la cui umanità noi possiamo conoscere grazie allo scritture, grazie all'Evangelo, ma è l'umanità di Gesù Cristo che narra Dio. Ecco allora che io credo davvero che possiamo dire con un autore contemporaneo, Denis Vasse, che è un psicanalista e teologo francese: essere cristiano è diventare uomo in verità seguendo Cristo. È cristiano chi diventa uomo. Dietrich Bonhoeffer non è poi molto lontano da questo, quando dice: essere cristiano non significa essere religioso in un determinato modo, fare qualche cosa di se stessi, un peccatore, un santo, un penitente e così via, ma significa essere uomini.

Cristo crea in noi non un tipo d'uomo, ma l'uomo. Non è l'atto religioso a fare il cristiano, ma il prender parte alla sofferenza di Dio nella vita del mondo. E qui quest'ultima frase mi consente di fare un passo più in profondità. Noi diventiamo umani prendendo parte alla sofferenza di Dio nella vita del mondo e diventiamo cristiani con questo. Cosa significa prendere parte alla sofferenza di Dio nella vita del mondo? Io credo che significhi, tra l'altro, ma particolarmente, vedere e ascoltare l'umano menomato che si trova nella persona sofferente, handicappata, nella persona segnata dalla malattia fisica, psichica, dalla persona segnata in qualche modo dalla sofferenza, laddove l'umano è opacizzato, laddove l'umano è addirittura a volte alienato, laddove incontriamo persone, visi, volti che si ripugnano. Perché? Perché non vogliamo vedere qualche cosa che potrebbe essere anche in noi, tanto è sfigurato il volto dell'altro, tanto la sua alienazione ci impaurisce. Ecco, parlo di umano che è nell'uomo e credo che questo sia il concetto basilare di questa riflessione. Parlando di un umano che è nell'uomo, intendo riferirmi a qualche cosa che è comune a ogni singola persona, che è in tutti voi, è in tutti noi, e che però va anche oltre il singolo individuo, ma che non è semplicemente la nostra appartenenza al genere, alla specie umana. È quell'umano che deve essere nutrito quotidianamente affinché noi possiamo essere all'altezza della nostra umanità, che è il dono che Dio ci ha fatto con la creandoci, facendoci venire al mondo. C'è un umano che ci accoglie quando noi veniamo al mondo e che da cui siamo ospitati, che è in noi e che ci dà ospitalità e di cui noi non siamo padroni, siamo ospiti, siamo in casa sua, diciamo così. Ed è importante abituarci a questa idea che l'umano che è in noi e che siamo chiamati a sviluppare, nutrire, far crescere, noi non ne siamo padroni, come io non sono padrone dell'umano che è nell'altro. Questo ci può aiutare a percepire questa dimensione di ospitalità che ci è data da questo così umano in noi, ci può aiutare a entrare in una cultura, non so se è la parola giusta, ma di solidarietà, di ospitalità, di accoglienza, di vedere il mistero che c'è nell'altro, per entrare in rapporti che siano sempre più umanizzati, dunque sempre più evangelici, sempre più simili a quelli che Cristo ha vissuto, entrare in rapporti che siano sempre più umanizzati, dunque sempre più evangelici, sempre più simili.

questo umano che è in noi, che è l'immagine e somiglianza con Dio, ed è esattamente quella umanità che è stata vissuta appieno da Cristo. In Cristo c'è questa umanità realizzata, divenuta storia, divenuta relazioni, divenuta parole, gesti, vita e morte. È quella l'umanità che incontra e che viene risuscitata da Dio. Ecco, io credo allora che noi incontriamo l'umanità di Dio in Cristo, nella umanità di Gesù stesso e nella sua libertà. Non mi dilungo su questo, ma certamente io credo che al cuore della, come si dice, della umanità di Gesù, come della nostra pienezza di uomini, c'è la libertà. E Gesù certamente da questo punto di vista è stato un maestro di libertà nei rapporti sociali, nei rapporti politici, nei rapporti con le autorità religiose stesse. Gesù non ha mai lesinato, non è mai stato restio ad esercitare la libertà, a costo di arrivare a pagare questo con la vita. Ecco, e credo anche che oggi per noi o sappiamo nelle nostre chiese, nelle nostre comunità, declinare la fede come cammino dell'umano, come cammino pieno di senso, come cammino che può, cioè, orientare, dare una direzione ai cristiani, sapere dire verso dove si sta andando, e che sa dare anche un significato, un perché, che motiva e dà saldezza al vivere. O la fede sa diventare anche orientamento di bellezza, di gusto, di senso nell'accezione di estetica, di bellezza appunto di vita. O c'è questo, o oggi noi falliamo la nostra evangelizzazione, o falliamo la missione che abbiamo, il proprium che abbiamo da dare agli uomini, e soprattutto falliamo di vivere, veniamo meno al compito che è il nostro: vivere l'Evangelo, creare, ed esempio, uno degli aspetti a mio parere centrali di questa fede che sa dare senso. Dare senso per me significa aprire orizzonti di speranza, significa mostrare concretamente a partire dai vissuti che non solo vale la pena vivere, dare la vita seguendo Cristo, ma significa indicare che c'è una speranza possibile, che il mondo è vivibile e che c'è un senso. Ebbene, io credo che uno dei luoghi attraverso cui passa questa diaconia di senso che i cristiani sono chiamati a dare agli uomini è la creazione di comunità, la creazione di spazi comunitari. Sto parlando di comunità monastiche, sto parlando di comunità, di o il cristianesimo sa unire uomini, donne, giovani, anziani insieme, a partire dalla centralità della parola di Dio rivelata in Cristo Gesù, suscitando un modo di vivere, un modo di vivere che è ispirato a quei valori che sono il servire, il donare, il perdonare, l'amare, l'attendere e così via, che sono, cioè, quei grandi valori assolutamente in controtendenza, che sono decisamente controcorrente oggi, o altrimenti credo che falliamo la missione che abbiamo. Ignazio di Antiochia, in una splendida sua lettera, in un passaggio meraviglioso, dice: il cristianesimo non è questione di propaganda, ma di sostanza. Così si può tradurre bene questa espressione che trovate in una delle lettere di Ignazio di Antiochia. Non è questione di propaganda, ma di sostanza. Non di consenso o di ricerca di consenso, di audience, ma di contenuto, di pienezza, di sostanza. Ecco, per molti aspetti io credo che lì si giochi anche la profezia oggi della Chiesa.
la sua capacità di dare senso, ma questo passa indubbiamente attraverso il mettersi in ascolto.

ascolto quotidianamente dell'umanità di Gesù e io credo anche il mettersi in ascolto dell'umanità dei sofferenti. Sono alcune Bibbie che noi abbiamo di fronte, c'è questa Bibbia qui che ci parla dell'umanità di Cristo, che con un atto di fede ci consente di entrare in contemporaneità, diciamo, con il Cristo, ma c'è quella Bibbia che è costituita dal volto del sofferente. Il volto del sofferente non è il volto di chissà chi, se solo noi sappiamo ascoltare, sappiamo presto cogliere che dietro e nella persona che ci è accanto si cela una sofferenza profonda. Ascoltare la sofferenza dell'altro è il mettersi alla sua scuola.

Un bellissimo testo di un teologo contemporaneo dice: nessun uomo è più umano di Gesù quando va incontro a malati, a esclusi, a poveri, a peccatori. Nessun uomo spinge più lontano la condivisione della condizione umana fin nella solitudine, nell'ingiustizia, nella violenza, nella sofferenza e nella morte. E nessun uomo più di lui è stato abitato dall'amore. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Ecco l'uomo. Il senso che la Chiesa offre e propone è questo: Dio non dispera dell'uomo. Questo è il suo modo di essere fedeli, ma questo è, direi, anche ciò che può umanizzare l'uomo. Dio non dispera dell'uomo. Ma passiamo al secondo momento della mia riflessione, che farò in quattro momenti abbastanza, penso e credo, rapidi. Se è vero la tesi che ho appena sostenuto, cioè che la scrittura, la volontà di Dio, la rivelazione biblica mira a un farci diventare più umani, non più religiosi, ma più autenticamente, profondamente umani, io credo anche però che ci siano degli aspetti, diciamo così, della fede che forse hanno bisogno di una rettifica. Ci sono degli aspetti della fede che nel modo in cui noi li viviamo, li sperimentiamo, li giochiamo, hanno bisogno di essere umanizzati. Quanta disumanità a volte nella Chiesa, quanta inumanità a volte nei rapporti intraecclesiali, quanta paura a volte nei rapporti ecclesiali. La paura che si instaura, per cui ci sono queste libertà a scartamento ridotto. Non dico questo perché poi se lo viene a sapere il parroco o il vescovo, che allora e via. Il teologo che dice non dice perché sennò c'è la sanzione, e via dicendo. Il clima di paura è uno di quegli elementi che più mostra come non vi sia chiarezza e limpidezza umana, e lì siamo lontani dalla parresia evangelica. Lì siamo in quegli ambiti di meschinità, povertà umana, uso del nome di Dio per a fini di potere, eccetera eccetera. Ebbene, ci sono alcuni elementi che io vorrei così ricordare perché noi arriviamo anche a renderci conto che certe affermazioni che facciamo, certe realtà che viviamo forse hanno bisogno di essere umanizzate e rese più evangeliche. Un esempio che a me ha colpito soprattutto incontrando dei giovani. Mi ha colpito profondamente perché non pensavo, mi ha colpito proprio per quello, mi ha stupito perché non immaginavo, ma hanno una concezione della volontà di Dio che mi ha molto colpito. E se ce l'hanno è perché qualcuno gliel'ha insegnata così, non è una scienza infusa che loro hanno. Cos'è la volontà di Dio secondo la scrittura? Io vedo che è molta diffusa una concezione caricaturale della volontà di Dio. Allora, secondo la rivelazione biblica, la volontà di Dio non è qualche cosa di prefissato, ab eterno, statico, predeterminato, che io devo arrivare a scoprire in modo più o meno angosciato o fortunato. Questo, francamente, una volontà di Dio così che cade dall'alto sull'uomo mi sembra il gioco di un Dio un po' sadico o irresponsabile. Cosa vuole veramente Dio? Se alla fin fine noi scopriamo che il Cristo è colui che adempie la volontà di Dio, adempie la Torah, adempie la sapienza, adempie la profezia, e se la sua umanità è il compimento, diciamo, è l'uomo come Dio lo vuole e lo vede, ecco. Allora, credo che anzitutto Dio vuole che l'uomo viva, che la creatura viva, accolga la vita come un dono, accolga la vita come un dono e un compito da realizzare, certo. Che faccia della vita la sua responsabilità,
Questa è la vocazione fondamentale dell'uomo. Pensate alla disumanità, all'assurdità di pensare che solo chi si trova in uno certo status vocazionale, prete, sposato, suora, oppure moglie, eccetera, ha una vocazione. E se uno per mille motivi della vita non è in questi ambiti, cos'è? La vocazione che viene da Dio è iscritta nella mia umanità, nel mio volto, è il tentar di realizzare la mia unicità, che è il dono che io posso fare all'umanità. Von Balthasar diceva che la creazione è la prima chiesa, è lì la mia obbedienza radicale. Ecco, la vocazione iscritta nel battesimo chiede all'uomo di realizzare la propria umanità in Cristo, seguendo Cristo, né più né meno. Ma allora vedete, e questo mi ha colpito perché soprattutto parlando con dei giovani vedevo come a volte loro brancolavano di fronte a questa volontà di Dio che sembra loro una specie di cosa devo fare nella vita, cosa vuole Dio da me, e sembra che vadano alla ricerca della vocazione come fanno col gratta e vinci, che se ti va bene indovini che devi fare, che ne so, l'oblato di Maria Immacolata, che ne so. Quando invece ciò che Dio vuole è la mia libertà e la mia responsabilità. La volontà di Dio non è senza la mia. La volontà di Dio vuole la mia adesione volontaria, libera. C'è una concezione deresponsabilizzante della volontà di Dio che circola nella catechesi e che io ho visto molte volte inculcata in tanti giovani. Ma questo è davvero una visione deresponsabilizzante. E alla fin fine non umana, non prende sul serio l'umano che è in una persona. La volontà di Dio ha bisogno della volontà, della responsabilità dell'uomo. E direi che poi in profondità quello che il Dio rivelato da Gesù Cristo desidera è la felicità dell'uomo, la realizzazione della sua umanità. Ancora un bel testo di Dietrich Bonhoeffer dice: tutte le esortazioni che Paolo fa sul discernimento, egli dice, correggono radicalmente l'idea secondo cui la conoscenza semplice della volontà di Dio debba avvenire sotto forma di intuizione, prescindendo da ogni riflessione e attenendosi ingenuamente al primo pensiero o sentimento che si presenti alla mente. Non è detto che la volontà di Dio si imponga senz'altro al cuore umano come una possibilità unica, né che essa sia chiara ed evidente, o che si identifica con i pensieri del cuore. La volontà di Dio non è un sistema di norme stabilito una volta per tutte, ma è sempre nuova, diversa nelle diverse situazioni, perciò bisogna sempre di nuovo cercare quale che essa sia. Il cuore, la ragione, l'osservazione, l'esperienza devono tutti partecipare a questa ricerca. E qui c'è un altro elemento che soprattutto, ripeto, in giovani mi ha molto colpito. Non so come, che cosa devo fare nella vita, cioè, ma... sto attento ai segni,

e la ricerca di questi benedetti segni il più delle volte è null'altro che un delegare all'esterno di sé una scelta che spetta a sé. Il segno, o ciò che io chiamo tale, dipende sempre dalla mia interpretazione che do. Se la foglia cade di così, se apro la Bibbia e mi cade su quel testo lì, il problema è semplicemente che razza di interpretazione io do a tutto questo. Mi sembra che ci sia una concezione veramente depauperata, impoverita, avvilente della volontà di Dio, che arriva a essere anche ingannevole e soprattutto deresponsabilizzante nello scegliere. Ecco, io direi questo, e lo dico pensando anche: io ho fatto la volontà di Dio andando a Bose. Magari fatevi voi la domanda, se sposandovi avete fatto la volontà di Dio. Io non lo so, non so voi, io non lo so. Posso dire questo, per quanto sta in me, che a partire da quello che io conoscevo di me, dalla mia libertà con tutti i suoi limiti e con i miei limiti di creatura, con la mia biografia, con quel che sapevo di me, e di fronte alle esigenze del Vangelo, lì è avvenuta un discernimento da parte mia che la mia chiamata, e dunque ciò che Dio poteva chiedere a me e che io mi sentivo di poter dir di sì, era questa vita che sto facendo a Bose. Ma non ne ho la certezza, non ne ho la matematica certezza, e anche perché la volontà di Dio non è che l'ho scelta 25 anni fa quando ho deciso di andare a Bose, o cerco di riscoprirla e riviverla ogni giorno, perché ogni giorno sono chiamato a amare e a rinnovare nella mia vita, nel passare degli anni, la giovinezza dell'amare e dell'amare come Cristo ha amato, che è ciò in cui si sintetizza davvero la volontà di Dio. Per cui ecco, c'è una presa sul serio di se stessi nel discernere la volontà di Dio. Non c'è semplicemente l'affidarsi a delle forze magiche o che cadono dall'alto in modo un po' miracolista. Ecco, questo credo che sia davvero uno di quei punti, di quei concetti, di quelle idee che vanno evangelizzate e umanizzate. E ripeto, a me ha molto colpito vedere come molti giovani su questo punto sono assolutamente ciechi, sono veramente, come si dice, vanno a tastoni e hanno delle concezioni, ripeto, che rasentano la magia o la irresponsabilità. Un secondo elemento che, di nuovo, secondo me deve essere corretto alla luce della scrittura e appunto di una comprensione dell'umano, è l'idea del rinnegamento di sé. Voi sapete che il Vangelo chiede al cristiano di rinnegare se stessi. Il significato di questo versetto, che ripiglia delle immagini dall'ambito del tribunale, dove si parla appunto di rinnegare se stessi, significa rinunciare alla difesa. Prendere la propria croce significa, una volta che la sentenza di colpevolezza è stata emessa, il condannato doveva prendere sulle sue spalle il legno del patibolo e portarlo al posto dove sarebbe stato giustiziato. Allora, fuori di metafora, il linguaggio utilizzato vuole dire smettere di giustificarsi, uscire dal meccanismo della difesa di sé a ogni costo, della autogiustificazione, e assumere invece la croce dietro a Gesù, cioè non confidare più in se stesso e, fidando in Lui, seguirlo giorno dopo giorno. Ora, in tutto questo non c'è nessun masochismo. Una comprensione non evangelica e non umana di questo rinnegamento di sé è una visione veramente un po' annichilente dell'umano, un po' masochistica. Anche perché la rinuncia in un ambito cristiano ha tutto il suo valore nella misura in cui avviene all'interno di uno spazio di libertà. All'interno di uno spazio di libertà e di amore. Ecco, certo, rinnegare se stessi. Per rinnegare se stessi occorre averlo un sé. Per rinnegare se stessi occorre volere questo, dunque deciderlo, avere una libertà e una volontà che si mettono in atto. Ecco, solo chi ha un'identità
stabilita può operare delle rinunce sensate, cioè nella libertà e nell'amore. Al di fuori di questo si resta, secondo me, nell'etica del dovere, nell'etica della di un dovere che non ha nulla a che fare con la gratuità dell'Evangelo. E io credo che questo, invece, l'usare, soprattutto con persone magari più giovani, più sensibili, più fragili, questo rinnegamento di sé, rischi di produrre non tanto dei santi, ma dei nevrotici, delle nevrosi, e né più né meno che questo. Rischia di essere utilizzato questo rinnegamento di sé come paravento da chi ha terrore di guardare qual è il desiderio profondo che lo abita. Mi ricordo una persona, un giovane che ho seguito in un cammino di accompagnamento spirituale e che mi diceva: io ho sempre demonizzato il mio desiderio. Io vorrei fare questo tipo di vita perché è quella più alta, più cristiana, più radicale. Ma è la tua? No, io se pensassi alla vita felice per me penserei a qualcosa d'altro, ma questa è incredibile, ma questi sono dei giochi davvero nevrotici che possono essere favoriti da una predicazione o da una non buona trasmissione di concetti evangelici importanti, profondi, come rinnegamento di sé. Un terzo, e vado a concludere, un terzo elemento che mi pare che debba essere corretto, perché di nuovo lo si trova molto spesso nei vissuti quotidiani dei cristiani: il dovere di amare gli altri, il dovere di fare il bene per e di amare gli altri. Allora, il cristianesimo tutto è fuorché una religione della prestazione. E non lo è assolutamente a livello dell'amore. L'amore sta nello spazio della gratuità, del dono. Io credo che occorra guardarsi dal rischio di confondere amore di sé come cura dell'umano che è in me e che mi ospita, come dicevamo prima, e egoismo. Egocentrismo sono due cose molto diverse. Normalmente, pensate sempre anche alle esperienze di amore vere, quelle che fate, quelle esistenziali, normalmente chi ama l'altro non lo fa disprezzando se stesso. Amando l'altro fa del bene a se stesso, amare l'altro è per lui gioia, amando l'altro ama se stesso. Questa è un'esperienza elementare. Allora, normalmente una sana, positiva valutazione di sé risponde al fatto che il cristiano si sente amato. Dio mi ama, vi ricordate Galati 2:20, questa bellissima personalizzazione che Paolo fa. Dio mi ama e ha dato se stesso per me. Dio ci ama, dicono altri testi del Nuovo Testamento. Io non ho diritto di disprezzare me stesso se Dio non lo fa. Ecco, l'espressione biblica amerai il prossimo tuo come te stesso significa che il rispetto per la propria integrità, l'amore di sé, non possono essere scissi dal rispetto, dall'amore, dalla comprensione per un altro essere umano. Oserei dire: chi ama in maniera matura ama anche se stesso, mentre chi ama solo gli altri ama in modo parziale. Si dimentica che c'è anche se stesso da amare. Ecco, questo amore buono di sé, questa cura buona di sé, so benissimo che nella tradizione cristiana, farei presto a citarvi tanti testi della tradizione cristiana antica, moderna, modernissima, che parla dell'amore di sé come una bestemmia, come una cosa diabolica, eccetera, eccetera, eccetera. Solo il dirlo
ci fa sentire un po' a disagio, no? Io amo gli altri, per la carità, che io ami me stesso non si dà. Allora, so bene che siamo in tempi di narcisismo in cui è pericoloso forse dire queste cose, e tuttavia è importante ricordare che una maturità umana di amore, una maturità evangelica di amore, si deve misurare su quell'amore vissuto da Gesù Cristo, che non è mai andato di pari passo con un masochismo, con un non amare se stesso. Se voi guardate l'umanità di Gesù, voi vedete un uomo che ha saputo, io oserei dire, vivere la semplicità e la bellezza dell'amore, viverla fino all'estremo, viverla con una radicalità di obbedienza a Dio Padre, viverla fino al rischio della vita e fino a dare la vita. Ma ha saputo vivere quegli elementi che fanno la bellezza anche del vivere, dall'amicizia alla convivialità, alla gratuità di uno sguardo su un campo di grano e così via. Ovvero Dio, ovvero sia, non ha disprezzato per nulla un sano amore di sé. Io credo anche che anche quelle distinzioni che noi facciamo in modo sempre un po', so neanche come dire, un po', secondo me, non sempre filologicamente esatte, ma tra eros e agape, tra da un lato un amore esclusivo, passionale, eccetera, e un amore completamente disinteressato come l'agape, non lo so se siano davvero vere. Se io guardo a quello che è l'amore come mi è stato rivelato nella scrittura, come mi è rivelato dall'umanità di Gesù Cristo, pensateci bene, in ogni forma di amore, nell'eros come nell'agape, c'è sempre sia un dinamismo di perdita di sé e al contempo di affermazione di sé. C'è sempre perdita di sé e affermazione di sé. Esiste dunque anche un sano, vitale amore per se stessi. Di solito chi è capace di dedizione per gli altri è anche capace di una valutazione serena e di un'accoglienza positiva di sé. Oserei anche dire che solo nella misura in cui io arrivo ad accogliere e ad amare anche i limiti, anche il negativo che c'è in me, lo potrò anche accogliere e amare nell'altro. Di solito il grande ostacolo all'accoglienza dell'altro è esattamente il fatto che odio in lui quel che non voglio vedere in me. Se io scoprissi che la dimensione di stranierità che c'è in me, il fatto che io sono straniero a me stesso, forse non ho bisogno di odiare l'altro che è straniero. Se io arrivo a accogliere, a dare diritto di ospitalità in me a tutta una serie di dimensioni negative, torbide, che in me ci sono e le vedo, le so riconoscere, forse non c'è bisogno che le arrivi a odiare nell'altro. Questo amore di sé, come ripeto, accoglienza radicale di quello che ci abita, è ciò che ci consente poi di aprirci anche agli altri. Ecco, ha scritto Meister Eckhart, se tu ami te stesso, ami anche gli altri come ami te stesso. È grande e giusto chi, amando se stesso, ama in egual modo il prossimo suo, e chi, amando il proprio prossimo, sa accompagnare questo amore con un sano amore di sé. Io credo davvero anche qui l'umanità di Gesù, andate sempre all'umanità di Gesù, che c'ha sempre da insegnarci, questa persona dilatata nell'amore per gli altri, nella proesistenza, in una esistenza che diviene dedizione per gli altri, però ha anche saputo vivere una vita segnata da, prendetemela nel senso migliore del termine, non mondano, ma da autorealizzazione, se voi volete, da felicità, da bellezza. Ha mostrato un atteggiamento di sano godimento delle bellezze e delle cose quotidiane e umane, che stava nello spazio di un giusto apprezzamento delle cose del mondo e quindi anche di un giusto apprezzamento di sé, della propria vita. E da ultimo, e con questo chiudo davvero, c'è secondo me un ambito su cui
occorrerebbe molto riflettere. L'anno prossimo ho deciso tra i corsi in comunità di Bose di fare un'intera settimana su questo tema qua, che non è esattamente un tema prettamente biblico, ma che partirà sempre e sempre e sempre dalla scrittura, dalla lettura di testi biblici, eccetera, ed è come i cristiani si rapportano alla sofferenza, alla malattia, al male, ma in particolare alla sofferenza. Io credo che lì, senza accorgercene, ma anche su questo, noi nutriamo delle idee, diciamo delle cose, abbiamo delle spiritualità che forse pensiamo che siano tanto sublimi, tanto evangeliche. Secondo me invece sono spesse volte disumane e sono a volte irresponsabili e a volte distanti dall'Evangelo. Molti luoghi comuni sulla sofferenza che ancora circolano in ambito cristiano, che abitano il discorso spirituale sulla sofferenza, a me danno l'impressione di essere poco umani. Potrei fare tanti esempi, pigliamone uno. Pensate a questo anche qui. Pensate a Gesù, come si è comportato di fronte alla sofferenza? Innanzitutto Gesù non ha discusso sulla sofferenza, sul male, che di per sé non esistono. Esistono il tal dei tali che ha quella sofferenza, esiste quella persona lì segnata da un male, da una malattia, da una sofferenza. Esistono dei malati, esistono dei sofferenti, non si incontra la sofferenza in astratto, si incontrano delle persone e Gesù ha sempre incontrato delle persone. E cosa ha fatto Gesù? Non ha mai predicato rassegnazione, mai. Bisogna rassegnarci, accettare la volontà di Dio, di nuovo, sta volontà di Dio che non ha mai, anzi, ha combattuto, ha cercato di eliminare per quanto poteva il male e di rimuoverlo dal volto e dai corpi delle persone in cui esso albergava. Gesù non ha mai detto a nessuno di offrire a Dio la sofferenza. Pensate come questa parola, questa frase sia una parola che alberga nel discorso spirituale o preteso tale sulla sofferenza, offrire a Dio la sofferenza. Beh, se già pensate al libro di Giobbe, vi rendete conto che viene insegnato che per incontrare un malato non basta andarlo a trovare, perché primo se si fa del capezzale di un malato il luogo per una conferenza o una predica teologica, forse si sbaglia completamente. Se si fa della vittima anche un colpevole, come fanno i tre amici di Giobbe con Giobbe, si innesca semplicemente un circolo infernale in cui, andando di fronte al sofferente, come? Con il potere e il sapere di chi sta bene e chi addirittura pretende di sapere quello che l'altro deve fare per uscire dalla sua situazione. Pensateci bene, spesso quando noi si va dal malato ci si va armati, difesi già dal libro spirituale, la Bibbia, il breviario sotto braccio, sei l'infermiere, ci avrai i suoi macchinari, ci si va sempre armati e difesi, quando l'unico modo per incontrare il malato e dunque farlo sentire persona e dunque comunicargli una vicinanza sensibile è quello di condividere per quanto è possibile la sua situazione di povertà e di debolezza. Entrare per quanto è possibile in una dimensione di non potere. Ebbene, Gesù non ha mai detto a nessuno di offrire a Dio la sofferenza, mai e poi mai. Ha sempre cercato di curare, di far recedere il male. Eppure, quante volte viene ripetuta questa espressione? La risposta che viene da un malato grave, un malato di tumore che è stato intervistato da un teologo, da un giornalista teologo, è stata molto netta. Diceva questo malato, appunto di fronte a queste domande, non si offre qualche cosa di cattivo. Cristo, diceva questo malato, non ha offerto le sue sofferenze al Padre, ma gli ha offerto ciò che egli diventava in quelle sofferenze, un essere che andava fino al fondo, fino all'estremo, fino al punto più profondo dell'amore,
fino a quei vertici di amore che sono capaci di salvare. Questa risposta anzitutto è autorevole perché viene da qualcuno che sta vivendo una sofferenza, viene dall'interno di una esperienza di sofferenza, e poi è teologicamente ineccepibile. Non è la sofferenza che salva, ma è l'amore. Non la sofferenza salva, ma l'amore. Un'altra delle cose che andrebbero corrette in questa spiritualità o pretesa tale della sofferenza. Voi avete presente quel testo della lettera ai Colossesi che dice in una traduzione che è semplicemente sbagliata: io completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Se uno legge questa frase dice: ah, ecco, allora io nella mia carne, nella mia sofferenza, completo quel che manca nelle sofferenze di Cristo, le mie sofferenze hanno valore redentivo, la sofferenza salva. Peccato che già Tommaso d'Aquino diceva: chi interpreta così fa un'affermazione eretica. Innanzitutto perché qui si deve tradurre non i patimenti di Cristo, che non sono quelli in cui lui è attaccato alla croce. Queste sono le Thlipseis Christou, cioè le tribolazioni che l'Apostolo nella sua missione patisce per annunciare Cristo. Sono tutte quelle tribolazioni escatologiche che Paolo vive annunciando l'Evangelo, fondando le comunità, quelle tribolazioni che sono persecuzioni, ostilità, calunnie, eccetera, eccetera. E dice: completo quello che manca nella mia carne. È la carne di Paolo che è mancante di qualche cosa, è Paolo che deve ancora portare a compimento, e lo porterà a compimento nel tutto l'arco della sua vita, quello che manca ai patimenti di Cristo, ovvero sia alla sua opera di annuncio dell'Evangelo, che gli comporta ostilità, contraddizioni, eccetera, eccetera. Ecco, la sofferenza non solo spesso non salva un bel niente, ma spesso abbrutisce, spesso incattivisce, spesso è la vittoria davvero del caos. Ciò che può salvare è l'amore. E qui va detto, anche l'esempio di Cristo ci dovrebbe insegnare che si può arrivare a vivere in modo evangelico anche le situazioni più contrarie, diciamo così, all'umano. La croce è qualcosa di disumano. La croce è innalzata dagli uomini per dar la morte ad altri uomini. E da quel che ci dicono i Vangeli, la croce su cui Gesù è morto non è stata neanche la croce su cui è andato a morire un malfattore, un delinquente, ma un uomo giusto, anzi il giusto per eccellenza. Ebbene, anche la croce, anche delle situazioni di sofferenza ingiusta possono essere vissute facendo la volontà di Dio, cioè amando in modo radicale. Allora vedete, il problema non è tanto offrire a Dio la sofferenza, espressione maldestra, forse troppo abbreviata, che vuole dire forse qualche cosa d'altro. Vuole dire offrire ciò che noi abbiamo fatto delle sofferenze, offrire ciò che noi diventiamo con all'interno delle nostre sofferenze, accogliendo di viverle seguendo Cristo, seguendo il cammino che lui ha tracciato. Insomma, e mi fermo davvero qui, è la passione dell'amore che può dar senso alla passione che è il soffrire. Si tratta di offrire a Dio, se così vogliamo, ciò che si è divenuti passando attraverso la sofferenza, dandole un senso con l'amore. Allora, e terminiamo. Il Verbo si è fatto carne. Avevamo iniziato dicendo, appunto, al cuore del cristianesimo c'è il Dio che si fa umano, si fa addirittura carne, dunque l'uomo nella sua fragilità. Ecco, da questa affermazione abbiamo preso le mosse per meditare molto rapidamente sull'umanità della fede. Io spero che non l'abbiate colta come così
edulcorante, minimalista, ok. Io vorrebbe essere essenziale, questo sì. Ci sia riuscito, non lo so. Non vuole addolcire il radicalismo cristiano, ma porre l'attenzione sull'umano come radice della fede. Il radicalismo non consiste, sappiatelo bene, in gesti esteriori eclatanti. Abbandonato tutto, segue. Il radicalismo è questione di radici, non tanto di gesti eclatanti esteriori. E chi lo dice che sia più radicale la vita di un monaco semplicemente perché non si è sposato e fa una vita di comunità e di celibato rispetto a una vita di un cristiano che si sposa e ha 7 figli? Ma chi lo dice? Chi lo dice? Questi sono formalismi di nuovo a cui siamo abituati. Il problema della radicalità cristiana è un problema di radici, e le radici sono sottoterra, sono invisibili, è Dio che le vede. Io non credo che esista nella Chiesa cristiana delle radicalità più radicali di altre. Probabilmente ci sono forme di vita diverse che possono essere fatte da persone che rispondono a una certa vita perché trovano che in quella la loro creaturalità si può manifestare, si può dilatare, tutto lì, perché credono che in quella forma di vita piuttosto che in un altro possono arrivare ad amare, a obbedire a quel comando di Cristo: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, che è quello seguendo il quale ci possiamo davvero umanizzare.

Avete ascoltato il monaco di Bose, Luciano Manicardi, sul tema L'umanità della fede, fede che umanizza, fede da umanizzare.

0: 30 agosto 1937. Questa mattina il reverendo Don Sopočko è partito. Quando mi sono messa a pregare in ringraziamento della grande grazia che Dio mi ha fatto di essermi incontrata con lui, ad un tratto il Signore mi ha unita fortemente a sé e mi ha detto:
1: «È un sacerdote secondo il mio cuore. I suoi sforzi mi sono tanto graditi. Vedi, figlia mia, che la mia volontà sta compiendosi e che io mantengo quello che ti ho promesso. Per suo mezzo spargo consolazioni sulle anime sofferenti e tormentate. Per suo mezzo mi è piaciuto diffondere il culto alla mia misericordia. Dedicandosi a quest'opera della misericordia, attirerà a me più anime di quante ne verrebbero se egli continuasse ad assolvere giorno e notte fino alla fine della vita. Così, infatti, egli potrebbe lavorare fino alla morte, mentre con quest'opera lavorerà fino alla fine del mondo».
0: Durante la conversazione con Don Sopočko ho anche conosciuto quanto la sua anima sia tormentata. È un'anima crocifissa, simile al Salvatore. Là dove si attendeva una parola di conforto, ha trovato la croce. Vive fra molti amici, ma non ne ha nessuno all'infuori di Gesù. È in questo modo che Dio purifica le anime che ama in maniera particolare. Oggi ho udito queste parole:
1: «Figlia mia, sii sempre come una bambina di fronte ai miei rappresentanti, poiché in caso contrario non potrai ricavare profitto dalle grazie che ti mando per mezzo loro.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa

Io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio, misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo.

Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen.

0: Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente, benvenuto a Don Fabio Rosini con me in studio.
1: Bentrovati.
0: In questo percorso di conoscenza del rito della confermazione siamo arrivati oggi all'unzione e quindi il protagonista è il simbolo dell'olio.
1: Sì, noi dobbiamo oggi affrontare quello che è proprio il materiale che viene impiegato nel sacramento. Di fatto in tutti i sacramenti più o meno esplicitamente compare una materia, come la teologia proprio di San Tommaso ci ha fatto cristallizzare, ci ha fatto vedere limpidamente, e noi abbiamo l'acqua nel battesimo, il pane e il vino nell'Eucaristia e via dicendo. Ecco, nella confermazione noi abbiamo l'olio. Innanzitutto bisogna capire che fondamentalmente uno degli aspetti essenziali dell'olio a riguardo della antropologia, dell'essere uomo, secondo la Bibbia, è un elemento che, di cui vengono enucleati degli aspetti collegati a un fatto: che l'olio permea le cose. L'acqua non entra nel corpo, uno la può bere, logicamente, ma resta comunque esterna. Invece l'olio unge, permea gli oggetti e permea il corpo dando le sue caratteristiche. Diciamo così che è un simbolo, in realtà relativamente noi sappiamo che chimicamente l'olio poi entra, se non lo ingeriamo comunque resta, però è anche vero che invece penetra con gli unguenti, con questo tipo di realtà. Allora, praticamente, biblicamente, anche se sotto il punto di vista concreto forse è vero in parte ma non in maniera totale, biblicamente invece l'olio è questa realtà che entra e diventa una con la cosa che sta permeando, cioè si fonde. L'olio quindi rappresenta il simbolo di qualcosa che io ricevo e diventa me in maniera altra rispetto al cibo. Il cibo io lo ingerisco e lo assimilo, no, l'olio mi dà delle caratteristiche, tocca la mia pelle, quindi tocca il mio essere rispetto agli altri, tocca il mio essere sotto punto di vista epidermico ma non nel senso superficiale, e fa delle cose, mi dà delle caratteristiche che sono delle caratteristiche relazionali. È curioso questo fatto dell'olio. Infatti noi diciamo che attraverso il battesimo noi abbiamo l'essere cristiani, attraverso la confermazione noi abbiamo l'agire da cristiani, il mostrarci agli altri, l'entrare nel mondo e lo stare nelle cose da cristiani, perché siamo stati unti, cioè permeati, cioè uniti a qualcosa che stiamo ricevendo, che riceviamo dall'esterno. È sempre inteso come olio profumato che porta con sé odore, buon odore, buona fragranza, per cui noi qui toccheremo più che il senso del tatto, perché uno viene unto quindi viene toccato dall'olio, molto di più toccheremo il senso dell'olfatto, cioè il senso di ciò che noi emaniamo. Allora, in sintesi, l'olio permea e consente a chi è permeato dall'olio di emanare qualcosa, di essere qualcosa rispetto agli altri. L'unto, il Messia, è qualcuno che da Dio ha ricevuto un ministero rispetto agli altri, un modo di essere rispetto agli altri.

0: L'olio quindi permea la persona che viene unta, ma cosa dà esattamente?
1: Allora, torniamo a dei simboli essenziali. Allora, l'olio conferisce forza. Noi abbiamo questo simbolo sin dall'antichità. Ci sono unguenti che tonificano, che rendono più forti, più capaci di usare il nostro corpo. Non dobbiamo guardare al senso che è nell'olio prebattesimale o olio dei catecumeni, dello scivolare, dell'essere inafferrabili. No, qui il senso è del tonificare, il senso di dare forza, rinforza, rinvigorisce. Collegato a questo, l'olio è anche cura, è anche salute. Noi abbiamo il caso proprio della malattia, per cui avremo l'apertura all'altro olio, il terzo olio, che è l'olio dell'unzione degli infermi, dove l'olio è unguento in quanto è capace di lenire la malattia, lenire il trauma. Ma invece qui è un po' prima, è nell'ambito della salute, è concetto derivato da questa fortificazione dell'unto, è uno splendore della sua condizione, è salutare, è salubre, è alimento della propria salute. Allora c'è forza, ma c'è anche salute. Ma è interessante che nel linguaggio biblico tutto questo diventa anche un linguaggio di gioia. L'olio è un olio di esultanza, dà allegria. Perché questo? Beh, noi in questo dobbiamo considerare che c'è il senso del profumo. Ora lo approfondiremo un pochino meglio, ma è il senso della festa. L'olio consente l'atmosfera della festa portando il suo profumo. E logicamente collegato a tutto questo c'è un senso di bellezza. L'olio è un cosmetico, assolutamente fa brillare il suo volto, dice la scrittura, ma fondamentalmente di unguenti, di oli sono fatti molti dei cosmetici, molti degli strumenti per mostrare la propria peculiarità, il proprio splendore. Allora, che cosa vogliono dire tutte queste cose? Che in realtà dando quest'olio si riceve questo pacco dono, questa serie di cose. Vediamo un pochino innanzitutto questo senso della gioia. È un profumo che uno porta con sé. Avvicinarsi alla propria casa e sentirne il profumo, sentire una casa profumata, vuol dire avere una consolazione. Dobbiamo anche ricordare la funzione essenziale dell'olfatto. L'olfatto, che è molto importante anche per i sapori, perché il palato è collegato tantissimo appunto al naso, alla percezione degli odori, è fondamentalmente la nostra dotazione, perché noi riconosciamo il fragrante dal rancido, il vitale, il fresco dal putrefatto. È un senso che serve alla sopravvivenza. Noi lo abbiamo in atrofizzazione a motivo del fatto che noi sostituiamo l'olfatto con dei surrogati, con tante attrezzature, datazioni di scadenza o cose simili, per cui noi stiamo in realtà in atrofizzazione dell'olfatto. Ma un tempo, 50-100 anni fa, eravamo molto più bravi ad annusare, e gli animali per esempio ci mostrano a cosa serve l'olfatto: alla delimitazione del territorio, a riconoscere la preda, a riconoscere il predatore e via dicendo. Allora, questo fatto della gioia legata all'olfatto, che il profumo produce gioia perché è annunzio di vita, perché l'olfatto serve appunto per riconoscere la zona della vita, del vitale, del fresco, del fragrante. E allora chi è unto profuma di vita, chi profuma bene parla di gioia, parla di realtà vitale, realtà che può alimentare la nostra esistenza, di bellezza che arriva. Ecco, c'è un olio di esultanza, un olio che fa gioire. Non c'è il puzzo della morte, non c'è il cattivo odore dello stantio, di ciò che non si rinnova mai, di ciò che non conosce pulizia. Ecco, nel Salmo 23 si parla del pastore che è il Signore, che cosparge di profumo, di olio profumato il nostro capo. che ci dà un calice traboccante, ci introduce in un banchetto ma ci profuma, ci mette addosso il suo profumo, ci dà la gioia, l'allegria della vita. Ecco, questo fatto qui è ciò che noi stiamo dando attraverso la confermazione. Stiamo dando questa gioia, questo profumo di Dio. È impressionante pensare che questo, non dobbiamo dimenticare, porta con sé l'espulsione del rancido. Infatti dobbiamo ricordare anche il valore latente dell'unguento in quanto guarigione, perché questo olio che dà questa vita bella, che dà questo profumo, che dà questa gioia, che dà questo senso di vitalità, espelle il nero, espelle il demoniaco, il satanico, ciò che è puzzolente, ciò che sa di zolfo, ciò che sa di morte, ciò che è asfissiante. Questo è collegato, per esempio, in un testo nel Vangelo di Marco, capitolo 6, c'è lo scacciare i demoni e ungere i malati come un atto parallelo. Ecco, c'è questa guarigione che è collegata al fatto di entrare nella vita e scacciare la morte. Allora abbiamo detto forza, cura, guarigione, ma soprattutto gioia, bellezza. È un cosmetico, indubitabilmente è un cosmetico, infatti serviva per attribuire certi tipi ben precisi di bellezza che sono queste emanazioni relazionali. Infatti il rito della confermazione sottolineerà questa realtà, fondamentalmente è latente l'antico fondamentale uso dell'unzione. Il più limpido e forte uso della unzione, di questa consegna di bellezza, di profumo di Dio che poi emanava dalla persona, riguardava tre classi di persone. L'unzione principale, cominciamo a vedere quella che poi resta un po' più nell'immaginario, è quella regale, anche se non è la prima unzione che compare. Viene unto il re. Il re viene inondato di questo odore, di questo unguento che rende capace di governare il proprio popolo, perché si porta la bellezza di Dio. Chi deve governare deve rispondere a Dio, e di Dio è segno, perché Dio è il vero re. Dio è colui che governa il mondo. Chi è chiamato a governare a qualsiasi livello, in qualsiasi ambito, deve portare il profumo di Dio. I re venivano unti, e anche riti post-neotestamentari, riti medievali, riti anche recenti, parlano di questa cosa qui, che il re e la regina vengono unti. E cosa vuol dire? Vuol dire che devono ricevere una forza dall'alto e obbedirgli a questa forza dall'alto. Il re sarà il profumato perché non fa le cose secondo la sua voglia, secondo il suo uzzo, ma in nome di Dio, obbedendo a Dio. Per questo i re decideranno della felicità di Israele. Noi vedremo la storia dell'Antico Testamento segnata dalla bellezza o dalla bruttezza dei re. Se l'unto, che è il re, che è quello che deve governare il popolo, è un mentecatto, una persona mediocre, il popolo soffrirà. E infatti la storia della tragedia del popolo ebraico, che porta fino al disastro dell'esilio, è la storia della degenerazione dei re, i quali uno dopo l'altro non si distaccano dalle colpe dei loro padri, malgrado siano unti, ma le odorano, perché sono legati alla morte dell'idolatria, legati al rancido della menzogna. È chiaro che un re deve essere qualcuno che profuma, ed è interessante vedere che il re vero e proprio, pieno, il Messia, l'unto, sarà un uomo morente, unto re e proclamato re dall'autorità romana sulla croce. Lui che andrà nel buio, nel nulla della morte, sarà colui che profumerà tutto il mondo, tanto che l'uomo che lo uccide, il centurione, vedendolo morire in questo modo, dirà: veramente costui era figlio di Dio. Questo dirà il centurione nel Vangelo di Marco. Emana questo uomo la fragranza dell'amore di Dio, la fragranza dell'affetto, della donazione di se stessi agli altri, la fragranza di quello che è un amore autentico, adulto, vero, fino alla morte, fino al perdono incondizionato. Questo è il vero re. L'altra cosa che noi dobbiamo assolutamente menzionare è il secondo tipo d'unzione, in realtà primo nell'ordine cronologico della esposizione dell'Antico Testamento, l'unzione dei sacerdoti. Nel quadro dell'unzione del luogo santo compare finalmente l'unzione del sommo sacerdote. Il sacerdote che deve toccare le cose sante viene unto con l'olio profumato. Perché? Perché lui deve saper stare in mezzo al profumo di Dio, alle cose sante che appunto vengono fondamentalmente tutte identificate anche molto simbolicamente negli oggetti di culto, negli oggetti del tempio, prima della tenda, questo santuario portatile che aveva Israele, quindi poi sarà nel tempio di Gerusalemme. È qualcuno che conosce il profumo di Dio e lo emana, è qualcuno che saprà entrare nel segreto di Dio. Questo è il sacerdote, colui che se addomestica invece queste cose a fini umani, arriverà all'assurdo di essere davanti al Figlio di Dio e dire che è un bestemmiatore, così come succederà all'unto, al sommo sacerdote che sarà di fronte a Gesù. Ecco, il sacerdote è colui che sa toccare le cose sante e ne resta permeato, sa stare nelle cose sante, conosce l'arte del segreto di Dio, conosce l'arte della preghiera, conosce l'arte della celebrazione di quello che Dio è, cioè della ricezione della bellezza di Dio. Il sacerdote è colui che in Cristo si mostra finalmente, compiutamente, secondo la lettera agli Ebrei, autenticamente incarnato. È colui che sa entrare nel santo dei santi, nel santuario, nel segreto di Dio. Da ultimo, simbolicamente si parla dei profeti come di coloro che vengono unti. In realtà non ci sarà un profeta che viene unto, ma sarà unto in Spirito Santo, come avverrà realmente poi, come la definizione si darà di Cristo. Sarà colui che porterà, emanerà la parola di Dio, sarà portatore della parola di Dio, lo Spirito Santo scenderà su di lui. E così qui, soprattutto nella unzione profetica, colleghiamo la realtà dell'unzione con il dono dello Spirito Santo. È una qualità di Dio che può essere data all'uomo. Dio Padre resta Dio Padre, il Figlio Santissimo, il nostro Redentore, resta il Figlio, il nostro fratello, e nostro Salvatore. Lo Spirito Santo però è in noi, può essere dato in noi. L'unzione dello Spirito Santo è ciò che nella realtà profetica è avere il pensiero di Cristo e avere la verità che abita nel profondo del nostro essere. I profeti sono coloro in cui lo Spirito Santo può parlare. I profeti sono coloro che hanno il profumo di Dio nel loro agire, nel loro pensare e nel loro soprattutto annunziare. Ecco, allora, al termine di questa carrellata, forse un po', diciamo così, sovrabbondante di dati, che vediamo su che cosa è l'unzione, che porta questa bellezza, questo profumo nel governo del re, nella sacralità del sacerdote, nella comunicazione del profeta, ecco, noi vediamo qualcosa che è donato nella confermazione. Questa attitudine, che è un'attitudine assolutamente straordinaria, di poter vivere secondo questo olio, olio del crisma, che ci fa vivere secondo verità.

0: quali sono, Don Fabio, le caratteristiche di colui che riceve questo tipo di unzione?
1: Sempre ricordando che il sigillo dello Spirito Santo è dato in dono e che quindi questa unzione è un regalo, è una grazia, e le cose che ci vengono regalate spesso non le usiamo, come i libri che ci vengono dati che spesso non leggiamo, così anche questa unzione noi potremmo averla ma non emanarla, perché non l'abbiamo veramente posseduta, non ne abbiamo preso veramente possesso. Ecco, noi possiamo vivere con il dono del sacramento della confermazione secondo uno statuto che è la nostra elezione a essere immagine di Dio e portare l'immagine di Dio che pienamente è il Signore Gesù Cristo. Noi possiamo vivere da re, noi possiamo quindi vivere nel senso dell'unzione, cioè dell'emanazione del profumo, noi possiamo essere persone che sanno governare la propria vita, che sanno amministrare ordinatamente, sanno dare un ordine alle proprie cose e sanno emettere il meglio di sé verso l'altro, amarlo perché governano il proprio cuore. Noi possiamo emettere questa regalità, c'è un atteggiamento principesco che è collegato alla vita cristiana. La vita cristiana è collegata a grande, alta, meravigliosa dignità, a un atteggiamento regale. È interessante che i re fanno regalie alla generosità, i regali sono atti da re, al sapersi donare, perché ci si possiede, nessuno può donare ciò che non possiede, un re è il possessore del regno, per questo può donare. Noi mostriamo la nostra regalità nel saperci donare, mostriamo il nostro possesso, mostriamo la nostra grandezza, mostriamo la nostra dignità nel poter servire, nel non essere schiavi del nostro ego. E questa è l'unzione che riceviamo nel battesimo prima, nella confermazione poi. Siamo anche atti alle cose sante, e questa è l'unzione sacerdotale. Siamo atti alla preghiera. La nostra preghiera può essere piena di unzione. Noi possiamo toccare le cose di Dio. Noi possiamo essere anche tramite delle cose di Dio, portarle in noi, esserne permeati, come dicevamo prima, e saper entrare nel segreto di Dio attraverso le nostre opere. Noi possiamo far presente Dio. Noi possiamo introdurre le persone nella santità, nel santo dei santi. Quante volte un atteggiamento di un cristiano può essere rivelamento, svelamento, dono di una novità inaspettata, quella per cui una persona tutta un tratto è capace di introdurre la dimensione di Dio nelle cose attraverso un atto sacerdotale di offerta a Dio, di se stessi, di legame a Dio, attraverso la nostra preghiera, attraverso l'offerta della nostra croce quotidiana a Dio, in cui noi lo possiamo incontrare, Lui che ci redime per mezzo della nostra croce. Noi possiamo far presente il santo. Quale cosa straordinaria! Il corpo dell'uomo è un tempio che è fatto per la santità, è fatto per le cose più belle. Da questo deriva una percezione di se stessi finalmente altamente nobile, bella. Siamo sacerdoti tutti quanti, siamo persone che hanno un compito: mostrare il volto di Dio, mostrare la santità di Dio. Da ultimo, la nostra unzione ci fa profeti, capaci di emanare la parola di Dio, capaci di avere sulla bocca la parola di Dio e capaci di avere il pensiero, come dicevamo prima, di Cristo. Che vuol dire questo? Che ogni nostro atto è una missione. Noi siamo profeti inviati da Dio in ogni cosa che facciamo. Noi siamo gente santa, popolo di sua conquista, un sacerdozio regale che ha la profezia come suo atteggiamento di fronte alla vita. Cioè, che cosa vuol dire? Se uno accoglie la bellezza di Dio, se uno accoglie il profumo di Dio, se ne lascia permeare, e questo viene celebrato dal sacramento della confermazione, se uno assume la propria confermazione, questa conferma da parte di Dio nei nostri confronti, ecco, noi possiamo essere luce per il mondo, profezia per il mondo, perché possiamo rinvenire e parlare di questo amore di Dio sempre, parlare della bontà di Dio sempre. C'è una luce che ha chi ha fede, che è luce profetica, liberante per ogni uomo che è sulla terra.

0: Ci fermiamo qui, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Nono incontro. L'unzione.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Pietro è nostro amico, lo capiamo bene, perché ha degli slanci di amore verso Gesù e poi delle retromarce incredibili. Subito dopo aver ricevuto questa parola magnifica da parte di Gesù, beato te Simon Pietro, perché hai ricevuto una rivelazione dal Padre, ecco che Pietro non comprende il destino di Gesù, la missione di Gesù. Nel Vangelo che stiamo per ascoltare, Pietro prende in disparte il suo maestro che ha esplicitato ai suoi discepoli la sua missione: andare a Gerusalemme, patire, morire, ma risuscitare. Ecco, Pietro, davanti a questa prospettiva di perdere il maestro, di assistere alla fine ingloriosa del suo Signore, si affretta a prenderlo da una parte, cercando di dissuaderlo. Ecco, cerca di dissuadere Gesù dalla sua missione. Non può capire che sta facendo il lavoro del diavolo. E viene immediatamente rimesso al suo posto, che vedremo quale sia questo posto. E questo però permette a Gesù di dire a ciascuno di noi e in ogni tempo quale sia la propria missione, la missione di perdere la vita, di consegnare la propria vita al Padre in una obbedienza amorosa al Padre, che è anche un amore infinito per ogni uomo e ogni donna che da questa passione morte riceve la vita, e la vita in abbondanza. Perdere e guadagnare. Ascoltiamo.
2: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
1: Ricordate il Vangelo di domenica scorsa, quando Pietro, mosso da Dio, riesce a dire quello che nessun uomo avrebbe potuto mai pronunciare: Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E riceve parole di apprezzamento: beato te, Simone, figlio di Giona. Ecco, subito dopo questo momento, potremmo dire, di gloria di Pietro, ecco che Pietro ritorna uno di noi. Cioè, le forze di Pietro sono le stesse nostre forze. Questa domenica è la domenica nella quale noi scopriamo Pietro, mi viene da dire, uno di noi. Perché subito dopo aver ricevuto le chiavi, il potere delle chiavi e il potere di Pietro, ecco che Pietro ne combina, mi viene da dire, una delle sue. Perché il Vangelo è davvero anche la storia di questo uomo così innamorato di Gesù, pieno di slanci incredibili, ma anche fortemente pauroso, fortemente infermo, proprio perché un uomo come noi. Dopo questa professione di fede, diciamo così, ecco che Gesù comincia a distruggere i suoi sulla sua missione, sulla vera natura della sua missione. Da allora Gesù cominciò a dire ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Adesso si gioca a carte scoperte, viene da dire. Ora qui cioè l'annuncio esplicito della sua missione di servo sofferente. Cioè ora qui c'è l'annuncio esplicito di ciò che dovrà compiersi a Gerusalemme. Gerusalemme là dove tutti i profeti trovano la morte. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i tuoi profeti, piangerà Gesù proprio nella città santa. Va a Gerusalemme e dovrà soffrire molto da parte degli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo è il programma messianico. Che cosa potevano comprendere? Che cosa Pietro poteva comprendere? Sì, certo, del patire e del morire poteva comprenderlo bene, perché quella è un'esperienza umana, è un linguaggio universale. Ma la risurrezione no. La risurrezione non è esperienza umana. Lo diventerà per dono divino, lo diventerà perché Gesù ci unisce a sé, Gesù risuscitato ci unisce a sé nel battesimo, nella sua vittoria, ci rifà divini e quindi diventa esperienza umana, esperienza universale, ma solo per grazia, solo perché siamo uniti a Gesù, il risorto. Pietro non poteva comprendere, ma del resto, guardate, anche noi abbiamo facilità appunto a comprendere la passione, il dolore, la morte, ma la risurrezione è sempre un'esperienza di fede. Cioè io credo la risurrezione ultima perché nella fede posso riconoscere le esperienze di risurrezione, che sono esperienze di perdono, di misericordia, legate ad una parola divina che mi ha trafitto, al sacramento che mi ha risollevata. E allora nella fede io sono capace di riconoscere nel mio cammino gli anticipi della risurrezione, che sono gli interventi divini nella mia vita. Ma altrimenti l'esperienza della risurrezione resta ostica tuttora. Pensiamo al povero Pietro. Così Pietro, amico di Gesù, si sente in dovere di fare quello che ciascun amico avrebbe fatto: prendere da una parte Gesù. Io lo vedo, sembra di vederlo Pietro, che prende sotto braccio Gesù, lo porta in disparte. Lo facciamo sempre, no? Quando dobbiamo dire qualcosa di particolare a qualcuno con il quale abbiamo una confidenza diversa rispetto a quella che hanno gli altri, allora lo prendiamo sotto braccio, andiamo in disparte. E così fa Pietro con Gesù, conscio di un rapporto differente, poteva permetterselo in qualche modo. E allora ecco, gli dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E la risposta di Gesù è la risposta che Pietro non si aspettava certamente. Voltandosi disse a Pietro: è importante la postura del corpo di Gesù. Si volta e dice a Pietro: va dietro a me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Il fatto che Gesù si volti e dica a Pietro: stai dietro di me, nella vecchia traduzione va de retro, no? Cioè stai dietro di me, cammina dietro di me, ci fa comprendere il vero significato della parola di Gesù. Gesù è il maestro. E il discepolo è tale perché non va davanti al maestro, non vuole insegnare la strada al maestro, va dietro a lui, perché il discepolo non conosce la strada. La strada è il maestro stesso. Gesù infatti dirà: io sono la via. Il segno del discepolo è che mette i suoi piedi là dove li ha messi il maestro. Noi non sappiamo la via, dicono i libri sapienziali, molti sono i pensieri nella testa dell'uomo, ma una sola è la via di Dio. Satana è colui che rifiuta la condizione di creatura e vuol farsi Dio indicando la strada. Ecco perché ogni volta che noi vogliamo farci maestri di Dio, diventiamo alleati di Satana, cioè di colui che rifiuta l'umiltà, l'obbedienza del cammino dietro al maestro. Noi pensiamo di sapere la strada, noi pensiamo di essere maestri a noi stessi, questo è il nostro dramma, la nostra autonomia. Invece siamo solo delle povere creature smarrite se non riconosciamo il vero sentiero di Dio, la via di Dio, che è il figlio suo Gesù. Questa parola risuona con chiarezza nella storia della salvezza. Israele è il popolo che nel deserto mormorava, cioè contestava, metteva in dubbio la signoria di Dio, perché contestava la strada che Dio aveva scelto. E così Pietro contesta la strada che Dio aveva scelto per il figlio suo. E così anche noi siamo chiamati a una conversione continua, ad uscire dalla mentalità diabolica, dalla mormorazione, dal peccato di mormorazione, per entrare nell'atteggiamento dei figli che si fidano della strada che il Padre ha segnato per loro. E allora, una volta che Gesù ha messo in chiaro le cose, che bisogna camminare dietro di lui, e allora bisogna capire qual è la strada. Gesù indica la strada, che è la sua stessa storia. Gesù ce la spiega molto molto bene. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In realtà, cioè, se qualcuno vuole seguire le mie orme, pensi meno a se stesso, prenda la sua croce, cioè viva con la stessa logica con cui sono vissuto e morto io, e mi segua. Seguire Gesù è seguirlo lungo il cammino che lo porta a Gerusalemme a dare la vita. Del resto qui c'è un gioco, il gioco tra salvare e perdere, guadagnare e perdere. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, cioè chi con le proprie forze, con i propri pensieri vuole, si ostina, ecco, a pensare che la vita dipenda dalla propria fatica, dai propri beni, da quanto si riesce ad accaparrare in beni, in affetti, ad arraffare in qualche modo. Ecco, chi pensa che la vita sia stringere il tempo con il terrore del tempo che passa, e quindi cercare di masticare tutto, di mangiare tutto e tutti, la perderà, perché alla fine quello che resta è l'amore. Chi invece perderà la propria vita, chi accoglie questo amore, che è amore che dà la vita, amore che considera l'altro superiore a se stesso, amore che accoglie con fiducia ogni volontà che Dio esprime, ecco, allora la guadagnerà, perché non c'è nessuna scintilla di carità che non ci venga restituita, centuplicata, fin da ora, sì, in mezzo a persecuzioni, in mezzo a sofferenze, ma che fanno parte ordinaria della vita di tutti, ma che poi ci venga restituita anche nel regno dei cieli in maniera piena. Insomma, il gioco è proprio questo, se posso usare questo termine del gioco, però si tratta proprio di capire che perdere si guadagna e guadagnando si perde. Ecco allora che cosa potrà dare un uomo in cambio della propria vita? In fondo si tratta di acquisire questa saggezza, la saggezza di chi sa che la vita non gli appartiene. Cioè, tutto questo, se noi ci fermiamo un attimo a pensare, è molto semplice ed è molto logico. Quante volte dopo una malattia che ha messo una persona in pericolo di vita, ecco, questa persona guarita magari dice che la scala, la gerarchia dei valori della sua vita è cambiata, che ha capito ciò che era davvero importante. Ecco, forse tutti noi avremo bisogno di trovarci al limitare della morte per renderci davvero conto che cosa resta, che la vita non è nelle nostre mani, ma è nelle mani di Dio, che con abbondanza ce la vuole non solo custodire, ma restituire centuplicata, secondo la porta stretta e la logica della croce, perché la salvezza è giunta a noi attraverso la mitezza, la mite obbedienza, la mite confidenza di Gesù al Padre. Di questo tutti noi siamo debitori e da questa tutti noi siamo nati.

quello che vuole impedire al maestro di compiere la propria missione è anche una tradizione che nei Vangeli apocrifi noi troviamo posteriore alla risurrezione di Gesù. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato abbiamo visto come Pietro non comprende le parole del Signore e pensa alla maniera umana. Dopo la risurrezione di Gesù e l'invio dello Spirito Santo, troviamo Pietro missionario a Roma. Ma c'è una tradizione che vede Pietro fuggire da Roma a causa della persecuzione di Nerone. Durante questa fuga, la tradizione, gli apocrifi Atti di Pietro, lo troviamo lì, racconta di come Pietro incontrò Gesù. E da questo incontro, ecco, noi possiamo contemplare un dipinto che vuole, con il linguaggio appunto dell'arte, raccontare che cosa accadde nel famoso Quo Vadis. Questo dipinto si intitola infatti Cristo appare a San Pietro sulla via Appia. Domine, Quo Vadis è stato dipinto intorno al 1600-1602 dal pittore Annibale Carracci. Lo possiamo ammirare, questo dipinto, oggi alla National Gallery di Londra. Che cosa contempliamo? Beh, contempliamo Gesù che va nella direzione opposta di Pietro ed indica con il braccio, con l'indice, la direzione verso la quale va. Pietro invece è girato con le spalle, evidentemente alle spalle di Pietro c'è Roma. Pietro sta scappando, preso dal timore del martirio. Riconosciamo essere Pietro perché vediamo alla cintura appese le chiavi. Pietro è l'uomo delle chiavi, a te affiderò il regno dei cieli, quello che tu legherai sarà legato, quello che tu scioglierai sarà sciolto. In qualche modo siamo dentro al Vangelo di Matteo, quando il Signore dice vado a Gerusalemme per morire, per risorgere, e Pietro invece gli dice non andare. Ecco, qui simbolicamente c'è proprio questa direzione incrociata dei due, Pietro che si allontana da Roma, Gesù invece che va a Roma, come allora andò a Gerusalemme per compiere la propria missione. E in maniera molto decisa, il Carracci lo ha dipinto molto bene, questo gesto di Gesù che indica a Pietro che sta tornando a Roma. Infatti Pietro chiede Domine Quo Vadis, Signore dove vai? E Gesù risponde a Pietro, secondo la tradizione, torno a Roma per morire. Ecco, da questo incontro la direzione di Pietro cambia, cioè Pietro compie una conversione. Conversione è la traduzione del termine metanoia, che indica proprio l'atteggiamento dell'uomo che cambia il suo modo di pensare e di vivere dopo l'incontro con il Signore. E quindi Pietro si converte, cioè cambia la direzione, torna a Roma perché interiormente ha vissuto una conversione, ha compreso ancora una volta, ha dovuto comprendere ancora una volta che la vita la si guadagna donandola, e quindi va liberamente, spontaneamente a Roma, dove poi di fatto subirà il martirio. Quindi questo incontro col Signore produce una conversione in Pietro che cambierà la direzione e seguirà il proprio maestro, che secondo questa tradizione apocrifa decisamente torna a Roma per indicare al suo amico, a Pietro, la via della vita.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: acqua viva. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La carità di Maria e Giuseppe. Buona

Prima di entrare in questa nostra terza e ultima catechesi, in questa cornice bellissima del santuario della Madonna di Pompei, permettetemi di riallacciarmi così velocemente a ieri sera. Abbiamo concluso l'incontro di ieri sera con un testimone, abbiamo raccontato così, anche se velocemente, la storia di un sacerdote gesuita albanese che ha vissuto la persecuzione per la stragrande maggioranza della sua vita sacerdotale. E quando ho concluso l'incontro ieri sera, Don Andrea aveva capito a chi mi riferissi, forse non soltanto lui, e ho pensato che è giusto che i santi non rimangano semplicemente degli esempi. I santi sono santi perché hanno un volto e hanno un nome. La persona che ieri sera ho citato anonimamente, è giusto che invece diciamo il suo nome, è padre Anton Luli. Se vi capiterà di leggere qualcosa di lui, certamente sarete segnati in maniera profonda dalla sua testimonianza. Sappiate che è un santo e un martire, anche se la Chiesa non lo ha detto ad alta voce, lo è implicitamente per ciò che ha vissuto. E sono quei santi che a volte il Signore ci dà la grazia di poter incrociare dentro la nostra vita, di incrociare la loro storia e in alcuni casi anche di incontrarli, di mettere i nostri occhi negli occhi di questi testimoni. Volevo iniziare così, dando un nome a questo santo, e credo che proprio la sua intercessione questa sera ci aiuta a concludere un po' questo nostro percorso. Ci siamo lasciati aiutare durante queste serate da Maria e da Giuseppe, e l'abbiamo fatto soprattutto rivolgendoci ai Vangeli, perché i Vangeli ci raccontano non soltanto la storia di Gesù, ma anche la storia di tutte quelle relazioni che si sono costruite attorno a Lui. Anche qui permettetemi di aprire una parentesi. Il Verbo che si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi non lo fa in astratto, non lo fa a un certo punto così dal nulla. Dio entra nella storia e, più che entrare semplicemente in una geografia,

cioè in un territorio preciso, che è quello che noi chiamiamo la Terra Santa, la cosa più interessante è che il verbo, per entrare nella storia, entra in un circuito di relazioni. La prima relazione in cui il verbo trova accoglienza è Maria e Giuseppe, e il bene che si vogliono queste due persone. Guardate che questo è molto importante, perché intorno a loro tutto è chiuso, tutto è sigillato, tutto è pieno. Le locande, la notte in cui Gesù viene al mondo, sono colme di persone. Non c'è spazio per loro. E anche se non c'è spazio, però il verbo entra comunque nella storia, perché l'unica cosa di cui Dio ha bisogno per entrare nella storia non è un posto, non è una struttura, non è un involucro. Ha bisogno di persone che si amino. Ovunque c'è qualcuno che ama qualcun altro, lì c'è la terra feconda in cui può essere accolto Gesù Cristo. Se tu vuoi bene a un tuo amico, se tu vuoi bene a tuo figlio, se tu vuoi bene a tua moglie, a tuo marito, se tu vuoi bene alle persone che hai accanto, hai creato la condizione in cui Gesù può venire. E non importa se tu non hai le strutture, non sei attrezzato, non hai tutto quello che dovrebbe servire per l'evangelizzazione. L'unica cosa che serve per evangelizzare è imparare ad amarsi, imparare a volerci bene. Questo crea spazio per la venuta di Gesù. E in questi nostri incontri, in queste sere, abbiamo ripercorso la fede, la speranza. Ovviamente questa sera parleremo della carità. E spero che queste due persone, Maria e Giuseppe, così come i Vangeli ce l'hanno restituiti, ci hanno un po' insegnato a riscoprire questa grazia sepolta dentro ciascuno di noi. Dicevamo in queste sere, la grazia del battesimo, ripeto, non è una grazia che dobbiamo domandare, è una grazia che ci abbiamo già, ma che non sappiamo usare molto spesso, che non sappiamo come tirar fuori da ciascuno di noi. E loro forse ci aiutano a capire come fare a tirar fuori questa grazia, la grazia della fede. Ieri sera vedevamo la grazia della speranza, e finalmente arriviamo alla grazia della carità. Ma per poter dire una parola su questo terzo dono, su questa terza virtù teologale che riceviamo il giorno del nostro battesimo, dobbiamo dire ciò che carità non è. Perché molti di noi si convincono che la carità è semplicemente fare delle cose, lodevoli, buonissime. Non lo so, preparare da mangiare ai poveri, mettere su un servizio per il vestiario, accogliere persone che sono in situazioni di difficoltà. Noi pensiamo che fondamentalmente quella è la carità, ma quella è una conseguenza della carità cristiana, non è la carità. Almeno non è la carità così come noi la riceviamo il giorno del nostro battesimo, perché la carità di cui vi parlerò questa sera non è subito un'opera. È qualcosa di più grande, e che il Vangelo che abbiamo ascoltato ci ha raccontato in una maniera mirabile. Avete mai riflettuto che Maria, dopo l'annuncio dell'angelo, aveva tutto il diritto di fermarsi dopo quell'annuncio e forse anche un po' di ripiegarsi su se stessa? Aveva ricevuto il verbo nel proprio grembo, ha un bambino in lei. E le donne qui presenti certamente mi diranno che i primi mesi di gravidanza non credo che siano dei più comodi. Ma questa donna, dopo questo annuncio, e dopo che fisicamente, nella sua carne, c'è un bambino che sta crescendo dentro di lei, invece di concentrarsi su se stessa, fa qualcosa che può sembrarci irragionevole. Invece di pensare a sé, pensa a Elisabetta. Invece di ripiegarsi su se stessa, pensa al fatto che c'è una sua parente che ha bisogno di aiuto. A me ha sempre molto colpito questa scena e ho sempre pensato due cose. La prima è questa capacità di Maria di non ripiegarsi mai e di vivere sempre protesa verso gli altri, di donarsi, di uscire da se stessa per andare incontro agli altri.
E la seconda cosa, perché in fondo io credo che Maria avesse bisogno di quell'uscita, avesse bisogno di quel viaggio, avesse bisogno di cambiare aria, di andare, umanamente parlando, a casa di Elisabetta, forse anche per trovare lei consolazione, per trovare lei un aiuto, per riuscire a rileggere quello che le era accaduto e che forse l'aveva lasciata con un turbamento. Ha detto eccomi al Signore, ma è immersa nel buio di non sapere fin dove arriverà questa strada, che cosa significa quello che le sta accadendo nella vita. È un po' come se Maria è bloccata, quasi in apnea. Ha bisogno che qualcuno le tiri fuori ciò che lei stessa non capisce. Permettetemi di fare un esempio molto terra-terra, per spiegarvi che cosa voglio dirvi. Vi capita mai di vivere dei momenti difficili e avete bisogno di parlarne con qualcuno, ma non perché quel qualcuno c'ha la risposta, ma semplicemente perché hai bisogno di dirlo. E quando lo dici, quando lo tiri fuori, sembra un po' che in questo gesto di raccontarsi tu ricevi chiarezza. È interessante. Ho passato un intero pomeriggio magari a rimurginare su una cosa ed è cresciuta dentro di me solo l'inquietudine. Ho alzato il telefono, sono andato a casa di un amico, di un'amica, di una persona di cui mi fido, ho raccontato quello che stavo vivendo e in quel momento, quando ho tirato fuori tutto questo, mi si è chiarito, mentre lo raccontavo. Maria è una creatura umana, immacolata, ma è una creatura. Ha addosso la nostra stessa umanità. Anche lei ha bisogno umanamente che qualcuno l'ascolti, che qualcuno accolga quello che le sta accadendo. Quindi ci sono tanti motivi per cui quel viaggio si fa. Ed è bello che l'evangelista Luca, quando ci racconta di questo viaggio, ci dice che in fretta si mise in cammino. Quasi a volerci dire che la prova vera che tu stai facendo un'esperienza di fede è il bisogno che hai di metterti a servizio di qualcuno, di aprirti e non di chiuderti. Le esperienze di fede che ci rinchiudono in un intimismo in cui gli altri per noi sono un fastidio non vengono da Dio. Possono anche essere pieni di tante cose religiose, possono essere piene anche di molte pratiche cristiane, ma un'esperienza di fede intimistica in cui gli altri sono solo una distrazione e qualcuno da tollerare non vengono da Gesù Cristo. Perché quando tu incontri davvero Gesù Cristo dentro la tua vita, senti il bisogno di andare incontro agli altri, di poter fare qualcosa nei confronti degli altri, di metterti in cammino verso quella che è la sofferenza degli altri, la loro vita concreta. E accade una cosa stranissima. Quando Maria entra in casa di Elisabetta, il solo rivolgerle il saluto fa scattare nella cugina un sussulto. Il bambino stesso saltella nel grembo di Elisabetta. Maria entra in quella casa e porta in quella casa gioia. Se volete una definizione molto breve di che cos'è la carità, è questo. Quando noi diciamo che dovremmo fare carità, portare carità, vivere la carità, dovremmo dire fondamentalmente che noi dovremmo portare gioia nella vita degli altri. Ma non la gioia dei sentimenti, delle emozioni. La gioia di una presenza. Di quale presenza? Perché quando Maria varca la soglia di quella casa, gli occhi di Elisabetta non vedono Gesù. Chi vedono? Maria. Ma la cosa che porta gioia in quella casa è il bambino nascosto nel suo grembo. Che è un po' come dirvi, se tu non hai dentro Cristo, la tua carità è vuota. Se tu non hai dentro Cristo, la tua carità non porta gioia.
E se non porta gioia, quella carità non serve, non è utile, non raggiunge le persone nella loro vita. Sapete quando una persona sente gioia? Non quando ha risolto i problemi, ma quando non si sente più sola nei suoi problemi. Sapete quando una persona sente gioia? Quando sente che quello che sta vivendo ha un qualche significato, come dicevamo ieri. La presenza di Gesù nascosta in Maria porta in quella casa una misteriosa gioia. Ed è talmente evidente quella gioia che persino Giovanni Battista, che è nel grembo di Elisabetta, salta di gioia. Appena ho udito il tuo saluto, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata te che hai creduto alla sua parola. E Elisabetta lo dice bene questo. Sapete perché? Perché se vi andate a prendere il Vangelo di Luca, vi accorgerete che prima dell'annuncio a Maria c'è un altro annuncio. C'è l'annuncio a Zaccaria, il papà di Giovanni Battista. E il copione di questo annuncio sembra quasi uguale a quello di Maria. Anche lui è quasi spaventato da questa visione dell'angelo mentre offre l'incenso a lui che era stato sorteggiato come sacerdote per offrire l'incenso. Ma quando l'angelo gli dice che gli sarebbe nato un figlio, Zaccaria non ci crede. Siamo vecchi. Credere a Dio significa smettere di guardare a noi stessi. Credere a Dio significa smettere di dare eccessiva importanza alla nostra miseria, alla nostra debolezza. A causa della sua incredulità, Zaccaria è muto, non può parlare. Sapete quando gli si scioglierà la lingua? Quando nascerà quel bambino e dovranno scegliere il nome. Ricordate la scena, no? Giovanni è il suo nome e in quel momento gli si sciolse la lingua e anche lui canta il famoso Benedictus. Benedetto il Signore Dio di Israele. Ma vorrei fermarmi per un istante a questa scena. Maria che entra in casa di Elisabetta e porta gioia. E porta gioia perché porta la presenza di qualcuno che è nascosto dentro di lei. È la presenza di Gesù. Ora, come possiamo dire che noi viviamo la carità se non ci siamo assicurati innanzitutto che dentro di noi c'è Gesù? Se non abbiamo, direbbe una donna straordinaria, un'ebrea morta in un campo di concentramento, con una esperienza mistica grandissima, Etty Hillesum, diceva questa giovane ragazza morta a 29 anni, noi dobbiamo disseppellire Dio dentro ciascuno di noi. Voglio usare un'immagine. Avete presente quando si accende il fuoco in un camino? Dopo un po' di tempo, quando è finita un po' la legna, i carboni accesi ci sono, ma sono coperti dalla cenere. Sembra quasi che il fuoco non ci sia più. In realtà è fuoco sotto la cenere. Se vogliamo di nuovo il fuoco, dobbiamo tirar fuori quei carboni nascosti sotto la cenere. Il giorno del nostro battesimo, il Signore ci ha dato il dono della carità, che sono un po' quei carboni accesi. Ma durante la nostra vita, le esperienze che facciamo, la nostra distrazione, la nostra superficialità, le vie strane, l'abitudine, è come una grande coltre di cenere che copre questo fuoco dentro ciascuno di noi. Abbiamo bisogno di qualcuno che ravvivi questo fuoco, che ci abbiamo già dentro, è il fuoco dell'amore di Dio, noi ce l'abbiamo dentro. E quando questo fuoco comincia di nuovo a vivere dentro di noi, senza che nemmeno ce ne accorciamo, portiamo nella vita degli altri e in quello che facciamo, in qualunque cosa facciamo, persino salutare una persona, fermarsi a parlare con qualcuno, portiamo questa doppia esperienza.
Provate a pensare in inverno un posto freddo e buio. Se tu porti un fuoco acceso, che cosa succede? Che quel fuoco illumina e riscalda. Questa è la doppia caratteristica del fuoco e questa è la doppia caratteristica della carità dentro di noi. Quando questa carità viene ravvivata dentro di noi, noi, senza nemmeno accorgercene, portiamo in quello che facciamo luce e calore. Luce e calore. Ma se tu non hai questo fuoco dentro, quello che porti è buio e freddo, riempito da tante opere. Ma quel povero a cui tu porti da mangiare ha mangiato, ma continua a sentirsi solo e disperato, perché non sta cercando solo il panino, sta cercando qualcuno che illumini e riscaldi la sua vita. Non sta cercando semplicemente qualcuno che gli risolva quel problema, sta cercando qualcuno che dia significato anche a quella sofferenza che sta vivendo. Sta cercando Cristo, anche se non lo sa. L'amore è la maniera più credibile e più efficace di portare Cristo nella vita delle persone. Ma se questo amore è vivo dentro di te, l'amore solo umano, quello nostro, quello fatto dalle nostre scelte, ha tre caratteristiche. Quando tu decidi, soltanto con la tua volontà, di voler bene a qualcuno, nessuno si sente offeso, questo amore ha tre caratteristiche. Primo, è un amore commerciale. Che significa che è commerciale? Che anche se non lo diciamo, noi ci aspettiamo un contraccambio. Fosse anche soltanto il grazie. Tant'è vero che noi rimaniamo malissimo quando abbiamo fatto qualcosa per qualcuno e quel qualcuno o non se n'è accorto o peggio ci ha dato pure addosso. Volete che peggioro la situazione? Dopo che tu per tutta la vita ti sei sacrificato per un figlio, quel figlio ti ignora, ti dimentica. Non è un estraneo, ce l'hai in casa. Ma l'amore nostro è questo. Facciamo le cose umanamente parlando perché senza nemmeno dirlo ad alta voce ci aspettiamo un contraccambio. Seconda caratteristica. Molto spesso amiamo non perché ci interessano gli altri, ma per riempire i nostri vuoti. A me serve volerti bene, perché io ti voglio bene, perché questo, attenti quanto è pericoloso, mi fa sentire meglio. Perché tu vai a fare volontariato? Perché fare volontariato mi fa sentire meglio. Quindi tu stai usando i poveri per star meglio tu. Però li sto servendo. Ma questa è la carità umana. La carità umana è fare una cosa per riempimento. Apparentemente tu trovi una persona che si sta sacrificando, si sta spendendo, ma effettivamente lo sta facendo non perché gli interessa davvero chi c'ha davanti, ma perché gli serve chi c'ha davanti per riempire i suoi vuoti. Faccio una domanda. E il giorno in cui tu starai meglio, non vai più? Perché non ti servono più? Terza caratteristica. L'amore umano da solo non salva. Neanche il più grande amore umano non salva, non ha il potere di salvare la vita delle persone che amiamo. La carità invece ha tre caratteristiche quasi contrarie all'amore umano. Prima caratteristica, l'amore di Dio è gratuito, non chiede nessun contraccambio. Dice San Paolo, Cristo è morto per noi quando noi eravamo ancora suoi nemici. Non ha messo condizioni al suo amore, non ha detto io ti amo e voglio che tu mi corrispondi a questo amore. Ha amato e basta. Certo, noi ci ricordiamo le storie delle persone che hanno corrisposto all'amore di Cristo, ma quante centinaia e migliaia di persone non hanno mai corrisposto a questo amore?
Ma Gesù le amate comunque, le ama comunque. Tutti quelli che in una chiesa non entreranno mai, lui li ama, è morto pure per loro, è morto anche per quelli che dicono Dio non esiste, è morto per quelli che lo bestemmiano, perché il suo amore è gratuito, non cerca un contraccambio. Chi di noi è capace di questa gratuità? Solo l'amore suo è gratuito, non commercia, ama e basta, ama a fondo perduto, ama gratuitamente. Seconda caratteristica: se l'amore umano è un amore di riempimento, l'amore di Dio non riempie, perché dà pienezza. Sapete come funziona? Ce lo spiega la parola quando ci dice: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. C'è più gioia nel gesto del dono che nel gesto di prendere le cose per riempirti i vuoti. La pienezza di quelli che donano, la pienezza di un Dio che dà, così, si manifesta nella gioia. Allora tu trovi una persona che sta donando la sua vita e che è nella gioia. E poi trovi uno che ha tutto ed è triste, ed è schiacciato, angosciato. Quante volte anche noi sacerdoti ascoltiamo questo? Ho una buona famiglia, ho un lavoro, ho una macchina, ho una carriera, ma non sono felice. Perché la felicità non la dà il mondo. Non basta avere delle cose per essere felici. Tu sei felice se ti sai di qualcuno, questo ti rende felice. E questo amore di appartenenza è l'amore di Dio. In questo senso l'amore di Dio dà gioia alle persone. Terza caratteristica: l'amore di Dio, a differenza del nostro, salva. Salva la vita. Ora, io mi domando, possiamo continuare a pensare che noi stiamo effettivamente vivendo la carità semplicemente perché riempiamo le nostre esperienze ecclesiali, specie in questo momento, no? Soltanto di tante opere? Forse la preoccupazione più grande che noi dovremmo avere è questa. Noi che ci stiamo dietro queste opere, noi che facciamo questo, abbiamo consapevolezza di dover disseppellire Cristo dentro ciascuno di noi? Perché se non c'è Lui come fuoco dentro, come carità, agli altri noi daremo un amore commerciale, un amore di riempimento e un amore che non salva. E quando tu scopri questo amore vivo dentro di te, non importa più che cosa fai, anche la cosa più banale. Sentite il Vangelo come lo spiega. Chi avrà dato solo un bicchiere d'acqua? Tu ti puoi salvare la vita con un bicchiere d'acqua, vi è chiaro? Non costruendo, facendo, un bicchiere d'acqua dato con questo amore, che non è nostro, è amore di Dio dentro di noi. Ora, siccome voi non potete fare ad alta voce questa domanda, la faccio io. Come si fa? Come si fa a tirar fuori questo dono che noi abbiamo ricevuto nel battesimo, questo dono della carità? Innanzitutto permettendo, così come fa Maria, a Dio di amare attraverso di noi. E per far questo, noi dobbiamo diventare persone con una intensissima vita spirituale. Don Torino Bello ha un'espressione geniale. Dice che noi non dobbiamo essere contemplativi e che non dobbiamo essere nemmeno soltanto attivi, ma che dobbiamo essere dei contemplativi, dice lui. Si inventa una parola, un po' come fa Papa Francesco. Contemplativi, cioè se la nostra azione non nasce dalla contemplazione, cioè da un'esperienza forte di intimità con Cristo, allora la nostra azione è vuota,
Se la nostra vita spirituale non finisce in un gesto concreto, la nostra vita spirituale è sterile. Soltanto dall'unione di queste due cose viene fuori davvero la carità. E quindi tradotto significa che una persona che vive questo dono della carità, innanzitutto lo usa come un modo per unirsi più intimamente al Signore. E proprio perché è unito più intimamente al Signore, tutto quello che fa è riempito di luce e di calore, anche se lui non se ne accorge. Vi ricordate Mosè quando scende dalla montagna? Il suo volto butta fuori luce, ma non è colpa sua, neanche se ne accorge. Molti santi, soltanto il passaggio di queste persone a volte danno miracoli, grazie, ma senza che nemmeno ci hanno pensato, perché la loro preoccupazione non è fare miracoli, ma è sprigionare quanto più possibile Cristo dentro di loro. Se Gesù è libero dentro di loro, se la carità, se l'amore di Dio circola dentro di loro, non è sotto la cenere, tutto quello che accade intorno a loro è un miracolo. Se Bartolo Longo non avesse avuto questa carità dentro, non ci sarebbe niente di tutto quello che vediamo. Quest'uomo, se non avesse questa carità dentro, ieri Don Ivan mi raccontava le difficoltà che Bartolo Longo ha vissuto, dentro e fuori, anche dalla Chiesa le difficoltà. Se uno non ha questo amore di Dio dentro, non regge. Se c'ha questo amore di Dio, perché ve l'ho detto prima, l'amore di Dio è gratuito, se non c'è questa gratuità, e persino la Chiesa che dovrebbe venirti a favore ti viene contro, a un certo punto uno sa che dice: sentite amici, quante volte ci viene di mandare a quel paese, no? Ma non lo fai se ami dell'amore di Dio che ti è stato donato ed è stato effuso dentro il tuo cuore. Se c'è questo amore, e adesso arriveremo proprio a qualcosa di pratico che potrebbe aiutarci, e tiriamo in ballo Giuseppe, dice: se io vivo di questo amore mi dice quello che devo fare? No. La notte in cui Gesù viene al mondo, vi pare che il Vangelo ci racconta che un angelo va da Giuseppe e gli dice: so che sei in difficoltà, questa è la mappa di Betlemme, spostati lì, vai, cerca quel garage, lì deve nascere in quella stalla Gesù. No. Quando Erode vuole uccidere il bambino, Dio manda un esercito di arcangeli a scortarlo in Egitto? No. La realizzazione di che cosa deve essere fatto è tutta lasciata alla creatività di Giuseppe, come è lasciata la creatività di ciascuno di noi. Il Signore ti dice: ama. E come devo fare? Come lo sai fare tu? C'era scritto da qualche parte tutto quello... No, il Signore ha messo nel cuore di Bartolo Longo un desiderio di carità immensa. Il modo con cui l'ha realizzato è suo, è creativo. Giuseppe ci dice che davanti a una difficoltà il Signore non si sostituisce a noi, non ti dice esattamente quello che devi fare. Ti dice ciò che è giusto fare, ma come fare è lasciato a te. Ai genitori che sono qui presenti, lo vorreste un bel vademecum che vi dice come si fa il padre e la madre? Seguo tutte ste regole e andrà benissimo. Non esiste. Sì, qualcuno può aiutarvi con l'esperienza dicendo questo, quest'altro, ma non esiste una formula. Pensate che esista un libro che spieghi come si vive un lutto, una malattia, un problema. Il Signore ti dice: stai vivendo una prova? Vivila con amore, con questa carità che è stata dentro, messa dentro di te. E come si fa? Usa il tuo modo creativo. Capite allora che ci sono delle cose che ci aiutano e che dipendono da noi.
ma che sono ispirate, volute dal Signore. Cosa ci riempie di questo amore? Anzi, che cosa sprigiona questo amore dentro di noi? Voglio lasciarvi due cose pratiche. Il primo giorno vi ho detto che la lettura dei Vangeli, e soprattutto della parola di Dio, ma i Vangeli soprattutto, ravvivano il dono della fede. Ieri vi ho detto che il dono della speranza è vivere la nostra vita imparando ad offrire, soprattutto nell'Eucaristia, tutto quello che viviamo, perché nell'atto di offrire le cose nostre vengono trasformate nel corpo di Cristo, cioè sono riempite di significato, di senso. E questa sera voglio proporvi due cose che ci aiutano nel ravvivare in noi il dono della carità. La prima è l'adorazione eucaristica. La specifico meglio, l'adorazione eucaristica silenziosa. Vi posso assicurare che è la cosa più difficile. Fare adorazione eucaristica, magari durante l'adorazione eucaristica dici il rosario, leggi qualcosa, mediti sulla parola di Dio, un po' il tempo lo riempi. Prova a fare adorazione senza né leggere, né scrivere, né parlare, né cantare, né meditare, né pensare. Stare davanti a Lui. È difficilissimo, perché in quel momento, quando tu fai silenzio, ti vengono mille pensieri. E non vi spaventate, tenetevi di quei pensieri, ma continuate a star lì. Allora loro girano intorno con le preoccupazioni, le emozioni, ti viene voglia di andartene, ti senti schiacciato, non vi muovete, rimanete lì. Sono cose che state provando, ma non siete voi. Voi siete quelli che avete deciso di stare davanti a Lui, di adorarlo. E qual è lo scopo dell'adorazione? Se in una casa aprite una finestra, che cosa fa quella finestra aperta? Fa entrare aria pulita. Ed è una cosa buona aprire questa finestra? Beh, penso proprio di sì, no? Specie in questo periodo, cambiare aria aiuta. Ecco, immaginate che nel battesimo qualcuno ci ha messo dentro una finestra spalancata su Dio stesso. Tutti ci portiamo dentro una finestra spalancata sull'amore di Dio. Ma sapete cosa succede se tu in una casa non soltanto apri una finestra, ne apri un'altra di fronte? Si crea corrente. Tu che stai adorando sei una finestra aperta. Davanti a che cosa? A quella finestra aperta che Gesù nascosto nell'Eucaristia. Senza fare nulla, circola aria tra di voi. È l'amore. E senza che te ne accorgi, quell'amore ti pulisce, ti fortifica, ti cambia, ti illumina, ti riscalda. Dice, ma mi sembra che non è successo niente. Quasi mai uno si accorge di un cambio simile. Sapete quando ve ne accorgerete? Giorni dopo, quando ad esempio vi troverete in una situazione difficile, voi umanamente, con il carattere che ci avete, tirereste una scarpa. In quel momento invece non te la prendi. Non sei tu. È l'amore dentro di te che hai ricevuto, che si è ravvivato grazie a questo. Se noi ci lasciassimo riempire da questo amore, tutto quello che faremmo sarebbe fatto con la tenerezza dell'amore di Dio. Una donna concreta e pratica come Santa Teresa di Calcutta desiderava che, e desidera, che le sue suore inizino la giornata con un'ora di adorazione. Ma se tu sai che c'hai un sacco di poveri da lavare, da cambiare, da portare, perché stai lì? Perché non ha senso che vai dai poveri portando te stesso. Devi andare dai poveri portando l'amore di Dio. E l'amore di Dio o è ravvivato, o ce l'hai perché l'hai ricevuto, oppure l'amore che tu dai è un amore a scadenza.
È un amore che non salva, è un amore che non illumina, è un amore che non scalda. Ma noi che siamo tutti vittime di una cultura funzionalista, quando qualcuno ci dice di far questo, ci sembra che cade, no? Che la terra ci manca sotto i piedi. Allora, non andate in giro dicendo Don Luigi ha detto che non dobbiamo fare più opere caritative. No, no, è esattamente il contrario. Che ne dobbiamo fare anche di nuove, creative anche, così come ognuno di noi è creativo e si inventa modi per voler bene alle persone. Ma non dobbiamo farlo con l'amore solo della nostra forza di volontà. Non dobbiamo farlo solo con le nostre aspettative umane. Dobbiamo farlo con l'amore di Dio. Ma dobbiamo lasciare che questo amore di Dio circoli dentro di noi. L'adorazione, ad esempio, è un modo attraverso cui questo amore entra dentro la nostra vita. E tu non te ne accorgi perché emotivamente durante l'adorazione ho sentito proprio una sensazione bellissima. È bello, cioè, a volte capita, molto spesso non capita. Ma ciò non toglie che quello che è accaduto e che accade durante l'adorazione è decisivo per noi. Perché ci crediamo o no che lì Gesù è realmente presente? Forse in mezzo a voi c'è qualche scout. Accendere un fuoco. Se tu accendi un fuoco, a un certo punto cosa fai? Soffi. Soffi perché quel fuoco si riprenda. Quella brace che abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo ha bisogno di essere ravvivata attraverso qualcuno che ci soffia sopra. L'adorazione, ad esempio, è un mezzo potentissimo ed è un mezzo che assomiglia molto all'amore di Dio. Primo, l'adorazione silenziosa è gratuita, non vai lì perché vuoi che Dio risponda alle tue domande, che Dio faccia questo, che ti faccia sentire quella sensazione. Vai lì solo perché c'è Lui. Io sono qui, Signore, solo perché ci sei Tu. Non c'è nessun altro motivo per cui io sono qua. Vedete la gratuità? È un amore non di riempimento, ma che dà pienezza. Se cominciate a farlo con costanza, dentro di voi cominciano a crescere i doni della carità. La carità è benigna, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Non tu, tutto devi sperare, tutto devi credere, tutto devi sopportare. No, la carità che c'è dentro di te riesce a fare questo. Se tu preghi così, vinci il peccato, perché non sei tu a vincerlo, è Cristo a vincerlo. Se gli dai il tempo di circolare dentro di te. Il secondo mezzo è la preghiera del cuore. Ora, attenti, ci sarebbe da dire tanto sulla preghiera del cuore, ma la preghiera del cuore non è una tecnica, non è semplicemente, ad esempio, dire Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore, e ripeterlo, così come ci insegna una tradizione, no, che viene anche dalla Chiesa orientale. Non è solo questo. Tu vivi la preghiera del cuore quando, qualunque cosa stai facendo nella tua vita, nella tua giornata, nel tuo tempo, hai costantemente, ti sforzi di avere costantemente il cuore rivolto a Lui. Qualunque cosa tu stia facendo, che è un po' come dire, ti sforzi di tenere la finestra aperta a direzione Sua. Qualunque cosa tu stia facendo. E ogni tanto ti fermi e raddrizzi il cuore. Che bello che nella liturgia ogni tanto diciamo in alto i nostri cuori, come si risponde? Sono rivolti al Signore. Questa è la preghiera del cuore. Avere il cuore in alto. Dove ci abbiamo noi il cuore invece? Sui nostri progetti, sulle nostre preoccupazioni, su quello che ci ha detto quella cosa, su quella mortificazione. Il cuore non è rivolto a Lui, è rivolto alla tempesta. Imparare a rivolgere il cuore a Lui. Quanto ci vuole? Ma non vi preoccupate, questa vita non basta. Avremo tutto il purgatorio per imparare sta roba. Finalmente, quando ci arrenderemo, cioè saremo diventati abbastanza semplici, perché per vivere questa vita spirituale bisogna diventare semplici, smettere di essere complessati,
potremmo stare faccia a faccia con il Signore. È là sì che l'amore del Padre e del Figlio circolerà dentro di noi. Questa è la carità. Il mondo non ha bisogno di filantropia. Non ha bisogno semplicemente di qualcuno che risponda ai bisogni umani. Ma ci sono tante associazioni che, anche se non sono cristiane, fanno benissimo questo lavoro. La nostra carità o a Cristo o è amare con l'amore di Cristo, non è cristiana, è qualcos'altro. È una ONG, ma non è la Chiesa. E non è cristiana nel modo con cui noi dovremmo dare. Per vivere questa carità non c'è bisogno per forza di fare una grande opera. È una carità che cominci a sperimentarla a casa tua, nella tua comunità, nei posti di lavoro. Questa carità, dice Paolo, non avrà mai fine. La fede finirà, dice Paolo, anche la speranza a un certo punto finirà. La carità non avrà mai fine. E sapete perché? Perché Dio è questa carità. È Dio, Dio stesso. Era l'ultima catechesi, per questo mi sono prolungato un po' di più, ma non so che cosa vi è rimasto anche dell'incontro di oggi. Io ho solo un desiderio, che vi sia venuta voglia di un amore così e di dire: devo smettere semplicemente di trovare io dei modi, ma devo lasciare che Dio operi dentro di me. E che cosa fa Dio che opera dentro di noi? Si sostituisce a noi? Assolutamente no. Rende ognuno di noi veramente ciò che dovrebbe essere. Dio non annulla la nostra libertà. Non pensate che una persona che vive la preghiera in questo modo, ad esempio, smette di avere tentazioni, pensieri brutti. Semplicemente non è più succube. Cioè, questo amore ti lascia costantemente la porta aperta. Senza questo amore, davanti alla tentazione, tu non hai nessuna via di uscita se non assecondarla, la tentazione. Non hai nessuna via di uscita se non peccare. Se ti lasci amare così, il diavolo rimane il diavolo, il male rimane il male, la vita rimane complicata, ma tu sei libero in mezzo a tutto questo. Quanto tempo ci vuole? Tutta la vita. La costanza ci salva. Ecco perché una fede vissuta in maniera saltuaria non serve a niente. Abbiamo bisogno di metodo. Abbiamo bisogno del mese di maggio, abbiamo bisogno della Quaresima, abbiamo bisogno dell'Avvento, abbiamo bisogno cioè di qualcosa che ci dia costanza, che ci aiuti. Questa fedeltà e questa costanza aiutano il nostro battesimo a funzionare nella nostra vita. E concludo, trasformano ciascuno di noi in quei santi che siamo, ma che ancora non abbiamo conosciuto, come Maria e come Giuseppe.

parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia, invece, ha sempre la meglio nel giudizio.

Preghiamo Dio nostro Padre, che ha posto gli uomini nel mondo, perché cooperino in unità di intenti al gran disegno della creazione. Diciamo con fede.

Guarda i tuoi figli, che attraverso le occupazioni quotidiane partecipano alla tua opera. Fa che si conformino alla tua volontà.

0: Signore Dio, Re del cielo e della terra, guida, santifica e custodisci il nostro corpo e il nostro spirito, sentimenti, parole e opere nell'amore della Tua legge, a servizio della Tua volontà, perché oggi e sempre con il Tuo aiuto procediamo sicuri nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Come Gesù ha scelto il pane, cosa tanto comune, così deve essere la mia vita, comune, accessibile a tutti e in pari tempo umile e nascosta, come è il pane. Queste parole di Eugenia Picco scaturiscono da una lunga contemplazione di Gesù, pane di vita, spezzato per tutti. A questa contemplazione Eugenia arriva dopo lungo e sofferto cammino. Nasce a Crescenzago, Milano, l'8 novembre 1867, da Giuseppe Picco e Adelaide Del Corno. Il padre è un valido musicista della Scala di Milano, cieco. La madre è una donna frivola che non ama il marito, ma ama il denaro, il successo e i viaggi. Eugenia è spesso affidata ai nonni e incontra i genitori solo nelle brevi soste che si concedono tra una tournée e l'altra, fino a quando un giorno la madre torna sola, senza il marito, facendolo credere morto.

Del padre Eugenia non saprà più nulla. Da questo momento la madre costringe la figlia ad andare ad abitare con lei e con il suo convivente, dal quale in seguito avrà altri due figli. Eugenia cresce in un ambiente religioso e moralmente guasto, dovendo fare i conti con i desideri mondani della madre, che la vuole cantante di successo, e con il convivente della madre, che la molesta e infastidisce spesso.

Pericoli e occasioni in casa e fuori, dirà Eugenia, ricordando quei tribolati anni e quell'istintiva forza di pregare, di sollevare lo sguardo in alto, nel silenzio dell'austera basilica di Sant'Ambrogio di Milano, dove ogni giorno si reca ad invocare Dio, quasi senza conoscerlo. È una sera del maggio 1886, Eugenia sente in sé la chiamata alla santità e da quell'istante mirerà, con alacrità e fedeltà, non mai smentite, alla perfezione.

vent'anni, Eugenia decide di volere Gesù, la santità. Entra nell'ancor giovane famiglia religiosa delle piccole figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, fuggendo da casa il 31 agosto 1887. Subito accolta, compresa e amata dal fondatore, il venerabile Agostino Chieppi. Il 26 agosto 1888 inizia il noviziato e il 10 giugno 1891 emette la prima professione religiosa nelle mani dello stesso fondatore. Fa la professione perpetua il 1 giugno 1894.

semplice e umile, fedele e generosa, senza riserve si dona alle alunne del convitto, delle quali è insegnante di musica, canto e francese, alle novizie di cui è madre e maestra, alle consorelle attraverso il servizio di archivista, di segretaria generale e di consigliera. Nel giugno 1911 viene eletta superiora generale e rimane in carica fino alla morte.

Donna coraggiosa, fa voto di compiere con perfezione serena e tranquilla i doveri di superiora, e questo per il compimento della volontà di Dio. Animatrice saggia e prudente della congregazione delle piccole figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, durante il suo governo svolge un'azione illuminata e prudente per una definitiva sistemazione dell'istituto, proponendosi di fissare gli indirizzi che erano stati trasmessi dal fondatore.

è madre per tutti, specialmente per i poveri, per i piccoli, per gli emarginati, che serve con carità generosa e instancabile. Il bisogno e i drammi dei fratelli durante la Grande Guerra del 15-18 le aprono ancor più il cuore per farsi accoglienza di ogni gemito, dolore, preoccupazione sociale o privata. Il suo sostegno principale, il fulcro vitale della sua vita interiore e di tutta l'opera e l'azione apostolica è per suora Eugenia l'Eucaristia, suo grande amore, centro della sua pietà, cibo, conforto e gaudio delle sue giornate dense di preghiera e di fatica. Il Cristo infonde in lei il suo zelo per la salvezza delle anime, il suo fervente desiderio di ricondurre tutti alla casa del Padre, ed è nel suo ardente amore per Cristo che si trova la spiegazione della sua incessante attività caritativa.

di salute debole, in un corpo minato dalla tisi ossea che nel 1919 la porta all'amputazione dell'arto inferiore destro, suor Eugenia si offre disponibile al compimento del disegno del padre, pronta ad ogni immolazione, dimostrandosi sempre l'amica sorridente di Cristo, dei fratelli e del mondo. Questo dinamismo, che concentra tutti i suoi desideri, tutta la sua volontà in Dio, questa risoluzione decisa di tendere alla perfezione, espressa da una vita di mortificazione, di purezza, di obbedienza, di eroismo, di opere virtuose, vivendo l'ordinario più umile in modo straordinario, è il clima in cui si svolge l'esistenza di suor Eugenia Picco. Nella malattia e nella morte dà compimento alla sua totale consacrazione a Dio. Suor Eugenia muore santamente il giorno 7 settembre 1921.

La sua fama di santità si conserva, anzi andrà aumentando dopo la morte. Ovunque si sentono espressioni di devota ammirazione e venerazione per Suor Eugenia, vista da tutti come esempio di straordinaria virtù e come modello di pietà, di zelo, di prudenza, di spirito di sacrificio e di saggezza. Iniziato il processo di beatificazione nel settembre 1945, il 18 febbraio 1989 fu riconosciuto l'esercizio eroico delle virtù. Il 20 dicembre 1999 fu pubblicato il decreto sul miracolo, attribuito alla sua intercessione, e che riconosce la guarigione prodigiosa di Camillo Talubingi Kingombe, della diocesi di Uvira, ex Zaire, avvenuto il 25 agosto 1992. Il 7 ottobre 2001, Giovanni Paolo II la proclama beata.

La luce che ha accompagnato i passi di Eugenia bambina, guardata solo da Dio. La luce balenata all'improvviso nei giorni della sua giovinezza. La luce che l'ha condotta alla santità. La luce che attraverso lei ha raggiunto la vita di tanti fratelli e tante sorelle disorientati e confusi, diventa messaggio per l'oggi, dove si insiste tanto sui condizionamenti psicologici negativi che possono provenire da situazioni difficili, senza forse tener conto adeguatamente di quello che può la grazia accolta e assecondata.

0: Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Pietro è nostro amico, lo capiamo bene, perché ha degli slanci di amore verso Gesù e poi delle retromarce incredibili. Subito dopo aver ricevuto questa parola magnifica da parte di Gesù, beato te Simon Pietro, perché hai ricevuto una rivelazione dal Padre, ecco che Pietro non comprende il destino di Gesù, la missione di Gesù. Nel Vangelo che stiamo per ascoltare, Pietro prende in disparte il suo maestro che ha esplicitato ai suoi discepoli la sua missione: andare a Gerusalemme, patire, morire, ma risuscitare. Ecco, Pietro, davanti a questa prospettiva di perdere il maestro, di assistere alla fine ingloriosa del suo Signore, si affretta a prenderlo da una parte, cercando di dissuaderlo. Ecco, cerca di dissuadere Gesù dalla sua missione. Non può capire che sta facendo il lavoro del diavolo. E viene immediatamente rimesso al suo posto, che vedremo quale sia questo posto. E questo però permette a Gesù di dire a ciascuno di noi e in ogni tempo quale sia la propria missione, la missione di perdere la vita, di consegnare la propria vita al Padre in una obbedienza amorosa al Padre, che è anche un amore infinito per ogni uomo e ogni donna che da questa passione morte riceve la vita, e la vita in abbondanza. Perdere e guadagnare. Ascoltiamo.
2: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
1: Ricordate il Vangelo di domenica scorsa, quando Pietro, mosso da Dio, riesce a dire quello che nessun uomo avrebbe potuto mai pronunciare: Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E riceve parole di apprezzamento: beato te, Simone, figlio di Giona. Ecco, subito dopo questo momento, potremmo dire, di gloria di Pietro, ecco che Pietro ritorna uno di noi. Cioè, le forze di Pietro sono le stesse nostre forze. Questa domenica è la domenica nella quale noi scopriamo Pietro, mi viene da dire, uno di noi. Perché subito dopo aver ricevuto le chiavi, il potere delle chiavi e il potere di Pietro, ecco che Pietro ne combina, mi viene da dire, una delle sue. Perché il Vangelo è davvero anche la storia di questo uomo così innamorato di Gesù, pieno di slanci incredibili, ma anche fortemente pauroso, fortemente infermo, proprio perché un uomo come noi. Dopo questa professione di fede, diciamo così, ecco che Gesù comincia a distruire i suoi sulla sua missione, sulla vera natura della sua missione. Da allora Gesù cominciò a dire ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Adesso si gioca a carte scoperte, viene da dire. Ora qui cioè l'annuncio esplicito della sua missione di servo sofferente. Cioè ora qui c'è l'annuncio esplicito di ciò che dovrà compiersi a Gerusalemme. Gerusalemme è là dove tutti i profeti trovano la morte. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i tuoi profeti, piangerà Gesù proprio nella città santa. Va a Gerusalemme e dovrà soffrire molto da parte degli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo è il programma messianico. Che cosa potevano comprendere? Che cosa Pietro poteva comprendere? Sì, certo, del patire e del morire poteva comprenderlo bene, perché quella è un'esperienza umana, è un linguaggio universale. Ma la risurrezione no. La risurrezione non è esperienza umana. Lo diventerà per dono divino, lo diventerà perché Gesù ci unisce a sé, Gesù risuscitato ci unisce a sé nel battesimo, nella sua vittoria, ci rifà divini e quindi diventa esperienza umana, esperienza universale, ma solo per grazia, solo perché siamo uniti a Gesù, il risorto. Pietro non poteva comprendere, ma del resto, guardate, anche noi abbiamo facilità appunto a comprendere la passione, il dolore, la morte, ma la risurrezione è sempre un'esperienza di fede. Cioè io credo la risurrezione ultima perché nella fede posso riconoscere le esperienze di risurrezione, che sono esperienze di perdono, di misericordia, legate ad una parola divina che mi ha trafitto, al sacramento che mi ha risollevata. E allora nella fede io sono capace di riconoscere nel mio cammino gli anticipi della risurrezione, che sono gli interventi divini nella mia vita. Ma altrimenti la esperienza della risurrezione resta ostica tuttora. Pensiamo al povero Pietro. Così Pietro, amico di Gesù, si sente in dovere di fare quello che ciascun amico avrebbe fatto: prendere da una parte Gesù. Io lo vedo, sembra di vederlo Pietro, che prende sotto braccio Gesù, lo porta in disparte, lo facciamo sempre, no? Quando dobbiamo dire qualcosa di particolare a qualcuno con il quale abbiamo una confidenza diversa rispetto a quella che hanno gli altri, allora lo prendiamo sotto braccio, andiamo in disparte. E così fa Pietro con Gesù, conscio di un rapporto differente, poteva permetterselo in qualche modo. E allora ecco, gli dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E la risposta di Gesù è la risposta che Pietro non si aspettava certamente. Voltandosi disse a Pietro: è importante la postura del corpo di Gesù. Si volta e dice a Pietro: va dietro a me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Il fatto che Gesù si volti e dica a Pietro: stai dietro di me, nella vecchia traduzione va de retro, no? Cioè stai dietro di me, cammina dietro di me, ci fa comprendere il vero significato della parola di Gesù. Gesù è il maestro e il discepolo è tale perché non va davanti al maestro, non vuole insegnare la strada al maestro, va dietro a lui, perché il discepolo non conosce la strada. La strada è il maestro stesso. Gesù infatti dirà: io sono la via. Il segno del discepolo è che mette i suoi piedi là dove li ha messi il maestro. Noi non sappiamo la via, dicono i libri sapienziali, molti sono i pensieri nella testa dell'uomo, ma una sola è la via di Dio. Satana è colui che rifiuta la condizione di creatura e vuol farsi Dio indicando la strada. Ecco perché ogni volta che noi vogliamo farci maestri di Dio, diventiamo alleati di Satana, cioè di colui che rifiuta l'umiltà, l'obbedienza del cammino dietro al maestro. Noi pensiamo di sapere la strada, noi pensiamo di essere maestri a noi stessi, questo è il nostro dramma, la nostra autonomia. Invece siamo solo delle povere creature smarrite se non riconosciamo il vero sentiero di Dio, la via di Dio, che è il figlio suo Gesù. Questa parola risuona con chiarezza nella storia della salvezza. Israele è il popolo che nel deserto mormorava, cioè contestava, metteva in dubbio la signoria di Dio, perché contestava la strada che Dio aveva scelto. E così Pietro contesta la strada che Dio aveva scelto per il figlio suo. E così anche noi siamo chiamati a una conversione continua, ad uscire dalla mentalità diabolica, dalla mormorazione, dal peccato di mormorazione, per entrare nell'atteggiamento dei figli che si fidano della strada che il Padre ha segnato per loro. E allora, una volta che Gesù ha messo in chiaro le cose, che bisogna camminare dietro di lui, allora bisogna capire qual è la strada. Gesù indica la strada, che è la sua stessa storia. Gesù ce la spiega molto molto bene. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In realtà, cioè, se qualcuno vuole seguire le mie orme, pensi meno a se stesso, prenda la sua croce, cioè viva con la stessa logica con cui sono vissuto e morto io, e mi segua. Seguire Gesù è seguirlo lungo il cammino che lo porta a Gerusalemme a dare la vita. Del resto qui c'è un gioco, il gioco tra salvare e perdere, guadagnare e perdere. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, cioè chi con le proprie forze, con i propri pensieri vuole, si ostina, ecco, a pensare che la vita dipenda dalla propria fatica, dai propri beni, da quanto si riesce ad accaparrare in beni, in affetti, ad arraffare in qualche modo. Ecco, chi pensa che la vita sia stringere il tempo con il terrore del tempo che passa, e quindi cercare di masticare tutto, di mangiare tutto e tutti, la perderà, perché alla fine quello che resta è l'amore. Chi invece perderà la propria vita, chi accoglie questo amore, che è amore che dà la vita, amore che considera l'altro superiore a se stesso, amore che accoglie con fiducia ogni volontà che Dio esprime, ecco, allora la guadagnerà, perché non c'è nessuna scintilla di carità che non ci venga restituita, centuplicata, fin da ora, sì, in mezzo a persecuzioni, in mezzo a sofferenze, ma che fanno parte ordinaria della vita di tutti, ma che poi ci venga restituita anche nel regno dei cieli in maniera piena. Insomma, il gioco è proprio questo, se posso usare questo termine del gioco, però si tratta proprio di capire che perdere si guadagna e guadagnando si perde. Ecco allora che cosa potrà dare un uomo in cambio della propria vita? In fondo si tratta di acquisire questa saggezza, la saggezza di chi sa che la vita non gli appartiene. Cioè, tutto questo, se noi ci fermiamo un attimo a pensare, è molto semplice ed è molto logico. Quante volte dopo una malattia che ha messo una persona in pericolo di vita, ecco, questa persona guarita magari dice che la scala, la gerarchia dei valori della sua vita è cambiata, che ha capito ciò che era davvero importante. Ecco, forse tutti noi avremo bisogno di trovarci al limitare della morte per renderci davvero conto che cosa resta, che la vita non è nelle nostre mani, ma è nelle mani di Dio, che con abbondanza ce la vuole non solo custodire, ma restituire centuplicata, secondo la porta stretta e la logica della croce, perché la salvezza è giunta a noi attraverso la mitezza, la mite obbedienza, la mite confidenza di Gesù al Padre. Di questo tutti noi siamo debitori e da questa tutti noi siamo nati.

teatro che vuole impedire al maestro di compiere la propria missione è anche una tradizione che nei Vangeli apocrifi noi troviamo posteriore alla risurrezione di Gesù. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato abbiamo visto come Pietro non comprende le parole del Signore e pensa alla maniera umana. Dopo la risurrezione di Gesù e l'invio dello Spirito Santo, troviamo Pietro missionario a Roma. Ma c'è una tradizione che vede Pietro fuggire da Roma a causa della persecuzione di Nerone. Durante questa fuga, la tradizione, gli apocrifi Atti di Pietro, lo troviamo lì, racconta di come Pietro incontrò Gesù. E da questo incontro, ecco, noi possiamo contemplare un dipinto che vuole, con il linguaggio appunto dell'arte, raccontare che cosa accadde nel famoso Quo Vadis. Questo dipinto si intitola infatti Cristo appare a San Pietro sulla via Appia. Domine, Quo Vadis è stato dipinto intorno al 1600-1602 dal pittore Annibale Carracci. Lo possiamo ammirare, questo dipinto, oggi alla National Gallery di Londra. Che cosa contempliamo? Beh, contempliamo Gesù che va nella direzione opposta di Pietro ed indica con il braccio, con l'indice, la direzione verso la quale va. Pietro invece è girato con le spalle, evidentemente alle spalle di Pietro c'è Roma. Pietro sta scappando, preso dal timore del martirio. Riconosciamo essere Pietro perché vediamo alla cintura appese le chiavi. Pietro è l'uomo delle chiavi, a te affiderò il regno dei cieli, quello che tu legherai sarà legato, quello che tu scioglierai sarà sciolto. In qualche modo siamo dentro al Vangelo di Matteo, quando il Signore dice vado a Gerusalemme per morire, per risorgere, e Pietro invece gli dice non andare. Ecco, qui simbolicamente c'è proprio questa direzione incrociata dei due, Pietro che si allontana da Roma, Gesù invece che va a Roma, come allora andò a Gerusalemme per compiere la propria missione. E in maniera molto decisa, il Carracci lo ha dipinto molto bene, questo gesto di Gesù che indica a Pietro che sta tornando a Roma. Infatti Pietro chiede Domine Quo Vadis, Signore dove vai? E Gesù risponde a Pietro, secondo la tradizione, torno a Roma per morire. Ecco, da questo incontro la direzione di Pietro cambia, cioè Pietro compie una conversione. Conversione è la traduzione del termine metanoia, che indica proprio l'atteggiamento dell'uomo che cambia il suo modo di pensare e di vivere dopo l'incontro con il Signore. E quindi Pietro si converte, cioè cambia la direzione, torna a Roma perché interiormente ha vissuto una conversione, ha compreso ancora una volta, ha dovuto comprendere ancora una volta che la vita la si guadagna donandola, e quindi va liberamente, spontaneamente a Roma, dove poi di fatto subirà il martirio. Quindi questo incontro col Signore produce una conversione in Pietro che cambierà la direzione e seguirà il proprio maestro, che secondo questa tradizione apocrifa decisamente torna a Roma per indicare al suo amico, a Pietro, la via della vita.

0: Solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio Voci nel deserto.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

Meditiamo i misteri gaudiosi, l'annunciazione dell'angelo a Maria. Maria. Meditiamo i misteri gaudiosi, l'annunciazione dell'angelo a Maria.

0: nostra vita, in modo che sappiamo sempre leggere i segni dei tempi, della nostra storia, in modo che il Signore sempre ci trovi vigilanti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimedi a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Secondo mistero gaudioso, meditiamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. Preghiamo la Vergine Maria che, dopo di esserci riempiti della presenza del Signore attraverso il nostro cammino di conversione, attraverso i sacramenti, l'ascolto della parola di Dio, la preghiera, possiamo dedicarci al servizio dei fratelli, alla evangelizzazione, a portare Gesù agli altri, per poter così realizzare la nostra identità cristiana, che è fondamentalmente missionaria, perché siamo stati chiamati

0: chiamati per essere inviati a portare ai fratelli la buona notizia che il Padre ci ama, che Gesù Cristo ci salva, che lo Spirito Santo fa di noi un'unica grande famiglia di figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano
2: e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori.
1: E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo
3: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel terzo mistero gaudioso meditiamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Accostiamoci a questo mistero di infinito amore di Dio che si fa piccolo bambino, che nasce nella povertà, nel silenzio, nell'ascondimento, e accanto a lui la Vergine, San Giuseppe, capolavori della grazia di Dio, nella limpidezza di un rapporto pieno, totale, verginale con Dio, con un'apertura senza limiti ai fratelli, al mondo, all'umanità. E vogliamo dalla grotta di Betlemme attingere la sorgente di tutti quei valori di cui abbiamo tanto bisogno per vivere con fedeltà la nostra chiamata cristiana nella povertà, nell'obbedienza, nell'umiltà, nella purezza, nel servizio, nella donazione totale di noi stessi a Dio e ai fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
3: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: E quarto mistero gaudioso, meditiamo la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione della Vergine Maria. Accostiamoci anche a questo mistero, prima di tutto per imparare dalla Vergine Maria ad accettare i progetti di Dio. In quell'occasione la Vergine Maria venne a sapere che il suo cammino di vita sarebbe stato molto faticoso, che suo figlio sarebbe stato un segno di contraddizione, che una spada le avrebbe trapassato il cuore. E la Vergine Maria ancora una volta pronuncia il suo sì, si lascia guidare, accetta quello che Dio ha disposto di lei. Impariamo quindi ancora una volta a camminare secondo i progetti di Dio, non secondo i nostri progetti, i nostri pensieri, e a rimetterci a quello che Dio ogni giorno stabilisce di noi, senza inquietudini, senza ripiegamenti su noi stessi, senza tristezze, senza scoraggiamenti. E poi vogliamo anche accogliere l'altra testimonianza del vecchio Simeone, che accoglie Gesù bambino tra le sue braccia e dice la liturgia che in quell'occasione il vecchio portava il bambino e il bambino reggeva il vecchio. Ecco, impariamo dalla Vergine Maria a percorrere il nostro cammino doloroso nella vita con questa prospettiva. Noi portiamo Gesù tra le braccia, come il vecchio Simeone, però lui regge noi, e se noi non camminiamo con Gesù, non potremmo perseverare in questo cammino. Vogliamo allora chiedere alla Vergine Maria di non allontanarci mai dal Signore, di averlo sempre tra le nostre braccia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,

0: Nel quinto mistero gaudioso meditiamo Gesù smarrito è ritrovato nel Tempio in mezzo ai dottori e la vita privata di Gesù a Nazaret. Preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe che ci aiutino a recuperare i nostri figli se si fossero allontanati dalla fede, dalla pratica religiosa, dall'impegno cristiano. E poi chiediamo di poter instaurare nella nostra famiglia un clima di vera chiesa domestica, nella preghiera, nel rispetto reciproco, nell'impegno di testimonianza, di servizio, di generosità, di pazienza e anche di riconciliazione, di perdono, perché così possiamo far crescere la nostra comunità che è fatta e che si basa sulla santità delle nostre famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona il nostro colpa,
3: preservaci del fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
4: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
5: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
6: Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, nostro patrono, e di tutti i santi, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi tutti che avete recitato il Rosario, sui vostri cari, su tutta la nostra comunità cristiana di San Giuseppe in Borgo Meduna, sul mondo intero, e con noi rimanga sempre.
7: Amen.
6: Sia lodato in nome di Gesù e di Maria.
1: Sempre sia lodato.

Come Gesù ha scelto il pane, cosa tanto comune, così deve essere la mia vita, comune, accessibile a tutti e in pari tempo umile e nascosta, com'è il pane. Queste parole di Eugenia Picco scaturiscono da una lunga contemplazione di Gesù, pane di vita, spezzato per tutti. A questa contemplazione Eugenia arriva dopo lungo e sofferto cammino. Nasce a Crescenzago, Milano, l'8 novembre 1867, da Giuseppe Picco e Adelaide Del Corno. Il padre è un valido musicista della Scala di Milano, cieco. La madre è una donna frivola che non ama il marito, ma ama il denaro, il successo e i viaggi. Eugenia è spesso affidata ai nonni e incontra i genitori solo nelle brevi soste che si concedono tra una tournée e l'altra, fino a quando un giorno la madre torna sola, senza il marito, facendolo credere morto.

Del padre Eugenia non saprà più nulla. Da questo momento la madre costringe la figlia ad andare ad abitare con lei e con il suo convivente, dal quale in seguito avrà altri due figli. Eugenia cresce in un ambiente religioso e moralmente guasto, dovendo fare i conti con i desideri mondani della madre, che la vuole cantante di successo, e con il convivente della madre, che la molesta e infastidisce spesso.

Pericoli e occasioni in casa e fuori, dirà Eugenia, ricordando quei tribolati anni e quell'istintiva forza di pregare, di sollevare lo sguardo in alto, nel silenzio dell'austera basilica di Sant'Ambrogio di Milano, dove ogni giorno si reca ad invocare Dio, quasi senza conoscerlo. È una sera del maggio 1886, Eugenia sente in sé la chiamata alla santità e da quell'istante mirerà, con alacrità e fedeltà, non mai smentite, alla perfezione.

vent'anni, Eugenia decide di volere Gesù, la santità. Entra nell'ancor giovane famiglia religiosa delle piccole figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, fuggendo da casa il 31 agosto 1887. Subito accolta, compresa e amata dal fondatore, il venerabile Agostino Chieppi. Il 26 agosto 1888 inizia il noviziato e il 10 giugno 1891 emette la prima professione religiosa nelle mani dello stesso fondatore. Fa la professione perpetua il 1 giugno 1894.

semplice e umile, fedele e generosa, senza riserve si dona alle alunne del convitto, delle quali è insegnante di musica, canto e francese, alle novizie di cui è madre e maestra, alle consorelle attraverso il servizio di archivista, di segretaria generale e di consigliera. Nel giugno 1911 viene eletta superiora generale e rimane in carica fino alla morte.

Donna coraggiosa, fa voto di compiere con perfezione serena e tranquilla i doveri di superiora, e questo per il compimento della volontà di Dio. Animatrice saggia e prudente della congregazione delle piccole figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, durante il suo governo svolge un'azione illuminata e prudente per una definitiva sistemazione dell'istituto, proponendosi di fissare gli indirizzi che erano stati trasmessi dal fondatore.

è madre per tutti, specialmente per i poveri, per i piccoli, per gli emarginati, che serve con carità generosa e instancabile. Il bisogno e i drammi dei fratelli durante la Grande Guerra del 15-18 le aprono ancor più il cuore per farsi accoglienza di ogni gemito, dolore, preoccupazione sociale o privata. Il suo sostegno principale, il fulcro vitale della sua vita interiore e di tutta l'opera e l'azione apostolica è per suora Eugenia l'Eucaristia, suo grande amore, centro della sua pietà, cibo, conforto e gaudio delle sue giornate dense di preghiera e di fatica. Il Cristo infonde in lei il suo zelo per la salvezza delle anime, il suo fervente desiderio di ricondurre tutti alla casa del Padre, ed è nel suo ardente amore per Cristo che si trova la spiegazione della sua incessante attività caritativa.

di salute debole, in un corpo minato dalla tisi ossea che nel 1919 la porta all'amputazione dell'arto inferiore destro, suora Eugenia si offre disponibile al compimento del disegno del padre, pronta ad ogni immolazione, dimostrandosi sempre l'amica sorridente di Cristo, dei fratelli e del mondo. Questo dinamismo, che concentra tutti i suoi desideri, tutta la sua volontà in Dio, questa risoluzione decisa di tendere alla perfezione, espressa da una vita di mortificazione, di purezza, di obbedienza, di eroismo, di opere virtuose, vivendo l'ordinario più umile in modo straordinario, è il clima in cui si svolge l'esistenza di suora Eugenia Picco. Nella malattia e nella morte, dà compimento alla sua totale consacrazione a Dio. Suora Eugenia muore santamente il giorno 7 settembre 1921.

La sua fama di santità si conserva, anzi andrà aumentando dopo la morte. Ovunque si sentono espressioni di devota ammirazione e venerazione per Suora Eugenia, vista da tutti come esempio di straordinaria virtù e come modello di pietà, di zelo, di prudenza, di spirito di sacrificio e di saggezza. Iniziato il processo di beatificazione nel settembre 1945, il 18 febbraio 1989 fu riconosciuto l'esercizio eroico delle virtù. Il 20 dicembre 1999 fu pubblicato il decreto sul miracolo, attribuito alla sua intercessione, e che riconosce la guarigione prodigiosa di Camillo Talubingi Kingombe, della diocesi di Uvira, ex Zaire, avvenuto il 25 agosto 1992. Il 7 ottobre 2001 Giovanni Paolo II la proclama beata.

La luce che ha accompagnato i passi di Eugenia bambina, guardata solo da Dio. La luce balenata all'improvviso nei giorni della sua giovinezza. La luce che l'ha condotta alla santità. La luce che attraverso lei ha raggiunto la vita di tanti fratelli e tante sorelle disorientati e confusi, diventa messaggio per l'oggi, dove si insiste tanto sui condizionamenti psicologici negativi che possono provenire da situazioni difficili, senza forse tener conto adeguatamente di quello che può la grazia accolta e assecondata.

insieme questo nuovo giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, lunedì della terza settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
2: O sole di giustizia, verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale.
1: Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore, Padre di immensa grazia e di perenne gloria.
2: Lieto trascorre il giorno in umiltà e fervore, la luce della fede non conosca tramonto.
1: Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva. In Lui gustiamo sobri l'ebbrezza dello Spirito. Amen.
4: Beato chi abita la tua casa, o Signore. Quanto sono amabili le tue dimore. Signore degli eserciti, l'anima mia languisce e brama gli atri del Signore.
2: Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
4: Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio.
2: Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio.
4: Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni.
2: Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion.
4: Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato.
2: Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi.
4: Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore
2: con... del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi.
4: Poiché sole e scudo è il Signore.

0: Amen.
1: Beato chi abita la tua casa, o Signore.
0: Venite, saliamo al monte del Signore. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti
1: e sarà più alto dei colli. Ad esso affluiranno tutte le genti.
0: Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe,
1: perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore.
0: Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci.
1: Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo. Non si eserciteranno più nell'arte della guerra.
0: Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Venite, saliamo al monte del Signore. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore da tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.
0: In mezzo ai popoli narrate la sua gloria. A tutte le nazioni dite i suoi prodigi. Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi.
1: Tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli. Maestà e bellezza sono davanti a Lui, potenza e splendore nel suo santuario.
0: Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome.
1: Portate offerte ed entrate nei suoi atri. Prostratevi al Signore in sacri ornamenti. Tremi davanti a Lui tutta la terra. Dite tra i popoli: il Signore regna.
0: Sorregge il mondo perché non vacilli. Giudica le nazioni con rettitudine.
1: Gioiscano i cieli, esulti la terra. Frema il mare e quanto racchiude, esultino i campi e quanto contengono.
0: Si rallegrino gli alberi della foresta davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra.
1: Giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Cantate al Signore, benedite il suo nome.
0: Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia, invece, ha sempre la meglio nel giudizio. Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
1: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
0: Egli solo ha fatto prodigi.
1: Benedetto il Signore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore. Benedetto il Signore, nostro Dio. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
0: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: così

0: Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Benedetto il Signore nostro Dio.
1: Preghiamo Dio, nostro Padre, che ha posto gli uomini nel mondo, perché cooperino in unità di intenti al gran disegno della creazione. Diciamo con fede:
3: fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
1: Sì, benedetto Dio creatore, noi ti ringraziamo per le meraviglie dell'universo
0: e per la vita che ci hai donato.
1: Guarda i tuoi figli che attraverso le occupazioni quotidiane partecipano alla tua opera.
0: Fa che si conformino alla tua volontà.
1: Il nostro lavoro giovi al bene dei fratelli.
0: Concedici di edificare con loro e per loro un mondo come a te piace.
1: Dona pace e gioia
0: a noi e a quanti incontreremo oggi sul nostro cammino.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Signore Dio, Re del cielo e della terra, guida, santifica e custodisci il nostro corpo e il nostro spirito, sentimenti, parole e opere, nell'amore della tua legge, a servizio della tua volontà, perché oggi e sempre, con il tuo aiuto, procediamo sicuri nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

stato detto che abbiamo tutti un debito da assolvere, ed è quello dell'amore vicendevole. Nessuno di noi può dirsi così fortunato da non vivere questo dono e questo impegno. Dio ci ha tanto amato perché anche noi sappiamo costruire relazioni nuove. E oggi il Signore ci invita a coltivare le relazioni, i rapporti di ogni giorno. Tutto incomincia da un io e da un tu che diventano un noi. E ciascuno offre se stesso all'altro per costruire una nuova grande famiglia, quella che Dio ha sognato e ha preparato nel dono di Gesù Cristo. C'è tanto individualismo che minaccia questa apertura del cuore verso l'altro. Ognuno pensa a sé. C'è anche tanta diffidenza. Non si accettano facilmente le osservazioni, i punti di vista degli altri, tantomeno quando qualcuno ha la pretesa di correggere il nostro comportamento. Provate a pensare oggi i nostri vescovi, come vengono attaccati da quella che è chiamata la stampa laica, il pensiero laico. Parlino sì i preti e i vescovi, ma dentro le chiese, nelle sacrestie, non prendano mai la parola in pubblico. Si vorrebbe allora dei cristiani ammutoliti anche davanti alle espressioni più brutali, a quel cammino storto dell'umanità che la porta all'autodistruzione quando non si rispettano le regole della vita. Ci è chiesto oggi di diventare, come il profeta Ezechiele, sentinelle. Uno dei nostri peccati, di cui spesso dovremmo confessarci, è che noi abbiamo dormito, abbiamo tirato avanti senza accorgersi dei contrasti, del male che è sempre in agguato. Essere sentinella vuol dire essere desti, con gli occhi ben aperti, capaci di segnalare il pericolo che si avvicina. Ma perché abbiamo tanto a cuore la sopravvivenza delle persone che stanno accanto a noi, il Signore chiede ai Suoi figli di avere questo sguardo attento, e allora il nostro compito è rassicurare, ma mettendo in guardia dal pericolo che avanza. E il pericolo oggi passa attraverso idee, comportamenti, modi, stili di vita che contrastano con la proposta cristiana. Ma Gesù va un po' più a fondo e dice: oltre che sentinella per l'altro, cerca di essere fratello, di sentirlo carne della tua carne, perché assieme a lui ti nutri dello stesso Gesù. Vedete, noi questa sera siamo qui e non abbiamo dei menù distinti secondo le nostre possibilità. Abbiamo l'unico cibo che è Cristo a nutrire la nostra debolezza. Ebbene, nel volto dell'altro noi vogliamo davvero vedere Cristo come Lui ci ha insegnato. Questo ci darà il coraggio, quando lo vediamo sbagliare, di andargli accanto, perché gli vogliamo talmente bene che non vogliamo vederlo rotolare nel fango, che non vogliamo vederlo andare contro la volontà di Dio.
E oggi purtroppo questa che è chiamata la correzione fraterna si fa fatica a viverla, proprio per quella mentalità che fa dire ognuno si arrangi, io non mi permetto di dire qualcosa. È vero, si può cadere nel pericolo di giudicare l'altro che potrebbe risponderci: togliti la trave dall'occhio prima di venire a liberarmi dalla pagliuzza. Ma quello che dice oggi Gesù è una cosa seria. Tu vedi il fratello, la sorella che zoppica, che sta prendendo una strada sbagliata, che diventa sempre più insensibile alla voce di Dio, che non si accorda con te. Abbi il coraggio e l'umiltà di segnalare questa debolezza. Certo, non avvicinarlo con arroganza, con spirito di superiorità. Mettiti quasi in ginocchio davanti a lui, ma digli che continuando per la strada sbagliata si fa del male a tutta la comunità, a tutto il corpo di Cristo che noi formiamo insieme. E allora non circola più buon sangue, ma circolerà veleno dentro le vene della comunità. Umiltà in chi corregge, umiltà e sincerità in chi riceve la correzione, magari con l'aiuto, la testimonianza, dice, di altre persone, accordandoci soprattutto nella preghiera, mai senza l'altro, neppure quando ci rivolgiamo a Dio. Se due o tre persone si accordano per domandare al Signore una grazia particolare, Lui ci viene incontro. Vorremmo essere concordi nella nostra preghiera, un cuore solo, un'anima sola, come in questi giorni stiamo pregando per i fratelli della Chiesa che vive in India, perseguitata orribilmente dagli induisti che intendono difendere le posizioni della casta. Ma queste sofferenze le dovremmo sentire nostre. I sacerdoti bastonati, uccisi, le chiese distrutte, le scuole devastate. Vorremmo che ci togliessero un po' la nostra quiete, soprattutto quando ci lamentiamo sempre e non pensiamo quanti nostri fratelli, membri della stessa famiglia, si trovano in prima linea a soffrire persecuzione, a subire oltraggi e violenze. Allora una preghiera che si accorda, che si eleva a Dio con tutto il cuore, con i sentimenti che aveva Gesù quando invocava dal Padre il perdono, la consolazione, la sua presenza. Una liturgia, quella di oggi, che ci invita a prendere sul serio ogni persona umana. Il fratello che è nell'errore, per vedere anche in lui il volto di Cristo che aspetta il nostro servizio, che vuole la nostra consolazione. Nessuno può vivere da solo. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, ma benedetto l'uomo che confida nel Signore che passa attraverso le nostre iniziative di bene e soprattutto il nostro impegno nell'amare come Lui ci ha amato. Così cresca la Chiesa come comunità di fratelli, così aiutiamoci a correggerci dal male, perché c'è un grande pericolo, quello di diventare insensibili. Ormai
si sbaglia, ci si allontana dalla strada indicata da Gesù, diventando sempre meno sensibili. Non ci sentiamo provocati da Lui. Almeno la vita dei santi, almeno la vita della Vergine Maria venga a stimolarci da quella sonnolenza spirituale che crea divisioni.

invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il cammino di San Vili prende il nome da San Vigilio, il vescovo e patrono di Trento, che secondo la leggenda lo percorse nella sua opera di evangelizzazione nel IV secolo d.C. Il cammino costeggia lo spettacolo mozzafiato delle Dolomiti di Brenta, incontra paesaggi naturali meravigliosi, dove l'acqua dialoga con la roccia, attraversa affascinanti paesi, con antiche tradizioni e gustosi prodotti tipici. Il cammino attraversa Val Rendena, Giudicarie, Valle dei Laghi e la città di Trento, meta finale. Il percorso si snoda su piccole strade e sentieri minori, regalando panoramiche e scorci inediti su paesaggi alpini e piccoli borghi. Iniziamo a conoscere meglio questo cammino con Alessandro Armani di Now Tourism, tra i referenti del cammino di San Vili, appunto. Alessandro, benvenuto a Strada Facendo.
5: Buongiorno a tutti, grazie per averci ospitato per questa puntata e per averci dato lo spazio di presentare il cammino San Vili. Buongiorno.
4: Ecco, il cammino può essere percorso in entrambe le direzioni, ma si consiglia da Madonna di Campiglio verso Trento. Dal punto di vista tecnico, cosa cambia tra le due opzioni?
5: Sì, noi consigliamo di percorrere il cammino da Madonna di Campiglio a Trento perché è la direzione più accessibile dal punto di vista fisico. Infatti si parte dai 1500 metri di Madonna di Campiglio per arrivare a 200 metri circa della città di Trento, quindi il dislivello è più favorevole. Poi anche dal punto di vista logistico è più opportuna questa scelta. Infatti noi consigliamo di arrivare a Trento con i mezzi, con l'automobile, e poi di prendere l'autobus extraurbano e salire a Madonna di Campiglio in circa 2 ore per poi iniziare la discesa verso Trento. Tanto per dare un'idea, percorrerlo da Trento a Madonna di Campiglio è molto più impegnativo, e lo consigliamo solo chi cerca delle sfide più importanti, perché il dislivello sulla variante alta in quella direzione è di circa 4700 metri di dislivello positivo, quindi assolutamente consigliabile da Campiglio verso Trento.
4: E il percorso alterna sentieri, strade forestali, piste ciclabili e tratti asfaltati. Ecco, quindi anche per chi tra i nostri ascoltatori poi volesse prendere parte a questo cammino, che tipo di preparazione è necessaria per affrontarlo ovviamente in tutta sicurezza?
5: Sì, il cammino è un percorso mediamente impegnativo, quindi sicuramente è richiesto un minimo di allenamento fisico e una certa attitudine al cammino, soprattutto su più giorni. Per dare dei riferimenti numerici, sulla variante bassa, sulle 5 tappe, il dislivello tendenzialmente si aggira tra i 200 e il massimo 800 metri di dislivello. Poi, come diceva, il terreno è piuttosto vario, infatti si percorrono strade asfaltate, sterrate, sentieri, ciottolati, quindi consigliamo di avere una buona scarpa da trekking. E inoltre sul nostro sito, nella sezione dedicata, noi presentiamo uno zaino ideale con dei consigli utili sull'abbigliamento e su tutto il necessario per partire preparati.
4: Attraversando zone come la Val Rendena e la Valle dei Laghi, qual è secondo lei, anche da un punto di vista personale, il tratto più rappresentativo dal punto di vista paesaggistico ed emotivo anche?
5: Sì, il Cammino San Vili ha una grandissima varietà paesaggistica che di fatto lo contraddistingue. A mio avviso uno dei tratti che forse racchiude meglio tutte queste varianti è il tratto che va da Moline di San Lorenzo in Banale fino a Ranzo, perché è un tratto che unisce molto bene la componente storica, paesaggistica, spirituale. Infatti Moline, e fino alla metà dell'Ottocento, era un villaggio paleoindustriale molto attivo, con mulini, fucini e botteghe. Poi, una volta che si supera questa parte, si arriva alla località di Deggia, dove è presente il santuario della Madonna di Caravaggio, che fu costruita dalla comunità locale a seguito di un ex voto legato all'epidemia di colera del 1855. Poi il paesaggio cambia ancora e si entra nella parte più naturalistica. Infatti qui si cammina sopra la forra del Limarò per poi arrivare a Ranzo, che è un piccolo borgo con una comunità molto, molto vivace, che si mette proprio in luce la capacità delle popolazioni locali di resistere allo spopolamento, che purtroppo è una caratteristica che contraddistingue molti borghi a livello italiano in generale.
4: E questo percorso, lo sappiamo, è legato alla figura di San Vigilio e al suo viaggio. Ecco, quanto si percepisce oggi questa dimensione storica ma anche spirituale proprio percorrendo il cammino?
5: Le dimensioni storiche e spirituali contraddistinguono il cammino, e lungo il percorso ci sono molte testimonianze legate a San Vigilio, con chiesette e santuari, ma anche altri segni forti legati alla storia, alla spiritualità di queste valli. Per esempio posso citare la danza macabra di Pinzolo, che richiama il tema della transitorietà della vita, oppure tutto il tema legato all'immigrazione della Varrendena, legata per secoli alla figura dell'Arrutino. E a questo si aggiungono tutta una serie di castelli, tra cui Castestenico, Toblino, e poi naturalmente Trento col Castello del Buon Consiglio, la Tridentum Romana e il Duomo, dove il cammino si conclude e dove sono custodite le spoglie del santo. Quindi ecco perché San Vigilio diventa davvero un filo che tiene insieme storia, territorialità e spiritualità.
4: E per salutare Alessandro Armani, anche per introdurre il nostro prossimo ospite, che è Demis Lorenzi, presidente del Parco Fluviale della Sarca, ente capofila del progetto Cammino San Vili, chiediamo ad Alessandro di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri ascoltatori per introdurre il nostro prossimo ospite.
5: Sì, noi avremmo pensato alla Cura di Battiato.
4: E allora ci lasciamo con Alessandro sulle note di Franco Battiato e continueremo a conoscere questo cammino di San Vili. Grazie Alessandro per essere stato con noi.
5: Grazie a voi.

0: E dopo aver ascoltato l'intervista con Alessandro Armani, ci colleghiamo adesso con Demis Lorenzi, che, come anticipavamo prima, è presidente del Parco Fluviale della Sarca, che è ente capofila del progetto Cammino di San Vili, che è appunto il cammino che stiamo imparando a conoscere durante questa puntata di Strada Facendo. Diamo quindi il benvenuto a Demis e grazie per essere qui con noi.
1: Buongiorno a tutti e ringrazio di questa opportunità di poter parlare del nostro Cammino di San Vili.
0: Ecco, appunto, questo cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, dalla Varrendena fino alla città di Trento. Quanto è importante e quanto conta questa varietà paesaggistica nella costruzione dell'identità di questo cammino?
1: Ma la varietà paesaggistica è uno degli elementi più forti del cammino, perché in pochi giorni si passa dall'alta montagna, dalle Dolomiti e dal gruppo Adamello Brenta, dove si trova la Madonna di Campiglio, alla Valle dei Laghi, fino ad arrivare alla città di Trento. Per noi del Parco Fluviale, capofila della Convenzione, questo significa valorizzare territori diversi in un'unica narrazione coerente che percorre diversi territori del nostro bellissimo Trentino.
0: Questo percorso ideato dalla Società degli Alpinisti Tridentini nel ormai lontano 1988 è oggi anche uno strumento di, potremmo dire, valorizzazione territoriale. Ecco, quindi, che ruolo ha nello sviluppo del cosiddetto turismo lento in Trentino?
1: Il cammino è sicuramente uno strumento concreto di turismo lento. Permette di vivere il territorio in modo sostenibile, distribuendo i flussi e valorizzando anche le aree meno conosciute delle nostre zone. È una direzione in cui noi del Parco Fluviale crediamo molto e penso che anche le persone si stiano avvicinando sempre più a questo modo di visitare i luoghi e di fare turismo. In questo senso il nostro cammino non è solo un prodotto turistico, ma anche un modello di sviluppo che valorizza il territorio in modo molto equilibrato.
0: E è un cammino che unisce borghi, tradizioni e prodotti locali, e quindi quanto è centrale il coinvolgimento delle comunità che puntellano tutto il percorso?
1: Ma sicuramente il coinvolgimento delle comunità è fondamentale. Un cammino, secondo noi, funziona solo se è vissuto da chi lo abita, per cui con strutture, produttori e associazioni sono parti integranti dell'esperienza del cammino. Cammino di San Vili è anche una rete di relazioni dove ogni territorio contribuisce con la propria identità, tradizione e accoglienza.
0: E dal punto di vista organizzativo, quanto è importante il lavoro dei soci della già citata Società degli Alpinisti Tridentini nella manutenzione dei sentieri, ma anche della segnaletica e della sicurezza?
1: Ma sicuramente il lavoro della sarca è essenziale. La manutenzione, la segnaletica e la sicurezza rendono il cammino percorribile e affidabile. Si tratta di un impegno continuo, spesso svolto da volontari, rappresentano un valore enorme per tutto il sistema escursionistico del nostro Trentino.
0: E infine una domanda che può in fondo unire vari ambiti, perché come ultima cosa le vorremmo chiedere che tipo di esperienza volete offrire oggi a chi sceglie di intraprendere questo cammino? Più spirituale, naturalistica o culturale? Ma io penso, ecco, insomma, e come abbiamo potuto conoscere questo cammino, penso che le tre virtù, queste tre virtù, appunto, spiritualità, natura e cultura, si uniscano e si fondano molto bene nel Cammino San Vili. È un'assunzione corretta?
1: Assolutamente sì. L'obiettivo è avere un'esperienza completa. Il cammino può essere vissuto spiritualmente, dal punto di vista naturalistico e culturale, a seconda della sensibilità di chi lo percorre. Quello che cerchiamo di fare è creare le condizioni perché ciascuno possa trovare il proprio significato lungo il percorso.
0: E allora ringraziamo Demis Lorenzi, ricordiamo presidente del Parco Fluviale della Sarca, che è ente capofila del progetto Cammino San Vili, e quindi invitiamo i nostri radioascoltatori appunto a prendere parte a questo cammino con le informazioni pratiche forniteci da Alessandro e anche, ecco, appunto questa ultima chiosa di Demis su un cammino che unisce spiritualità, natura e cultura in un unico grande percorso. Grazie Alessandro, grazie Demis, e appunto rinnoviamo l'invito ai nostri radioascoltatori.

0: perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì.
1: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Lunedì 7 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Ucraina, l'appello del Papa a fermare la distruzione, i negoziati aprono alla diplomazia. E oggi il pontefice in visita a Genazzano al santuario della Madre del Buon Consiglio. Lontana la speranza di una tregua in Ucraina, nulla di fatto nei colloqui fra gli inviati statunitensi con il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky. Elezioni in Sassonia, vince la destra radicale della FD con oltre il 44%, l'affluenza all'80%. Bentrovati da Marco Guerra. Come abbiamo sentito nei titoli, nuovo appello di Papa Leone per la pace in Ucraina dopo la preghiera dell'Angelus ieri in piazza San Pietro. Di fronte ai ripetuti attacchi, l'invocazione di porre fine alla violenza è il servizio di Antonella Palermo.
1: Con animo addolorato, il Papa dice di seguire le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti.
2: Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura.
1: Quello che lancia in questa prima domenica di settembre dal Palazzo Apostolico è un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace.
2: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
1: Una supplica, quella di Leone, che torna a porre ai piedi del Signore la partecipazione ai dolori dei paesi ancora in guerra. Prevalga la concordia, queste le parole del Papa, in tutti i conflitti del mondo.
0: Passiamo all'attività internazionale, alla cronaca internazionale, proprio partendo dall'Ucraina, dove la prospettiva di porre fine al conflitto resta lontana. Caduti nel vuoto i tentativi di mediazione fra gli inviati statunitensi con il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky. Per raggiungere la pace, ha commentato il mediatore americano Witkoff, servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi, ma le posizioni delle due parti restano inconciliabili. Paola Simonetti.
3: Finisce oggi la breve tregua su Kiev concessa da Mosca per permettere ai due mediatori statunitensi Witkoff e Kushner di tornare a casa in sicurezza. Sul campo, dunque, tornano a parlare le armi. Il tentativo di farle tacere nella missione che si è chiusa ieri con il presidente russo Putin e poi con quello ucraino Zelensky è fallito, almeno per ora. Servono compromessi e che si riducano le questioni in sospeso, ha sottolineato Witkoff, pur restando convinto di avere gli ingredienti per arrivare alla pace con un pacchetto che faciliti l'accordo. Ma le distanze restano siderali, con la Russia che punta i piedi sul controllo di quattro regioni e la smilitarizzazione dell'Ucraina, proposte irricevibili per Kiev, che chiede anche garanzie per la sua sicurezza, oltre ad aiuti militari urgenti per superare l'inverno. Ora il presidente USA Trump si consulterà con i suoi inviati e si dice intenzionato a chiamare Putin e Zelensky per un nuovo confronto. Sullo sfondo l'escalation di tensione di Mosca con la Germania per le accuse legate alla vicenda dei droni all'aeroporto di Lipsia.
0: Cambiamo scenario. Con il 44,2% dei voti, la formazione di estrema destra Alternative für Deutschland ha vinto le elezioni svoltesi ieri nel Land orientale della Sassonia-Anhalt, che registrano anche un record di affluenza pari all'80% del 1.700.000 aventi diritto al voto. Sonora la batosta per la CDU, che raggiunge il 18%, attesa intorno alle 12 di oggi la conferenza stampa del leader del partito e cancelliere tedesco Merz. Roberta Barbi.
4: Il trionfo della destra radicale dell'AfD con il 44,2% delle preferenze, il crollo dei cristiano-democratici della CDU al 18%, la metà dei voti dell'ultima volta. Sono questi i numeri usciti ieri dalle urne del Land Sassonia-Anhalt, Germania nord-orientale, dove ha votato l'80% del 1.700.000 di aventi diritto. Un risultato che a Magdeburgo non si vedeva dagli anni della Seconda Guerra Mondiale e che fa esultare il leader della formazione Sigmund, riuscito evidentemente a catturare anche il favore dei giovani con le sue promesse radicali, quali stop all'obbligo scolastico, classi separate per bambini con disabilità e migranti, taglio dei fondi al servizio radiotelevisivo pubblico e alle chiese. E mentre l'AfD si chiede già se e con chi riuscirà a governare, incassando per ora la disponibilità della BSW, altra formazione di destra che ha raggiunto il 5,1% e condivide con l'AfD posizioni filorusse, la CDU con il governatore Schulz ammette la sconfitta. Attesa nella tarda mattinata di oggi, la conferenza stampa del cancelliere tedesco Merz si guarda già alle elezioni del 27 prossimo a Berlino e nel Mecklenburgo.
0: Israele torna a colpire il Libano. Stamane i media locali riferiscono di attacchi aerei su Deir al-Zarani nel sud del paese dei Cedri. L'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione proprio su quella zona. Solo ieri i raid nel sud del Libano hanno provocato 4-7 morti. Dall'offensiva di marzo sono state uccise 4.300 persone. Torniamo all'attività del Santo Padre all'Angelus in piazza San Pietro. Il pontefice, commentando le letture della domenica sulla correzione fraterna, ha esortato a praticare l'amore vicino e la remissione dei debiti. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
5: Quell'amore fraterno che Cristo ha insegnato alle prime comunità cristiane non è utopia, ma un'opzione percorribile anche oggi. È il cuore della catechesi che Leone XIV ha tenuto prima della preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro.
2: Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è però un patrimonio che ci dobbiamo l'un l'altro senza restarne imprigionati. È il debito di un amore vicendevole.
5: Obiettivo che si raggiunge sapendo prendersi cura delle relazioni, intanto con la correzione fraterna.
2: Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu, poi se necessario fra due o tre persone, infine quando occorre con l'intera comunità, significa affrontare la realtà e trasformare problemi e conflitti in passaggi di crescita.
5: In secondo luogo, cercando sempre di mettersi d'accordo per dirimere conflitti e per chiedere grazie nella preghiera. Fondamentale infine non cedere a due tentazioni distruttive.
2: Il lamento e la maldicenza sono più facili, ma non generano nulla e paralizzano molte situazioni. Il Vangelo invece ci educa alla libertà, nella carità.
0: E oggi pomeriggio il Papa torna a Genazzano, il comune a una quarantina di chilometri est da Roma, dopo la visita in forma privata del 10 maggio 2025, due giorni dopo la sua elezione al soglio pontificio. Il Papa si recherà nuovamente al santuario della Madre del Buon Consiglio e celebrerà alle 18 la messa nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine. Sul significato dei gesti che Papa Leone compirà durante la sua visita, Eugenio Bonanata ha sentito padre Lodovico Centro, direttore del santuario Basilica della Madre del Buon Consiglio.
6: Credo fondamentalmente un affidarsi a Maria, anche perché ci troviamo alla vigilia della festa della Natività, di questa splendida aurora che annuncia il giorno che è Gesù. Sarà un affidarci a lei e ad ascoltare lei che continua a dirci quello che disse alle nozze di Cana: fate tutto quello che egli vi dirà. Questo è essenziale, io lo dico sempre ai pellegrini quando vengono. Lei è la madre del Buon Consiglio, cioè è la madre di Gesù, che è il Buon Consiglio di Dio.
7: Come sintonizzarsi appieno con le ore intense che vivremo accanto al Papa a Genazzano?
6: Un consiglio grande, grande è mettersi in un atteggiamento di ascolto e di preghiera. Allora veramente questa visita porterà grazia e grazie e ci farà sentire appartenenti a una famiglia grande, santa, che è la Chiesa.
0: Chiudiamo con la cultura. A Castel Sant'Angelo a Roma la mostra Ercolano, l'arte di vivere, racconta la vita quotidiana dell'antica città attraverso oltre 70 reperti. La mostra è aperta fino al 18 ottobre. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
8: Una piccola e preziosa mostra che parte dalla meraviglia e poco alla volta la trasforma in vita. Nelle sale della Mole Adriana, Ercolano si presenta dapprima come una Wunderkammer, frammenti di affreschi e statue che un tempo abitavano case e giardini compongono una sorprendente camera delle meraviglie. Poi il Vesuvio a diventare protagonista con dipinti e immagini dell'eruzione che affascinò artisti e viaggiatori del Grand Tour. Gli oggetti tornano quindi quasi al loro posto e restituiscono i gesti di ogni giorno grazie all'eccezionale conservazione dovuta all'eruzione. Il pane è ancora assegnato in spicchi, i forni e la cucina, il vino, la tavola, il convivio, fino alla larva convivialis, un minuscolo scheletro che durante i banchetti ricordava la brevità dell'esistenza e invitava a goderne i piaceri.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenelDeserto@libero.it.

0: Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.
1: Nel Vangelo di Luca, al capitolo 4, leggiamo: «Lo Spirito mi ha preso e mi ha mandato per annunciare gioia, per liberare, per dare luce, per portare liberazione». Ecco i quattro perché di Dio: gioia, libertà, luminosità, liberazione. Questo è il regno. Questi sono i quattro nomi del regno di Dio. Il regno non è un Dio che riprende il potere su di una umanità scapestrata, recalcitrante, indifferente, che finalmente ubbidisce. Ma il regno di Dio è una storia che non produce più poveri, prigionieri, ciechi e oppressi. Il regno che Gesù inaugura non è qualcosa che ha come fine Dio. Anzi, il Vangelo, la lieta notizia, la gioiosa notizia è che Dio non ha come fine se stesso, ma ha come fine un uomo gioioso, liberato, veggente, non oppresso. In Gesù la causa di Dio si identifica con la causa dell'uomo. Dio ha tanto amato il mondo da dimenticare se stesso. Dio non dà amore per riavere amore. Sarebbe il grande narcisista, bisognoso come noi di gratificazioni. Dio ama in perdita, sempre. Con un paradosso luminoso si potrebbe dire che non è l'uomo che esiste per Dio, ma è Dio che esiste per l'uomo. Sono venuto per servire voi, non per essere servito da voi. Allora non può non nascere la lode, la canzone della gratitudine, l'inno del Magnificat, il poema degli uomini liberi e amanti, perché questo è un Dio prodigioso e il regno è prolungare il fascino di un tale stile di vita. Il regno è opporre la seduzione alla logica, opporre la seduzione di questo amore alla logica del potere. Eppure Gesù dice cose contraddittorie sul regno. Un regno piccolissimo come un seme, grande come un tesoro, comune come un granello, raro come una perla. Un regno che è di quelli che sono come i bambini, di cui solo i violenti si impadroniscono. Il regno è già in mezzo a noi. E poi dice: pregate perché il regno venga.

ciò che è nuovo in Gesù è questo. Egli non promette, come Isaia, come tutti gli altri profeti prima di lui, che il regno verrà, ma dice che il regno si è fatto vicino. E da allora in poi il regno è un avvenimento che continua ad approssimarsi, a farsi sempre più vicino, che continua ad avvenire per l'uomo. Il regno non è confinabile nel passato dei fatti conclusi. Anche dal punto di vista linguistico e grammaticale, i verbi che Gesù impiega con il tempo al perfetto indicano un passato che lievita nel presente. Il regno è giunto, che il regno venga. Queste due parole in sé contraddittorie rappresentano invece sia il presente sia il futuro dell'uomo. I giorni ultimi sono iniziati, ma come l'albero è iniziato nel granello di senape, che è il più piccolo tra i semi e crescerà fino a diventare albero gonfio di vita. L'abbiamo udito dalla bocca di Gesù. Oggi per voi si avvera questa parola. Il futuro si è fatto oggi. Il presente di Gesù apre un futuro diverso, un futuro pregato. Venga in fretta, prenda forma compiuta e pubblica ciò che è venuto in maniera nascosta e segreta, ciò che è creduto già pulsa nel profondo, ciò che è sperato già appare in penombra nell'esistere dei seguaci del Signore. Che il seme diventi tesoro, che il granello diventi perla preziosa. Gesù non ha mai spiegato, non ha mai dato una definizione del regno. Lo ha raccontato in parabole. Avviene nel regno come avviene nel seme. Avviene nel regno ciò che avviene per chi trova un tesoro. Il regno non è un'ipotesi, è un avvenimento dove Dio trasforma il vecchio in nuovo, il caos in armonia, l'ingiusto in giusto, il malato in sano. La rivelazione del regno è che non esiste nulla di superiore alle persone e alla comunione delle persone. Giustizia, verità, amore, bellezza cessano di essere leggi per diventare energie vitali, o meglio ancora, per diventare la nostra partecipazione, mediante l'umanità di Cristo, alle energie divine corrispondenti.

0: Ecco alcune caratteristiche del regno. Il regno è di Dio per l'uomo. Significa che Dio è in cerca di uomini per costruire un mondo diverso. Significa che Dio è intento all'umanità, è intento ancora e sempre a fare l'uomo come all'origine. L'ideale di Dio è l'uomo. E poi il regno è un regno di persone dove non contano i ruoli o la nascita o il denaro o la cultura. E si rivolge ai poveri, ai piccoli, ai prigionieri, non perché siano più buoni o più meritevoli, ma perché lì l'uomo è sfigurato e quindi Dio è profanato, perché lì la creazione geme il suo pianto e la vita è un grido. È un regno di servizio reciproco che accende libertà e amicizia tra le persone con i simboli allietanti del banchetto, della festa, dell'allegra canzone. E questa è l'immagine più frequente: una casa lieta di pane, lieta del vino di parole nuove, lieta di amicizia, lieta di uomini lieti. Costruire il regno è creare questo tipo di relazioni tra gli uomini. E per ottenere questo, Gesù insegna a preferire i piccoli, quelli che non ce la fanno da soli, che non contano. A Gesù interessa la vedova con i suoi due spiccioli gettati in offerta, molto di più che i re della terra. E questo è rivoluzione.
1: Il regno di Dio è un regno non di santi, non di puri, non di eroi, ma di peccatori perdonati. E caratteristico della vita di Gesù è il suo totale disinteresse per il passato di male e di peccati di un uomo. Gesù è per il futuro, scommette sul futuro mio, tuo, di chiunque. Nessuno è mai perduto per sempre.

Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi, dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

Don Angelo Pandin, testimonianza sempre viva. Per approfondire la sua spiritualità, la radio mette a disposizione questa pubblicazione, ricca di testimonianze. Edito da Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a voceneldeserto@libero.it.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.
1: Lodato Gesù Cristo e buona giornata a tutti, sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sono felice di rivolgervi questo saluto perché la vostra giornata sia benedetta dal Signore, perché possiate ricevere l'aiuto che vi è necessario per trascorrere una giornata serena, tranquilla, laboriosa, costruttiva, perché il Signore ogni giorno fa il datore di lavoro, ci assegna dei compiti precisi che noi dobbiamo svolgere, siamo i suoi servi, lui ci manda a lavorare nella sua vigna e noi da buoni servitori ci mettiamo a disposizione del Signore e gli diciamo: Signore, parla, dà ordini, che il tuo servo ti ascolta. Ci poniamo quindi in questo atteggiamento di obbedienza, di sottomissione. Sappiamo che la vita ci appartiene e non ci appartiene. Ci appartiene perché dobbiamo amministrarla noi e non ci appartiene perché questa sera il Signore ci domanderà conto della nostra amministrazione. E noi non vorremmo certamente trovarci con un conto deficitario, passivo. Desideriamo durante questa giornata di poter compiere tante opere buone, di poter presentare al Signore i nostri talenti moltiplicati. Per questo abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, abbiamo bisogno soprattutto di trovarci in comunione anche tra di noi per scambiarci l'aiuto fraterno, per camminare insieme, per aiutarci nei momenti di difficoltà, per risollevarci quando ci trovassimo nei momenti di dubbio, di tentazione, di scoraggiamento. Perciò ti invochiamo, Signore, vieni in nostro aiuto. Abbiamo invocato la Vergine Maria, che è la serva tua. Come lei, anche noi dobbiamo e vogliamo metterci in atteggiamento di servitù, di disponibilità. Anche tu, Signore, sei in mezzo a noi come uno che serve. Non sei venuto per essere servito, ma per servire. Invochiamo perciò la Vergine Maria perché ci aiuti ad essere fedeli nel nostro compito, ognuno secondo le proprie possibilità. Il lavoro che dovremmo svolgere oggi può essere il lavoro casalingo, può essere il lavoro in fabbrica, in ufficio, in scuola, può essere anche il lavoro del pensionato che tiene conto dei nipotini, che va ad incontrare l'amico, a fare una visita a un ammalato, e può essere il lavoro del sofferente che deve accettare la propria croce, che deve abbandonarsi alla volontà di Dio con serenità e con coraggio per completare ciò che manca alla passione del Signore per la salvezza del mondo. E il nostro lavoro può essere anche la preghiera, è un lavoro prezioso perché pregando noi ci agganciamo con la sorgente della vita, della gioia, della pace, dell'amore che è Dio. E noi sappiamo quanto bisogno il mondo oggi ha di questi valori. Perciò se noi preghiamo è come che invocassimo dal cielo una pioggia benefica che fa scendere su tutto il mondo quella fecondità spirituale e morale che dà gioia, che dà fiducia, che ci aiuta a superare tutte le difficoltà, a portare volentieri la nostra croce. La preghiera è importante, è indispensabile, è l'alimento interiore che dà coraggio, che dà speranza. Perciò con la Vergine Maria, nostra madre, con San Giuseppe, vogliamo dedicarci a compiere questa giornata con grande fedeltà al Signore, pensando a Lui, invocandolo nei momenti di difficoltà, di prova, di oscurità. E vogliamo in modo particolare seguire l'insegnamento evangelico che ci dice di non tesorizzare per questa terra, ma di diventare ricchi davanti al Signore.
2: Come come pensiero del buongiorno continuiamo l'ascolto della meditazione sull'enciclica papale Redemptoris Mater tenuta da Don Angelo giovedì 7 maggio 1987 durante la giornata di preghiera.

Quindi anche Maria viveva nell'intimità con il mistero divino presente nel suo figlio che aveva generato mediante la fede. Trovandosi a fianco del figlio, sotto lo stesso tetto, e serbando fedelmente la sua unione col figlio, ella avanzava nella peregrinazione della fede, come sottolinea il Concilio. E così fu anche durante la vita pubblica di Cristo, onde di giorno in giorno si adempiva in lei la benedizione pronunciata da Elisabetta nella visitazione: beata colei che ha creduto, e quindi che continua a credere, e che ha creduto fino in fondo. Quindi non basta credere una volta, non basta credere un giorno, bisogna credere sempre, fino in fondo. Per arrivare a questo abbiamo bisogno di un cammino di fede, della peregrinazione della fede. Ripeto che il Papa, nell'ultima lettera ai sacerdoti il Giovedì Santo, ha proposto a tutti i sacerdoti proprio questa peregrinazione della fede, come è stato per Maria. Quindi tutti i sacerdoti, ma anche noi cristiani più che mai, tutti, sono chiamati a fare un cammino di fede. Quindi vedete che anche questa novità che lo Spirito Santo sta suscitando nella Chiesa di oggi, dei movimenti, sono una risposta a questa esigenza. Perché dov'è che il cristiano fa un vero cammino di fede? Soltanto dicendo qualche preghierina? Soltanto dicendo qualche rosario? Soltanto ascoltando la messa della domenica? E in che modo? Che cammino di fede fanno i nostri cristiani? Forse anche noi. Quindi c'è bisogno che accanto a quella che può essere la pratica essenziale della vita cristiana, che ci sia un cammino di fede fondato sui piloni essenziali sui quali cresce la fede, e che sono l'ascolto della parola di Dio, la liturgia e l'esperienza di carità e di amore, di comunità. E nella liturgia c'è la preghiera, i sacramenti, l'ascolto della parola. E quindi il cristiano deve per forza immettersi in un cammino di fede che deve completare la sua essenziale pratica religiosa di qualche preghierina, di una confessione, non so, una volta o due all'anno, e della messa domenicale, forse, tutte le domeniche, forse. Ecco perché dobbiamo riconoscere che il nostro popolo cristiano non ha fede, non è un popolo cristiano, perché non si avvicina alla fede di Gesù Cristo, alla fede di Maria. Ecco perché noi dobbiamo anche benedire il Signore che ci ha dato questa possibilità di fare questi cammini di fede. Per cui non possiamo sottrarci, non è un lusso per noi fare una giornata di preghiera il giovedì, partecipare a un cammino di fede in un gruppo, in una comunità. È un'esigenza assoluta, l'ha fatta la Vergine Maria con Giuseppe, con Gesù nella casa di Nazareth per 33 anni, fino in fondo. E la Vergine Maria, finché è stata assunta in cielo, evidentemente, perché anche dopo la resurrezione di Gesù, Maria ha continuato il suo cammino di fede, ha avuto ancora delle difficoltà, ha dovuto ancora esercitare l'obbedienza della fede di fronte alla persecuzione, di fronte alla morte di Stefano. Tale benedizione, beata colei che ha creduto, raggiunge la pienezza del suo significato quando Maria sta sotto la croce di suo figlio. Il Concilio afferma che ciò avvenne non senza un disegno divino. Soffrendo profondamente con il suo unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata, in questo modo Maria serbò fedelmente la sua unione col figlio sino alla croce. Quindi possiamo dire anche lei crocifissa con suo figlio. Guardate che queste parole sono densissime di significato, Ed è qui che Maria raggiunge la pienezza della sua fede e della sua identificazione con Gesù Cristo. E tutto avvenne per un disegno divino. Quindi Maria cosa ha fatto? Ha sofferto profondamente con il suo unigenito, crocifissa con suo figlio. Si è associata liberamente qui, Si è associata con animo materno al sacrificio di lui. Quindi
volontariamente, deliberatamente si è associata e poi ha consentito all'immolazione divina del figlio suo, da lei generato, ha consentito amorosamente al fatto che Gesù Cristo, suo figlio, venisse trattato in quella maniera. Non si è ribellato, non ha resistito al male. Pensate a che punto la fede ha portato Maria. Perché così, la fede deve portarci a questo, ad acconsentire amorosamente all'immolazione della vittima che era suo figlio, da lei generato dalle sue viscere, mentre Gesù stesso poi amorosamente ha consentito di essere lui la vittima, come Maria acconsente di essere anche lei vittima insieme con suo figlio. Restiamo confusi davanti a questo, perché noi sappiamo quante resistenze abbiamo di fronte alla croce, alla sofferenza, e che Dio sa la nostra debolezza, quindi ci capisce. Però dobbiamo anche renderci conto che siamo lontani dal raggiungere la vera fede. E Maria in questo modo serbò fedelmente la sua unione col figlio sino alla croce, non si discostò mai da suo figlio, non si è messo mai in contrapposizione con suo figlio, mai in disaccordo con suo figlio, ha sempre aderito, lo ha seguito fino in fondo. Che meraviglia! Ecco la perfetta identità che dovremmo ottenere anche noi per grazia di Spirito Santo, essere proprio docilissimi a seguire fedelmente, amorosamente Gesù, dovunque ci porti, attraverso tutta la nostra storia, senza ribellione e con amore. L'unione mediante la fede, la stessa fede con la quale aveva accolto la rivelazione dell'angelo al momento dell'annunciazione. Quindi da quell'istante fino alla fine Maria non si è mai discostata da suo figlio. Allora si era anche sentita dire: sarà grande tuo figlio, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. Forse quella volta poteva anche sentirsi gratificata Maria, dice: diventerò anch'io una madre grande. Ma a che prezzo però? Subito l'ha disincantata il Signore, una spada trapasserà il tuo cuore e tuo figlio sarà segno di contraddizione, rifiutato, e realizzerà la sua missione come servo sofferente, perché si caricherà dei peccati degli uomini, di tutto il mondo, e realizzerà tutto quello che tu Maria già sai che è stato cantato nei canti del servo sofferente di Yahweh, del profeta Isaia, che Maria conosceva la Sacra Scrittura. Ed ecco, stando ai piedi della croce, Maria è testimone, umanamente parlando, della completa smentita di queste parole, di quelle che suo figlio sarà grande, potente, regnerà sul trono, perché comincerà a capire che il trono sul quale regnerà Gesù Cristo suo figlio è la croce, e la corona saranno le spine, e i diademi saranno i chiodi, e il suo trionfo sarà la sua morte. Il suo figlio agonizza su quel legno come un condannato, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, ecco Isaia. Era disprezzato e non aveva amo e non ne avevamo alcuna stima, quasi distrutto. Quanto grande, quanto eroica è allora l'obbedienza della Vergine, l'obbedienza della fede dimostrata da Maria di fronte agli imperscrutabili giudizi di Dio. Come si abbandona a Dio senza riserve, prestando il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà a colui le cui vie sono inaccessibili. Ecco perché noi veneriamo anche la Vergine Maria, perché lo Spirito Santo ha compiuto il più grande capolavoro dell'obbedienza della fede della Vergine Maria. E perciò noi contempliamo l'opera di Dio, la più grandiosa, perché portare una creatura a queste altezze di obbedienza della fede è solo opera di Dio. Però non senza collaborazione della Vergine, che continuamente ripeteva la sua fede, il suo sì, il suo fiat, ecco la serva del Signore, tutti i momenti. Ecco la preghiera, io penso, più bella che noi dovremmo imparare: da una parte, Signore, sia fatta la tua volontà, e da quell'altra, Signore, sono la tua serva, sono il tuo servo, si faccia di me secondo la tua parola.
magari stringendo i denti, magari piangendo, avanti, Signore, sono nella gioia, accetto, sono contento, so che non mi porterai alla distruzione, che mi porterai verso la salvezza, verso la redenzione, alla resurrezione, alla manifestazione della gloria di Dio nella mia vita. Ed insieme, quanto potente è l'azione della grazia nella sua anima, come penetrante è l'influsso dello Spirito Santo, della sua luce e della sua virtù. Mediante questa fede, Maria è perfettamente unita a Cristo nella sua spoliazione. Spogliato Cristo, spogliata Maria di tutta se stessa. Infatti, Gesù Cristo, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Proprio sul Golgota umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. E ai piedi della croce Maria partecipa, mediante la fede, allo sconvolgente mistero di questa spogliazione. È questa forse la più profonda kenosi della fede nella storia dell'umanità. Nessuno ha potuto raggiungere queste profondità come Gesù e Maria. Mediante la fede, la madre partecipa alla morte del figlio, alla sua morte redentrice, ma a differenza di quella dei discepoli che fuggivano, era una fede ben più illuminata quella della Vergine Maria. Sul Golgota Gesù, mediante la croce, ha confermato definitivamente di essere il segno di contraddizione predetto da Simeone. Nello stesso tempo, là si sono adempiute le parole da lui rivolte a Maria e anche a te. Una spada trafiggerà l'anima. Quindi possiamo dire che anche la Vergine Maria, in quel momento, lì sotto la croce, poteva ripetere con Gesù: tutto è compiuto. Anche per la Vergine Maria, tutto è compiuto. E concludiamo questo secondo capitolo, col numero 19. Sì, veramente beata colei che ha creduto. Queste parole pronunciate da Elisabetta dopo l'annunciazione, qui ai piedi della croce, sembrano echeggiare con suprema eloquenza, e la potenza in essa racchiusa diventa penetrante. Dalla croce, come a dire del cuore stesso del mistero della redenzione, si estende il raggio e si dilata la prospettiva di quella benedizione di fede. Essa risale fino all'inizio e, come partecipazione al sacrificio di Cristo, nuovo Adamo, diventa in certo senso il contrappeso della disobbedienza e della incredulità presenti nel peccato dei progenitori e quindi nel peccato nostro. Ecco la contropartita, il contrappeso, il contrapposto della disobbedienza nostra e dei progenitori. Ecco Gesù che diventa veramente il nuovo Adamo dell'obbedienza. Ecco la Vergine Maria che diventa veramente la nuova Eva. Così insegnano i padri della Chiesa, e specialmente Sant'Ireneo, citato dalla Costituzione Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Eccolo qua. Il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria. Ciò che la Vergine Eva legò con la sua incredulità, la Vergine Maria sciolse con la fede. Come bello. Alla luce di questo paragone con Eva, i padri, come ricorda anche il Concilio, chiamano Maria madre dei viventi e affermano spesso la morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria. Ha ragione dunque. Nell'espressione beata colei che ha creduto possiamo trovare quasi una chiave che ci schiude l'intima realtà di Maria, di colei che l'angelo ha salutato come piena di grazia. Se come piena di grazia
ella è stata eternamente presente nel mistero di Cristo mediante la fede, ne divenne partecipe in tutta l'estensione del suo itinerario terreno, avanzò nella peregrinazione della fede e al tempo stesso in modo discreto ma diretto ed efficace rendeva presente agli uomini il mistero di Cristo e ancora continua a farlo. E mediante il mistero di Cristo anch'ella è presente tra gli uomini, così mediante il mistero del figlio si chiarisce anche il mistero della madre. È un insegnamento ricchissimo che ci illumina in maniera straordinaria, che ci fa vedere il progetto meraviglioso di Dio nei riguardi del suo figlio Gesù Cristo e nei riguardi della madre di suo figlio, la Vergine Maria. E si fa capire anche la sapienza della Chiesa che ha riconosciuto il posto che deve occupare la Vergine Maria nel mistero della Redenzione. E quindi diamo lode alla Chiesa Cattolica che conserva questo tesoro, che conserva questo posto privilegiato alla Vergine Maria in risposta al progetto di Dio che noi accogliamo, che noi benediciamo, al quale vogliamo aderire per poter anche noi, con la stessa grazia dello Spirito Santo, poter compiere il nostro cammino di fede, la nostra peregrinazione, per poter arrivare anche noi più vicini possibile all'identità con Gesù Cristo sulla croce, per poter poi attraverso questa kenosi, che è il nostro cammino di fede, la nostra obbedienza della fede, giungere anche noi alla risurrezione, perché è lo stesso cammino che ha fatto Gesù, che ha fatto la Vergine Maria, dobbiamo percorrerlo anche noi. Questo è il destino dell'umanità, fino a quando anche noi risorgeremo e con Maria saremo tutti in Gesù Cristo e Gesù Cristo ci presenterà il Padre, tutta l'umanità fatta a suo corpo, corpo redento, acquistato a prezzo di sangue, risorto, glorificato e consegnato al Padre, perché alla fine ci sia solo Dio, tutto in tutti. Ecco la meraviglia, ecco perché adesso andiamo a celebrare l'Eucaristia, ecco perché possiamo ringraziare Dio per queste meraviglie, proprio perché a noi sono stati rivelati questi misteri. Quindi ringraziamo Dio che ha potuto aver misericordia di noi fino a questo punto, ad associarci al mistero di Cristo insieme con Maria. Per cui Gesù quest'oggi dirà: ti benedico Padre perché a questi figli, a questi fratelli, a queste sorelle tu hai rivelato questi misteri, non ai sapienti, non agli intelligenti, a Maria, a Giuseppe e ai piccoli, ai poveri. A lode di Dio.

parola di Dio che ci viene regalata dalla liturgia di questo giovedì della terza settimana di Pasqua, continua la illuminazione di quanto abbiamo imparato dall'enciclica del nostro Papa sulla Vergine Maria, sulla piena di grazia, su colei che è beata perché ha creduto. La parola del Signore è veramente il pilastro fondamentale della fede. Così, nella prima lettura ci troviamo di fronte a un uomo semplice, a un funzionario della regina di Etiopia, un etiope, che stava viaggiando sul suo cocchio e stava leggendo un brano del profeta Isaia, un brano che ci ricorda proprio il cantico del servo sofferente Yahweh. Ma evidentemente non riesce a penetrare il significato di queste parole. Si parla difatti di questo servo sofferente di Yahweh che come una pecora viene condotto al macello e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosse, così non apre la sua bocca, anzi tocca il profondo dell'umiliazione. E questo uomo non riesce a cogliere il messaggio e allora ha bisogno di chi glielo interpreti. E allora ecco il Signore provvede a mandare l'Apostolo Filippo. Questo per dire che la fede ha bisogno anche di un maestro. Il maestro è la Chiesa. È in una comunità che la parola di Dio acquista vita, che si trasforma in fede vissuta, sperimentata, perché è nella comunità che è presente Gesù Cristo. E la fede è l'incontro con Gesù Cristo. Perciò la parola acquista tutta la sua potenza, tutta la sua efficacia in una comunità. Perché è in una comunità che la parola diventa viva, diventa Gesù Cristo. Perché qui, ripeto, c'è Gesù Cristo, vivo, presente, risorto, operante. Quindi anche noi oggi siamo come quell'eunuco che ha bisogno di essere guidato, illuminato, istruito. Ecco perché dobbiamo continuare a restare in comunione con la Chiesa, che per noi è il nostro gruppo di preghiera, la nostra comunità, il luogo dove facciamo il nostro cammino di fede. Una meraviglia per noi constatare che abbiamo la Chiesa così viva, così presente, così efficace proprio nella sua azione.

E ora che siamo stati consolati dallo Spirito del Signore, io sono sempre molto lieto di impartirvi la benedizione di Dio sulla vostra giornata. E voi accoglietela sempre con fiducia, con gioia, perché è sorgente di consolazione pensare che Dio ci benedice, che Dio ci ama, che Dio ci protegge, che Dio ci salva, che Dio conosce tutte le nostre necessità e ci viene sempre in nostro soccorso, purché noi ci apriamo con umiltà e confidenza al suo amore di Padre. E vi impartisco questa benedizione per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, nostro patrono, dei Santi, degli Angeli. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Sia lodato Gesù Cristo, e buona giornata nel Signore.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è lunedì 7 settembre 2026, sono le 9:02. Alle 9:05 andrà in onda hashtag Pop Theology, alle 9:35 sulla strada, alle 10 il GR Flash. Alle 10:15 saremo insieme a Franco Trevisan del Forum delle Associazioni Familiari del Friuli Venezia Giulia, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi una meditazione religiosa. Alle 12:30 vari argomenti tratti dalla serie Storie, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 Strada Facendo, alle 13:40 il Santo del Giorno a cura della redazione e i servizi di informazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:36 Orizzonti Cristiani, alle 14:50 la Coroncina, la Divina Misericordia, alle 15:15 l'omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan, alle 15:30 il Santo Rosario Gaudioso, alle 16 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e a seguire i Vespri del giorno. Alle 16:30 in cammino, alle 17 Acqua Viva, voci profetiche del nostro tempo, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 Santo del giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 il notiziario serale, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:30 la chiusura della novena. La novena per la Natività della Beata Vergine Maria, di cui vi ricordiamo domani è la festa, e infatti domani trasmetteremo alle 9 anche la Santa Messa in diretta, presieduta dal Vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini. Questa sera intanto appunto alle 20:30 la chiusura con la Santa Messa della Natività della Beata Vergine Maria parteciperà la parrocchia di San Marco. Alle 22:30 vocazioni, alle 23:30 la compieta, gli argomenti di spiritualità e a seguire il palinsesto notturno. A tutti voi buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. E io saluto chi ci accompagnerà in queste nostre trasmissioni, Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto Don Salvatore, grazie per essere con noi.
1: Ben trovato Federico e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, tu sarai con noi fino a ottobre perché faremo delle puntate particolari, diciamo così, dedicate a tutti e sette i sacramenti. Sai che Don Salvatore, noi abbiamo qui una grande possibilità di ascoltare i nostri radioascoltatori tramite il WhatsApp 335 12 43 722. Nel tempo, Don Salvatore, sono arrivate delle richieste perché ci hanno detto: ma perché non ci spiegate i sacramenti, chi prima il battesimo, che chi poi il matrimonio, eccetera, e noi abbiamo pensato con te, Don Salvatore, di sistematizzare un po' tutte queste nostre chiacchierate, no? E di cominciare appunto a spiegare, a cominciare dal battesimo, tutti e sette i sacramenti. Io ti farei spiegare in 5 minuti come abbiamo pensato un po' di coordinare queste trasmissioni insieme.
1: Io intanto raccolgo con gratitudine la proposta di poter offrire ai nostri radioascoltatori la possibilità di approfondire meglio quelli che sono veramente i fondamenti della nostra dottrina cristiana, quindi la parte sacramentale. E affronteremo i sacramenti introducendoli con oggi e dando una visione d'insieme, per poi entrare in maniera sempre più profonda all'interno di tutti e sette i sacramenti, che sono, così come sappiamo e come il Catechismo ci ricorda, divisi in 3 gruppi: i sacramenti della iniziazione cristiana, battesimo, confermazione e eucaristia, i sacramenti della vocazione cristiana, che sono ordine sacro e matrimonio, e poi alla fine i sacramenti della guarigione, che sono la penitenza e l'unzione degli infermi. E quindi affronteremo uno ad uno, partendo dalle basi bibliche, quindi dai principi fondazionali che nella Sacra Scrittura tradizionalmente leggono la fondazione di Cristo di tutti e 7 sacramenti, per poi brevemente accennare a quella che è la dottrina e qualche risvolto pastorale liturgico.
0: Perfetto, e questo è molto interessante perché ci caleremo poi anche un po' nella vita pastorale quotidiana dei nostri radioascoltatori. Senti, cominciamo subito con il battesimo, che è il primo di questi sacramenti, toglie il peccato originale e fa diventare figli di Dio. Io potrei sintetizzarla così, ma ti lascio a te l'onere di iniziare a spiegare.
1: Sì, assolutamente. Io darei una panoramica iniziale su quello che rappresenta un sacramento all'interno della vita di un credente, perché sappiamo che i sacramenti, a differenza dei sacramentali, sono stati istituiti da Cristo e sono appunto 7, e i sacramentali invece sono quelli che sono stati istituiti dalla Chiesa e sono le benedizioni, gli esorcismi, sono segni che non danno la grazia attraverso una promessa di Cristo, ma predispongono alla grazia i sacramentali, mentre i sacramenti, dice la Chiesa nella sua dottrina, offrono al credente che riceve con le buone disposizioni il sacramento la grazia direttamente, perché legati questi ad un'azione di Cristo che ha strettamente congiunto l'azione sacramentale con il dono della grazia. Per sintetizzare, la teologia ha utilizzato una espressione latina un po' complessa, che però spieghiamo subito. Si dice che il sacramento concede la grazia ex opere operato, cioè direttamente, indipendentemente da quanto è degno colui che lo amministra e da quanto è degno anche colui che lo riceve. In qualche modo viene data questa grazia perché c'è una promessa, la promessa di Gesù. I 7 sacramenti istituiti da Cristo sono, così come li abbiamo elencati, dei segni anche visibili, sono accompagnati da segni visibili, ed è molto interessante la parola che noi utilizziamo, che è una traduzione dal latino, no? Sacramento è traduzione da sacramentum, però il sacramentum ancora a sua volta è una traduzione di un termine greco che la Chiesa ha poi tradotto con sacramentum. Qual è il termine greco? È il termine mysterion, che è un termine che già all'interno della Sacra Scrittura è presente. Il mysterion greco è ciò che viene presentato attraverso un simbolo, perché porta e consegna qualcosa di inesprimibile, di misterioso, appunto. Ma perché è interessante, molto interessante, la radice onomatopeica che in mysterion è nascosta, la radice appunto mio, che è una parola che in qualche modo indica il tentativo del muto di voler parlare. Quando il muto vuole parlare ma non riesce a farlo, non riesce ad esprimersi, emette un suono consonantico di una M prolungata, una M prolungata, da lì mio, mysterion, sacramentum. Quindi il sacramento, attraverso un simbolo, l'acqua, l'olio, il pane, il vino, eccetera, rende visibile una realtà invisibile, è la realtà della grazia che si affaccia all'interno della vita del credente. E detto questo, come ecco introduzione generale, arriviamo adesso al sacramento, al primo sacramento, quello che Sant'Agostino chiama la porta di tutti i sacramenti, appunto il sacramento del battesimo. La ritualità battesimale in realtà non è stata inventata con il cristianesimo. Molte religioni avevano e hanno questa prassi di lavaggio, no? Anche per esempio nei musulmani e nell'ebraismo antico ci sono i riti di abluzione, di purificazione. La differenza è questa, però, che Gesù ha elevato a sacramento questo rito battesimale. Anche per esempio Giovanni Battista, appunto, no? Celeficarne. La differenza è questa, però, che Gesù ha elevato a sacramento questo rito battesimale. Anche per esempio Giovanni Battista, appunto, no? Celeficarne.

battista amministrato nel fiume Giordano, ma oltre al battesimo nel Giordano c'erano tante altre prassi battesimali presso gli ebrei. C'erano questi grandi battisteri che erano chiamati mikve, che erano frequentissimi. Con la scoperta degli scavi archeologici di Qumran sono venute fuori queste interessantissime vasche battesimali, dove gli Esseni, una comunità monastica del primo secolo, era solita utilizzare questo rito. La comunità di Qumran si battezzava frequentemente, però erano riti che si auto celebravano, cioè ognuno si battezzava, si immergeva, no? Perché battizzo dal greco significa immergersi, ecco, è questa la realtà dell'immersione. E Gesù ha preso questa consuetudine, questa ritualità molto diffusa al suo tempo e l'ha elevata a sacramento e l'ha comandato agli apostoli. Ci sono chiare tracce di questo comando in Matteo 28:16 e in Marco 16:14. Gesù dice: andate, battezzate tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È il Cristo risorto che chiede ai suoi discepoli di andare in tutto il mondo e di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ed è interessantissimo ciò che Gesù chiede, perché andando un po' ad indagare il testo greco, Gesù non dice battezzate a nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè in nome di Dio, no? che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ma nel nome, e qui il greco ce lo fa comprendere bene, perché si utilizza eis e non ein, cioè in greco significa all'interno, nella persona, cioè immergete tutti gli uomini nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè battezzateli, calateli. Questo significa un qualcosa di molto interessante. Il nome nel linguaggio ebraico indica la persona, no? L'identità di una persona, e battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, secondo il linguaggio del tempo, significava proprio questo: immergete tutti gli uomini nella realtà di Dio. Ed è questo sacramento che ci consente, ecco, di sperimentare l'amicizia, la figliolanza, ecco, si diventa, lo dicevi tu, no? Figli di Dio, si diventa figli nel Figlio, cioè in Gesù noi diventiamo anche noi figli di Dio, perché in qualche modo il Signore ci immerge in sé, ci dà la possibilità di rinascere a questa vita totalmente nuova. E poi, ecco, sì, tu hai detto giustamente, così come, ecco, il catechismo e la dottrina tradizionale sempre ci ricorda, che nel battesimo viene cancellato il peccato originale, e ci sarebbe anche qui, ci manca il tempo perché occorrerebbe una forse lezione per spiegare in maniera sufficiente, non pochi minuti, quello che è il peccato originale. Ma intanto come possiamo sintetizzarlo? Cos'è il peccato originale? Questa, ecco, questa ferita misteriosa con la quale ogni uomo nasce, una ferita che ci fa comprendere che c'è qualche rottura misteriosa che l'uomo ha provocato nei confronti di Dio. E questa misteriosa rottura, questa incapacità piena a comunicare con Dio, è espressa all'interno della dottrina del peccato originale, che fa riferimento molto spesso al brano di Genesi 3, quando nel peccato l'uomo, i nostri progenitori Adamo ed Eva, commettono appunto il peccato raccontato attraverso un racconto che è misto anche di letteratura, di simbologia, no? Ma in quel racconto viene fuori un messaggio molto preciso, che va al di là del dettaglio storico, no? Che dobbiamo in qualche modo rileggere, ma c'è molto di simbolico in quel racconto. Cosa accade in quei due uomini? Perché compiono quella disobbedienza dalla quale poi la Chiesa comprende il peccato originale? Perché quegli uomini pensano di non potersi fidare di Dio, perché credono tutto sommato che con quel comando tentati dal serpente Dio voglia tenerli soggiogati: non mangiate del frutto, perché in qualche modo voi potrete in questo modo essere sottoposti, sottomessi a Dio e non avere la sua

0: pari dignità, e il serpente fa comprendere con una menzogna che invece mangiando di quel frutto loro potranno essere come Dio, ma in realtà questo non accade, non diventeranno come Dio, si aprono gli occhi ma non diventano come Dio, no? Ma quello che è interessante capire è che quel peccato li pone in uno stato di sfiducia nei confronti del Signore, cioè non si fidano di Dio, non si fidano del suo amore, non credono che lui realmente sia padre. E cosa cambia nel battesimo? Perché in qualche modo il battesimo ci risolve, ci cancella questo peccato originale? Perché in realtà a noi che non crediamo a questa figliolanza, all'uomo che tante volte non si fida di Dio perché crede che ci sia un despota che dall'alto ti guarda in maniera accigliata e quasi forse rispettosa, all'uomo che crede in tutto questo, il battesimo mostra una cosa precisa: tu pensi che Dio non ti ama? Immergiti nell'amore di Cristo, che ti ha amato fino a dare la sua vita in croce, che ha donato tutto il suo sangue per te, e allora comprendi quanto Dio ti ama. Ecco perché il battistero è, nella simbologia cristiana, anche il luogo della morte. Anticamente i battisteri venivano sempre creati e costruiti con tre gradini ai quali che si percorrevano per entrarvi all'interno. I tre gradini rappresentavano l'ingresso di Gesù nella sua tomba e nella sua morte, perché dopo tre giorni lui risorge. E il catecumeno, che si era preparato per lungo tempo a vivere il battesimo, si spogliava degli abiti vecchi e nudo entrava nel battistero, entrando anche in questa morte, perché immergendosi sotto l'acqua in qualche modo si mimava un po' la morte. Sotto l'acqua si muore, no? non c'è possibilità di respirare, e si risorgeva uscendo da altri tre gradini ad una vita nuova, e ci si rivestiva di abiti nuovi, e questo normalmente veniva officiato sempre nella notte di Pasqua, perché era quella per antonomasia la celebrazione dalla quale rinascevano i nuovi cristiani. Nella veglia pasquale, la madre di tutte le celebrazioni, di tutte le veglie, la Chiesa apriva il suo grembo. Ecco perché anche il battistero era considerato il grembo della Chiesa, l'utero dal quale il credente viene fuori e rinasce a vita nuova. Ecco, era la tomba ma anche l'utero, il grembo della Chiesa. E normalmente poi quella veste bianca che veniva indossata dai nuovi battezzati, cioè i neofiti, veniva portata per tutta la settimana, perché i credenti potessero guardarli come i nuovi fratelli all'interno della comunità. E quella settimana, appunto dopo Pasqua, viene ancora oggi chiamata la settimana in bianco, la settimana appunto in albis, per indicare questi nuovi credenti che entravano nella vita cristiana. Ecco, quindi il battezzato riceveva questa nuova dignità, la dignità filiale, diventava figlio di Dio nel figlio Gesù, e finiva per vivere questa esperienza di riconciliazione con Dio. Quella misteriosa ferita che in qualche modo esercita una sfiducia, un'incomunicabilità, una frattura tra te e Dio, viene sanata non per i tuoi meriti, ma per i meriti di Cristo, attraverso la sua morte e la resurrezione. E sai che di quel Dio ti puoi fidare, perché quel Dio ti ama fino a dare la sua vita sulla croce. Ed ecco, sintetizzando al massimo, abbiamo in qualche modo espresso questa dottrina. Ma all'interno della teologia cristiana nel corso dei secoli, il battesimo è stato da Sant'Ambrogio, da Sant'Agostino, dai padri della Chiesa fino ai tempi nostri, meditato, riflettuto e portato l'attenzione di tutti i credenti, perché ciascuno, anche già battezzato, potesse in qualche modo ritornare alla radice del proprio essere credente, perché lì abbiamo ricevuto questa grande dignità. Nel giorno del nostro battesimo il Signore ha donato quella sua vita divina a ciascuno di noi, perché in realtà, così come espresso anche nel racconto di Genesi, questo desiderio di essere essere come Dio, di essere di più, di essere grande, no? È un desiderio che in qualche modo Dio stesso ha messo nel nostro cuore, e qualche volta l'uomo lo confonde. Allora pensa all'uomo di poter essere più grande avendo più soldi, pensa all'uomo di poter essere più grande apparendo maggiormente di più, avendo più successo, più potenza, più visibilità, più follower, no? Pensa all'uomo di poter essere più grande in questo modo, e invece Dio scende sull'uomo e gli fa comprendere che questo suo desiderio di essere di più è proprio messo da lui, perché lui vuole elevare la nostra natura umana a questa dignità superiore. Questo di essere di più, in realtà, Federico e cari radioascoltatori, è un desiderio che già prima del cristianesimo era in qualche modo rappresentato attraverso anche la mitologia greca. Tutti quelli che hanno fatto studi classici si ricorderanno del famoso mito di Prometeo, che osa carpire il fuoco divino sull'Olimpo degli dei, e Zeus, arrabbiato per tanto ardire, finisce per punirlo miseramente, no? Prometeo aveva cercato di rubare il fuoco sacro della divinità, di poter essere come Dio. E qui nel cristianesimo c'è questa notizia sconvolgente: non è l'uomo che vuole e che deve raggiungere la divinità con un suo sforzo e con un suo ardire, ma è Dio che si china a donarci la sua natura umana. Dio, la sua natura divina, Dio entra nella nostra natura umana per elevarla alla sua natura divina, perché in Cristo siamo stati fatti eredi di questa natura e di questa chiamata. Ecco, quindi ciò che nel battesimo viene operato è proprio questo grande dono. L'uomo può compiere questo passaggio ulteriore, diventare figlio di Dio e sentirsi parte, inserito all'interno di questa comunione trinitaria straordinaria. Ecco perché poi il comando di Cristo è molto chiaro: battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E normalmente, ecco, l'acqua, che è un segno poliedrico all'interno della Sacra Scrittura, no? È un segno di vita, lo sapevano bene coloro che avevano familiarità con i territori aridi di Israele, e coloro che avevano compiuto in Israele il cammino dell'Esodo, camminando nel deserto, l'acqua era possibilità di sopravvivenza, ma è anche simbolo di morte. Ci ricorderemo il diluvio universale, ci ricorderemo il Mar Rosso che si chiude sopra gli egiziani. Ecco, è simbolo poliedrico di vita, di morte, ma anche un simbolo di purificazione. Naaman il Siro, immergendosi per 7 volte nel fiume Giordano, finisce per essere guarito dalla lebbra. Quindi questa simbologia così ricca e poliedrica viene presa da Gesù, già eloquente, forte nell'Antico Testamento, e viene fatta risuonare con potenza all'interno di questa celebrazione liturgica. E ciascun credente che vuole ricevere, che ha in qualche modo incontrato Dio e vuole avvicinarsi alla fede, può chiedere il sacramento e ha il diritto di poterlo ricevere, perché c'è un comando di Cristo, no? Di donarlo. La Chiesa ha il dovere di dare a tutti quelli che vogliono avvicinarsi alla fede di Cristo il sacramento, no? Ed è molto interessante anche quello che sta accadendo oggi. Abbiamo chissà quante volte sentito queste notizie così incoraggianti, che anche in Occidente tanti giovani, in Francia per esempio, vivono un ritorno alla fede cristiana.
1: Sono aumentati, no? Sono aumentati completamente, diciamo, no? E questo è, appunto, come dicevi tu, un segno molto molto positivo. Senti, ci sono 9 minuti ancora, no?
0: Sì.
1: Per ragionare su questa. Io ti avrei da farti due due domande, che poi sono due domande che sono arrivate qui nel tempo. Una riguarda il fatto che, come dicevi tu, lo hai accennato, si diventa figli di Dio ma anche membri della Chiesa. Molti mi hanno chiesto nel corso di queste trasmissioni: ma cosa vuol dire che diventiamo membri della Chiesa e corpo mistico di Cristo con il battesimo? E poi l'altra domanda, so che è un po' ostica, non Salvatore, ma te la faccio lo stesso, riguarda i padrini e le madrini. Questo è un po' un aspetto spirituale, perché molte diocesi, come tu saprai, li hanno aboliti o li hanno sospesi per via del fatto che sono diventate mere figure sociali e non hanno più quei requisiti che forse avevano prima. Ti chiederei, ecco, di rispondere a queste due questioni che sono nel tempo state sollevate, non, se è possibile.
0: Molto, molto volentieri rispondo alle due domande. Allora, la prima, in che senso si entra all'interno della Chiesa? Questo è molto chiaro già all'interno del Nuovo Testamento. Nel battesimo si viene incorporati non soltanto a Cristo, ma anche alla Chiesa. San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, ha questa teologia chiara del corpo di Cristo che si realizza attraverso l'azione battesimale. Tant'è che nella celebrazione dei battesimi anticamente si usava mettere il battistero, porre il battistero all'ingresso della Chiesa, nella parte iniziale, perché indicava anche visibilmente con la sua posizione l'ingresso all'interno della vita cristiana, all'interno dell'aula liturgica. E perché si entra a far parte della Chiesa? Perché si diventa figli di Dio nel figlio Gesù e quindi fratelli tra di noi, parte di quella chiamata alla vita cristiana, alla vita santa che ciascun battezzato riceve, e quindi tutti impegnati all'interno della stessa famiglia che è la Chiesa, nella quale dovremmo sempre di più respirare questo ambiente di famiglia, di casa, sentirci realmente fratelli tra di noi battezzati e sentire realmente questa grande unione attorno al parroco, ma insieme ai sacerdoti, attorno al vescovo, che crea l'unità visibile in una chiesa particolare, e tutti attorno al Papa, che è il vicario di Cristo in terra e quindi il successore vescovo di Roma, dell'Apostolo Pietro. Quindi avere questa grande compattezza, questa grande unità. La Chiesa sente molto questa chiamata a vivere insieme, e Gesù stesso lo disse agli Apostoli, che saranno riconosciuti i credenti da questa unità, da questo amore che circolerà tra i credenti. Ecco, quindi questo è il primo elemento. È importante sentirci parte della Chiesa, uniti a tutti gli altri battezzati, come all'interno di una grande famiglia. Dunque, la seconda domanda che mi ponevi era, ricordami un attimo,
1: relativamente ai padrini e alle madrine, che nel tempo anche molte diocesi italiane sono stati, ecco, diciamo, aboliti o sospesi.
0: Questo è un altro punto interessante, e diciamo che la Chiesa dovrebbe un po' interrogarsi, perché molti, anche alcuni vescovi, stanno facendo la scelta di tralasciare la consuetudine di far accompagnare un nuovo battezzato da un padrino, perché effettivamente ha perso il suo antico significato. Io penso che più che abolire il ministero, chiamiamolo così, no? E il servizio che un padrino o una madrina fa, bisognerebbe riportarlo alle origini, come spesso è stato fatto in questi ultimi decenni con la riforma liturgica. Perché? Perché il padrino e la madrina avevano un significato molto preciso nei primi secoli della cristianità. Era un altro padre, un'altra madre che ti aveva generato e ti ha accompagnato alla vita di fede. Normalmente era il catechista che ti preparava e ti accompagnava nel percorso di formazione, e quel catechista poi ti presentava al vescovo. Ecco perché quel gesto, che non è soltanto una posa fotografica, perché tutto sia più bello, la mano sulla spalla, no? Del padrino che accompagna alla cresima o accompagna al battesimo, ma era un segno di accompagnamento e di presentazione. Pensa che addirittura in alcuni rituali antichi infatti il battezzato andava verso il vescovo appoggiando il suo piede sul piede del padrino per indicare che si faceva insieme un pezzo di strada, si faceva insieme un percorso. Quindi il padrino aveva un chiaro ruolo, quello di accompagnatore nella nostra fede. E oggi comprendiamo che è importante questo, è importante che anche il cristiano si senta in qualche modo accompagnato, individuato. Sarebbe bello fare una trasmissione solo su questo, sulla direzione spirituale, sulla paternità spirituale, su quanto è importante questo ministero da ritrovare. E allora io dico spesso, più che fare il padrino che è lo zio, oppure il nonno, oppure quello che in qualche modo mi potrà far comodo da riferimento per la vita, eccetera, oppure in maniera ancora un po' più squallida, diciamolo pure, come è accaduto spesso nel nostro meridione, pesarlo un po' sul livello del regalo, del presente che potrà essere consegnato nel giorno del sacramento. E più che scegliere il padrino su questi elementi veramente molto puerili, sceglierlo sulla capacità di formare. E questo potrebbe essere fatto, potrebbe essere affidato, io credo, e lo dico spesso anche in classe ai futuri sacerdoti, ai miei studenti in facoltà, potrebbe essere affidato dal vescovo o dal parroco ai catechisti. Quindi potrebbe essere bello che questo ministero sia fatto proprio dai catechisti.
1: Assolutamente sì.
0: Una persona che è molto avanti nel cammino di fede.
1: Assolutamente sì, ti fermo qui, ma insomma continueremo con i sacramenti, sette sacramenti la prossima settimana. Intanto io ringrazio Don Salvatore Giugnano. Don Salvatore, alla prossima.
0: Grazie a te, buona giornata a tutti i radioascoltatori.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Pietro è nostro amico, lo capiamo bene, perché ha degli slanci di amore verso Gesù e poi delle retromarce incredibili. Subito dopo aver ricevuto questa parola magnifica da parte di Gesù, beato te Simon Pietro, perché hai ricevuto una rivelazione dal Padre, ecco che Pietro non comprende il destino di Gesù, la missione di Gesù. Nel Vangelo che stiamo per ascoltare, Pietro prende in disparte il suo maestro che ha esplicitato ai suoi discepoli la sua missione: andare a Gerusalemme, patire, morire, ma risuscitare. Ecco, Pietro, davanti a questa prospettiva di perdere il maestro, di assistere alla fine ingloriosa del suo Signore, si affretta a prenderlo da una parte cercando di dissuaderlo. Ecco, cerca di dissuadere Gesù dalla sua missione. Non può capire che sta facendo il lavoro del diavolo e viene immediatamente rimesso al suo posto, che vedremo quale sia questo posto. E questo però permette a Gesù di dire a ciascuno di noi e in ogni tempo quale sia la propria missione, la missione di perdere la vita, di consegnare la propria vita al Padre in una obbedienza amorosa al Padre, che è anche un amore infinito per ogni uomo e ogni donna che da questa passione morte riceve la vita e la vita in abbondanza. Perdere e guadagnare. Ascoltiamo.
3: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
2: Ricordate il Vangelo di domenica scorsa, quando Pietro, mosso da Dio, riesce a dire quello che nessun uomo avrebbe potuto mai pronunciare: Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, e riceve parole di apprezzamento: beato te Simone, figlio di Giona. Ecco, subito dopo questo momento, potremmo dire, di gloria di Pietro, ecco che Pietro ritorna uno di noi. Cioè, le forze di Pietro sono le stesse nostre forze. Questa domenica è la domenica nella quale noi scopriamo Pietro, mi viene da dire, uno di noi. Perché subito dopo aver ricevuto le chiavi, il potere delle chiavi e il potere di Pietro, ecco che Pietro ne combina, mi viene da dire, una delle sue. perché il Vangelo è davvero anche la storia di questo uomo così innamorato di Gesù, pieno di slanci incredibili, ma anche fortemente pauroso, fortemente infermo, proprio perché un uomo come noi. Dopo questa professione di fede, diciamo così, ecco che Gesù comincia a istruire i suoi sulla sua missione, sulla vera natura della sua missione. Da allora Gesù cominciò a dire ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Adesso si gioca a carte scoperte, viene da dire. Ora qui c'è l'annuncio esplicito della sua missione di servo sofferente. Cioè ora qui c'è l'annuncio esplicito di ciò che dovrà compiersi a Gerusalemme. Gerusalemme là dove tutti i profeti trovano la morte. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i tuoi profeti, piangerà Gesù proprio nella città santa. Va a Gerusalemme e dovrà soffrire molto da parte degli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo è il programma messianico. Che cosa potevano comprendere? Che cosa Pietro poteva comprendere? Sì, certo, del patire e del morire poteva comprenderlo bene, perché quella è un'esperienza umana, è un linguaggio universale, ma la risurrezione no. La risurrezione non è esperienza umana, lo diventerà per dono divino, lo diventerà perché Gesù ci unisce a sé, Gesù risuscitato ci unisce a sé nel battesimo, nella sua vittoria, ci rifà divini e quindi diventa esperienza umana, esperienza universale, ma solo per grazia, solo perché siamo uniti a Gesù, il risorto. Pietro non poteva comprendere, ma del resto, guardate, anche noi abbiamo facilità appunto a comprendere la passione, il dolore, la morte, ma la risurrezione è sempre un'esperienza di fede. Cioè io credo la risurrezione ultima perché nella fede posso riconoscere le esperienze di risurrezione, che sono esperienze di perdono, di misericordia, legate ad una parola divina che mi ha trafitto, al sacramento che mi ha risollevata. E allora nella fede io sono capace di riconoscere nel mio cammino gli anticipi della risurrezione, che sono gli interventi divini nella mia vita. Ma altrimenti la esperienza della risurrezione resta ostica tuttora. Pensiamo al povero Pietro. Così Pietro, amico di Gesù, si sente in dovere di fare quello che ciascun amico avrebbe fatto: prendere da una parte Gesù. Io lo vedo, sembra di vederlo Pietro, che prende sotto braccio Gesù, lo porta in disparte. Lo facciamo sempre, no? Quando dobbiamo dire qualcosa di particolare a qualcuno con il quale abbiamo una confidenza diversa rispetto a quella che hanno gli altri. Allora lo prendiamo sotto braccio, andiamo in disparte. E così fa Pietro con Gesù, conscio di un rapporto differente, poteva permetterselo in qualche modo. E allora, ecco, gli dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E la risposta di Gesù è la risposta che Pietro non si aspettava certamente. Voltandosi disse a Pietro: è importante la postura del corpo di Gesù. Si volta e dice a Pietro: va dietro a me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Il fatto che Gesù si volti e dica a Pietro: stai dietro di me, nella vecchia traduzione va de retro, no? Cioè stai dietro di me, cammina dietro di me, ci fa comprendere il vero significato della parola di Gesù. Gesù è il maestro e il discepolo è tale perché non va davanti al maestro, non vuole insegnare la strada al maestro, va dietro a lui perché il discepolo non conosce la strada. La strada è il maestro stesso. Gesù infatti dirà: io sono la via. Il segno del discepolo è che mette i suoi piedi là dove li ha messi il maestro. Noi non sappiamo la via, dicono i libri sapienziali, molti sono i pensieri nella testa dell'uomo, ma una sola è la via di Dio. Satana è colui che rifiuta la condizione di creatura e vuol farsi Dio indicando la strada. Ecco perché ogni volta che noi vogliamo farci maestri di Dio, diventiamo alleati di Satana, cioè di colui che rifiuta l'umiltà, l'obbedienza del cammino dietro al maestro. Noi pensiamo di sapere la strada, noi pensiamo di essere maestri a noi stessi, questo è il nostro dramma, la nostra autonomia. Invece siamo solo delle povere creature smarrite se non riconosciamo il vero sentiero di Dio, la via di Dio, che è il figlio suo Gesù. Questa parola risuona con chiarezza nella storia della salvezza. Israele è il popolo che nel deserto mormorava, cioè contestava, metteva in dubbio la signoria di Dio perché contestava la strada che Dio aveva scelto. E così Pietro contesta la strada che Dio aveva scelto per il figlio suo. E così anche noi siamo chiamati a una conversione continua, ad uscire dalla mentalità diabolica, dalla mormorazione, dal peccato di mormorazione, per entrare nell'atteggiamento dei figli che si fidano della strada che il Padre ha segnato per loro. E allora, una volta che Gesù ha messo in chiaro le cose, che bisogna camminare dietro di lui, e allora bisogna capire qual è la strada. Gesù indica la strada che è la sua stessa storia. Gesù ce la spiega molto molto bene. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In realtà, cioè, se qualcuno vuole seguire le mie orme, pensi meno a se stesso, prenda la sua croce, cioè viva con la stessa logica con cui sono vissuto e morto io, e mi segua. Seguire Gesù è seguirlo lungo il cammino che lo porta a Gerusalemme a dare la vita. Del resto qui c'è un gioco, il gioco tra salvare e perdere, guadagnare e perdere. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, cioè chi con le proprie forze, con i propri pensieri vuole, si ostina, ecco, a pensare che la vita dipenda dalla propria fatica, dai propri beni, da quanto si riesce ad accaparrare in beni, in affetti, ad arraffare in qualche modo. Ecco, chi pensa che la vita sia stringere il tempo con il terrore del tempo che passa e quindi cercare di masticare tutto, di mangiare tutto e tutti, la perderà, perché alla fine quello che resta è l'amore. Chi invece perderà la propria vita, chi accoglie questo amore, che è amore che dà la vita, amore che considera l'altro superiore a se stesso, amore che accoglie con fiducia ogni volontà che Dio esprime, ecco, allora la guadagnerà, perché non c'è nessuna scintilla di carità che non ci venga restituita, centuplicata fin da ora, sì, in mezzo a persecuzioni, in mezzo a sofferenze, ma che fanno parte ordinaria della vita di tutti, ma che poi ci venga restituita anche nel regno dei cieli in maniera piena. Insomma, il gioco è proprio questo, se posso usare questo termine del gioco, però si tratta proprio di capire che perdere si guadagna e guadagnando si perde. Ecco allora che che cosa potrà dare un uomo in cambio della propria vita? In fondo si tratta di acquisire questa saggezza, la saggezza di chi sa che la vita non gli appartiene. Cioè, tutto questo, se noi ci fermiamo un attimo a pensare, è molto semplice ed è molto logico. Quante volte dopo una malattia che ha messo una persona in pericolo di vita, ecco, questa persona guarita magari dice che la scala, la gerarchia dei valori della sua vita è cambiata, che ha capito ciò che era davvero importante. Ecco, forse tutti noi avremo bisogno di trovarci al limitare della morte per renderci davvero conto che cosa resta, che la vita non è nelle nostre mani, ma è nelle mani di Dio, che con abbondanza ce la vuole non solo custodire, ma restituire centuplicata, secondo la porta stretta e la logica della croce, perché la salvezza è giunta a noi attraverso la mitezza, la mite obbedienza, la mite confidenza di Gesù al Padre. Di questo tutti noi siamo debitori e da questa tutti noi siamo nati.

ovvero che vuole impedire al maestro di compiere la propria missione, è anche una tradizione che nei Vangeli apocrifi noi troviamo posteriore alla risurrezione di Gesù. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato abbiamo visto come Pietro non comprende le parole del Signore e pensa alla maniera umana. Dopo la risurrezione di Gesù e l'invio dello Spirito Santo, troviamo Pietro missionario a Roma. Ma c'è una tradizione che vede Pietro fuggire da Roma a causa della persecuzione di Nerone. Durante questa fuga, la tradizione, gli apocrifi Atti di Pietro, lo troviamo lì, racconta di come Pietro incontrò Gesù. E da questo incontro, ecco, noi possiamo contemplare un dipinto che vuole, con il linguaggio appunto dell'arte, raccontare che cosa accadde nel famoso Quo Vadis. Questo dipinto si intitola infatti Cristo appare a San Pietro sulla via Appia. Domine, Quo Vadis è stato dipinto intorno al 1600-1602 dal pittore Annibale Carracci. Lo possiamo ammirare, questo dipinto, oggi alla National Gallery di Londra. Che cosa contempliamo? Beh, contempliamo Gesù che va nella direzione opposta di Pietro ed indica con il braccio, con l'indice, la direzione verso la quale va. Pietro invece è girato con le spalle, evidentemente alle spalle di Pietro c'è Roma. Pietro sta scappando, preso dal timore del martirio. Riconosciamo essere Pietro perché vediamo alla cintura appese le chiavi. Pietro è l'uomo delle chiavi, a te affiderò il regno dei cieli, quello che tu legherai sarà legato, quello che tu scioglierai sarà sciolto. In qualche modo siamo dentro al Vangelo di Matteo, quando il Signore dice vado a Gerusalemme per morire, per risorgere, e Pietro invece gli dice non andare. Ecco, qui simbolicamente c'è proprio questa direzione incrociata dei due, Pietro che si allontana da Roma, Gesù invece che va a Roma, come allora andò a Gerusalemme per compiere la propria missione. E in maniera molto decisa, il Carracci lo ha dipinto molto bene, questo gesto di Gesù che indica a Pietro che sta tornando a Roma. Infatti Pietro chiede Domine Quo Vadis, Signore dove vai? E Gesù risponde a Pietro, secondo la tradizione, torno a Roma per morire. Ecco, da questo incontro la direzione di Pietro cambia, cioè Pietro compie una conversione. Conversione è la traduzione del termine metanoia, che indica proprio l'atteggiamento dell'uomo che cambia il suo modo di pensare e di vivere dopo l'incontro con il Signore. E quindi Pietro si converte, cioè cambia la direzione, torna a Roma perché interiormente ha vissuto una conversione, ha compreso ancora una volta, ha dovuto comprendere ancora una volta che la vita la si guadagna donandola, e quindi va liberamente, spontaneamente a Roma, dove poi di fatto subirà il martirio. Quindi questo incontro col Signore produce una conversione in Pietro che cambierà la direzione e seguirà il proprio maestro, che secondo questa tradizione apocrifa decisamente torna a Roma per indicare al suo amico, a Pietro, la via della vita.

0: In blu 2000 news.
1: La Germania affronta l'esito del voto in Sassonia. L'ultradestra di AfD raccoglie il 44% dei voti. Ancora da verificare se basterà per governare. La CDU di Merz crolla dal 37 al 17,4%. L'SPD si ferma al 9%. In Italia la maggioranza si spacca. Salvini brinda. Tajani parla invece di pessima notizia. Allarme delle opposizioni che dicono così l'Europa è a rischio. La tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace in Ucraina resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Wyckoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei. Gli inviati statunitensi sono poi ripartiti ieri all'Angelus, il nuovo appello di Papa Leone per la pace in Ucraina. Potrebbero arrivare dall'autopsia nuovi elementi per ricostruire la morte di Lorena Isseri, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella di 36 anni nell'ambito della drammatica vicenda avvenuta sulla 1 a Barberino di Mugello. Oggi la procura di Firenze procederà con gli accertamenti medico-legali sui due corpi. Ieri una folla si è radunata davanti alla casa della donna uccisa. Stavane a Bolzano è suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico. Gli studenti e le studentesse della provincia autonoma seguiranno giovedì 10 settembre quelli della provincia di Trento, Valle d'Aosta, Veneto. Lunedì prossimo toccherà a Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Di seguito il resto delle regioni a chiudere le aperture dell'anno scolastico, la Puglia il prossimo 17 settembre. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio scontrandosi contro alcuni veicoli nell'area causando 5 morti e 5 feriti. Lo scalo è stato immediatamente chiuso, domate le fiamme dell'incendio, in corso le indagini per accertare le esatte cause. Papa Leone torna oggi a Gennazzano, piccolo comune a una quarantina di chilometri da Roma, dove si trova la Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio. Si tratta di una seconda visita dopo quella in forma privata del 10 maggio 2025, a 2 anni dalla sua elezione al soglio pontificio. Il pontefice si recherà nel santuario mariano, alle 18 celebrerà la messa alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria, messa che verrà trasmessa in diretta da TV 2000. È tutto, torniamo insieme alle 11.

0: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi torniamo insieme a Franco Trevisan del Forum delle Associazioni Familiari del Friuli Venezia Giulia. Ben trovato Franco, a te la parola.
1: Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori, a tutti gli amici di Radio Voce nel deserto che dedicano o approfittano di questo momento per mettersi in contatto con noi, con i nostri pensieri, con le nostre proposte del Forum delle Associazioni Familiari, la situazione dell'attualità. Ecco, sono tutte cose che ci mettono nelle condizioni di poterci esprimere e di volerci esprimere. Oggi ci siamo dati un titolo così di partenza, coltiviamo il futuro. Vediamo un po' su questo tema del futuro, cose che noi, qual è il nostro pensiero, anche partendo da qual è la nostra situazione. Questo titolo mi porta il pensiero innanzitutto al mondo agricolo, alla vita dei campi, alla terra che accoglie, genera, produce, e grazie ad essa viviamo il presente, quel presente che ci prepara al domani, cioè coltiviamo il futuro che è futuro dell'umanità. C'è un insieme nella vita dei campi che si caratterizza nella terra, un insieme costituito dalla sua generosità, dal rispetto della natura, dalla mano e cura dell'uomo. Questo insieme è in sintonia con il percorso dell'umanità, dove generosità, mano e cura dell'uomo. Questo insieme è in sintonia con il percorso dell'umanità, dove

Mi inserisco immaginandomi innanzi a quella scala che di generazione in generazione, scalino dopo scalino, ci ha portato a quell'oggi che la nostra presenza testimonia. Ma la nostra presenza, come presenza di società in senso demografico, non può non vedere il suo rimpicciolirsi, non può non vedere l'espansione di quel vuoto che oggi chiamiamo denatalità. Poi sappiamo, nell'esemplificazione della scala, che oggi si sale di uno scalino, ma contemporaneamente si scende di due. Ben sappiamo che ci sono percorsi e scelte di vita che conducono a risultati opposti e per questo dobbiamo testimoniare, proporre, sostenere la via che conduce all'obiettivo del sì alla vita stessa. Diceva il professor Donati in un convegno sulla famiglia a Trieste nel 2000: Friuli, svegliati. Hai ancora pochissimo tempo per riprenderti dalla fase discendente cui ti sei avviato. Lo specchio demografico di oggi ci dimostra che quel messaggio non è stato colto, o almeno non è stato colto a sufficienza. Nella esemplificazione della scala riscontriamo la perenne discesa, continuativa di quella sorta con l'introduzione nella legislazione italiana della non punibilità dell'aborto. Ci troviamo oggi di fronte al vuoto. Non ci accorgiamo di trovarci in prossimità di una voragine che solo la ricollocazione della maternità nei primi posti della scala dei valori, nonché del suo adeguato sostegno, potrà evitare appunto. Immettersi su questa strada che abbiamo definito Costruiamo il futuro e che anche un'associazione come il Centro Aiuto di Vita Pratica e come Centro Aiuto per la Vita Pratichiamo da mezzo secolo costituisce obbligo per tutta la società. Si tratta di mirare al bene comune, bene che parte dal rispetto della vita nascente e della maternità, quale e quali beni non negoziabili, beni sacri, inviolabili, bene infinito come dono donato. Nella prossimità di Pordenone, capitale della cultura, questa verità e questi fondamenti vorremmo trovassero adeguato spazio, convinti come siamo che la cultura di rispetto della vita costituisca il costruire il futuro. Vorremmo che Pordenone e tutta la regione potessero presentarsi non più con la matrice di prima fila più volte acquisita nei vari decenni nel campo del rifiuto della vita, ma in quello ben opposto di un sì alla vita fondato sia nell'applicazione delle diverse leggi pro vita, sia nel rispecchio di quella cultura di cui la tradizione e l'onore dei nostri pregenitori ci hanno trasmesso e che la presenza di ognuno testimonia. In questi giorni sui giornali la rinnovata notizia che nelle scuole mancano iscritti. 100 classi in meno nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia. È questa una novità? Certamente no. Da decenni il calo di nascite non subisce interruzioni. Alla piaga della denatalità dobbiamo dare una risposta. E come centri di aiuto alla vita, il nostro operare è presenza viva e costante, e anche offerta di occasioni come lo è in questa circostanza. Siamo incoraggiati in questo senso dal nuovo che avanza. Quale?

La vita umana, la vita nascente, la maternità, da alcuni anni ormai trova riconoscimento in regione anche con il sostegno alle gestanti difficoltà, che nell'ultimo esercizio ha ottenuto il sì unanime dei consiglieri, di tutti i consiglieri regionali. Nel campo politico della vita, questa scelta, questo voto unanime costituisce novità, novità positiva, onorifica ed onorevole, novità che evidenzia l'aver compreso che la vita non si raggiunge cancellando il suo sorgere, ma si accoglie, come dice la legge, accogliendola e operando per il superamento delle difficoltà che ogni donna, ogni famiglia, ogni neomamma potesse incontrare. E questo noi lo chiamiamo coltiviamo il futuro. Questo lo definiamo non scendere, ma salire la scala della vita.

Restiamo nel tema che abbiamo iniziato oggi, è quello della natalità e denatalità. Se l'Italia smette di essere un paese vitale, cosa succede? Ecco, per capire quanto siamo lontani da un paese vitale, ci basta guardare ai decenni passati. C'è stato un tempo in cui in Italia nasceva quasi 1 milione di bambini ogni anno. Nel 1964, ad esempio, sono nati 1 milione di bambini, ma anche solo 20 anni fa, nel 1995, sono nati 526.000 bambini. Nel 2025, invece, le nascite sono state 355.000. Nuovo minimo storico per il nostro paese, che segna un calo del 3,9% rispetto all'anno precedente. In pratica, in appena 60 anni abbiamo perso più della metà di neonati ogni anno. Con i ritmi attuali, servono 3 anni per mettere al mondo lo stesso numero di bambini che nascevano in un solo anno negli anni 60. Non è una crisi temporanea. Quella della denatalità italiana è una trasformazione costruita dalle élite del 68 in poi, è divenuta ormai strutturale. Lo conferma la fotografia dell'Italia che offre il dossier Natalità 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat e presentato a Roma un mese fa, nel corso di un evento patrocinato dall'INPS, alla presenza del presidente della Fondazione Gigi De Paolo, del presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica Francesco Maria Kelly e dal direttore generale dell'Istituto Previdenziale Italiano Valeria Wittenberg. Secondo i relatori, il crollo delle nascite in Italia non è il risultato di un minor desiderio di diventare genitori, ma delle difficoltà economiche e sociali che impediscono a milioni di persone di realizzare il proprio progetto di vita e di accogliere figli. Per il direttore generale dell'INPS, il compito dello Stato è fare in modo che la nascita di un bambino non comporti una caduta insostenibile del reddito e soprattutto che la maternità non determini per una donna l'uscita dal lavoro, la rinuncia alla carriera o una condizione permanente di svantaggio. E precisamente questa la direzione intrapresa negli ultimi anni. Non dobbiamo sostenere che il problema sia già risolto. Dobbiamo però dire con chiarezza che l'Italia non è ferma e che non partiamo dall'anno zero. Ridurre comunque la distanza tra il volere e il potere essere genitore rimane una delle principali sfide economiche, sociali e culturali del Paese. Per questo ricordiamo che la Fondazione per la Natalità sta riproponendo l'appello affinché la natalità ritorni ad essere una priorità strutturale dell'agenda agricola, dell'agenda politica nazionale. E di questo si parlerà in particolare, ricorda la Fondazione per la Natalità, durante la 6ª edizione degli Stati Generali della Natalità, che si terrà, come ogni anno, a novembre, il 25 e 26 novembre a Roma, presso l'Auditorium della Conciliazione. Ci fermiamo un momento.

E proseguiamo, cari amici, con il discorso della natalità e denatalità, riportandovi su un altro mondo, quello geografico, nel senso che andiamo a cogliere un segno ed una realtà che viene dalla Finlandia. L'idea è stata avanzata da un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Ricerca della Popolazione della Federazione delle Famiglie Finlandesi, diretto da Anna Rotiker, e funziona in modo semplice. Lo Stato accantona 5.000 euro per ogni bambino che nasce in Finlandia. Il capitale viene investito in titoli o indici azionari, come farebbe un fondo pensione con un orizzonte di lungo periodo. La somma accumulata potrà essere riscossa solamente se, una volta adulti, si diventerà genitori. Non tutta la cifra, però. Il 70% alla nascita verrà dato alla nascita del primo figlio, il 60% del rimanente alla nascita di un eventuale secondo, il terzo con il resto. Tradotto in euro e ipotizzando un rendimento nominale annuo del 6%, secondo una simulazione degli autori, ciascun genitore potrebbe ricevere, tenendo conto dell'inflazione, circa 13.000 euro per il primo figlio, 3.900 per il secondo, 2.800 per il terzo. E chi invece non diventa padre o madre? La sua quota dopo 45 anni tornerebbe al fondo per essere destinata alla generazione successiva. E nel giro di qualche decennio il capitale accumulato dovrebbe rendere il meccanismo autosufficiente, non più dipendente da contributi statali. Il fondo potrebbe dunque effettuare i primi pagamenti circa 20 anni dopo la sua introduzione, quando i primi assegnatari comincerebbero a diventare genitori. Nel frattempo, per evitare torti generazionali, è previsto un regime transitorio di bonus: 5.000 euro alla nascita del primo figlio, 2.000 per il secondo, 500 per il terzo. Il costo medio annuo per lo Stato tra fondo e regime transitorio è stimato in 325 milioni. I promotori calcolano che i soli bonus transitori possono risollevare il tasso di fecondità da 1,3 a 1,6 figli per donna, mentre il fondo pienamente operativo lo porterebbe a due figli per ogni donna. Questo vorrebbe dire, sempre in fase di simulazione, avere 17.000 nascite in più rispetto ai livelli attuali. Stiamo parlando della Finlandia, stiamo parlando della proposta e della legge che è stata fatta istituendo questo fondo, un premio alla nascita che verrà effettivamente quando i bambini di oggi diventeranno genitori domani. Un modo per dire: guardiamo alla vita e al futuro con una certa serenità. Questo è un esempio di presenza che lo Stato è vivo e mira all'accoglienza della vita umana con delle buone e belle occasioni. Ci fermiamo qui.

Ed andiamo, cari amici, su altri temi. Andiamo addirittura sul tema opposto, sempre riguardante il sì alla vita. Abbiamo parlato della denatalità, che vuol dire non accogliere la vita. Abbiamo esposto le tesi ed esempi e proposte perché si guardi ad un futuro di sì all'accoglienza della vita nascente, e ora, come opposto, ci troviamo anche, e siamo in Italia e siamo nelle nostre regioni, dove si discute di dar fine alla vita. Viene chiamata la morte, viene chiamata la morte di Stato, viene chiamata quella fine, diciamo così, volontaria, però poco chiamata volontaria, nel senso che si mira a quella fine vita che si vorrebbe assistita, sostenuta e appoggiata dalle strutture sanitarie. Ecco, noi ci troviamo con queste proposte. In particolare, abbiamo visto in questi giorni, abbiamo visto il caso del Veneto, però il Veneto non è e non costituisce una novità, in quanto altre regioni come l'Emilia-Romagna, come la Toscana, hanno approvato delle leggi chiamate di fine vita. Abbiamo bisogno di finire la vita per volontà umana? È da pensare proprio di no, però la realtà ci dice che questa proposta, questo operare, questa strada è già aperta in Italia, il che vuol dire che siamo all'opposto di quello che è rispetto per la vita. Ecco, in questo caso vediamo il Movimento per la Vita Italiana, che insieme a Ditelo sui Tetti rivolge un appello forte, e un appello forte, anzi, che ha rivolto un appello forte al Consiglio regionale del Veneto. È datato di qualche giorno questo invito, questo avviso, perché è uscito ovviamente prima dell'approvazione della legge che, dicevo, è appena stata approvata. Ma diamo lo stesso comunicazione perché in effetti presenta delle spiegazioni, degli approfondimenti che riteniamo utili. L'invito al Consiglio regionale del Veneto è stato questo: non piegare il servizio sanitario alla logica della morte medicalmente assistita, cioè alla cultura dello scarto. La nostra posizione di movimento è Ditelo sui Tetti. La nostra posizione nasce da una responsabilità culturale e istituzionale che non può essere elusa. Se il sistema sanitario pubblico venisse piegato a prestazioni che anticipano la morte dei malati, affermerebbe che la vita debole non ha dignità. Ripeto, se il sistema sanitario pubblico venisse piegato a prestazioni che anticipano la morte dei malati, affermerebbe che la vita debole non ha dignità. E
il voto che era previsto non è un passaggio tecnico, è passaggio civile, antropologico, politico, è un voto che dice che siamo come comunità e quale idea di persona intendiamo custodire. Il presidente Zaia ha invitato i consiglieri ad essere all'altezza della responsabilità. Noi raccogliamo quell'invito e lo rilanciamo. Essere all'altezza significa non trasformare la solitudine, la malattia, la fragilità in un varco verso la morte di Stato. Ripeto, essere all'altezza significa non trasmettere la solitudine, la malattia, la fragilità in un varco verso la morte di Stato. La lettera aperta congiunta del Movimento per la Vita Italiano e il network Ditelo sui tetti ricorda che l'eliminazione del sofferente non amplia la libertà, ma la comprime, riducendo il morire ad un atto amministrativo anziché ad un processo umano che merita presenza e cura. Perché questa legge va respinta con fermezza? La proposta di legge non è un semplice regolamento organizzativo, è un assenso politico alla morte medicalmente assistita. È un cambio di paradigma che stravolge la missione del servizio sanitario, chiamato a curare e non a facilitare la morte. Espone i più soli e i più poveri al rischio di percepirsi come un peso. Introduce una pressione sociale indiretta, già riconosciuta dalla Corte Costituzionale. Consolida un modello che elimina il sofferente invece della sofferenza. Rompe il patto di fiducia tra cittadino fragile ed istituzione. La lettera ricorda con chiarezza: la morte di Stato è una sconfitta collettiva per lo Stato e per ciascun cittadino. Ripeto, la morte di Stato è una sconfitta collettiva per lo Stato e per ciascun cittadino. E con questo pensiero, praticamente noi come Forum delle Associazioni Familiari, insieme con Movimento per la Vita, con Ditelo sui Tetti, con tante altre associazioni di volontariato, e convinti che sia questo il discorso di fondo, di inizio alla fine, in senso completo anche della Chiesa, e cioè che accogliere la vita vuol dire accogliere la volontà di Dio, e che in senso civile la morte di Stato è una sconfitta per lo stesso Stato ed è una sconfitta per ognuno dei cittadini. Ci fermiamo un momento.

E completiamo questo discorso dando comunicazione anche del comunicato stampa che ha fatto Provita dopo l'approvazione della legge sul fine vita in Veneto. Questo è il comunicato. È stato consumato oggi in Veneto un attacco alla vita e un vile tradimento dei cittadini da parte di alcuni consiglieri di centrodestra, i cui elettori oggi hanno scoperto di aver votato una maggioranza progressista e radicale. Così Antonio Brandi, presidente di Provita e Famiglia, commenta l'approvazione avvenuta oggi in Consiglio regionale del Veneto della proposta di legge di iniziativa popolare dell'Associazione Luca Coscione sul suicidio medicalmente assistito. La stessa misura che era già stata respinta dallo stesso Consiglio nel 2024 nella precedente legislatura. E innanzitutto, spiega Brandi, è una norma già incostituzionale, come dimostrano le sentenze della Consulta che ha smantellato il cuore delle leggi simili di Toscana e Sardegna. Per questo chiediamo al Governo di impugnare anche questa legge. Si tratta inoltre di un gravissimo tradimento politico. La Lega, che ha consentito l'approvazione di questa legge sotto la spinta radicale di Luca Zaia e del voto favorevole anche del presidente della regione Alberto Stefani, smentisce clamorosamente il proprio programma elettorale, che dichiara il rifiuto esplicito di ogni normativa a favore dell'eutanasia e del suicidio assistito e rincorre chi ha già tradito i propri elettori, cioè Forza Italia, che nelle ultime settimane ha fatto del suicidio assistito una bandiera nazionale. Questi partiti hanno la responsabilità storica di aver aperto la strada alla cultura della morte in una regione governata dal centrodestra e la ricorderanno, dice Antonio Brandi, la ricorderanno alle prossime elezioni. Ma è ovvio che la proposta di legge è stata anche una proposta di legge voluta ed appoggiata dall'altra parte degli altri gruppi politici. Ecco, con questo ci fermiamo.

0: E andiamo verso la fine, cari amici, presentandovi un articolo di Daniele Trabucco che è stato pubblicato il 28 agosto sul giornale La Verità. Il titolo è «L'embrione non diventa persona, lo è dal momento del concepimento». Questo è il testo. Il problema dell'aborto viene oggi quasi sempre formulato come un conflitto fra diritti. Da una parte si colloca la posizione della donna, dall'altra la vita prenatale, e la questione viene ricondotta alla ricerca di un punto di equilibrio tra interessi contrapposti. Questa impostazione, tuttavia, non è neutrale, perché presuppone già una determinata concezione dell'uomo e della persona. Anche la categoria moderna dell'autodeterminazione, o più precisamente della libertà negativa, secondo l'insegnamento del professor Danilo Castellano, quando viene assunta come criterio ultimo, presenta un'aporia evidente. Se ciascuno fosse misura esclusiva delle proprie scelte, resterebbe infatti da spiegare quale limite incontri la volontà individuale quando la sua decisione incide sull'esistenza di un altro soggetto. Prima del bilanciamento giuridico si pone dunque una domanda più radicale: che cosa è l'embrione? La risposta non può essere ricavata soltanto dal suo patrimonio genetico. Il dato decisivo consiste nel fatto che, dalla fecondazione, esiste un organismo, un nuovo organismo umano, unitario e distinto dai due organismi da cui deriva, dotato di un principio interno di sviluppo. L'embrione, in altri termini, non riceve dall'esterno la propria forma di sviluppo, come accadde ad un oggetto costruito. È invece il soggetto di un processo continuo nel quale si succedono lo stadio fetale, la nascita, l'infanzia e l'età adulta. Cambiare le dimensioni, le condizioni e le capacità operative, cambiano le dimensioni, le condizioni e le capacità operative, ma non cambia il soggetto al quale tali trasformazioni appartengono. Da qui nasce l'equivoco contenuto nell'espressione persona in potenza, spesso utilizzata in questo ambito. Se per una persona intendiamo un individuo sussistente di natura razionale, e se la razionalità indica la natura del soggetto e non l'esercizio attuale di ragionare, l'embrione deve già esistere in atto come soggetto. Diversamente, non si comprenderebbe a chi appartengono quelle facoltà relazionali che sono ancora in potenza e che diverranno esercitabili nel corso dello sviluppo. L'embrione, dunque, non è una persona possibile, ma è un soggetto personale già sussistente in quanto appartenente alla natura umana. Ecco, cari amici, questo articolo di Daniele Trabucco che ci ha riportato di fronte all'evidenza che l'embrione è di per sé già uomo, è di per sé la persona, è persona, cosa che molte teorie vorrebbero e dichiarano il contrario. Con questo articolo ritengo che possiamo concludere, esprimendo a voi il nostro più cordiale saluto e augurio anche per un buon settembre, un settembre che vede ancora una volta impegnati i nostri ragazzi, i nostri giovani, i nostri bambini all'impegno dell'asilo, della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e di tutte le altre scuole superiori. Un augurio pertanto anche agli insegnanti, augurando che l'amore alla vita e la vita vera venga trasmessa così come è, senza quei mali e quelle rovine che vengono fatte proprio nel presentare la vita stessa. Ne abbiamo accennato durante tutta la trasmissione, per cui il sì alla vita portiamolo come idea, come concretezza, come realtà, portiamolo agli studenti, portiamolo ai bambini nel rispetto e nell'amore della vita stessa. A tutti voi il nostro più carissimo saluto.
1: Avete ascoltato Franco Trevisan del Forum delle Associazioni Familiari del Friuli Venezia Giulia da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. A tutti voi buon proseguimento di ascolto.

0: News.
1: La Germania il giorno dopo l'esito del voto in Sassonia, l'ultradestra di FD raccoglie il 44% dei voti, da verificare se basterà per governare. La CDU di Merz crolla al 17,4%, l'SPD al 9%, Mosca parla di umiliazione per l'arroganza di Merz. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati, lo riporta l'Agenzia Nazionale Libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti, nonostante sia ancora in atto il cessate il fuoco. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista e ha centrato alcuni veicoli. Ci sono 5 morti, 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Lo scalo è stato chiuso dopo l'incidente per consentire di domare l'incendio che è divampato. Le indagini sono in corso per accertare le esatte cause del disastro. La tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin. La pace in Ucraina resta al momento un miraggio, lo dice Wyckoff, che spiega serve che tutti facciano dei compromessi. Intanto, dopo i colloqui con Zelensky, alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei, gli inviati americani, sono ripartiti ieri sera. Mosca minaccia a Berlino, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, tuona Lavrov. Ieri all'Angelus il nuovo appello di Papa Leone per la pace in Ucraina. Potrebbero arrivare dall'autopsia i nuovi elementi per ricostruire la morte di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella di 36 anni, che si è poi suicidato. Nell'ambito della drammatica vicenda avvenuta sulla 1 a Barberino di Mugello, la Procura di Firenze oggi procederà con gli accertamenti medico-legali sui due corpi. Ieri una folla si è radunata davanti alla casa della donna uccisa. Un incendio è scoppiato nella notte nella cittadina di Paniai, nella regione indonesiana della Papua, distruggendo un mercato, provocando la morte di 11 persone. L'incendio è divampato per oltre 3 ore e ha distrutto almeno 40 abitazioni, affermano le autorità, che dicono di star indagando sulle cause che hanno scatenato il rogo. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 12.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel Deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

Come Gesù ha scelto il pane, cosa tanto comune, così deve essere la mia vita, comune, accessibile a tutti e in pari tempo umile e nascosta, com'è il pane. Queste parole di Eugenia Picco scaturiscono da una lunga contemplazione di Gesù, pane di vita, spezzato per tutti. A questa contemplazione Eugenia arriva dopo lungo e sofferto cammino. Nasce a Crescenzago, Milano, l'8 novembre 1867, da Giuseppe Picco e Adelaide Del Corno. Il padre è un valido musicista della Scala di Milano, cieco. La madre è una donna frivola che non ama il marito, ma ama il denaro, il successo e i viaggi. Eugenia è spesso affidata ai nonni e incontra i genitori solo nelle brevi soste che si concedono tra una tournée e l'altra, fino a quando un giorno la madre torna sola, senza il marito, facendolo credere morto.

Del padre Eugenia non saprà più nulla. Da questo momento la madre costringe la figlia ad andare ad abitare con lei e con il suo convivente, dal quale in seguito avrà altri due figli. Eugenia cresce in un ambiente irreligioso e moralmente guasto, dovendo fare i conti con i desideri mondani della madre, che la vuole cantante di successo, e con il convivente della madre, che la molesta e infastidisce spesso.

Pericoli e occasioni in casa e fuori, dirà Eugenia, ricordando quei tribolati anni e quell'istintiva forza di pregare, di sollevare lo sguardo in alto, nel silenzio dell'austera basilica di Sant'Ambrogio di Milano, dove ogni giorno si reca ad invocare Dio, quasi senza conoscerlo. È una sera del maggio 1886, Eugenia sente in sé la chiamata alla santità e da quell'istante mirerà, con alacrità e fedeltà, non mai smentite, alla perfezione.

A 20 anni Eugenia decide di volere Gesù, la santità. Entra nell'ancor giovane famiglia religiosa delle piccole figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, fuggendo da casa il 31 agosto 1887. Subito accolta, compresa e amata dal fondatore, il venerabile Agostino Chieppi. Il 26 agosto 1888 inizia il noviziato e il 10 giugno 1891 emette la prima professione religiosa nelle mani dello stesso fondatore. Fa la professione perpetua il 1 giugno 1894.

semplice e umile, fedele e generosa, senza riserve si dona alle alunne del convitto, delle quali è insegnante di musica, canto e francese, alle novizie di cui è madre e maestra, alle consorelle attraverso il servizio di archivista, di segretaria generale e di consigliera. Nel giugno 1911 viene eletta superiora generale e rimane in carica fino alla morte.

donna coraggiosa fa voto di compiere con perfezione serena e tranquilla i doveri di superiora, e questo per il compimento della volontà di Dio. Animatrice saggia e prudente della congregazione delle piccole figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, durante il suo governo svolge un'azione illuminata e prudente per una definitiva sistemazione dell'istituto, proponendosi di fissare gli indirizzi che erano stati trasmessi dal fondatore.

madre per tutti, specialmente per i poveri, per i piccoli, per gli emarginati, che serve con carità generosa e instancabile. Il bisogno e i drammi dei fratelli durante la Grande Guerra del 15-18 le aprono ancor più il cuore per farsi accoglienza di ogni gemito, dolore, preoccupazione sociale o privata. Il suo sostegno principale, il fulcro vitale della sua vita interiore e di tutta l'opera e l'azione apostolica è per suora Eugenia l'Eucaristia, suo grande amore, centro della sua pietà, cibo, conforto e gaudio delle sue giornate dense di preghiera e di fatica. Il Cristo infonde in lei il suo zelo per la salvezza delle anime, il suo fervente desiderio di ricondurre tutti alla casa del Padre, ed è nel suo ardente amore per Cristo che si trova la spiegazione della sua incessante attività caritativa.

di salute debole in un corpo minato dalla tisi ossea che nel 1919 la porta all'amputazione dell'arto inferiore destro, suora Eugenia si offre disponibile al compimento del disegno del padre, pronta ad ogni immolazione, dimostrandosi sempre l'amica sorridente di Cristo, dei fratelli e del mondo. Questo dinamismo, che concentra tutti i suoi desideri, tutta la sua volontà in Dio, questa risoluzione decisa di tendere alla perfezione, espressa da una vita di mortificazione, di purezza, di obbedienza, di eroismo, di opere virtuose, vivendo l'ordinario più umile in modo straordinario, è il clima in cui si svolge l'esistenza di suora Eugenia Picco. Nella malattia e nella morte, dà compimento alla sua totale consacrazione a Dio. Suora Eugenia muore santamente il giorno 7 settembre 1921.

fu riconosciuto l'esercizio eroico delle virtù. Il 20 dicembre 1999 fu pubblicato il decreto sul miracolo, attribuito alla sua intercessione, e che riconosce la guarigione prodigiosa di Camillo Talubinji Kingombe, della diocesi di Uvira, ex Zaire, avvenuto il 25 agosto 1992. Il 7 ottobre 2001, Giovanni Paolo II la proclama beata.

La luce che ha accompagnato i passi di Eugenia bambina, guardata solo da Dio. La luce balenata all'improvviso nei giorni della sua giovinezza. La luce che l'ha condotta alla santità. La luce che attraverso lei ha raggiunto la vita di tanti fratelli e tante sorelle disorientati e confusi, diventa messaggio per l'oggi, dove si insiste tanto sui condizionamenti psicologici negativi che possono provenire da situazioni difficili, senza forse tener conto adeguatamente di quello che può la grazia accolta e assecondata.

0: salvato dalla bellezza. Spunti di morale sulle orme di Papa Francesco. Meditazioni di Don Valentino Salvoldi. Proposte al microfono da Mara Miceli.
1: La bellezza della legge. I comandamenti. Dal tu devi al tu puoi. Quanto amo la tua legge, la medito tutto il giorno. Il tuo comando mi fa più saggio dei miei nemici, perché esso è sempre con me. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Vedo il bene e lo approvo, e seguo il male. Il gemito del poeta Ovidio è risuonato nei secoli, ripreso da vari scrittori e poeti. Anche San Paolo, scrivendo ai Romani, così si confessava: «Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. In me c'è il desiderio del bene,

0: ma non la capacità di attuarlo. Infatti, io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. L'apostolo scopre nelle sue membra una strana tendenza. Ogni qualvolta si imbatte in un precetto o in un comandamento, la proibizione o il comando lo tentano ad agire in maniera opposta a quanto prescritto. Il male si serve della legge per portarlo alla trasgressione. Geme, me infelice. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Quest'ultima frase va così interpretata. Se sono da solo, se confido nelle mie forze, sono uno sventurato. Ma rendo grazie a Dio perché capisco che solo con Lui la legge diventa sorgente di vita e quindi mi riscatta dalla morte spirituale, il peccato. Per troppi secoli la morale si è basata sulla legge, sull'imperativo «tu devi». I comandamenti hanno senz'altro aiutato tanti credenti a vivere bene. E lo possono fare anche ai nostri giorni, perché i cristiani capiscano bene il significato delle 10 parole. Le leggano alla luce dell'amore e scoprano che esse vanno intese quale stimolo a dare il meglio di sé, passando dal «tu devi» al «tu puoi». E compie il miracolo di aiutare una persona ferita dal suo peccato a vivere un'esistenza moralmente corretta, chi le si accosta con la misericordia di cui Papa Francesco si fa paladino. Essere vicini alla gente, vicinanza. Noi non possiamo andare con il «tu devi», «tu devi», «tu devi», no. Dobbiamo andare con la vicinanza, con quella carezza che Gesù ci ha insegnato. Ma devo avvicinarmi anche a quello che io so che ha fatto fuori 2 o 3 persone. Avvicinati, perché anche quello ha un cuore e Dio lo ama. Un amante più che un legislatore. Una volta mia madre mi fece questa confidenza. Mi sono confessata e ho detto al sacerdote che mi sentivo in peccato perché non sapevo se amavo più Dio o i miei figli. E lui mi ha suggerito di amare il Signore, amando voi. Saggia risposta, fonte di consolazione. Siamo chiamati a trovare Dio in noi e nel nostro prossimo. Ma non dimentichiamo che il Signore non fa sconti sulla perentorietà dell'obbligo di osservare i primi 3 comandamenti. Questi potrebbero essere riassunti nell'immagine veterotestamentaria del Dio geloso, vale a dire un Dio che non vuole essere messo al secondo posto nella nostra vita. Tanto è vero che il primo significato di adulterio per gli ebrei è proprio questo, anteporre qualcuno a Dio. Nel primo comandamento il Signore si tradisce dicendoci «Io sono il Signore, Dio tuo». Dimostra la sua debolezza rivelandosi come il mio Dio. Ci fa capire che parla per il nostro bene, ci ama. Ha scelto di avere bisogno di noi. Vuole che siamo aggrappati a Lui, che dà un senso alla vita grazie al dono della libertà. Dà un nutrimento al nostro spirito, inondandolo del suo amore. Dà un impulso vitale alla nostra intelligenza, dilatandola verso l'infinito. Nel secondo comandamento ci dice di non abusare del nome di Dio, non servirsene per i propri interessi, non essere pseudo-innocenti, cioè non servirsi del sacro per i benefici materiali che ne possono derivare. Dà pure un orientamento preciso alla nostra esistenza, invitandoci a non vanificarla, ma a renderla raggiante della sua presenza. Nel terzo comandamento Dio eleva un inno al creato e alla sua creatura. Ci chiama a riposare, a consacrare un giorno al Signore, non solo partecipando all'Eucaristia domenicale, ma consacrando a Lui tutta la giornata, a far festa con i propri cari, godendo del creato, della vita, di relazioni sempre nuove. Amare, unico comandamento. La prima tavola della legge riguarda il nostro rapporto con Dio, che ci dà una legge di libertà e di bellezza. Aggrappato a lui, il credente rompe le catene della schiavitù dell'Egitto, simbolo di ogni male. Giunge a quella libertà che pur sempre esige delle regole, perché la gioia è legata alla nostra realizzazione, che si raggiunge creando armonia con noi stessi, con il prossimo, con Dio. La seconda tavola della legge ci indica concretamente come realizzare il nostro amore verso Dio, amando il prossimo, liberato dal male, l'idolatria del possesso, il fare del male al prossimo portandogli via la vita o la dignità di cui ha bisogno per vivere, o la moglie, o la sua roba. Il credente scopre la bellezza di essere libero per realizzarsi, per servire Dio e il prossimo, per scoprire la gioia di mettere in pratica le beatitudini. È proprio nel discorso della montagna che Cristo ha ribadito il concetto che i comandamenti si riassumono nell'amore. Lì ci ha rivelato l'autentico volto del Padre, amore tenero, misericordioso e infinito. Amore divino e umano allo stesso tempo. Amore però estremamente esigente. Non ammette le mezze misure, non permette di voltarsi indietro dopo aver posto mano all'aratro. Non permette neppure di andare prima a seppellire i propri morti. Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Liberi da e liberi per. Scopriamo la bellezza di essere liberi in Cristo. Senza di Lui, dice San Paolo, la legge diventa una schiavitù, una maledizione. Con Lui, morti a ciò che ci teneva prigionieri, siamo stati liberati dalla legge. Grazie alla nuova legge, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni e gli altri, come io ho amato voi.
1: Mara Miceli ha proposto Un mondo salvato dalla bellezza. Spunti di morale sulle orme di Papa Francesco. Meditazioni di Don Valentino Salvoldi, tratte dal volume omonimo delle edizioni Messaggero Padova.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale all'inizio di questa nuova settimana. Oggi è lunedì 7 settembre 2026, notizie dalla Chiesa. Lamento e maldicenza paralizzano, il Vangelo educa alla libertà. L'ha affermato Papa Leone XIV ieri all'Angelus in Piazza San Pietro, commentando le letture di ieri, 6 settembre. Ha esortato a praticare l'amore vicendevole e incoraggiato le comunità cristiane ad affrontare la realtà per trasformare i problemi in passaggi di crescita. Poi l'invito al dialogo. Parlando con sincerità, ha detto il Papa, e trovando un accordo si possono disarmare i conflitti. Il Papa poi ha detto che bisogna fermare la distruzione in Ucraina e ha chiesto che i negoziati aprano alla diplomazia, facendo un nuovo appello, dopo la preghiera mariana, a mettere fine alla violenza, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. L'invocazione di Leone si è elevata perché si affermi la concordia in tutti i conflitti del mondo. Bisogna difendere la propria patria senza disprezzare quella del vicino, così ha affermato il cardinale Olleri, che in vista della visita che il Papa farà il 28 settembre a Metz, in chiusura del suo viaggio apostolico in Francia. Il cardinale arcivescovo di Lussemburgo ha ricordato l'attualità dell'insegnamento di Robert Schuman, padre fondatore dell'Europa, e ha sottolineato la necessità di uomini e donne che non abbiano paura di gettarsi nella giungla della politica per operare in favore della pace e della giustizia, capaci di guardare oltre i confini senza rinnegare la propria identità. Il Papa alle famiglie in Vaticano ha detto: siete un miracolo, donate la vita per gli altri. Leone XIV ha salutato mamme e papà coi loro bambini riuniti nei giardini vaticani per la festa della famiglia organizzata dal governatorato. Il pontefice ha ricordato le parole di Giovanni Paolo II: la famiglia è lo specchio di Dio, Dio vuole vedere se stesso nella nostra comunità, nella nostra famiglia. Poi con i più piccoli ha scherzato sul famoso trend: quest'estate molti hanno imparato un po' di matematica, quanto fa 6-7, ha affermato, riportando un celebre modo di dire tipico dei giovani di questo periodo. Il Papa alle monache sacramentine ha detto: siate tessitrici di comunione e di unità. L'ha fatto nell'udienza alle suore adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento in pellegrinaggio a Roma. Leone XIV ha sottolineato l'importanza della ricerca costante del volto di Cristo. Necessaria, ha detto, una spiritualità eucaristica, cioè una spiritualità dell'unità ecclesiale nell'amore. La fedeltà alla saggezza del Vangelo, poi, è la via migliore per chi si dedica ad amare Dio e il prossimo. Il vescovo Berardi ha affermato: la guerra ci ha colto di sorpresa, ora bisogna dialogare per la pace. Così il vicario apostolico dell'Arabia del Nord, in un'intervista, ha tracciato un bilancio della riunione della conferenza dei vescovi latini delle regioni arabe e dell'incontro dei presuli col pontefice. Nelle nostre comunità e confessioni religiose, ha detto, siamo tutti diversi, ma oggi purtroppo uniti dalla guerra. La nostra unica arma in questo momento è la preghiera. America Latina, la Chiesa adotta un documento sull'attività estrattiva. In occasione del tempo del creato, 6 organizzazioni delle Chiese latinoamericane hanno pubblicato una riflessione in merito al dialogo nelle comunità colpite dagli effetti dell'estrattivismo e sulla necessità di garantire la voce delle vittime. Monsignor Vicente de Paula Ferreira, presidente della Commissione Episcopale per l'Ecologia Integrale della Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile, ha detto: per dialogare bisogna camminare in mezzo alla popolazione, spesso ignorata e inascoltata. Donne, Chiesa, Mondo, Casa Luisita accanto alle madri dei desaparecidos messicani. Nel numero di settembre del mensile dell'Osservatore Romano, il racconto delle migliaia di donne, mamme, sorelle e mogli che attraversano il paese centroamericano scavando anche nelle discariche e organizzando manifestazioni per mantenere viva la memoria dei propri cari scomparsi, un cammino civile che interroga la coscienza del mondo. Lo notizie dal mondo, domenica ieri è crollato un palazzo a New Delhi, capitale dell'India. Almeno 6 persone sono morte. Il palazzo di 5 piani si trovava nel quartiere Satya Niketan, nella zona sud-ovest della città, vicino all'università. Ospitava principalmente studenti e il timore è che ci siano ancora delle persone intrappolate sotto le macerie. Si ritiene infatti che molti degli studenti che alloggiavano nell'edificio si trovassero nelle loro stanze al momento del crollo, poiché la domenica non erano previste lezioni. Le ricerche sono in corso. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato lo smantellamento di alcuni insediamenti illegali in Cisgiordania, come confermato dal ministro delle finanze Bezalel Smotrich. Secondo l'agenzia di stampa Reuters, gli sgomberi sono stati decisi in seguito alle pressioni ricevute dagli Stati Uniti. Qualche giorno fa Mike Huckabee, ambasciatore degli Stati Uniti in Israele dal 2025, aveva detto che era nell'interesse di Israele agire contro i coloni responsabili di quelli che ha definito comportamenti criminali e atti di terrorismo. Il partito di estrema destra Alternative für Deutschland AfD ha stravinto le elezioni nello Stato federato tedesco della Sassonia-Anhalt, ottenendo il 44,8% dei voti, il suo miglior risultato di sempre in un'elezione statale. Potrebbe riuscire a insediare un governo per la prima volta nella sua storia e la prima per un partito di estrema destra dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il risultato ottenuto da AfD è stato superiore di oltre 20 punti al secondo partito, ma non abbastanza da poter governare da sola. Ha ottenuto 39 seggi su 83, poco sotto la maggioranza assoluta. La formazione del governo, di cui si discuterà nelle prossime settimane, dipenderà però da come si alleeranno gli altri partiti. L'affluenza è stata alta, attorno al 75%, l'ultima volta nel 2021 era stata del 60%. L'eruzione del vulcano Anak Krakatoa tra l'isola di Sumatra e quella di Giava nell'arcipelago indonesiano ha costretto le autorità a chiudere 5 aeroporti, tra cui il Soekarno Hatta di Giacarta, il principale scalo internazionale del paese. Sono stati sospesi 209 voli e più di 22.000 passeggeri sono rimasti bloccati. Le chiusure erano state decise dopo che nello spazio aereo intorno alla capitale era stata rilevata la cenere proveniente dal vulcano. Sabato la vicepresidente delle Filippine, Sara Duterte, ha pagato una cauzione per evitare di finire in custodia cautelare dopo che venerdì un tribunale aveva emesso un mandato d'arresto nei suoi confronti. Duterte è accusata di aver minacciato di far uccidere da un sicario il presidente del paese, Ferdinando Marcos Jr., sua moglie e l'allora speaker della Camera, Martin Romualdez, cugino di Marcos. Duterte l'aveva detto 2 anni fa durante una conferenza stampa a tarda notte, in un momento in cui era accusata di corruzione e diceva di temere per la sua vita. Per non essere arrestata, Duterte ha dovuto pagare 360.000 pesos filippini, cioè 120.000 per ogni capo d'accusa, ossia circa 5.000 euro. Uno stipendio medio nelle Filippine si aggira intorno ai 18.000 pesos al mese, circa 250 euro. Il mandato d'arresto contro Duterte è stato l'ultimo di una lunga serie di attacchi fra la vicepresidente e il presidente delle Filippine, appartenenti alle due principali dinastie politiche del paese, quella del dittatore Ferdinand Marcos, che governò il paese in modo autoritario dal 1965 al 1986, e quella dell'altro dittatore, Rodrigo Duterte, che ha governato dal 2016 al 2022 e che ora è detenuto all'Aia perché è accusato dalla Corte Penale Internazionale di crimini contro l'umanità.
4: Notizie dall'Italia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti chiude il forum TEA di Cernobbio con una valutazione sul PIL verso l'1%, non nascondendo però le preoccupazioni sul quadro internazionale. Allo stesso tempo si definisce sovranista pragmatico nel gestire il debito pubblico. Il governo, dice, farà la sua parte con incentivi fiscali e contributivi, ma poi tocca agli imprenditori, che a suo dire devono guardare i salari come un investimento per far ripartire il ciclo economico. Avverte poi la platea della Sala Impero di Villa d'Est del deserto demografico che bussa alla porta, per cui occorre fare investimenti e sicuramente la legge di bilancio dovrà dare un occhio di riguardo a questo aspetto, favorendo il rimpatrio di giovani andati all'estero. Suona quest'oggi lunedì 7 settembre la prima campanella ed è a Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico che riguarda in tutta Italia quasi 8 milioni di studenti. I residenti della provincia autonoma saranno i primi in Italia a rientrare in classe, oltre 85.000 bambini e ragazzi, dei quali 22.080 nelle scuole in lingua italiana e 64.759 in quelle di lingua tedesca. Nelle valli ladine invece torneranno sui banchi 2.895 giovani. Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno il 17 settembre quelli della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà al Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e tutte le altre regioni, tranne Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana, che ripartiranno il 15 e il 16 Abruzzo, Basilicata e Sardegna. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. È ufficiale, il gran caldo dell'estate 2026 agli sgoccioli. I prossimi due giorni potrebbero essere gli ultimi con temperature sopra la media e da dopodomani, mercoledì, sono attese aria fresca e piogge. È in arrivo un cambiamento sostanziale rispetto a quanto quindi abbiamo visto finora, come osserva anche Bernardo Gozzini, direttore del consorzio LAMMA del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Da mercoledì l'instabilità si estenderà a tutte le regioni del centro-nord, dal Lazio in su. Oggi nel programma della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è il giorno del debutto del terzo italiano in gara di 5 in corsa per il Leone d'Oro, La Favola Nera, tra patti inquietanti e conseguenze inimmaginabili, raccontata dall'estranea di Paolo Strippoli, con Jasmine Trinca, Romana Maggiore Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Grande protagonista sarà anche Helen Burstyn, secondo Leone la carriera di questa edizione. A Orizzonti esordisce l'intensa opera prima di Tommaso Landucci, I figli della scimmia, con Riccardo Scamarcio. Roma celebra Pontormo, genio inquieto del manierismo. A ottobre le Scuderie del Quirinale, la prima monografica sul pittore. Dilettevoli inedite eccedenze, il nuovo atteso album di Mina, che uscirà il 9 ottobre, raccoglierà 10 perle della canzone d'autore, scelte ed incise dalla stessa artista in un arco temporale che va dagli anni 70 ad aprile 2026. Ci saranno 10 interpretazioni inedite di canzoni edite, ma anche altrettante fotografie scattate da Mauro Balletti e mai pubblicate prima. Tra un mese alla Triennale di Milano sarà sollevato il velo sul disco per un primo ascolto. Notizie locali, Pordenone pedala sotto il caldo torrido e quanto è successo ieri, domenica, a Pordenone con 21 persone soccorse. Ospite indesiderato quindi il grande caldo, ma che non ha frenato la partecipazione. Picchi di 35 gradi, due partecipanti portati addirittura in ospedale. Come di consuetudine pordenonese legata al giorno della Pordenone pedala, ieri al di là del caldo è stata una giornata bella per tutto il tempo, chiudendo così un altro grande appuntamento di successo della 53esima Pordenone pedala. Strade sicure, Salvini vuole più militari, Pordenone è tra i capoluoghi scoperti. La Lega propone di portare a 10.000 gli effettivi dell'operazione. La città pordenonese è tra i 61 capoluoghi ancora senza copertura. Tra questi Alessandria, Pavia, Trento, Belluno, La Spezia, Ravenna, Arezzo, Pesaro, Cagliari, Siracusa e diversi altri. Electrolux, 463 esuberi a Porcia, Conficoni del PD attacca al piano industriale. Il consigliere definisce indecoroso e irricevibile il progetto dell'azienda ed esprime solidarietà ai lavoratori in sciopero. Viene chiesto un piano per Polo Premium. Il partito di Calenda si schiera con i lavoratori dopo lo sciopero e chiede di rivedere il piano. Porcia, Polo Europeo delle lavatrici Premium. Chi guida il distretto del commercio? L'interrogazione all'amministrazione comunale. L'intervento è della consigliere comunale del Partito Democratico Irene Pirotta, che chiede al sindaco e all'assessore di indicare chi sia attualmente il manager individuato dal comune, di fornire l'elenco delle riunioni alle quali il dottor Ingar Giola ha partecipato in quel ruolo, di chiarire con quali modalità e tempi si intenda procedere ad una nuova nomina e di precisare quale sia il ruolo di sviluppo e territorio nell'ambito del distretto. Lo spettacolo con i droni al Parco San Valentino a Pordenone ha acceso il cielo e inevitabilmente anche le polemiche. Se l'intento era celebrare la vitalità urbana, la brevità della performance, circa 10 minuti di coreografie luminose, ha lasciato l'amaro in bocca a molti, sfigurando nel confronto con le spettacolari produzioni viste a Trieste, ma anche con la performance dello stesso anno a Pordenone. L'assenza sul palco del sindaco Alessandro Basso non è passata inosservata, privando l'evento di quel momento istituzionale che i cittadini si aspettavano. Chi è arrivato alle 21 ha applaudito, ma i tantissimi ritardatari rimasti bloccati nel traffico eccezionale hanno solo visto la scia luminosa. La folla oceanica ha mandato in tilt infatti la mobilità urbana. Nonostante le accuse sulla gestione logistica e le criticità tecniche legate alla violazione dello spazio aereo, il bilancio complessivo non è negativo. Molti hanno immortalato gli scatti sui social, comunicando l'energia della serata che ha riacceso la voglia di condivisione. Il DJ Benny Bennassi ha saputo scaldare l'atmosfera facendo ballare generazioni diverse. E non importa se non ha messo tutti d'accordo, di certo ha creato movimento e ha traghettato i pordenonesi nei locali ad affollare le vie del centro. L'officina dello sport, ex Battirame, è stata inaugurata sul laghetto di San Carlo a Pordenone, restituendo alla città un edificio storico trasformato in polo sportivo e di aggregazione. All'inaugurazione erano presenti il sindaco Basso, l'assessore regionale Amirante, l'europarlamentare Ciriani e Molmenti, presidente del Canoa Club Naonis, l'associazione che gestirà la struttura. Il polo sportivo è stato ricavato da un edificio del 1492 sul laghetto di San Carlo. Notizia dal Bellunese. All'inizio erano gli anelli gelati ai piedi del Tomatico, tra i filari di vite e materiali arrangiati in casa. Da quel mondo artigianale un po' romantico, l'Enel Sport Villaga ha percorso un cammino lunghissimo, fino a diventare uno dei pilastri dello sport feltrino. E ieri, domenica 6 settembre, la Sala degli Stemmi ha celebrato ufficialmente gli 80 anni del sodalizio. Una ricorrenza che ha riunito istituzioni, dirigenti, atleti di ieri e di oggi, amici e sostenitori. Una comunità intera, insomma, stretta attorno ad una delle realtà più longeve della provincia. La giornata è iniziata con la Santa Messa nella chiesetta di San Fermo. Lampioni spenti, fermate dell'autobus soppresse, corse del trasporto che non arrivano a destinazione. È una fotografia di abbandono, quella che arriva dal Castionese. Sossai e Cirvoi finiscono sotto lo zoom per tre situazioni denunciate dai residenti. Da una parte il servizio carente dei bus, dall'altra l'illuminazione pubblica che non va, con ben 17 lampioni spenti su una trentina. Problemi segnalati più volte attraverso i normali canali istituzionali, a partire dal numero verde dedicato alle segnalazioni. Non vedendo però una soluzione, i cittadini hanno deciso di rivolgersi direttamente anche ad alcuni componenti della giunta comunale. Tiziano Veceglio, la statua torna a dominare la piazza di Belluno, ma il restauro non convince tutti. Scoperta con un evento pubblico l'opera bronze che celebra il più illustre cittadino di Pieve. Qualcuno però storce il naso per il colore. Mezzo miliardo sulle statali di montagna, ANAS cambia il volto di Alemannia e Carnica. Tra le varianti olimpiche e i lavori programmati sono decine i cantieri in corso, molti quelli già finiti e tre in partenza nel 2027. Protezione civile esclusa dai fondi regionali, la rabbia dei volontari bellunesi, figli di nessuno, l'assessore Elisa Venturini venga qui. Il bando Veneto da 800.000 euro finanzia mezzi e attrezzature, premiata Padova, ma le frane si trovano in montagna. Dopo Vaia, la nostra strumentazione non è mai stata aggiornata. E infine, la nota cantante Francesca Michelini in 4.000 al concerto sul Monte Avena. Il messaggio ai fan: non abbiate fretta, prima o poi il vostro momento arriverà. Un successo lo spettacolo della cantante veneta, ultimo appuntamento della rassegna 2026. Da luglio sul palco Negrita, Tiro Mancino, Omar Pedrini, Joan Thiel, oltre 15.000 le presenze. Dal mondo dello sport, dalle corse Formula 1, impresa Antonelli a Monza, storico trionfo dal 19° posto, un sogno che si realizza. 60 anni dopo l'ultima vittoria italiana con Scarfiotti, ora è a più 66 su Russell, le lacrime sul podio sventolando il tricolore. E dal calcio, Premier League, l'Arsenal vince 2-1 il derby col Chelsea, vette insieme al City. Havertz e Odegaard rimontano il gol di Rodgers, pareggio tra Everton e United. Intanto dalla Serie A, Bologna e Sassuolo 2-2 nel recupero Dovbyk dal primo punto a tedesco. Non basta poi la rimonta del Venezia, Frosinone vince per 3-2 e vola in alto. Intanto è pari anche tra Parma e Monza, primi punti ma vincono caldo e noia. La Roma nel frattempo ribalta l'Atalanta nel finale ed è vette insieme all'Inter. La stessa Inter con un rimonta show con Lautaro nel finale che firma il 3-2 sul Napoli. E dal tennis, US Open, Zverev accelera, Dardi ricercherà l'impresa, l'ultimo azzurro affronterà il numero 1, Cobolli deluso, qui difficile per il rumore. E dal ciclismo, Vuelta, Bisti Van Aert a Cordoba, secondo l'azzurro Romele, il campione belga si impone in volata ristretta, Mas resta leader. E infine dall'Eurovolley sfuma in finale il sogno del triplete per le azzurre di Velasco. L'Italia cede al tie-break con la Turchia. Stop alla serie di 21 vittorie. Andiamo adesso a vedere le previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 7 settembre avremo su pianure costa cielo poco nuvoloso. Sulla zona montana cielo variabile durante il pomeriggio, quando saranno possibili rovesci e temporali sparsi, che non escluso del tutto possono interessare in serata in alcune zone della pianura, specie pordenonese. Venti di brezza e temperature pienamente estive sopra la norma del periodo. Domani, martedì 8 settembre, al mattino e nella prima parte del pomeriggio tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Verso sera probabile aumento della nuvolosità a partire da da ovest. Venti regimi di brezza e ancora temperature pienamente estive sopra la norma del periodo. Tendenza per dopodomani, mercoledì 9 settembre, cielo in prevalenza nuvoloso. Dal pomeriggio saranno probabili rovesce temporali con piogge abbondanti. Qualche temporale potrà essere forte con piogge localmente intense. Nelle ore centrali della giornata soffierà scirocco moderato su bassa pianura costa. In pianura in questi tre giorni la temperatura avrà una minima di 17 gradi e una massima di 33. Allora noi amici ascoltatori concludiamo questa prima edizione di questa settimana di settembre del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui e vi diamo appuntamento alla prossima edizione augurando a voi tutti un buon ascolto e una serena giornata.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel Deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

0: O Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
1: O Maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì, che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
0: O Regina degli Apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
1: Preghiera di Giovanni Paolo II.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione. Leggiamo dalla lettera ai Romani che ogni comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. San Paolo insiste su questo punto con un'immagine molto forte, presente anche nel Padre nostro. Scrive infatti: fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole. Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è però un patrimonio che ci dobbiamo l'un l'altro senza restarne imprigionati. È il debito di un amore vicendevole. Tutta l'attenzione, la cura e il bene che abbiamo ricevuto ci rendono più liberi e capaci di responsabilità. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù suggerisce a ogni comunità cristiana almeno due modi di esercitare l'amore vicendevole. Il primo è diventare capaci di correzione fraterna. È un'arte delicata e troppo spesso dimenticata, che chiede franchezza e gradualità. Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu, poi se necessario fra due o tre persone, infine, quando occorre, con l'intera comunità, significa affrontare la realtà e trasformare problemi e conflitti in passaggi di crescita. Il lamento e la maldicenza sono più facili, ma non generano nulla e paralizzano molte situazioni. Il Vangelo invece ci educa alla libertà, nella carità. C'è poi un secondo modo di amare fraternamente, che per Gesù trasforma persino la preghiera: mettersi d'accordo, non soltanto quando c'è un conflitto, ma per chiedere a Dio qualche dono. Dice il Signore: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Questa promessa suggerisce che possiamo avere desideri comuni, dolori comuni, speranze comuni e attraverso la preghiera crescere nell'unità. Senza fede, ognuno potrebbe sentirsi solo e sospettare degli altri, vedendoli come estranei e nemici. Per grazia siamo invece fratelli e sorelle che possono andare d'accordo, incontrandosi, perdonandosi e ascoltandosi nel Signore. Chiediamo a Maria che dopo l'annuncio dell'angelo raggiunse in fretta la cugina Elisabetta per condividere la gioia e la fatica della gravidanza, di insegnare anche a noi il debito gioioso dell'amore fraterno. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Vigne ficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
1: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
1: et lux perpetua luce a teis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sed nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Carissimi fratelli e sorelle, siamo arrivati al nono giorno della novena di Maria Santissima delle Grazie di Pordenone. E in questo giorno vogliamo pensare proprio all'evento meraviglioso della sua natività. Si racconta un giorno che un uomo, mentre pregava, sentiva venire dal cielo una dolce melodia, come un canto angelico. Poi basta. Passato un anno, la sentì di nuovo nello stesso giorno. Allora questa persona chiese al Signore che gli rivelasse il significato di questo evento. E gli fu risposto che in quel giorno era nata Maria e che in cielo gli angeli cantavano a Dio le lodi per la sua natività. Ecco perché oggi noi festeggiamo questa nascita così gloriosa, che è importante per noi. Difatti, la nascita di Maria Santissima illumina tutto il mondo. Perché? Perché lei è l'aurora della salvezza, no? Prima che nascesse Maria, il mondo era coperto da una caligine, dall'ombra di morte. Invece nasce Maria e subito contempliamo questa stella del mattino in mezzo alle tante nubi. Questa stella del mattino è la Madonna, che è nata nell'oscurità della nube, che lei stessa toglie questa caligine da questo mondo. E coloro che stavano nelle tenebre guardano questa stella che diventa veramente che cosa? Un annuncio della grazia del Signore. Vi ricordate ciò che diceva il santo Giobbe, no? Quando si rivolgeva a Dio: sei tu che fai spuntare a suo tempo la stella del mattino. E in questa frase i santi padri hanno sempre visto un annuncio della gloriosa natività della Madonna, di questa stella che Dio ha fatto sorgere su tutti i popoli. Ecco perché noi sempre attraverso la Divina Scrittura diciamo: il Signore ti ha benedetta con la sua potenza, perché per mezzo tuo ha annientato i nostri nemici. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio l'Altissimo, di tutte le donne che vivono sulla terra, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Oggi Egli ha esaltato il tuo nome in modo che la tua lode non cesserà mai della bocca degli uomini. Questa frase presa dal libro di Giuditta, no? E che i santi padri hanno sempre riferito come annuncio profetico della Vergine Maria. Ed ecco quindi, Maria nascendo fu come la stella del mattino. Bella questa visione, no? Perché stella? Perché anche quando fa notte, quando sembra che tutto sia tenebra, quando sembra che la nostra vita sia tutta male o vada tutto male, tu vedi sempre questa stella nel cielo che brilla, è la stella di Maria. E difatti ancora dice il profeta Isaia, no? Un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Quindi la Vergine Maria è paragonata proprio a un germoglio, a motivo
a motivo di che cosa? Che vediamo che questo germoglio diventa per noi la nostra salvezza. Quanto è bello, no? Contemplare tutto questo nella nascita della Beata e sempre Vergine Maria. Questo germoglio particolare che è dono grandissimo di Dio. La Beata è sempre Vergine Maria. Questo germoglio particolare che è dono grandissimo di Dio.

passione e l'impegno della riparazione nel fiore la speranza di questo gaudio eterno. Pensate, Maria che ci aiuta con la sua presenza ad avvicinarsi vicino a Dio, ad essere contriti dei nostri peccati per poi goderla nel paradiso. Allora vediamo che la festa di oggi è un anticipo di questa gioia che noi un giorno potremo avere in cielo, no? Perché Maria è nata, perché Maria è in mezzo a noi e perché da Maria verrà il Salvatore. È bello, no? Che noi in questo giorno già potremmo dire contempliamo il nostro futuro riposo, no? Maria è nata e allora un giorno anch'io sarò con lei. Qual è quindi la preghiera che noi innalziamo alla Madonna, no? Diceva il grande dottore Antonio da Padova: ti preghiamo dunque, o Nostra Signora, perché tu, che sei la stella del mattino, scacci con il tuo splendore la nuvola della suggestione diabolica che copre la terra della nostra mente. Tu che sei la luna piena, riempi la nostra vacuità, dissolvi le tenebre dei nostri peccati, affinché meritiamo di giungere alla pienezza della vita eterna e alla luce della gloria infinita. E conclude il santo dottore: ce lo conceda colui che ti ha creata perché tu sia la nostra luce, colui che oggi ti ha fatta nascere per poter egli stesso nascere da te. A lui sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ebbene, fratelli e sorelle, abbiamo concluso questo nostro piccolo cammino in preparazione a questa festa così solenne. Ma che cosa noi ne riportiamo a casa dopo l'8 settembre? Cosa porteremo a casa ai nostri cari, ai nostri defunti? Porteremo un pezzetto di paradiso. Ecco la grandezza di Maria. Ci permette di portare a casa con la sua presenza materna un pezzetto di paradiso. Ma ci pensate com'è importante che noi diventiamo veramente profeti di speranza? Perché questo mondo forse ci dà speranza? No. Questo mondo, nel senso proprio biblico, ci dà un senso così profondamente materiale della nostra vita. O se noi non portassimo nelle nostre case questo pezzetto di paradiso che Maria ci dona proprio preparandoci alla festa della sua natività. Il mondo ti dà solo qualcosa di materiale, di effimero, che finisce. Maria ti dà un pezzetto di paradiso. Pensiamo ai nostri bambini che portano a casa dopo l'incontro con Maria un pezzetto di paradiso. Pensiamo ai genitori, pensiamo agli anziani, pensiamo ai malati. A tutti Maria dà un pezzetto di paradiso. Facciamo in modo che ogni volta che noi visitiamo la sacra immagine di Maria Santissima delle Grazie di Pordenone, entrando nella sua chiesa e uscendo dal suo santuario, anche noi portiamo via un pezzetto di paradiso. Amen.

Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati ancora voi tutti su Radio Voce nel Deserto da Pordenone in questo lunedì 7 settembre 2026, è mezzogiorno e 25 minuti, un po' di musica prima di collegarci a mezzogiorno e 30 con cartoline, le città tra le righe, dove si parlerà della città di Agrigento. A seguire alle 13 il notiziario, alle 13.12 strada facendo, alle 13.40 il santo del giorno a cura della redazione, a seguire i servizi di informazione. Alle 14 il radiogiornale curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone e successivamente trasmetteremo l'omelia tenuta ieri sera dall'abate Giuseppe Casetta nella novena per la Natività della Beata Vergine Maria che stiamo seguendo ogni sera dalla nostra radio e che questa sera concluderemo. A seguire trasmetteremo alle 15.15 l'omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan e a seguire alle 15.30 il Santo Rosario Gaudioso. Alle 16 il commento al Vangelo del giorno e i Vespri del giorno. Alle 16.30 in cammino. Alle 17 Acquaviva, voci profetiche del nostro tempo. Alle 18 Borghi d'Italia. Alle 18.20 il Santo del giorno a cura della redazione. A seguire alle 18.30 Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa. Alle 20.05 trasmetteremo il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin e a seguire alle 20.30 avremo la chiusura della novena per la Natività della Beata Vergine Maria in diretta sempre dal Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone. Si terrà quindi la Santa Messa della Natività della Beata Vergine Maria e parteciperà la parrocchia di San Marco. A seguire, per concludere la serata, trasmetteremo le vocazioni alle 22.30 e alle 23.30 la compieta e gli argomenti di spiritualità. Auguriamo a voi tutti quindi una buona giornata e una buona continuazione di ascolto in compagnia di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Un cordiale saluto agli amici in ascolto da Alessandra Pugliese e da Roberto Colangeli alla console per la parte tecnica. Il nostro viaggio tra le città del mondo oggi fa tappa in Sicilia. La cartolina che vi spediamo ne ritrae uno dei luoghi più celebrati dagli scrittori di ogni tempo, Agrigento, la città dei templi, costruiti nella valle famosa tra l'azzurro intenso del mare e sempre terso del cielo, il verde degli olivi e l'oro delle messi, richiamava alla mente dei suoi antichi visitatori l'Olimpo, dimora degli dei o almeno un luogo ideale abitato da uomini cari alle divinità. Oggi come allora il paesaggio naturale, i tesori artistici, il ricco patrimonio di culture e tradizioni fanno di Agrigento una delle gemme più preziose del Mediterraneo. Dell'antica Acragas ci parlerà il Santo Padre che l'ha visitata nel 1993. Seguiranno un brano musicale degli Agricantus e altre pagine scelte dai libri e dai giornali. Poi ascolteremo una novella scritta da uno dei suoi figli più illustri, Luigi Pirandello. Se a questo punto vi è venuta voglia di partire, restate in nostra compagnia e buon viaggio! Nella più bella città dei mortali, come la definì il poeta greco Pindaro, sua santità Giovanni Paolo II giunse l'8 maggio del 1993. Proprio con quella celebre citazione letteraria, il Papa aprì il discorso pronunciato dinanzi agli agrigentini riuniti in piazza Vittorio Emanuele. Ascoltiamone insieme un breve passo.
1: Saluto te, Agrigento, città di antichissima civiltà, madre di menti eccelse e di cuori generosi. Come non ricordare che tu hai dato i natali a personalità illustri, dall'antico Empedocle al moderno Pirandello? Come non far memoria qui della lunga tradizione artistica e culturale che caratterizza la tua storia millenaria?

0: Giacometti, da Pindaro e Goethe, gli scrittori che Agrigento ha affascinato con la sua bellezza luminosa. Purtroppo il suo sviluppo urbanistico è stato scandito da pesanti abusi edilizi, così anche quest'area di inestimabile valore archeologico è rimasta vittima del cemento selvaggio. Ma nonostante tutto, Agrigento può ancora vantare il fascino di un tempo. Ce ne parlano dalle pagine del mensile I luoghi dell'infinito Max Mandel e Pietro Vermigli, legge Rosario Tronolone.
1: Amica della luce, bellissima tra le città dei mortali. Difficile resistere alla tentazione di richiamare subito i versi di Pindaro, iniziando a parlare d'Agrigento, laddove, come scriveva già il viaggiatore arabo Al-Idrisi, giungono viaggiatori da ogni parte del mondo. Ma a quante seducenti citazioni potremmo affidarci? Sarà per la forza irresistibile della sua maestosa scenografia pressoché unica, ma pochi altri luoghi sono stati celebrati con pari vigore nei testi d'ogni tempo. A dire il vero, oggi però è difficile tacere un certo generale degrado, anche se niente affatto esclusivo, della città siciliana. È inutile chiudere gli occhi. Se Akragas, vista dalle finestre di Villa Atena, affacciate sui templi rosa, fasciati dalla luce, è un incanto senza paragoni, l'incanto svanisce, osservando la valle deturpata dallo sfregio del viadotto Morandi. C'è un Agrigento dove il mito e la storia trionfano in perituri, e c'è un Agrigento attanagliata dagli abusi edilizi, sfigurata nel suo volto solenne. Di certo, questa città, che oltre 60 anni fa a Vitaliano Brancati sembrava sghemba e fuori sesto, al punto gli sembrava dovesse da un momento all'altro rientrare in se stessa e chiudersi e ridursi a una piazza, un palazzo, una chiesa, una strada, come una scatola sorpresa, è cresciuta troppo in fretta. Sul versante sud della Rupe Atenea sorge la chiesetta di San Biagio, edificata tra il VI e il VII secolo sui resti di un tempio dedicato a Demetra e Core, costruito a sua volta su un primitivo santuario legato a una sorgente. E sul luogo consacrato ad un primo culto indigeno fu eretto anche il vicino santuario rupestre di Demetra, mentre il Tempio della Concordia venne trasformato alla fine del VI secolo in una basilica a tre navate dedicata ai santi Pietro e Paolo. Già, il filo rosso del sacro lo ritroviamo continuamente. E se da una parte sembra perpetuarsi la volontà di vittoria su culti precedenti, dall'altra risponde ad un bisogno interiore più ampio, quello della continua frequentazione di un luogo avvertito arcanamente quale spazio sacro, al di là del suo vincolo con questo o quel culto. Il nostro invito spinge dunque ad affrontare perimetri e soglie delle rovine dei templi antichi, nella consapevolezza non di avvicinarsi ad un monumento, ad un'opera d'arte, ma di entrare in uno spazio sacro, in un luogo dell'infinito. Le colonne maestose, i capitelli colossali, le belle proporzioni dell'architrave, la grandezza semplice dell'architettura offrono il più puro godimento estetico. Noi comprendiamo benissimo questa armonia, però ancora non possiamo afferrare l'intero senso della sua intima connessione coi costumi del popolo, annotava con lucidità il Gregorovius nelle sue passeggiate per l'Italia. Afferrare quest'ultima connessione, percepire la millenaria sacralità di queste pietre, vuol dire comprenderne appieno il significato e coglierne il fascino più vivo. Solo così la Valle dei Templi può rivelarsi ai nostri occhi nel suo significato completo. E lo stesso sentire potremmo ricercare perdendoci nelle vie del centro storico, di stampo medievale ma di impianto arabo, le vie che sfiorano i gradini di tanti edifici sacri meno antichi, eppure sorti là dove la gente convergeva, attirata dal trascendente. Un esempio tra i molti, la chiesa di Santa Maria dei Greci, sorta sui resti del Tempio di Atene. Eppure non è tutto. C'è qualcosa che deve aggiungersi al potere fascinoso sprigionato dalla sacralità delle pietre. E neppure tutto spiegheremmo ricordando riti e feste dal sapore pagano con le quali si onorano Calogero e Gerlando, i santi protettori. Questo quid sta certamente nel trionfo della natura che si rinnova in questo potente scenario. Quella natura che aveva affascinato Goethe ad Agrigento nel 1787, pronto a scrivere: mai in tutta la vita ci fu dato godere una così splendida visione di primavera come quella di stamattina al levar del sole. Dalla nostra finestra lo sguardo spazia sul grande, largo clivio della città antica, tutto giardini e vigneti, sotto la cui verzura chi mai potrebbe supporre traccia dei vasti e popolosi quartieri ora scomparsi. Una natura dove un sole ardente fa sfavillare, ridando loro la vita, colonne e frontoni accarezzati dal vento, Quel vento che macchia e rode l'arenaria e il cuore dei telamoni lugubri riversi sopra l'erba, come scrisse in Strada de Agrigentum Salvatore Quasimodo. E alla natura Agrigento dedica ogni anno la festa del mandorlo in fiore, un appuntamento da non perdere, dove quasi s'avverte l'eco delle dendroforie, le feste greche in cui venivano portati solennemente in processione alberi simbolici propri del culto di alcune divinità, tra le quali Demetra, cui più di un santuario era dedicato ad Agrigento. Per una settimana la città dà spazio a concerti, spettacoli, esposizioni, conferenze. Lungo le sue strade, da piazza Pirandello a piazza Cavour, dalla città moderna alla valle dei templi, si snodano cortei folcloristici e storici, fiaccolate, sfilate. Musiche di gruppi etnici internazionali aprono queste giornate a un orizzonte quanto mai vasto. Il tutto culmina con la scenografica conclusione del Festival del Folklore ai piedi del Tempio della Concordia, in una suggestiva commistione di antico e moderno. Torna alla mente la descrizione di Diodoro Siculo delle nozze della figlia di Antistene, con la città illuminata a giorno dai fuochi e percorsa da un'innumerevole folla. E appena nell'isola si smorzano gli echi della kermesse, esplode il carnevale. La festa continua. Agrigento, oggi come un tempo, può suscitare emozioni senza prezzo, con lo spettacolo dei mille mutamenti che il paesaggio naturale vive senza sosta, con l'incanto delle mille sfumature assunte sotto il sole dalle pietre dei santuari, con le mille sorprese offerte dagli scorci che all'improvviso si aprono sulle vie del centro storico. Un luogo vivo, dove natura e storia, imbevute di sacro, sanno ancora parlare agli uomini.

e proseguiamo la nostra visita alla città di Agrigento. Andando indietro nel tempo, tra qualche istante sarà lo scrittore siciliano Vincenzo Consolo a guidarci dalle pagine del mensile Ulisse alla riscoperta della colonia greca fondata circa 2500 anni fa. Legge Gian Berardino Carlucci.

0: 108 anni dopo la fondazione della propria città, la gente di Gela fondò Akragas, prendendo il nome dall'omonimo fiume. Così scrive Tucidide. Si fa dunque risalire al 580 a.C. la fondazione di Agrigento. Un gruppo di rodio-cretesi di Gela si spingono all'estrema frontiera occidentale dell'isola, di fronte alla punica Cartagine sulla sponda africana, per costruire una nuova comunità, un'utopia sociale, una città sopra il colle roccioso tra i fiumi Ipsos e Akragas, che digrada verso il mare. E la parte più alta e inaccessibile del colle, che si chiamerà Rupe Atenea e che formerà l'acropoli della città, cingono di mura. Adottano questi nuovi coloni, questi greci d'avventura e coraggio, miti e riti degli indigeni, come quello della madre terra o della figlia infernale, e impongono i loro, il culto di Zeus, di Atena e degli altri dei olimpici. Scambiano con gli antichi abitanti lingua, costumi e cultura. Subito si fa ricca la città per i commerci di grano, di olio, di vino, di miele, di pelli, di formaggio. Nessuna terra possedeva vigneti migliori o più estesi. Quasi tutto il territorio era piantato a olivi e i migliori prodotti erano esportati e venduti a Cartagine, dato che, in quell'epoca, la Libia non era ancora coltivata. Gli acragantini, ricevendo denaro in cambio dei loro prodotti agricoli, accumulavano immense ricchezze, narra Diodoro Siculo. Ma la storia della grande, dell'opulente e potente Agrigento comincia con il tiranno Terone, che si allea con Siracusa e sconfigge, nella battaglia di Himera del 480, i cartaginesi. Il territorio agrigentino si espande a nord e a sud, dal fiume Platani al fiume Salso. La città si ingrandisce, il colle sotto l'acropoli risplende di innumerevoli templi. E si diceva di questa Atene sul mare africano, di questa Sibari siceliota, che i suoi abitanti si dedicassero al piacere come se dovessero morire il giorno dopo e costruissero le loro case come se dovessero vivere per l'eternità. Da una di queste superbe dimore sarebbe un giorno partito Empedocle, per il suo viaggio verso la remota del Celsa montagna eruttiva, viaggio lungo il quale, sparendo, come il fisico Ettore Majorana negli anni 30, sarebbe entrato nel mistero e nel mito. Fu in questa città, durante l'infuriare di un'epidemia di colera, che nascerà nella contrada Caos, una notte del 1867, Luigi Pirandello. Una notte di giugno caddi come una lucciola sotto un gran pino solitario, in una campagna d'olivi saraceni, affacciata agli orli di un altopiano d'argille azzurre sul mare africano. In questo caos, in questa campagna, fra le case della vecchia araba Girgenti, nella stretta via Atenea, nei suoi quartieri popolari, Pirandello farà muovere i personaggi creati dalla sua fantasia e li farà parlare e parlare con una serrata, a volte crudele, dialettica, con raffinato sofisma, per cercare di vincere il caos, di dare ragione, ordine al disordine dell'esistenza, al dolore della storia.
1: Come ci ha appena ricordato Vincenzo Consolo, nei pressi di Girgenti, cui un decreto del 16 giugno 1927 restituirà l'antico nome di Agrigento, nel 1867 nacque Luigi Pirandello. Da Novelle per un anno vi proponiamo Il Capretto Nero, ambientata nella sua città d'origine. La voce è di Andrea Tidona.
2: Lo scorso aprile, seguendo il solito itinerario tracciato dal Baedeker per un viaggio in Italia, Miss Ethel Holloway, giovanissima e vivacissima figlia di Sir W. H. Holloway, ricchissimo e autorevolissimo pari d'Inghilterra, capitò in Sicilia, a Girgenti, per visitarvi i meravigliosi avanzi dell'antica civiltà dorica. Allettata dall'incantevole piaggia, tutta in quel mese fiorita del bianco fiore dei mandorli al caldo soffio del mare africano, pensò di fermarsi più di un giorno nel grande Hotel de Temple che sorge fuori dall'erta e misera cittaduzza d'oggi nell'aperta campagna, in luogo amenissimo. Da 22 anni il signor Charles Truckley è viceconsole d'Inghilterra a Girgenti e da 22 anni ogni giorno sul tramonto si reca a piedi col suo passo classico e misurato dalla città alta sul colle alle rovine dei templi acragantini, aerei e maestosi sull'aspro ciglione che arresta il declivio della collina accanto, la collina Acrea, su cui sorse un tempo, fastosa di marmi, l'antica città da Pindaro esaltata come bellissima tra le città mortali. Dicevano gli antichi che gli acragantini mangiavano ogni giorno come se dovessero morire il giorno dopo e costruivano le loro case come se non dovessero morir mai. Poco ora mangiano, perché grande la miseria nella città e nelle campagne. E delle case della città antica, dopo tante guerre, 7 incendi e altrettanti saccheggi, non resta più traccia. Sorge al posto di esse un bosco di mandorli ed olivi saraceni, detto perciò il bosco della Civita. E i chiomati olivi s'avanzano in teoria fin sotto alle colonne dei templi maestosi e par che preghino pace per quei clivi abbandonati. Sotto il Ciglione scorre quando può il fiume Acragas, che Pindaro glorificò come ricco di greggi. Qualche greggiola di capre attraversa tuttavia il letto sassoso del fiume, si inerpica sul Ciglione roccioso e viene a stendersi e a rugumare il magro pascolo all'ombra solenne dell'antico Tempio della Concordia, integro ancora. Il capraio, bestiale, sonnolento come un arabo, si sdraia anche lui sui gradini del pronao dirupati e trae qualche suono lamentoso dal suo zufolo di canna. Al signor Charles Chuckley questa intrusione delle capre nel tempio è sembrata sempre un'orribile profanazione e innumerevoli volte ne ha fatto formale denunzia ai custodi dei monumenti, senza ottenere mai altra risposta che un sorriso di filosofica indulgenza e un'alzata di spalle. Ma non tutti gli inglesi visitatori, per dir la verità, condividono l'indignazione del signor Chuckley. A molti, anzi, sembra non privo d'una certa poesia il riposo di quelle capre nei tempi, rimasti come sono ormai solitari in mezzo al grande e smemorato abbandono della campagna. Più d'uno, con molto scandalo del signor Chuckley, di quella vista si mostra anzi lietissimo e ammirato. Più di tutti lieta e ammirata se ne mostrò lo scorso aprile la giovanissima e vivacissima Miss Ethel Holloway. Anzi, mentre l'indignato viceconsole stava a darle alcune preziose notizie archeologiche, Miss Ethel Holloway commise l'indelicatezza di voltargli le spalle improvvisamente per correre dietro a un grazioso capretto nero nato da pochi giorni, che tra le capre sdraiate springava qua e là come se per aria attorno gli danzassero tanti moscerini di luce. Quel giorno io ero col signor Chuckley e, se molto mi compiacqui della gioia di quella piccola miss, così di subito innamorata del capretto nero da volerlo ad ogni costo comprare, molto anche mi dolsi di quanto toccò soffrire al povero signor Charles Chuckley. Comprare il capretto? Sì, comperare subito. E fremeva tutta, anche lei, la piccola miss, come quella cara bestiolina nera, forse non supponendo neppur lontanamente che non avrebbe potuto fare un dispetto maggiore al signor Chuckley, che quelle bestie odia da tanto tempo ferocemente. Invano il signor Chuckley si provò a sconsigliarla, a farle considerare tutti gli impicci che le sarebbero venuti da quella compera. Dovette cedere alla fine e, per rispetto al padre di lei, accostarsi al selvaggio capraio per trattare l'acquisto del capretto nero. Miss Ethel Holloway partì il giorno dopo da Girgenti. Dalla Sicilia doveva passare in Grecia, dalla Grecia in Egitto, dall'Egitto nelle Indie. È miracolo che, arrivata sana e salva a Londra sulla fine di novembre, dopo circa 8 mesi e dopo tante avventure che certamente le saranno occorse in un così lungo viaggio, si sia ancora ricordata del capretto nero comperato un giorno lontano tra le rovine dei tempi acragantini in Sicilia. Appena arrivata, secondo il convenuto, scrisse per riaverlo al signor Charles Chuckley. L'Hotel de Temple si chiude ogni anno alla metà di giugno per riaprirsi ai primi di novembre. Il direttore, a cui Miss Ethel Holloway aveva affidato il capretto, alla metà di giugno, partendo, lo aveva a sua volta affidato al custode dell'albergo, ma senza alcuna raccomandazione, mostrandosi anzi seccato più di un po' del fastidio che gli aveva dato e seguitava a dargli quella bestiola. Il custode aspettò di giorno in giorno che il viceconsole signor Chuckley, per come il direttore gli aveva detto, venisse a prendersi il capretto per spedirlo in Inghilterra. Poi, non vedendo comparir nessuno, pensò bene, per liberarsene, di darlo in consegna a quello stesso capraio che lo aveva venduto alla miss, promettendoglielo in dono se questa, come pareva, non si fosse più curata di riaverlo, o un compenso per la custodia e la pastura nel caso che il viceconsole fosse venuto a chiederlo. Quando dopo circa 8 mesi arrivò da Londra la lettera di Miss Ethel Holloway, tanto il direttore dell'Hotel de Temple, quanto il custode, quanto il capraio si trovarono in un mare di confusione. Il primo per aver affidato il capretto al custode, il custode per averlo affidato al capraio e questi per averlo a sua volta dato in consegna a un altro capraio con le stesse promesse fatte a lui dal custode. Di questo secondo capraio non sapevano più notizie. Le ricerche durarono più di un mese. Alla fine, un bel giorno, il signor Charles Chuckley si vide presentare nella sede del viceconsolato in Girgenti un orribile bestione cornuto, fedito, dal vello stinto, rossigno, strappato e tutto incrostato di sterco e di mota, il quale, con rochi profondi e tremoli belati, a testa bassa, minacciosamente, pareva domandasse che cosa si volesse da lui, ridotto per necessità di cose, in quello stato, in un luogo così strano alle sue consuetudini. Ebbene, il signor Charles Chuckley, secondo il suo solito, non si sgomentò minimamente a una tale apparizione. Non tentennò un momento. Fece il conto del tempo trascorso dai primi d'aprile agli ultimi di dicembre e concluse che ragionevolmente il grazioso capretto nero da allora poteva essere benissimo quest'immondo bestione d'adesso. E senza neppure un'ombra d'esitazione rispose alla miss che subito gliel'avrebbe mandato da Porto Empedocle col primo vapore mercantile inglese di ritorno in Inghilterra. Ieri il signor Charles Chuckley è venuto a trovarmi in casa, in tali condizioni d'anima di corpo che subito, costernatissimo, io mi son lanciato a sorreggerlo, a farlo sedere, a fargli recare un bicchier d'acqua. Per amor di Dio, signor Chuckley, beh, che vi è accaduto? Non potendo ancora parlare, il signor Chuckley ha tratto di tasca una lettera e me la porta. Era di Sir W.H. Holloway, pari d'Inghilterra, e conteneva una filza di gagliarde insolenze al signor Chuckley per l'affronto che questi aveva osato fare alla figliola Miss Ethel mandandole quella bestia immonda e spaventosa. Questo in ringraziamento di tutti i disturbi che il povero signor Chuckley si è presi. Ma che si aspettava dunque quella stupidissima Miss Ethel Holloway? Si aspettava che a circa 11 mesi dalla compera le arrivasse a Londra quello stesso capretto nero che springava piccolo e lucido, tutto fremente di timidezza, tra le colonne dell'antico tempio greco in Sicilia? Stupida, stupida! Ma diciamo meglio irragionevole, caro signor Chuckley, amico mio. Ma vedete, mi son permesso d'aggiungere timidamente, ella, andata via lo scorso aprile con negli occhi e nell'anima l'immagine graziosa di quel capretto nero, non poteva, siamo giusti, far buon viso, così irragionevole com'è evidentemente, alla ragione che voi, signor Chuckley, le avete posta davanti all'improvviso con quel caprone mostruoso che le avete mandato. Ma dunque, mi domandò rizzandosi e guardandomi con occhio nemico il signor Chuckley, che avrei dovuto fare, dunque, secondo voi? Non vorrei, signor Chuckley, mi sono affrettato a rispondergli imbarazzato, non vorrei sembrarvi anch'io irragionevole come la piccola miss del vostro paese lontano, ma al posto vostro, signor Chuckley, sapete che avrei fatto io? O avrei risposto a Miss Ethel Holloway che il grazioso capretto nero era morto per il desiderio dei suoi baci e delle sue carezze, o avrei comprato un altro capretto nero piccolo piccolo e lucido, simile in tutto a quello da lei comperato lo scorso aprile, e glielo avrei mandato, sicurissimo che Miss Ethel Holloway non avrebbe affatto pensato che il suo capretto non poteva per 11 mesi essersi conservato così tal quale. Seguito con ciò, come vedete, a riconoscere che Miss Ethel Holloway è la creatura più irragionevole di questo mondo e che la ragione sta intera e tutta dalla parte vostra. Come sempre, caro signor Chuckley, amico mio.
1: Cari amici, il nostro incontro si conclude qui. Ringrazio Pierluigi Morelli per la consulenza musicale e Roberto Colangeli che ha curato la parte tecnica.

0: In Blu 2000 News.
1: L'Europa e la Germania si interrogano dopo il successo dell'ultradestra nel voto in Sassonia. La pace in Ucraina al momento non ci sono le condizioni per un'intesa, spiegano gli inviati statunitensi dopo le visite a Mosca e Kiev. Trump annuncia una telefonata oggi a Putin e Zelensky. Nuovi raid israeliani in Libano, nonostante il cessate il fuoco, Netanyahu decide la stretta sui coloni in Cisgiordania. Prima campanella del nuovo anno scolastico, questa mattina Bolzano, di seguito il via nel resto d'Italia tra vecchie e nuove sfide. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. La gente si aspetta un cambiamento politico in Germania. Il cancelliere Merz ha fallito. Così in conferenza stampa la presidente dell'AfD Alice Weidel il giorno dopo la vittoria dell'estrema destra alternativa per la Germania in Sassonia. Franco Rossi.
2: L'AfD ha vinto con un record del 44% di voti con quasi l'80% di affluenza. Precipitano i cristiano-democratici del cancelliere Merz con il 17% dei voti sotto la soglia psicologica del 20%. Ora è l'ora di Ulrich Siegmund con un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani. Che possa formare un esecutivo dipende da chi gli tenderà la mano. A Mosca si esulta, Elon Musk si congratula. Ben fatto, scrive il miliardario sulla sua piattaforma commentando un post di Alice Weidel. Anche l'ex primo ministro ungherese Orban esprime soddisfazione. In Italia reazioni contrastanti nel governo. Salvini della Lega parla di vittoria clamorosa, mentre per il segretario di Forza Italia Tajani è una pessima notizia. L'esito del voto in Sassonia preoccupa Bruxelles, anche in vista delle prossime elezioni in diverse nazioni come la Francia in aprile e a seguire Spagna, Italia, Grecia e Polonia. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Nessuna intesa alla fine della missione degli inviati di Trump per porre fine alla guerra in Ucraina. Il presidente però annuncia: sentirò al telefono Zelensky e Putin. Massimiliano Cochi.
3: Gli inviati di Donald Trump hanno lasciato questa mattina l'Ucraina. Steve Witkoff e Jared Kushner tornano a casa senza i risultati sperati. Dai colloqui con Putin e Zelensky infatti non sono emersi sostanziali passi avanti, ma la loro missione diplomatica non può essere definita un fallimento. Servono compromessi, aveva detto ieri sera Steve Witkoff annunciando nuovi colloqui. Il nodo centrale resta quello dei territori. La Russia rivendica le 4 regioni ucraine che controlla solo in parte, mentre Kiev vuole congelare l'attuale linea del fronte. Gli Stati Uniti hanno presentato le loro proposte che un funzionario del governo ucraino ha definito più efficaci delle precedenti. Le posizioni però restano distanti e nelle prossime ore Trump potrebbe sentire Putin e Zelensky. Intanto si alzano i toni anche sul fronte europeo. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito la rappresaglia diplomatica tedesca per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia l'inizio di una vera guerra, mentre Francia, Regno Unito e la stessa Germania hanno ribadito il loro pieno sostegno a Kiev. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Spostiamo in Medio Oriente, nuovi raid israeliani in Libano. Intanto il premier israeliano Netanyahu prova a bloccare i coloni in Cisgiordania. Maurizio Dischino.
4: In Libano e nei territori palestinesi si continua a morire e a bombardare. Solo in Libano in più attacchi israeliani sono state uccise 18 persone tra ieri e oggi, nonostante nel paese dei cedri sia formalmente in vigore una tregua. 11 le vittime di oggi, tra cui 2 soccorritori e 2 neonati, nei raid israeliani contro un edificio e un veicolo civile nella località di Kfar Reman, nel distretto di Nabatieh, nel Libano meridionale. Negli ultimi 2 giorni Israele ha intensificato gli attacchi nel sud del Libano, dopo aver dichiarato che le proprie truppe avevano abbattuto uno dei 2 droni lanciati da Hezbollah contro i soldati israeliani all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano. A sorpresa, ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli insediamenti illegali dei coloni israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania. Lo ha comunicato il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, sostenendo di non gradire tale disposizione. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Un incendio è scoppiato nella notte nella cittadina di Paniai, nella regione indonesiana della Papua, distruggendo un mercato, provocando la morte di 11 persone, tra cui 6 bambini. Omicidio-suicidio del cavalcavia autostradale giovedì scorso a Firenze. Per procedere nelle indagini, la procura fiorentina dispone che siano effettuate oggi le autopsie della donna uccisa e del suo assassino. Andrea Domaschio.
5: Per accertare modalità e movente dell'omicidio-suicidio del cavalcavia sulla 1 che ha scosso Firenze e tutta Italia, la procura fiorentina ha deciso vengano eseguite oggi le autopsie sui cadaveri della 45enne Lorena Isceri e del suo assassino, l'ex compagno 36enne della donna, Federico Vella. Dai rilievi medico-legali odierni, da ulteriori indagini sulle ultime ore che hanno preceduto il delitto, gli investigatori intendono appurare la possibile premeditazione del gesto dell'uomo che giovedì scorso ha rapito e poi scaraventato giù da un viadotto autostradale Lorena per poi gettarsi a sua volta nel vuoto. Intanto cresce la mobilitazione sociale e politica dopo l'ennesimo brutale femminicidio. Ieri sera sotto la casa della famiglia di Lorena Isceri a Firenze si sono radunate circa 2.000 persone, con loro anche alcune prime cittadine di vari comuni italiani guidate dalla sindaca di Firenze Sara Funaro. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ultima pagina, è iniziato ufficialmente il nuovo anno scolastico, la prima campanella a Bolzano, Alessio Orlandi.
6: Al via oggi il nuovo anno scolastico in Italia, con Bolzano a fare da apripista. Nella provincia autonoma questa mattina alle 8 è suonata la prima campanella, con oltre 85.000 bambini e ragazzi tornati sui banchi. Come sempre il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato lungo la penisola. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso ai sindacati, se per coprire i posti servono migliaia di supplenze, significa che il sistema continua a reggersi sul lavoro precario, l'accusa della CGIL. Per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori parlano di circa 1.300 euro a studente tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Inizio di settimana ancora con temperature ben al di sopra della media, un po' su tutta Italia. La lunga estate calda che ha stravolto tutta l'Europa ha però le ore contate, in particolare al nord, da mercoledì atteso il passaggio di una perturbazione che abbasserà le massime. Papa Leone celebra la messa oggi alle 18 a Genazzano. Per il pontefice si tratta di una seconda visita sul posto. Cristiana Caricato.
7: È stata la prima fuga dal Vaticano il 10 maggio 2025, a soli due giorni dalla sua elezione al Soglio di Pietro, e Papa Leone torna oggi in uno dei luoghi del cuore, il santuario della Madre del Buon Consiglio. A Genazzano, paesino laziale illuminato nuovamente dalla presenza del pontefice, tutti attendono la seconda visita di Leone, che ha mostrato una predilezione speciale per il luogo di culto legato agli agostiniani che dal 1356 ne hanno la custodia. Il pontefice molte volte ha sostato in preghiera davanti all'icona miracolosa della Vergine, che secondo la tradizione sarebbe arrivata da Scutari in Albania. Da studente, priore dell'ordine degli agostiniani, vescovo, cardinale, infine da papa. Quella del 2025 fu una visita assolutamente imprevista che colse di sorpresa gli abitanti. Oggi ad accoglierlo ci saranno migliaia di persone alle 17.30, l'inaugurazione di un dipinto che lo ritrae in preghiera e poi la messa alle 18 alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Più di un anno fa l'atto di affidamento di un pontificato i primi passi, oggi la conferma della compagnia della Madonna nel suo magistero. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Nuove emissioni di cenere vulcanica dall'Etna, allerta rossa per l'aviazione, si attendono a minuti le valutazioni sull'impatto sullo spazio aereo per l'aeroporto di Catania Fontana Rossa. La pagina sportiva con la Formula 1, non si spegne l'eco della storica impresa ieri di Kimi Antonelli a Monza, 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore. Il ventenne della Mercedes, leader del mondiale piloti, ha vinto il Gran Premio d'Italia dopo una clamorosa rimonta dal 19° posto in griglia. Incredibile, un sogno che si realizza, esulta il pilota che ha pianto e molto sul podio per l'emozione. Disastro invece per la Ferrari, fuori Leclerc, Hamilton è arrivato VI. Un'occhiata all'inizio di settimana per la borsa di Milano, il FTSE MIB debole cede al momento lo 0,07%. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona giornata.

Come Gesù ha scelto il pane, cosa tanto comune, così deve essere la mia vita, comune, accessibile a tutti e in pari tempo umile e nascosta, come è il pane. Queste parole di Eugenia Picco scaturiscono da una lunga contemplazione di Gesù, pane di vita, spezzato per tutti. A questa contemplazione Eugenia arriva dopo lungo e sofferto cammino. Nasce a Crescenzago, Milano, l'8 novembre 1867, da Giuseppe Picco e Adelaide Del Corno. Il padre è un valido musicista della Scala di Milano, cieco. La madre è una donna frivola che non ama il marito, ma ama il denaro, il successo e i viaggi. Eugenia è spesso affidata ai nonni e incontra i genitori solo nelle brevi soste che si concedono tra una tournée e l'altra, fino a quando un giorno la madre torna sola, senza il marito, facendolo credere morto.

Del padre Eugenia non saprà più nulla. Da questo momento la madre costringe la figlia ad andare ad abitare con lei e con il suo convivente, dal quale in seguito avrà altri due figli. Eugenia cresce in un ambiente religioso e moralmente guasto, dovendo fare i conti con i desideri mondani della madre, che la vuole cantante di successo, e con il convivente della madre, che la molesta e infastidisce spesso.

Pericoli e occasioni in casa e fuori, dirà Eugenia, ricordando quei tribolati anni e quell'istintiva forza di pregare, di sollevare lo sguardo in alto, nel silenzio dell'austera basilica di Sant'Ambrogio di Milano, dove ogni giorno si reca ad invocare Dio, quasi senza conoscerlo. È una sera del maggio 1886, Eugenia sente in sé la chiamata alla santità e da quell'istante mirerà, con alacrità e fedeltà, non mai smentite, alla perfezione.

e famiglia religiosa delle piccole figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, fuggendo da casa il 31 agosto 1887. Subito accolta, compresa e amata dal fondatore, il venerabile Agostino Chieppi. Il 26 agosto 1888 inizia il noviziato e il 10 giugno 1891 emette la prima professione religiosa nelle mani dello stesso fondatore. Fa la professione perpetua il 1 giugno 1894.

semplice e umile, fedele e generosa, senza riserve si dona alle alunne del convitto, delle quali è insegnante di musica, canto e francese, alle novizie di cui è madre e maestra, alle consorelle attraverso il servizio di archivista, di segretaria generale e di consigliera. Nel giugno 1911 viene eletta superiora generale e rimane in carica fino alla morte.

donna coraggiosa fa voto di compiere con perfezione serena e tranquilla i doveri di superiora, e questo per il compimento della volontà di Dio. Animatrice saggia e prudente della congregazione delle piccole figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, durante il suo governo svolge un'azione illuminata e prudente per una definitiva sistemazione dell'istituto, proponendosi di fissare gli indirizzi che erano stati trasmessi dal fondatore.

è madre per tutti, specialmente per i poveri, per i piccoli, per gli emarginati, che serve con carità generosa e instancabile. Il bisogno e i drammi dei fratelli durante la Grande Guerra del 15-18 le aprono ancor più il cuore per farsi accoglienza di ogni gemito, dolore, preoccupazione sociale o privata. Il suo sostegno principale, il fulcro vitale della sua vita interiore e di tutta l'opera e l'azione apostolica è per suora Eugenia l'Eucaristia, suo grande amore, centro della sua pietà, cibo, conforto e gaudio delle sue giornate dense di preghiera e di fatica. Il Cristo infonde in lei il suo zelo per la salvezza delle anime, il suo fervente desiderio di ricondurre tutti alla casa del Padre, ed è nel suo ardente amore per Cristo che si trova la spiegazione della sua incessante attività caritativa.

di salute debole, in un corpo minato dalla tisi ossea che nel 1919 la porta all'amputazione dell'arto inferiore destro, suora Eugenia si offre disponibile al compimento del disegno del padre, pronta ad ogni immolazione, dimostrandosi sempre l'amica sorridente di Cristo, dei fratelli e del mondo. Questo dinamismo, che concentra tutti i suoi desideri, tutta la sua volontà in Dio, questa risoluzione decisa di tendere alla perfezione, espressa da una vita di mortificazione, di purezza, di obbedienza, di eroismo, di opere virtuose, vivendo l'ordinario più umile in modo straordinario, è il clima in cui si svolge l'esistenza di suora Eugenia Picco. Nella malattia e nella morte dà compimento alla sua totale consacrazione a Dio. Suora Eugenia muore santamente il giorno 7 settembre 1921.

La sua fama di santità si conserva, anzi andrà aumentando dopo la morte. Ovunque si sentono espressioni di devota ammirazione e venerazione per suora Eugenia, vista da tutti come esempio di straordinaria virtù e come modello di pietà, di zelo, di prudenza, di spirito di sacrificio e di saggezza. Iniziato il processo di beatificazione nel settembre 1945, il 18 febbraio 1989 fu riconosciuto l'esercizio eroico delle virtù. Il 20 dicembre 1999 fu pubblicato il decreto sul miracolo, attribuito alla sua intercessione, e che riconosce la guarigione prodigiosa di Camillo Talubingi Kingombe, della diocesi di Uvira, ex Zaire, avvenuto il 25 agosto 1992. Il 7 ottobre 2001 Giovanni Paolo II la proclama beata.

La luce che ha accompagnato i passi di Eugenia bambina, guardata solo da Dio. La luce balenata all'improvviso nei giorni della sua giovinezza. La luce che l'ha condotta alla santità. La luce che attraverso lei ha raggiunto la vita di tanti fratelli e tante sorelle disorientati e confusi, diventa messaggio per l'oggi, dove si insiste tanto sui condizionamenti psicologici negativi che possono provenire da situazioni difficili, senza forse tener conto adeguatamente di quello che può la grazia accolta e assecondata.

0: giovani, giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra le nuove generazioni, e oggi, mentre continuiamo a provare a leggere il mondo attraverso il loro sguardo, ci siamo posti una curiosa domanda. Nel terzo millennio, può quello sguardo riempirsi della stessa meraviglia dei loro nonni, dei loro genitori, di fronte alla macchina scenica di un'opera lirica scritta secoli fa, di fronte alla coreografia originale di un balletto? Insomma, possono i ragazzi lasciarsi attraversare e travolgere dalle emozioni suscitate dal melodramma? Perché, cioè, chi come insomma l'attore Timothée Chalamet, proprio in prossimità dell'Oscar, e forse se l'è anche giocato in parte per questo, ha sollevato un bel polverone dichiarando di non essere interessato a lavorare nell'opera, nel balletto, in queste cose, ha detto: non sono interessato, di cui nessuno importa in più. Però c'è anche chi, come il maestro Riccardo Muti, proprio in questi giorni se ne va in giro per le arene d'Italia con la sua orchestra di giovani e i suoi 600 studenti dei conservatori, fa numeri da serate pop con gli intermezzi delle opere di Puccini e Mascagni. E poi c'è l'opera Camion del Teatro dell'Opera di Roma, che la lirica la porta su due ruote nelle piazze delle periferie della capitale in mezzo a un pubblico di tutte le età. E allora non è proprio facile tirare le somme, e ci facciamo aiutare dal nostro ospite, però tra qualche secondo.

0: ti avranno riconosciuto la divina Calles, Callas alle prese con la celebre aria della Tosca di Giacomo Puccini. Allora benvenuto a Giuliano Danieli, un dottorato in musicologia presso il King's College di Londra, docente di storia della musica presso l'Università Sapienza di Roma, social media manager del Teatro dell'Opera di Roma. Giuliano, benvenuto.
1: Buon pomeriggio e grazie di questo gradito invito.
0: Allora, diciamolo subito che quest'aria ce l'ha suggerita lei. Come a dire, si tratta di uno di quei brani che un giovane non può non aver ascoltato almeno una volta nella vita, così come non può aver visto la Gioconda da vicino e ammirato un panorama mozzafiato.
1: Esattamente, si tratta di un capisaldo della storia dell'opera, quest'aria da Tosca, e chiaramente ci dice che l'opera è qualcosa di gigantesca bellezza, e questa è sicuramente la ragione primaria per cui occorre mantenere vivo l'interesse, la passione per questo genere artistico anche fra le nuove generazioni, cosa che sembra difficile ma è tutt'altro che impossibile. Sembra difficile perché oggi siamo abituati a dei tempi di fruizione di tutto ciò che ci circonda, incluse le arti, diversi da quelli che l'opera ci propone, che
0: come minimo accelerati.
1: Esatto. Però in realtà si tratta semplicemente di essere curiosi e di trovare la chiave per entrare in questo mondo che, appunto, come l'aria che abbiamo appena ascoltato, di cui abbiamo appena ascoltato l'incipit, in realtà è un mondo davvero ricco di
0: ecco,
1: bellezza.
0: E così abbiamo insomma anche un po' stati conti con il povero Chalamet, che però ha un merito, ce l'ha, lo ringraziamo, perché ha scatenato un putiferio tale che ci ha fatto discutere parecchio di quanto invece l'opera è viva e può appassionarci. Tra l'altro ci sono in giro moltissimi ragazzi che hanno preso a divulgarla sui social.
1: Certo.
0: E poi Giuliano, noi abbiamo bisogno di storie per guardare il mondo da prospettive diverse, per attraversare i tempi particolarmente difficili, per imparare o reimparare a calarci nei panni degli altri. Se pensiamo a Verdi, a Puccini, cioè con il dramma ci arrivano passioni potentissime, dunque insomma i giovani li possiamo riagganciare come?
1: Certo, allora diciamo che il grande repertorio verdiano e pucciniano, pur essendo appartenendo ad un'epoca ormai passata, parlando dell'Ottocento e degli inizi del Novecento, in realtà, come giustamente dicevi, contiene dei messaggi che sono tuttora molto attuali o che comunque è possibile attualizzare, cosa che viene fatta regolarmente in teatro da delle regie che magari riescono a tradurci quei messaggi in un linguaggio che ci è più familiare, no? Più vicino. Quindi sì, sicuramente il discorso relativo ai messaggi insiti all'interno di questi capolavori che ancora ci parlano è un discorso sensato, che va un po' a contraddire le parole, diceva me, che erano certamente anche fondate forse su un po' di ignoranza rispetto a questo genere artistico, non nascondiamocelo.
0: È ancora in tempo, chissà se gli è venuto il desiderio insomma di formarsi.
1: Ma secondo me sì, anche perché diversi teatri del mondo lo hanno invitato,
0: sì,
1: in maniera
0: infatti,
1: un po' provocatoria.
0: Infatti, e forse siccome il ragazzo è intelligente, insomma questa opportunità la coglierà. Passo anche io al tu, che mi viene veramente decisamente più spontaneo. Senti Giuliano, ma tu a questo genere come ti sei appassionato? L'hai respirato in famiglia perché i tuoi genitori ti hanno cresciuto a pane e lirica?
1: In realtà io mi sono avvicinato prima di tutto alla musica sinfonica e poi soltanto più in là, verso diciamo i 18 anni, all'opera lirica. Opera lirica che inizialmente mi sembrava una cosa molto strana, persone che cantano con una tecnica sicuramente lontana da quella della musica pop, no? Qui siamo più abituati, e quindi all'inizio mi sembrava un po' respingente. Dopodiché però mi sono recato in teatro, ho aperto un po' la mia mente, i miei orizzonti, e ho scoperto che all'interno di questi luoghi, teatri d'opera, ogni sera si svolge una magia incredibile, e ho quindi piano piano affinato il mio orecchio per apprezzare meglio questo genere di teatro musicale. Quindi diciamo è una cosa che è nata un po' con una
0: gradualità,
1: con una maturità interiore,
0: con gradualità.
1: Esatto, e infatti io credo che l'angoscia relativa ai giovanissimi che non frequentano i teatri d'opera sia una preoccupazione relativa. Ogni cosa ha bisogno di una certa maturità interiore.
0: E questo è un punto di vista interessante. per maturare, cioè un interesse che dobbiamo far crescere, però dei semi li dobbiamo gettare, su questo tornerò, perché volevo evidenziare un aspetto anche interessante e particolarmente attuale in un tempo che è attraversato da uno stato di conflitto praticamente mai permanente. Vedere tante persone sulla scena che suonano insieme e accompagnano il canto producendo bellezza è una metafora potente di come tante voci potrebbero e dovrebbero armonizzarsi in sé, a qualcosa di rivoluzionario.
1: Assolutamente, il mondo dell'opera è un mondo dove non soltanto tanti musicisti collaborano, dai cantanti ai coristi all'orchestra, ovviamente tra questi artisti mettiamo anche i danzatori che spesso fanno parte delle produzioni liriche, ma è un mondo dove collaborano dietro le quinte anche tantissimi, chiamiamoli tecnici o maestranze, gli scenografi, gli attrezzisti, gli operatori delle luci, insomma veramente si tratta di un mondo, un piccolo mondo, ma in realtà un piccolo grande mondo dove tutti devono collaborare alla riuscita dello spettacolo, ed è un miracolo, ripeto, che ogni sera si riesca a trovare una coesione così forte da produrre quella magia che vediamo.
0: E allora, a proposito di incanto, di magia, ci godiamo la voce insolita nel contesto, ma ne parleremo, dell'attore scozzese Ewan McGregor alle prese con Your Song.

0: Giovani si diventa. Si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, dal microfono Gabriella Facondo in dialogo con Giuliano Danieli. Questa versione della celebre Your Song di Elton John, cantata da Ewan McGregor con Alessandro Safin, è tratta da dove? Dall'immaginifico pirotecnico film Moulin Rouge, ispirata alla Traviata del regista australiano Baz Luhrmann. Il cinema che incontra l'opera, ma l'opera si è sempre lasciata ispirare, Giuliano, dalla letteratura. Pensiamo alla Signora delle Camelie di Alexandre Mafiglio, da cui è parzialmente tratta la Traviata. Tu hai detto una cosa molto interessante al nostro Giacomo Di Fruscolo. Hai detto: le arti, insomma, a scuola, visto che non si fa vera e propria educazione musicale, dovrebbero poter andare a braccetto. Noi potremmo capire meglio un grande romanzo se conoscessimo la musica del tempo in cui è stato scritto, e viceversa.
2: Lo credo fermamente. Penso che l'opera è soltanto uno tra i tanti generi artistici che dialoga intensamente con tutte le altre forme d'arte. In realtà nell'opera c'è proprio una coesione, una copresenza di linguaggi artistici differenti. Ma davvero, com'è possibile comprendere ad esempio la letteratura italiana dell'Ottocento senza conoscere Verdi, ad esempio, che è stato forse la figura di uomo di musica, di teatro, intellettuale capitale di quel periodo della storia d'Italia, della storia della cultura italiana? Credo sia davvero difficile. Purtroppo la scuola italiana, per come è impostata ormai da decenni, tende un po' a mettere fra parentesi la nostra tradizione musicale, e però appunto sarebbe fondamentale conoscerla un po' meglio, anche perché, ripeto, si tratta di bellezza che i giovani possono apprezzare quanto le persone delle generazioni precedenti.
1: Certo, noi abbiamo un patrimonio tale cui attingere, tra l'altro opera lirica di recente patrimonio immateriale dell'umanità, certo, dell'UNESCO, ma ben vengano in questa chiave anche i musical, le opere rock, e il che mi riporta alla questione, anche questa so che ti sta particolarmente a cuore, che l'opera lirica è libertà, può essere riletta e anche rifatta in mille modi diversi attraverso regie estremamente contemporanee, maggiormente in grado di parlare a un pubblico più giovane.
2: Non solo può, ma deve essere oggetto di queste riletture, a mio avviso. Non significa che arbitrariamente possiamo sovrapporre alle opere del passato dei messaggi che nulla c'entrano con quelle opere, ma significa fondamentalmente affidare questi capolavori alle cure di registi, soprattutto, ma anche interpreti musicali molto capaci e sensibili, i quali sappiano tirar fuori dei temi e insomma delle linee interpretative che davvero possano parlare alla contemporaneità, anche perché molte opere del passato contengono, non bisogna nasconderselo, dei messaggi un po' controversi per la società di oggi. Per esempio, il modo in cui certe donne vengono rappresentate all'interno delle opere è problematico, e quindi sta a noi cercare di attivare o disattivare alcuni messaggi, leggerli in maniera critica e riuscire a rendere questi capolavori, che sono immortali, davvero immortali e in grado di parlare all'oggi.
1: E poi, diciamo, Giuliano, c'è anche un discreto patrimonio che sta crescendo di opere proprio contemporanee, scritte, certo, da giovani compositori che andrebbero divulgate e conosciute, però c'è anche un tasto dolente: i biglietti costano parecchio. Ed allora, è comprensibile, perché tu ce l'hai descritta, sì, questa opera scenica complessa che coinvolge tante persone, quindi i costi ci sono, però diciamo che questo un po' scoraggia il pubblico più giovane.
2: Però mi sentirei di dire che è anche una certa narrazione sbagliata, questa relativa al prezzo altissimo dell'opera. L'opera costa tanto farla, e mediamente i biglietti non sono certamente a buon mercato. Però c'è modo per tanti giovani di andare a teatro con 10-15 euro, meno del prezzo di una serata in pizzeria. Io ho sempre fatto così, prima ancora di impegnarmi come lavoratore all'interno dei teatri d'opera. Io andavo all'opera assiduamente, alla Royal Opera House, per esempio, visto che sono stato a Londra
1: per 5 anni. Piuttosto costosina, diciamo.
2: Che tende a essere molto costosa. Se si prende un posto in platea sono 300 sterline. Io entravo con 10 sterline, mi adattavo, magari non vedevo tutto il palcoscenico alla perfezione, ma non si tratta di quello. L'importante è riuscire ad entrare in questi luoghi magnifici che sono i teatri e fruire lo spettacolo, che poi lo si veda al 100% con una visibilità appunto ideale, o magari uno spicchio di palcoscenico si sfugge.
1: Però intanto ti sei immerso nella bellezza. In conclusione, faccio faccio fatica anche a concludere perché andrei con te avanti per ore. Un'iniziativa come l'Opera Camion, che prende e gira come un carrozzone dei vecchi tempi su due ruote per le piazze della capitale e porta l'opera, può funzionare? Cioè, quelle piazze si stanno riempendo non solo di bambini, di persone più anziane, ma anche di ragazzi?
2: Sì, assolutamente, è un'iniziativa lodevole del Teatro dell'Opera di Roma che prosegue ormai da diverse stagioni coinvolgendo migliaia, direi, di cittadini in tutti i quartieri, anche periferici della città, che questa è la cosa bella, dove magari le persone non hanno modo anche economicamente a volte di avvicinarsi al mondo dell'opera, oppure semplicemente il mondo dell'opera gli è sempre risultato distante. Ecco, Opera Camion porta l'opera direttamente sotto le loro case e questo avvicina persone, direi, di ogni fascia anagrafica. Magnifico. Non soltanto i giovani, è veramente un esperimento riuscitissimo a mio avviso, e infatti la gente continua a chiedere al Teatro dell'Opera di organizzare altre stagioni di Opera Camion, infatti verranno.
1: Magnifico. Io ringrazio Giuliano Danieli, che da giovane professore è in grado di riportare e coinvolgere le giovani generazioni e riportarle a teatro, riportarle dentro la bellezza dell'opera lirica. Ringrazio Giacomo Di Fruscolo per il suo contributo a questa bella puntata, il regista Stefano Sciurpi, la rappresentante della Generazione Z Elisa Mazzella, che ci ha riportato Ewan McGregor dentro lo studio. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, ci risentiamo e ritroviamo la prossima tappa di Giovani si diventa. Giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo. Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
0: Ormai lo sapete, con Restate in Italia viaggiamo ogni giorno lungo tutto lo stivale, da Abbiategrasso a Lamezia, passando per le isole alla scoperta del territorio italiano. Andare in vacanza non significa però essere meno responsabili, anzi stare a contatto con i luoghi, con la natura, con gli ecosistemi, dovrebbe sensibilizzarci a custodirli, a trattarli sempre con rispetto. Questo è vero per tutto e particolarmente per l'ecosistema marino. Ed è per questo che oggi io ed Emiliano Ciardulli in regia ci mettiamo pin ed occhiali senza fucile e ci immergiamo alla scoperta del nostro Mediterraneo, e lo facciamo con chi lo tutela ogni giorno. Buonasera a Raffaella Giugni, segretario generale di Mare Vivo. Buonasera, benvenuta.
3: Buonasera a voi.
0: Allora, innanzitutto, Mare Vivo, di cui ho appena detto, che cos'è, di che cosa si tratta e che cosa fa?
3: Allora, Mare Vivo è una fondazione che da oltre 40 anni si occupa della tutela del mare, e lo facciamo in tanti modi, prima di tutto con creando conoscenza, consapevolezza sui temi legati alla bellezza del nostro mare, ma anche ai suoi problemi, facendo educazione nelle scuole e tante attività operative sul territorio, quindi attività di pulizia della spiaggia, rimozione delle reti abbandonate sui fondali, ma anche progetti per la tutela della biodiversità. Adesso abbiamo lavorato molto sulla tutela della Posidonia oceanica, dei coralli, quindi Mare Vivo si occupa proprio di fare tutte le azioni possibili per tutelare il mare, e anche, non ultime, azioni di advocacy, perché è importante poi avere delle leggi che lo tutelino a lungo termine.
0: Voi siete una sentinella, possiamo dire, del nostro mare, del Mar Mediterraneo. In che stato è il nostro mare? Come sta? Si sente dire che c'è un riscaldamento che incide naturalmente anche sul mare stesso.
3: Sì, in questo momento il nostro mare non sta molto bene, lo sappiamo, tante sono le minacce che lo colpiscono, e in questo momento il problema del riscaldamento del mare sta, appunto, lo abbiamo sentito, già in questi giorni siamo arrivati in alcuni punti a 29 gradi. Se continua così, purtroppo, se continua a riscaldarsi, avremo un impatto importante ovviamente sull'equilibrio dell'ecosistema e quindi sulla sua funzionalità. Quindi è un problema da non sottovalutare, questo del riscaldamento globale, che ovviamente impatta su ognuno di noi e poi
0: assolutamente
3: anche sul mare.
0: Uno dei vostri progetti, lo accennava poco fa, riguarda i coralli. Ci dice di che cosa si tratta?
3: Sì, abbiamo lanciato 2 anni fa un progetto Med Coral Guardians per la protezione dei coralli del Mediterraneo. Infatti sentiamo sempre parlare dei coralli tropicali, ma il Mediterraneo anche è ricco di coralli. Conosciamo tutto il corallo rosso, ma esistono anche altre tipologie. La cladocora, nel caso specifico, è un corallo, una madrepora a cuscino, che crea proprio delle piccole barriere subacquee. E non ci dimentichiamo che l'importanza del corallo è per tutta la biodiversità. Infatti intorno al corallo si sviluppa più del 25% della biodiversità del nostro mare. Quindi questo che cosa vuol dire? Che se noi perdiamo il corallo, perdiamo la biodiversità. È per questo che Mare Vivo ha lanciato questo progetto, intanto per creare conoscenza e consapevolezza di questa ricchezza che abbiamo, e poi per cercare di tutelarlo. E questo si può fare tanti modi. Si può fare intanto facendo ricerca, studiando lo stato di conservazione. Per esempio, il riscaldamento del mare è un elemento molto negativo, perché porta alla morte del corallo, e quindi noi sentiamo parlare di sbiancamento, e questo poi porta alla morte del corallo. E poi facciamo appunto attività di tutela, mettendo ad esempio dove è necessario delle boe per evitare gli ancoraggi, oppure in alcuni punti fare delle azioni di restauro proprio per reimpiantare in alcune zone dove il corallo è maggiormente in regressione, e cercare di ricostruire le colonie. Quindi questo progetto tocca tanti aspetti, ma prima di tutto ovviamente quello della tutela, e si può tutelare solo con la conoscenza. È per questo che vogliamo coinvolgere i cittadini, i turisti e i bambini ovviamente delle scuole, proprio per far conoscere questa ricchezza.
0: E in che modo i cittadini possono essere partecipi in modo attivo a questa tutela?
3: Innanzitutto non toccandolo quando lo guardo.
0: È una cosa banale, ma è giusto sì. Ripetere, è giusto dirla, esatto. Perché magari non ci si pensa.
3: Non toccandolo, e questo noi lo diciamo specialmente ai subacquei. Ci sono tanti subacquei che giustamente vanno a vedere i fondali marini, ecco, quindi di non danneggiarlo, quello prima di tutto. E poi chiaramente quello che possiamo fare nella nostra vita quotidiana purtroppo non è tantissimo rispetto a questo, perché come vi ho detto, cioè il problema del corallo, della perdita insomma del corallo, dipende molto dal riscaldamento globale, dall'inquinamento, da anche tanti altri fattori. Quindi direi che noi possiamo sicuramente non toccarlo e non ancorarci sopra quando andiamo per mare, perché anche quello distrugge le colonie.
0: È interessante pensare che noi stiamo parlando di coralli, parliamo di uno fra gli organismi più antichi del pianeta, e se è resistito fino ad oggi è proprio immaginiamoci che perdita potrebbe essere perdere i coralli col nostro intervento, perché poi purtroppo è anche l'uomo, no, a incidere sul riscaldamento globale con diciamo pratiche che non hanno a che vedere con la tutela. Sarebbe veramente una grossissima perdita.
3: Esatto, hanno resistito ben a 5 estinzioni di massa, quindi parliamo di animali antichissimi che noi purtroppo invece col nostro comportamento stiamo minacciando in maniera importante, perché ora stiamo parlando ovviamente del Mediterraneo, ma questo è un problema
0: globale,
3: mondiale,
0: certo.
3: Globale, e quindi bisogna tenerne conto, insomma, dell'importanza che hanno questi animali proprio per l'equilibrio di tutto l'ecosistema del mare.
0: Continuiamo a parlarne fra pochissimo, quindi rimanga con noi Raffaella, perché ci piace immergerci con lei in questo, ma nel frattempo cominciamo a sentire un po' di musica. È stata l'estate dei mondiali, ma noi vogliamo portarvi al mondiale di qualche anno fa, ed era quello del 2010 con Shakira.

0: qualche anno fa, quando forse anche i coralli stavano un po' meglio. Di coralli e dintorni, di biodiversità stiamo parlando con Raffaella Giugni, segretario generale di Mare Vivo, e anche di quelle tutele che siamo in grado di mettere in campo noi cittadini per tutelare il mare e per tutelare l'ambiente. Ci stava parlando poco fa Raffaella di un progetto che coinvolge anche i cittadini, ma nella conoscenza sono coinvolti anche i più piccoli, anche i bambini, anzi forse proprio da loro, in loro bisogna investire per creare un futuro diverso.
1: Sì, assolutamente, i bambini sono importantissimi, più che altro la conoscenza.
0: Esatto.
1: Dobbiamo fare in modo che questa nuova generazione di giovani sia a conoscenza del perché dobbiamo tutelare il nostro pianeta, dobbiamo tutelare il nostro mare, però non è una scusa, nel senso che non dobbiamo lasciare a loro un pianeta da salvare, ma lo dobbiamo fare noi e lo dobbiamo fare adesso. Quindi è importante chiaramente educarli e farli capire come funziona il nostro pianeta e il mare, però dobbiamo agire subito, non possiamo lasciare a loro questo compito.
0: Come si crea una cultura di rispetto del nostro ambiente? Noi stiamo parlando, il nostro è un programma estivo, quindi parliamo di mete di viaggio molto spesso. Oggi stiamo parlando ad esempio di mari e spiagge, ed è un periodo dell'anno in cui vengono molte volte anche prese d'assalto e si pensa più al divertimento che non alla tutela della natura. Come possiamo allora creare giorno dopo giorno una cultura di rispetto?
1: Innanzitutto dobbiamo pensare al pianeta, alle spiagge, al mare come se fossimo nella nostra casa, e quindi dobbiamo rispettarlo, non dobbiamo lasciare rifiuti, dobbiamo avere appunto rispetto per questi ambienti, e poi dobbiamo fare delle piccole scelte quotidiane e magari un po' più sagge. Uno dei temi fondamentali è quello della, per esempio, della riduzione dell'utilizzo della plastica monouso. Tante volte ne possiamo fare a meno, facciamo perché questo ha un impatto alla fine sui nostri ecosistemi, e come questo appunto dicevamo prima, non portiamo via niente dalle spiagge, niente di naturale, non togliamo niente dal mare. Tirare fuori una stella marina tanto per guardarla un po' meglio, piuttosto che uccidere una medusa perché ci dà fastidio, sono tutti gesti che possiamo tranquillamente evitare e che avrebbero un impatto molto positivo sul nostro ecosistema marino. Quindi direi che la parola giusta è attenzione e rispetto. Ognuno di noi lo può fare, come lo fa nella sua vita per altre cose. Facciamolo anche per il nostro pianeta, perché poi alla fine è la nostra casa.
0: Assolutamente. E Mare Vivo lo fa dal 1985. Sono passati ormai tanti anni. In questi 40 anni cosa è cambiato in meglio e in peggio rispetto al vostro tipo di osservatorio, al modo in cui monitorate lo stato dell'ambiente?
1: Allora, sicuramente c'è più conoscenza sia dal punto di vista scientifico che culturale rispetto all'importanza della tutela del mare. Questo, ogni giorno si scoprono cose nuove sul perché lo dobbiamo proteggere. Noi ci dimentichiamo che il mare produce più del 50% dell'ossigeno che respiriamo, quindi ha una funzione vitale proprio per l'uomo sul pianeta. Assorbe l'anidride carbonica e mantiene l'equilibrio proprio di tutto il pianeta. Del resto il 70% del nostro pianeta è mare e acqua, quindi tutta questa conoscenza sicuramente ci aiuta a capire cosa possiamo fare meglio. Purtroppo dall'altra parte, invece di migliorare, la situazione, diciamo, un po' sta peggiorando, perché i consumi, l'abbiamo detto, insomma lo sappiamo, il riscaldamento globale che impatta sul mare dipende dalle nostre azioni, così come la dispersione dei rifiuti, della plastica nell'ambiente. Quindi diciamo che non abbiamo grandi miglioramenti, però abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare, e quindi dobbiamo farlo, non abbiamo scuse, sappiamo l'importanza per noi e sappiamo anche come si potrebbe fare. Quindi partiamo dalle piccole azioni che ognuno di noi può fare, sperando appunto sempre che vada meglio.
0: Esatto. Allora, per chi sta per partire magari in vacanza, per chi magari sta proprio per andare al mare nelle nostre splendide spiagge italiane, un consiglio su tutti che possa accompagnare le persone in vacanza?
1: Godersi la natura, godersi il mare rispettandolo.
0: Raffaella Giugni, grazie per essere stata con noi, segretario generale di Mare Vivo, grazie infinite, e non so se lei abbia già fatto vacanze o meno, ma comunque buona estate sicuramente.
1: Grazie, grazie mille, buona estate a tutti voi.
0: Grazie mille, grazie ancora, e questo ci insegna che l'occhio alle vacanze va bene, divertirsi va bene, ma bisogna farlo sempre con responsabilità, con attenzione all'ambiente, senza abbassare la nostra guardia. Quindi lo dico anche a Emiliano Ciarduli, quando andiamo in spiaggia non lasciamo in giro nulla, cerchiamo di raccattare tutto quanto quello che ci portiamo e di lasciare i nostri mari, le nostre spiagge intatte, in modo tale che i nostri figli, i nostri nipoti possano goderne, ma forse anche un pochino noi. Noi riemergiamo da questi panorami stupendi, abbiamo imparato oggi tanto sull'ambiente, sulla nostra responsabilità, è meglio che la nostra coscienza non vada in vacanza quando noi ci andiamo. Emiliano Ciarduli è rimerso dalle immersioni di quest'oggi, ha appeso la muta da sub al chiodo ed è già pronto per un altro viaggio, allora noi lo pianifichiamo insieme, intanto voi godetevi il vostro aperitivo e mi raccomando, restate in Italia.
2: Restate in Italia.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale all'inizio di questa nuova settimana. Oggi è lunedì 7 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. Lamento e maldicenza paralizzano. Il Vangelo educa alla libertà. L'ha affermato Papa Leone XIV ieri all'Angelus in Piazza San Pietro, commentando le letture di ieri, 6 settembre. Ha esortato a praticare l'amore vicendevole e incoraggiato le comunità cristiane ad affrontare la realtà per trasformare i problemi in passaggi di crescita. Poi l'invito al dialogo. Parlando con sincerità, ha detto il Papa, e trovando un accordo si possono disarmare i conflitti. Il Papa poi ha detto che bisogna fermare la distruzione in Ucraina e ha chiesto che i negoziati aprano alla diplomazia, facendo un nuovo appello, dopo la preghiera mariana, a mettere fine alla violenza, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. L'invocazione di Leone si è elevata perché si affermi la concordia in tutti i conflitti del mondo. Bisogna difendere la propria patria senza disprezzare quella del vicino, così ha affermato il cardinale Olleri, che in vista della visita che il Papa farà il 28 settembre a Metz, in chiusura del suo viaggio apostolico in Francia, il cardinale arcivescovo di Lussemburgo ha ricordato l'attualità dell'insegnamento di Robert Schuman, padre fondatore dell'Europa, e ha sottolineato la necessità di uomini e donne che non abbiano paura di gettarsi nella giungla della politica per operare in favore della pace e della giustizia, capaci di guardare oltre i confini senza rinnegare la propria identità. Il Papa alle famiglie in Vaticano ha detto: siete un miracolo, donate la vita per gli altri. Leone XIV ha salutato mamme e papà con i loro bambini riuniti nei giardini vaticani per la festa della famiglia organizzata dal governatorato. Il pontefice ha ricordato le parole di Giovanni Paolo II: la famiglia è lo specchio di Dio, Dio vuole vedere se stesso nella nostra comunità, nella nostra famiglia. Poi con i più piccoli ha scherzato sul famoso trend: quest'estate molti hanno imparato un po' di matematica, quanto fa 6-7, ha affermato, riportando un celebre modo di dire tipico dei giovani di questo periodo. Il Papa alle monache sacramentine ha detto: siate tessitrici di comunione e di unità. L'ha fatto nell'udienza alle suore adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento in pellegrinaggio a Roma. Leone XIV ha sottolineato l'importanza della ricerca costante del volto di Cristo. Necessaria, ha detto, una spiritualità eucaristica, cioè una spiritualità dell'unità ecclesiale nell'amore. La fedeltà alla saggezza del Vangelo, poi, è la via migliore per chi si dedica ad amare Dio e il prossimo. Il vescovo Berardi ha affermato: la guerra ci ha colto di sorpresa, ora bisogna dialogare per la pace. Così il vicario apostolico dell'Arabia del Nord, in un'intervista, ha tracciato un bilancio della riunione della conferenza dei vescovi latini delle regioni arabe e dell'incontro dei presuli col pontefice. Nelle nostre comunità e confessioni religiose, ha detto, siamo tutti diversi, ma oggi purtroppo uniti dalla guerra. La nostra unica arma in questo momento è la preghiera. America Latina, la Chiesa adotta un documento sull'attività estrattiva. In occasione del tempo del creato, 6 organizzazioni delle Chiese latinoamericane hanno pubblicato una riflessione in merito al dialogo nelle comunità colpite dagli effetti dell'estrattivismo e sulla necessità di garantire la voce delle vittime. Monsignor Vincente De Paula Ferreira, presidente della Commissione Episcopale per l'Ecologia Integrale della Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile, ha detto: per dialogare bisogna camminare in mezzo alla popolazione, spesso ignorata e inascoltata. Donne, Chiesa, Mondo, Casa Luisita accanto alle madri dei desaparecidos messicani. Nel numero di settembre del mensile dell'Osservatore Romano, il racconto delle migliaia di donne, mamme, sorelle e mogli che attraversano il paese centroamericano scavando anche nelle discariche e organizzando manifestazioni per mantenere viva la memoria dei propri cari scomparsi, un cammino civile che interroga la coscienza del mondo. Notizie dal mondo. Domenica, ieri, è crollato un palazzo a New Delhi, capitale dell'India. Almeno 6 persone sono morte. Il palazzo di 5 piani si trovava nel quartiere Satya Niketan, nella zona sud-ovest della città, vicino all'università. Ospitava principalmente studenti. Il timore è che ci siano ancora delle persone intrappolate sotto le macerie. Si ritiene infatti che molti degli studenti che alloggiavano nell'edificio si trovassero nelle loro stanze al momento del crollo, poiché la domenica non erano previste lezioni. Le ricerche sono in corso. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato lo smantellamento di alcuni insediamenti illegali in Cisgiordania, come confermato dal ministro delle finanze Bezalel Smotrich. Secondo l'agenzia di stampa Reuters, gli sgomberi sono stati decisi in seguito alle pressioni ricevute dagli Stati Uniti. Qualche giorno fa Mike Huckabee, ambasciatore degli Stati Uniti in Israele dal 2025, aveva detto che era nell'interesse di Israele agire contro i coloni responsabili di quelli che ha definito comportamenti criminali e atti di terrorismo. Il partito di estrema destra Alternative für Deutschland AfD ha stravinto le elezioni nello Stato federato tedesco della Sassonia-Anhalt, ottenendo il 44,8% dei voti, il suo miglior risultato di sempre in un'elezione statale. Potrebbe riuscire a insediare un governo per la prima volta nella sua storia e la prima per un partito di estrema destra dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il risultato ottenuto da AfD è stato superiore di oltre 20 punti al secondo partito, ma non abbastanza da poter governare da sola. Ha ottenuto 39 seggi su 83, poco sotto la maggioranza assoluta. La formazione del governo, di cui si discuterà nelle prossime settimane, dipenderà però da come si alleeranno gli altri partiti. L'affluenza è stata alta, attorno al 75%, l'ultima volta nel 2021 era stata del 60%. L'eruzione del vulcano Anak Krakatoa tra l'isola di Sumatra e quella di Giava nell'arcipelago indonesiano ha costretto le autorità a chiudere 5 aeroporti, tra cui il Soekarno Hatta di Jakarta, il principale scalo internazionale del paese. Sono stati sospesi 209 voli e più di 22.000 passeggeri sono rimasti bloccati. Le chiusure erano state decise dopo che nello spazio aereo intorno alla capitale era stata rilevata la cenere proveniente dal vulcano. Sabato la vicepresidente delle Filippine, Sara Duterte, ha pagato una cauzione per evitare di finire in custodia cautelare dopo che venerdì un tribunale aveva emesso un mandato d'arresto nei suoi confronti. Duterte è accusata di aver minacciato di far uccidere da un sicario il presidente del paese, Ferdinando Marcos Jr., sua moglie e l'allora speaker della Camera, Martin Romualdez, cugino di Marcos. Duterte l'aveva detto 2 anni fa durante una conferenza stampa a tarda notte, in un momento in cui era accusata di corruzione e diceva di temere per la sua vita. Per non essere arrestata, Duterte ha dovuto pagare 360.000 pesos filippini, cioè 120.000 per ogni capo d'accusa, ossia circa 5.000 euro. Uno stipendio medio nelle Filippine si aggira intorno ai 18.000 pesos al mese, circa 250 euro. Il mandato d'arresto contro Duterte è stato l'ultimo di una lunga serie di attacchi fra la vicepresidente e il presidente delle Filippine, appartenenti alle 2 principali dinastie politiche del paese, quella del dittatore Ferdinand Marcos, che governò il paese in modo autoritario dal 1965 al 1986, e quella dell'altro dittatore, Rodrigo Duterte, che ha governato dal 2016 al 2022 e che ora è detenuto all'Aia perché è accusato dalla Corte Penale Internazionale di crimini contro l'umanità.
4: Notizie dall'Italia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti chiude il forum TEA di Cernobbio con una valutazione sul PIL verso l'1%, non nascondendo però le preoccupazioni sul quadro internazionale. Allo stesso tempo si definisce sovranista pragmatico nel gestire il debito pubblico. Il governo dice farà la sua parte con incentivi fiscali e contributivi, ma poi tocca agli imprenditori che a suo dire devono guardare i salari come un investimento per far ripartire il ciclo economico. Avverte poi la platea della Sala Impero di Villa d'Este del deserto demografico che bussa alla porta, per cui occorre fare investimenti e sicuramente la legge di bilancio dovrà dare un occhio di riguardo a questo aspetto, favorendo il rimpatrio di giovani andati all'estero. Suona quest'oggi, lunedì 7 settembre, la prima campanella ed è a Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico che riguarda in tutta Italia quasi 8 milioni di studenti. I residenti della provincia autonoma saranno i primi in Italia a rientrare in classe. Oltre 85.000 bambini e ragazzi, dei quali 22.080 nelle scuole in lingua italiana e 64.759 in quelle di lingua tedesca. Nelle valli ladine invece torneranno sui banchi 2.895 giovani. Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno il 17 settembre quelli della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà al Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e tutte le altre regioni, tranne Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana, che ripartiranno il 15 e il 16 Abruzzo, Basilicata e Sardegna. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. È ufficiale, il gran caldo dell'estate 2026 agli sgoccioli. I prossimi due giorni potrebbero essere gli ultimi con temperature sopra la media e da dopodomani, mercoledì, sono attese aria fresca e piogge. E in arrivo un cambiamento sostanziale rispetto a quanto quindi abbiamo visto finora, come osserva anche Bernardo Guzzini, direttore del consorzio LAMMA del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Da mercoledì l'instabilità si estenderà a tutte le regioni del centro-nord, dal Lazio in su. Oggi nel programma della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è il giorno del debutto del terzo italiano in gara di 5 in corsa per il Leone d'Oro, La Favola Nera, tra patti inquietanti e conseguenze inimmaginabili, raccontata dall'estranea di Paolo Strippoli, con Jasmine Trinca, Romana Maggiore Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Grande protagonista sarà anche Helen Burstyn, secondo Leone la carriera di questa edizione. A Orizzonti esordisce l'intensa opera prima di Tommaso Landucci, I figli della scimmia, con Riccardo Scamarcio. Roma celebra Pontormo, genio inquieto del manierismo. A ottobre le Scuderie del Quirinale, la prima monografica sul pittore. Dilettevoli inedite eccedenze, il nuovo atteso album di Mina, che uscirà il 9 ottobre, raccoglierà 10 perle della canzone d'autore, scelte ed incise dalla stessa artista in un arco temporale che va dagli anni 70 ad aprile 2026. Ci saranno 10 interpretazioni inedite di canzoni edite, ma anche altrettante fotografie scattate da Mauro Balletti e mai pubblicate prima. Tra un mese alla Triennale di Milano sarà sollevato il velo sul disco per un primo ascolto. Notizie locali, Pordenone pedala sotto il caldo torrido e quanto è successo ieri domenica a Pordenone con 21 persone soccorse. Ospite indesiderato quindi il grande caldo, ma che non ha frenato la partecipazione. Picchi di 35 gradi, due partecipanti portati addirittura in ospedale. Come di consuetudine pordenonese legata al giorno della Pordenone pedala, ieri al di là del caldo è stata una giornata bella per tutto il tempo, chiudendo così un altro grande appuntamento di successo della 53esima Pordenone pedala. Strade sicure, Salvini vuole più militari, Pordenone è tra i capoluoghi scoperti. La Lega propone di portare a 10.000 gli effettivi dell'operazione. La città pordenonese è tra i 61 capoluoghi ancora senza copertura. Tra questi Alessandria, Pavia, Trento, Belluno, La Spezia, Ravenna, Arezzo, Pesaro, Cagliari, Siracusa e diversi altri. Electrolux, 463 esuberi a Porcia, Conficoni del PD attacca al piano industriale. Il consigliere definisce indecoroso e irricevibile il progetto dell'azienda ed esprime solidarietà ai lavoratori in sciopero. Viene chiesto un piano per Polo Premium. Il partito di Calenda si schiera con i lavoratori dopo lo sciopero e chiede di rivedere il piano. Porcia, polo europeo delle lavatrici premium. Chi guida il distretto del commercio? L'interrogazione all'amministrazione comunale. L'intervento è della consigliere comunale del Partito Democratico Irene Pirotta, che chiede al sindaco e all'assessore di indicare chi sia attualmente il manager individuato dal comune, di fornire l'elenco delle riunioni alle quali il dottor Ingargiola ha partecipato in quel ruolo, di chiarire con quali modalità e tempi si intenda procedere ad una nuova nomina e di precisare quale sia il ruolo di sviluppo e territorio nell'ambito del distretto. Lo spettacolo con i droni al Parco San Valentino a Pordenone ha acceso il cielo e inevitabilmente anche le polemiche. Se l'intento era celebrare la vitalità urbana, la brevità della performance, circa 10 minuti di coreografie luminose, ha lasciato l'amaro in bocca a molti, sfigurando nel confronto con le spettacolari produzioni viste a Trieste, ma anche con la performance dello stesso anno a Pordenone. L'assenza sul palco del sindaco Alessandro Basso non è passata inosservata, privando l'evento di quel momento istituzionale che i cittadini si aspettavano. Chi è arrivato alle 21 applaudito, ma i tantissimi ritardatari rimasti bloccati nel traffico eccezionale hanno solo visto la scia luminosa. La folla oceanica ha mandato in tilt infatti la mobilità urbana. Nonostante le accuse sulla gestione logistica e le criticità tecniche legate alla violazione dello spazio aereo, il bilancio complessivo non è negativo. Molti hanno immortalato gli scatti sui social, comunicando l'energia della serata che ha riacceso la voglia di condivisione. Il DJ Benny Bennassi ha saputo scaldare l'atmosfera facendo ballare generazioni diverse. E non importa se non ha messo tutti d'accordo, di certo ha creato movimento e ha traghettato i pordenonesi nei locali ad affollare le vie del centro. L'officina dello sport ex Battirame è stata inaugurata sul laghetto di San Carlo a Pordenone, restituendo alla città un edificio storico trasformato in polo sportivo e di aggregazione. All'inaugurazione erano presenti il sindaco Basso, l'assessore regionale Amirante, l'europarlamentare Ciriani e Molmenti, presidente del Canoa Club Naonis, l'associazione che gestirà la struttura. Il polo sportivo è stato ricavato da un edificio del 1492 sul laghetto di San Carlo. Notizia dal Bellunese: all'inizio erano gli anelli gelati ai piedi del Tomatico tra i filari di vite e materiali arrangiati in casa. Da quel mondo artigianale un po' romantico, l'Enel Sport Villaga ha percorso un cammino lunghissimo fino a diventare uno dei pilastri dello sport feltrino. E ieri, domenica 6 settembre, la Sala degli Stemmi ha celebrato ufficialmente gli 80 anni del sodalizio. Una ricorrenza che ha riunito istituzioni, dirigenti, atleti di ieri e di oggi, amici e sostenitori. Una comunità intera, insomma, stretta attorno ad una delle realtà più longeve della provincia. La giornata è iniziata con la Santa Messa nella chiesetta di San Fermo. Lampioni spenti, fermate dell'autobus soppresse, corse del trasporto che non arrivano a destinazione. È una fotografia di abbandono, quella che arriva dal Castionese. Sossai e Cirvoi finiscono sotto lo zoom per tre situazioni denunciate dai residenti. Da una parte il servizio carente dei bus, dall'altra l'illuminazione pubblica che non va, con ben 17 lampioni spenti su una trentina. Problemi segnalati più volte attraverso i normali canali istituzionali, a partire dal numero verde dedicato alle segnalazioni. Non vedendo però una soluzione, i cittadini hanno deciso di rivolgersi direttamente anche ad alcuni componenti della giunta comunale. Tiziano Veceglio, la statua torna a dominare la piazza di Belluno, ma il restauro non convince tutti. Scoperta con un evento pubblico l'opera bronze che celebra il più illustre cittadino di Pieve. Qualcuno però storce il naso per il colore. Mezzo miliardo sulle statali di montagna, ANAS cambia il volto di Alemannia e Carnica. Tra le varianti olimpiche e i lavori programmati sono decine i cantieri in corso, molti quelli già finiti e tre in partenza nel 2027. Al volto di Alemannia e Carnica, tra le varianti olimpiche e i lavori programmati sono decine i cantieri in corso, molti già finiti e tre in partenza nel 2027.

0: Siete fretta, prima o poi il vostro momento arriverà. Un successo lo spettacolo della cantante veneta, ultimo appuntamento della rassegna 2026. Da luglio sul palco Negrita, Tiro Mancino, Omar Pedrini, Joan Thiel, oltre 15.000 le presenze. Dal mondo dello sport, dalle corse Formula 1 e impresa Antonelli a Monza, storico trionfo dal 19° posto, un sogno che si realizza. 60 anni dopo l'ultima vittoria italiana con Scarfiotti, ora è a più 66 su Russell, le lacrime sul podio sventolando il tricolore. E dal calcio, Premier League, l'Arsenal vince 2-1 il derby col Chelsea, vette insieme al City. Havertz e Odegaard rimontano il gol di Rodgers, pareggio tra Everton e United. Intanto dalla Serie A, Bologna e Sassuolo 2-2 nel recupero Dovbik dal primo punto a tedesco. Non basta poi la rimonta del Venezia, Frosinone vince per 3-2 e vola in alto. Intanto è pari anche tra Parma e Monza, primi punti ma vincono caldo e noia. La Roma nel frattempo ribalta l'Atalanta nel finale ed è vette insieme all'Inter. La stessa Inter con un rimonta show con Lautaro nel finale che firma il 3-2 sul Napoli. E dal tennis, US Open, Zverev accelera, Dardi ricercherà l'impresa, l'ultimo azzurro affronterà il numero 1, Cobolli deluso, qui difficile per il rumore. E dal ciclismo, Vuelta, Bisti Van Aert a Cordoba, secondo l'azzurro Romele, il campione belga si impone in volata ristretta, Mas resta leader. E infine dall'Eurovolley sfuma in finale il sogno del triplete per le azzurre di Velasco. L'Italia cede al tie-break con la Turchia. Stop alla serie di 21 vittorie. Andiamo adesso a vedere le previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 7 settembre avremo su pianure costa cielo poco nuvoloso. Sulla zona montana cielo variabile durante il pomeriggio, quando saranno possibili rovesci e temporali sparsi, che non escluso del tutto possono interessare in serata in alcune zone della pianura, specie pordenonese. Venti di brezza e temperature pienamente estive sopra la norma del periodo. Domani, martedì 8 settembre, al mattino e nella prima parte del pomeriggio tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Verso sera probabile aumento della nuvolosità a partire da ovest, venti a regime di brezza e ancora temperature pienamente estive sopra la norma del periodo. Tendenza per dopodomani, mercoledì 9 settembre, cielo in prevalenza nuvoloso. Dal pomeriggio saranno probabili rovesci temporali con piogge abbondanti. Qualche temporale potrà essere forte con piogge localmente intense. Nelle ore centrali della giornata soffierà scirocco moderato su bassa pianure costa. In pianura in questi tre giorni la temperatura avrà una minima di 17 gradi e una massima di 33. Allora noi amici ascoltatori concludiamo questa prima edizione di questa settimana di settembre del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui e vi diamo appuntamento alla prossima edizione augurando a voi tutti un buon ascolto e una serena giornata.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
0: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel Deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

0: Amici ascoltatori, trasmettiamo l'omelia tenuta dall'abate Giuseppe Casetta nella novena per la Natività della Beata Vergine Maria dal Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel

0: tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, vai e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Io penso che la comunità cristiana cui Matteo l'Evangelista rivolge queste parole di Gesù non sia stata molto diversa dalle nostre comunità. Sicuramente un luogo in cui si ricercava con impegno di mettere in pratica le parole di Gesù, quindi il Vangelo. Ma sicuramente, stando al testo, c'erano anche protagonismi, ambizioni, incapacità a vivere relazioni sincere. Professare la stessa fede, cioè essere cristiani, non era e non è garanzia di essere capaci di esprimere una vera comunione. Mettiamocelo bene in testa questo. Non è una identità esterna che ci garantisce. Per esprimere una vera comunione bisogna che ciascuno di noi lavori sulla grazia ricevuta. La grazia c'è, ma non fa automatismi, non è un prodotto confezionato. E ritornando a questo testo, potremmo dire con una espressione molto forte: è molto più facile condannare, sparlare, che farsi carico degli altri. Questo penso che almeno qualche volta l'abbiamo sperimentato, no? Parlare degli altri, non sempre in maniera corretta, è molto più facile che avvicinarli e tentare un cammino con loro. E infatti Gesù, come sempre, va al dunque. Se voi prendete il Vangelo di Matteo, scusate, al capitolo 18 c'è un lungo discorso. Il Vangelo di Matteo è strutturato in 5 grandi discorsi. Questo è il quarto discorso. Ed è il discorso che riguarda la vita comunitaria. Noi diremmo in parole un po' più tecniche il discorso ecclesiale, che riguarda appunto la Chiesa. E se andate a leggere, noi abbiamo letto 5 versetti questa sera, dai 15 al 20, ma se andate a leggere tutto il capitolo, Gesù aveva appena detto che il desiderio del Padre è quello di non perdere nessuno dei piccoli, e perciò pensava alle relazioni tra fratelli e sorelle come occasioni in cui nessuno si perda. Luoghi in cui l'arte più praticata dovrebbe essere un'arte scomparsa dalle nostre comunità. Io la definisco l'arte del rammendo, del mettere insieme i fili. Le donne mi capiscono meglio, noi maschi siccome non lo facciamo, però sappiamo che cos'è, è un'arte. perché quando non lo si fa bene cosa succede? Dice, che hai fatto? Si vede tutto un filo sbagliato oppure un modo sbagliato di rammentare. Ma è fondamentale questa, perché noi andiamo da un eccesso all'altro, cioè andiamo a degli interventi estremamente decisi e quindi mettiamo, tentiamo di mettere una toppa nuova sul vestito vecchio, oppure l'altro ambito è quello del dire, ma che mi importa, sono affari suoi, io non ci voglio entrare. Poi c'è tutto questo discorso, no, della privacy, della vita di fede come una vita privata dove l'altro non deve e non può entrare, cosa che invece il Vangelo non contempla. Tra la perdita e il guadagno c'è un vero e proprio itinerario. E da dove parte questo itinerario? Parte dalle prime espressioni che abbiamo sentito stasera. Se tuo fratello. Questa è la prospettiva dalla quale noi siamo chiamati a guardare ogni cosa. Colui che hai dinanzi a te non è uno che, se non ci fosse, sarebbe tanto di guadagnato. Non è un incidente di percorso quello che hai davanti a te. L'altro, chiunque sia, è tuo fratello. Smarrita questa consapevolezza, noi andiamo fuori strada. Solo se continui a riconoscerlo come tuo fratello e sorella, sarai in grado di superare quello che io chiamo la sindrome nel figlio unico, che poco o tanto colpisce tutti noi. Tutti vorremmo dire soltanto padre mio, invece l'unico che avrebbe potuto farlo ci ha insegnato a ripetere padre nostro, perché noi siamo tutti fratelli di un unico padre. Non c'è colore, non c'è cultura, non c'è religione, non c'è lingua che preceda questa reciproca appartenenza. Come dicevo all'inizio, con quella domanda, sono io forse il custode dell'altro? Sì, tu lo sei. Così ci ha pensato Dio all'alba della creazione. La situazione in cui versa l'altro è la medesima in cui potrei incorrere io. Per questo Gesù trasformerà in positivo quella regola aurea di non fare all'altro ciò che non vorresti fosse fatto a te. E Gesù la mette in positivo e dice: ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Luca 6,31. La vita non avanza soltanto in virtù di un male evitato, ma avanza grazie a un bene praticato. Ecco l'itinerario. E come si svolge questo itinerario? Abbiamo sentito stasera che si dovrebbe svolgere, secondo il Vangelo, se siamo obbedienti alla parola, si dovrebbe svolgere in tre passaggi, in tre momenti. Il primo momento, se tuo fratello ha qualcosa contro di te o l'ha fatta grossa nei tuoi confronti, prendilo a tu per tu e parlaci. Entra in relazione profonda. Questo è il primo gradino, non l'ultimo. Perché sapete qual è il nostro primo gradino secondo le nostre prassi, non secondo il Vangelo? Il nostro primo gradino non è quello di parlare a tu per tu per renderlo consapevole, ma è quello di sparlare di lui. È quello di mettere in pubblico la cosa, come sta succedendo nella nostra società, grazie anche a tutti questi strumenti che abbiamo in mano. A tu per tu. E cioè il primo passo è cercare di ricucire. L'errore deve restare tra te e lui, e va coperto con il manto della misericordia, che non significa nascondere l'errore, ma non farlo diventare il punto prospettico attraverso il quale leggere la sua vita. Guardate che questo che ho detto adesso è molto importante. L'errore, il peccato, a partire dal nostro, invece di guardare sempre quello degli altri, non può essere mai il punto prospettico per cui si vede la totalità della persona. Se la cosa non dovesse funzionare, secondo gradino, secondo momento, prova a coinvolgere non chi possa darti man forte nel giudicarlo o nel condannarlo, ma individua chi possa sostenere te nel fargli sentire il bene. E questo è un carisma che c'è, sapete? Ci sono delle persone che sanno rammendare, e sono queste le persone che dobbiamo coinvolgere per aiutare il fratello. Qui ci sono delle suore, per noi religiosi che viviamo 24 ore insieme, questa è una dimensione importante, e cioè dobbiamo sempre farci aiutare da persone che sanno rammendare, che cioè sanno vedere l'aspetto positivo per cui trovare il momento giusto, la parola giusta per correggere, per cambiare direzione, per aiutare il fratello o la sorella. L'errore non si supera se non facendo sentire ancora la stima e l'affetto propri di chi riconosce il male, ma non legge, ripeto per l'ultima volta, non legge la persona a partire dal peccato, a partire dalla situazione. Si tratta cioè di allargare il cerchio non per la condanna, ma per il guadagno del fratello e della sorella. È importante questo verbo che Gesù usa, guadagnare il fratello. Quando pensiamo al guadagno, cosa pensiamo? Pensiamo ai soldi? Pensiamo al profitto? Gesù ci dice, guarda che il fratello, la sorella che hai davanti a te, può diventare un guadagno, può diventare un dono preziosissimo. E allora la domanda che stasera ci dobbiamo fare, quando pensiamo al guadagno, pensiamo solo ai soldi o pensiamo che potremmo realizzarlo anche relazionandoci ad un fratello che è in difficoltà, ad una sorella che ha bisogno di trovare una parola di incoraggiamento, una parola di vita? Terzo passaggio, dice Gesù, se neppure il bene di alcuni dovesse guadagnare il fratello, allora passa a tutta la comunità. E qui c'è una parola forte, perché se neppure in questo caso si riuscisse a guadagnare il fratello e la sorella, dice il testo del Vangelo, sia per te come il pagano e il pubblicano, quindi sia quasi allontanato dalla comunità. Perché i pagani e i pubblicani non facevano parte della comunità. Quindi questa parola di Gesù è forte. Come la mettiamo con questa parola forte di Gesù, se fin dall'inizio ha detto che noi dobbiamo cercare di guadagnare il fratello e la sorella? Potremmo dire, beh, abbiamo tentato tutto, quindi adesso a un certo punto vattene, non fai più parte della comunità. C'è però da ricordare una cosa importante. Gesù un giorno andò incontro non a un pubblicano qualsiasi, ma ad un capo dei pubblicani che si chiamava Zaccheo, e gli disse, oggi devo fermarmi a casa tua. Vogliamo tradurlo? Non lascerò che questo questo incontro rimanga lì, sull'albero. Voglio entrare nella tua vita. Tu sei un capo dei pubblicani e sei un pagano. Ma io desidero ardentemente che tu entri nella vita in pienezza. E poi sappiamo com'è andata a finire. Conclusione. Comprendiamo che giunti a questo terzo gradino della correzione fraterna, il cammino non è finito, soltanto ricomincia.
2: Abbiamo trasmesso l'omelia tenuta dall'abate Giuseppe Casetta nella novena per la Natività della Beata Vergine Maria dal Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Benvenuti per essere qui a questo incontro, in questa giornata di meeting. L'incontro è intitolato L'amore resiste? La provocazione dell'altro nell'era digitale. Prima di tutto, poi li presenterò in modo più adeguato dopo, vorrei che voi faceste un grande applauso alla sociologa, professoressa Eva Illouz, qui alla mia destra. Per la prima volta al meeting di Rimini, e alla mia sinistra Sergio Belardinelli, che conoscete già, un amico. Del meeting. Ecco, alcune parole prima di lasciare a loro la possibilità di approfondire questo tema, che non è un tema teorico. Infatti viviamo dentro a un paradosso e forse lo avvertiamo tutti. Non siamo apparentemente mai stati così liberi di amare e di scegliere chi amare, i giovani in particolare, ma non solo i giovani. Eppure è la prima volta che siamo condizionati da sistemi tecnologici così invasivi che pretendono di conoscere noi meglio di noi stessi. Infatti ci suggeriscono chi desiderare, con quale criterio, in che ordine di preferenza. Quella a cui proveremo di rispondere oggi non è quindi una domanda per addetti ai lavori, riguarda ciascuno di noi. Per intere generazioni la libertà di scegliere e chiamare è stata un ideale per cui lottare ed è diventata una grande conquista contro i matrimoni combinati, contro le convenienze di famiglia. Eva Illouz la chiama scelta positiva, la libertà di dire di sì a qualcuno. Oggi quella libertà in tanti casi si è ribaltata. Nel suo libro La fine dell'amore, Eva Illouz mostra come la libertà offerta ad esempio dalle app di incontri non sia più tanto quella di scegliere quanto quella di scomparire senza dover rendere conto a nessuno. La scelta negativa. Le piattaforme di incontri funzionano come un grande catalogo. Si scorrono profili, vengono impostati filtri, si cerca la persona giusta come si cerca l'articolo giusto in un negozio online. È la logica del catalogo, comoda, rassicurante, efficiente, ma trasforma l'altro in qualcosa che possiamo sempre prevedere, misurare, addirittura restituire se non ci soddisfa. Ecco, come un prodotto in garanzia che lo possiamo ridare indietro. In questo scenario la libertà consiste più che nello scegliere, nell'annullare la scelta che è stata fatta. Il sociologo Sigmund Bauman aveva descritto la nostra come una società liquida. Tutto fluttua, tutto è incerto, niente ha più una forma stabile. Eva Illouz va oltre perché parla di modernità esplosiva. Non dunque un'incertezza diffusa, ma lo scontro frontale fra una promessa di libertà senza limiti, puoi essere chiunque, amare chiunque, ricominciare quando e come vuoi, e invece dei vincoli di realtà che restano strettissimi, vincoli economici, vincoli familiari, vincoli di tempo. Ecco, questa frattura che ci viene fra ciò che ci viene promesso e ciò che davvero possiamo vivere genera rabbia, la sensazione sottile di essere stati truffati da una felicità garantita e mai arrivata. In questo clima, incontrare qualcuno, aprirsi all'altro, ricordate che il sottotitolo appunto dell'incontro è La provocazione dell'altro nell'era digitale, dicevamo, aprirsi all'altro è un'attività che richiede tempo, pazienza e anche disponibilità a essere vulnerabili, che è una delle cifre del nostro essere umani. E oggi comincia a sembrare un rischio più che un dono. Eva ci parlerà dunque di dinamiche drammaticamente attuali e capiremo perché i legami sentimentali sono sempre più in crisi, perché una delle cose che vogliamo fare qui col meeting, che il meeting da sempre cerca di fare, è quello di provare a capire meglio la realtà che stiamo vivendo. Sergio Belardinelli, da parte sua, da anni si interroga invece su che cosa può alimentare e tenere insieme questi legami fondamentali per la vita della nostra società e delle nostre comunità. Ecco, io ho finito, prima di lasciare la parola a loro, due proprio righe di presentazione di ciascuno. Evel Luz, sociologa franco-israeliana, insegna all'Università Ebraica di Gerusalemme ed è direttrice d'étude al ES di Parigi. Prima donna a presiedere la Bezalel Academy of Art and Design di Gerusalemme, nel 2022 è stata classificata tra le sociologhe più influenti al mondo. Scrive per Haaretz, Le Monde e Die Zeit. È autrice di 15 libri tradotti in 25 lingue, tra cui Perché l'amore fa soffrire, Modernità esplosiva e La fine dell'amore. Il testo che ispira direttamente l'incontro di oggi. Sergio Belardinelli, filosofo e sociologo, dal 2000 è stato professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna, si occupa da anni dei grandi nodi etico-politici delle società complesse, bioetica, identità, famiglia, pluralismo culturale. Tra le opere più recenti, La comunità liberale e Il gioco delle parti, dedicato al ruolo della famiglia nella società di oggi, e ricordiamo anche L'ordine di Babele, le culture tra pluralismo e identità, e con Angelo Panebianco, All'alba di un nuovo mondo. Adesso ho proprio terminato e lascio la parola prima a Evel Luz e poi a Sergio Belardinelli. Grazie.
2: Grazie mille. Per prima cosa desidero ringraziare Marco Luigi e tutti gli organizzatori per avermi invitato a questo evento. È la prima volta che intervengo qui e spero non sia l'ultima. E sono davvero piacevolmente stupita dalla profondità, serietà di questa organizzazione, nonché dal calore e dall'ospitalità di questo splendido pubblico. Grazie. Quindi, grazie. La storia della famiglia è una storia di crisi perpetua, scrive Melanie Cooper. Questo senso di crisi è stato abbondantemente capitalizzato da varie circoscrizioni politiche, per la destra ad esempio, l'epidemia di assenza di paternità negli Stati Uniti indica il crollo del ruolo del maschio, mentre per i liberali la famiglia è stata oggetto di lotte per riconfigurare l'uguaglianza di genere e la sessualità. E Taylor Swift recentemente ha dichiarato di volere una famiglia ed è stata oggetto di una vera e propria tempesta mediatica, perché ha detto che questa è una cosa repubblicana da affermare, perché lei è conosciuta come democratica. Ecco, questo per mostrarvi fino a che punto la famiglia è diventato anche oggetto di contese politiche. Ecco, al contrario, l'intimità per sé sembra essere stata al riparo da questo discorso di crisi. Il matrimonio è stato ampiamente messo in discussione, ma l'intimità e l'amore sembrano invece rimanere l'utopia delle nostre società. Il matrimonio, appunto, sembra essere politicizzato, ma l'amore no. Il matrimonio è istituzionale, mentre l'intimità e l'amore sembrano essere puramente autentici e rivelare il vero sé. Eppure, come voglio appunto affermare con questa presentazione, in realtà l'intimità va ben oltre il matrimonio e la famiglia rispetto al livello di crisi. Penso che la vita familiare non sia mai stata in realtà così sana come oggi. Il fatto che ci siano tante forme di famiglia oggi, quindi il fatto stesso che oggi la famiglia sia così versatile, mostra quanto sia forte questa istituzione e si tratta dell'unica istituzione che è sopravvissuta nel corso della storia, ma come dicevo la famiglia è stata profondamente politicizzata e quindi questo discorso di crisi si è come attaccato al tema della famiglia. Dall'altra parte l'amore e l'intimità invece sono soggetti a una crisi molto più profonda, secondo me, che però è sfuggita al radar della maggior parte degli analisti e dei sociologi. Ecco, il motivo per questo è, credo, che sia molto più difficile concettualizzare l'intimità rispetto invece a parlare di un evento come un divorzio. Ebbene, noi pensiamo di sapere cos'è un divorzio ed è per questo che pertanto questo ci dà quasi diritto di parlare di crisi della famiglia, ci legittima in questo. Invece la crisi dell'intimità e dell'amore non hanno confini netti, non hanno determinazioni nette, non hanno una forma netta. Ecco perché ritengo che sia molto più difficile cogliere questa crisi, che invece è molto potente ciononostante. Ecco, per capire la natura sociologica della crisi dell'intimità voglio appunto dire qualcosa su innanzitutto qual era il concetto tradizionale di matrimonio e di famiglia. Quindi, ma cerchiamo di compiere uno sforzo immaginativo per capire qual era il matrimonio tradizionale, che non doveva rispondere quindi a bisogni emotivi o psicologici delle sue parti e appunto non si presupponeva che dovesse essere al servizio di un progetto individuale, poiché era un'istituzione sociale e quindi uomini e donne sapevano molto bene quali erano i ruoli, sapevano molto bene qual era, diciamo, il copione sociale che era legato a questi ruoli. E John Winthrop, quindi pensatore e avvocato puritano, nel XVII secolo ha scritto, ebbene, la famiglia è come un piccolo commonwealth, e quindi un commonwealth è come una grande famiglia. Con questo intendeva quindi che la società, la comunità, la chiesa, lo Stato erano, diciamo, coinvolti in un buon matrimonio, contribuivano ai suoi valori e quindi il matrimonio rifletteva questi valori della società e quindi gli individui obbedivano, si conformavano a queste regole, a queste norme del matrimonio, e quindi era un riflesso anche di ordine sociale e la società a sua volta quindi dipendeva appunto dal fatto che i matrimoni funzionassero e rispettassero questo ruolo. Poi sì, poteva esserci anche affetto in questi matrimoni, ma in realtà il matrimonio non aveva come scopo avere una espressione affettiva e quindi c'era, diciamo, anche una consapevolezza dei ruoli e soprattutto c'era pochissima comunicazione emotiva. Usando le parole di Timothy Stephen, quindi il matrimonio si basava su una sorta di apartheid domestico, quindi le donne erano al servizio degli uomini che sfruttavano la loro manodopera e le donne non avevano diritti, e questo era molto chiaro, era una divisione proprio anche a livello di diritti molto chiara. Poi da metà del XIX secolo in poi il matrimonio si trasforma, perché è sempre basato sulle disuguaglianze di genere, però subisce una trasformazione perché assume una valenza affettiva. John Demos appunto parla di una serra proprio affettiva, quindi non c'è più solo l'aspetto morale e sociale, ma la sfera emotiva diventa molto importante. Quindi il matrimonio conteneva ed esprimeva l'individualità delle sue parti, nonché anche degli eventuali bambini, e quindi a poco l'intimità arrivava al centro della coppia. Quindi la coppia poco a poco comincia a voler raggiungere e ottenere quindi il sacro graal dell'intimità. Quindi si può dire in altre parole che se si guarda la storia della classe media moderna, quindi vediamo che i soggetti riflettono questa evoluzione storia dell'intimità, perché l'intimità esprime proprio uno dei credo fondamentali della società moderna. L'intimità si deve basare appunto sulla libera volontà e intenzione degli individui che appunto ne sono coinvolti, e quindi il libero soggetto si autodefinisce attraverso le proprie scelte libere. Questa libertà che definisce proprio l'intimità nella sua natura. Quindi l'intimità diventa antistituzionale, perché appunto diventa qualcosa che ha a che fare con l'individuo, e inoltre contiene una nuova modalità di conoscenza del sé, soprattutto attraverso le categorie sociologiche. Quindi nei nuovi modelli di intimità bisogna in un certo modo conoscere se stessi sempre meglio per potersi esprimere come si è, bisogna riflettere su chi si è, e quindi a poco la psicologia entra in campo e prende il sopravvento nella cultura contemporanea. E quindi vediamo che quando questa conoscenza del sé viene accompagnata a alcune tecniche di comunicazione sostenute dalla psicologia, tutto questo contribuisce a creare una nuova modalità relazionale anche in termini di comunicazione e interazione. Poi a partire dagli anni 70 la comunicazione diventa centrale nella sfera della coppia. Questo significa che ora bisogna che nella coppia ci siano due persone che sappiano come comunicare, che si conoscano e che si coordinino nelle loro interazioni e azioni attraverso la comunicazione, un linguaggio che esprime emotività. Ecco, è questa l'intimità. Quindi quello che appunto sto per dire è che per questi motivi l'intimità è diventata estremamente complicata, e sembra qualcosa di controintuitivo, perché si pensa sempre all'intimità come un incontro di due persone, spesso in un momento molto intimo, ma in realtà l'intimità è diventata una forma sociale molto complessa. Ecco, vorrei appunto essere più chiara e spiegare meglio questo concetto. Alice Fairney ha scritto un romanzo intitolato Intimità. In questo romanzo ci sono Alexandre e Aida, che sono una coppia molto felice, lei aspetta un bambino e appunto ha una amicizia con la sua vicina Sandra. Ha una libreria femminista ed è molto lontana e diversa da questa coppia felicemente sposata. Lei appunto ha rapporti occasionali di natura puramente fisica, è molto bella, ma ha scelto di vivere da sola, non vuole una coppia, non vuole essere in coppia. Ma poi avviene una tragedia verso la pagina 50 del romanzo. Ada, quindi la donna felicemente sposata, muore proprio durante il parto di suo figlio, e la sua morte lascia Alexander solo. Ora deve affrontare la vita da solo, improvvisare, e questo lo porta a diventare, diciamo, il protagonista di una nuova storia della sua vita che deve scrivere. E qual è questa nuova storia? È il fatto che appunto lui deve affrontare appunto la vita in un modo per il quale non ci sono delle regole sociali, quindi si avvicina molto all'amica della sua defunta moglie Sandra, e in un certo senso lei diventa una sorta di madre surrogata per il figlio, e quindi Sandra si prende cura del bambino, appunto consumano i pasti insieme, condivide tante attività con Alexander, ma non hanno rapporti fisici, quindi funzionano in un certo modo come coppia, ma non diventano mai una coppia vera e propria. Qualche appunto anno dopo Alexander si iscrive a un sito di incontri, incontra molte donne, e poi a un certo punto incontra Alba. Alba è una donna molto sofisticata, molto colta, bellissima, e Alexander sta per scoprire che lei non vuole avere rapporti con lui, poiché appunto si è definita come asessuale. È una nuova categoria, ci sono gli eterosessuali, i bisessuali, gli omosessuali, e questa donna si definisce come asessuale. Quindi Alexander Quindi è passato da un modello di famiglia tradizionale in cui i ruoli erano piuttosto ben definiti, diciamo il copione era ben definito, a un mondo in cui tutto invece si basa su scelte, emozioni, sessualità, e quindi c'è un costante cambiamento di punto di vista, di angolazioni, e si vede quindi l'intimità della vita quotidiana che può assumere diverse forme, c'è la vita insieme, la sessualità, le emozioni, l'amore, il romanticismo, sono tutti aspetti separati, sfaccettature lontane che si possono ricombinare in modi diversi. Quindi Alexander di nuovo è passato da un matrimonio tradizionale a tante relazioni diverse in cui si passa dalla sessualità all'amicizia, all'attaccamento emotivo, all'affettività, tutto si frammenta, esplode, diventa frammentato e separato. Quindi tutto questo è una perfetta rappresentazione appunto di quello che definisco come co-complessità. Ebbene, la complessità è un termine molto tecnico, tutti pensiamo di sapere cosa significa, ma in realtà non è così, perché complessità è un termine molto tecnico per chi analizza i sistemi sociali. Quindi per capire il termine di complessità bisogna innanzitutto partire dal suo opposto. Quindi partiamo da un sistema sociale semplice in cui norme, regole e codici guidano l'essere, il sé, guidano le interazioni e rendono le interazioni facili da prevedere e da gestire. Ecco, questo è un sistema sociale semplice. Nei sistemi complessi, che cosa abbiamo? Cos'è un sistema sociale complesso? È un sistema in cui ci sono tante componenti che interagiscono tra di loro in modi molteplici, seguendo, diciamo, regole che non sono generalizzate. Ad esempio, prendiamo ad esempio il traffico veicolare. Vediamo, è un sistema complesso poiché non si sa in anticipo come si svilupperà il traffico, non sappiamo come si comporterà perché dipende da tanti elementi. Quindi la complessità è un fenomeno caratteristico in cui ci sono tanti oggetti diversi che interagiscono tra di loro, ad esempio in una folla, ad esempio nel caso del traffico, nei mercati finanziari. Ecco, qui vediamo che c'è un'interazione che non segue regole che conosciamo, diciamo, in anticipo. Quindi i sistemi complessi sono costituiti da molte parti e componenti che sono diversificati, quindi abbiamo parti individuali variegate le cui interazioni non sono conoscibili in anticipo. Questo significa che c'è un elevatissimo livello di incertezza. Quello che sto dicendo è che l'idea della complessità appunto si adatta benissimo alla descrizione dell'intimità, poiché sempre di più abbiamo due individui, ciascuno, ecco, torno all'esempio del romanzo, ogni individuo quindi ha le sue preferenze variegate, non so, nella vita sessuale vuole certe cose, per le emozioni ne vuole altre. Quindi più sono gli elementi e le componenti riconducibili a ognuno degli individui, più la complessità delle interazioni sarà elevata, e questo crea un sistema complesso. Quindi perché tutto questo crea incertezza? Perché tutto questo rende molto più complesso capire come evolverà una relazione e che cosa succederà? Ecco, voglio farvi un altro esempio, sempre tratto da un romanzo, e concludere con questo. È un romanzo che ha vinto tanti premi in Francia, di Chloé Delhomme, e abbiamo Adelaide, 46 anni, che è single, ha avuto una relazione di 9 anni ma ora è single. E ora è tornata sul mercato, per così dire, per trovare una nuova relazione. Ecco, il romanzo si sviluppa intorno a questo. E quindi lei si chiede, ebbene, Io sono diventato un fantasma nel mercato dell'amore. Ebbene, questo è il filo rouge che percorre tutto il romanzo. E lei è alla ricerca dell'amore come donna di mezza età e si deve confrontare con la sfera sociale caratterizzata da tantissime possibilità create ad esempio da internet, quindi un mercato di possibilità. E ci sono questi incontri liberi fra questi individui sul mercato dove c'è una vera e propria domanda e offerta, ma lei appunto si accorge che non è molto richiesta, per lei la domanda è bassa soprattutto a causa della sua età, quindi il mercato delle donne di mezza età non è molto fiorente e quindi inizia qualche relazione, ma poi alla fine ciascuna di queste relazioni si rivelano fallimentari e quindi non portano mai a nulla e naufragano. Quindi ogni volta che incontra qualcuno, ebbene, si accorge che è sempre più difficile trovare una compatibilità, perché ogni individuo ha troppe sfaccettature, è troppo specifico, troppo complesso, quindi si rende conto che è molto difficile stabilire proprio una connessione con qualcuno e quindi lei vive una vita di complessità e quindi si trova anche a soffrire di questa complessità, perché questa complessità non la porta a prevedibilità e certezze. Quindi, concludo. Habermas, il grande sociologo tedesco, ha identificato la crisi sociale come un fenomeno che avviene quando norme definite a livello consensuale sono così degradate che la società quindi va allo sbando, si trova priva di regole. Significa quindi che quando non riusciamo più a metterci d'accordo sulle regole, sulle norme da seguire, ebbene, allora c'è una crisi conclamata perché non sappiamo più come comportarci. Quindi per lui, per Habermas, crisi significa quando non sappiamo come comportarci perché non abbiamo più norme, punti di riferimento, e allora l'individuo perde la sovranità su se stesso. Guardate il paradosso. Ebbene, prima Marco parlava proprio di paradosso. Abbiamo individui sempre più liberi e gli individui, essendo così liberi, perdono un principio di autosovranità. Per Habermas, quindi, la crisi è qualcosa che viene percepita anche dal sé in primis, e credo che siamo tutti d'accordo su questo. Basta anche guardare i media, ebbene, credo che ci sia ampio accordo sul fatto che viviamo tempi di profonda crisi e l'amore e l'intimità sono percepiti dalle generazioni più giovani come cose complicatissime da capire. Quindi qualcosa di irraggiungibile, di incomprensibile, e il motivo credo stia in modo paradossale in questo, proprio perché la libertà e le emozioni sono diventate così centrali in questi elementi che hanno creato una dinamica estremamente volatile, poiché queste stesse vere emozioni e questa stessa libertà associate alla specificità dei gusti e delle preferenze degli individui che creano questo elevatissimo livello di complessità e di incertezza. Quindi c'è stata una complessificazione delle relazioni e questo fa sì che anche il sé, benché sia così libero, non abbia raggiunto questo stato appunto di incertezza e autodistruzione quasi. Grazie.
0: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore, il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo figlio.

tua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi.

misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'omelia tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io, in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Vangelo semplice, difficile da mettere in pratica. Nella prima parte si parla della correzione fraterna. Nella seconda parte Gesù tocca due temi legati alla correzione fraterna, che riguardano il perdono e riguarda la preghiera. La correzione fraterna, se uno pecca contro di te, Gesù dice che non bisogna spargere la critica e la ribellione, ma bisogna parlare a tu per tu con la persona che ci ha fatto del male. Non si ascolta? Chiamiamo alcune persone amiche. Non ci ascolta ancora? Lo diciamo alla comunità. Qui bisogna fare alcune piccole precisazioni. Primo, Gesù nel discorso della montagna dice: guarda prima la trave che c'è nel tuo occhio, poi la pagliuzza che c'è nell'altro. Motivo: quando l'altro sbaglia nei tuoi confronti, tu rischi di assumere l'atteggiamento del giudice. E invece Gesù dice: vacci piano, impara a convertirti prima. Guarda la trave che c'è nel tuo, poi guarda la pagliuzza che c'è nell'altro. Senza questa conversione, il nostro atteggiamento nei confronti di chi ha sbagliato nei nostri confronti sarà un atteggiamento di superiorità, il che è sbagliato. Allora, Don Renato, io mi rifiuto di fare la correzione fraterna perché è troppo impegnativa. Non puoi. Se avete prestato attenzione alla prima lettura, il profeta Ezechiele dice: uno sbaglia, tu riprendilo. Se non lo riprendi, lui che ha sbagliato pagherà per l'errore che ha fatto, ma pagherai anche tu per non averlo corretto. Uno sbaglia, tu lo correggi, lui non può correggersi, lui pagherà per i suoi errori, ma tu sei salvo. Comprendiamo perché la correzione fraterna è un impegno serio. e se non ascolta né nel primo, né nel secondo, né nel terzo grado, come lo devi trattare? Testo chiaro. Lo devi trattare come un pubblicano e un peccatore. E quindi gli lavo le mani, no? Gesù come ha trattato i pubblicani e i peccatori? E siccome il discepolo deve imitare il maestro, ricordiamoci che nel capitolo 15 del Vangelo di Luca Gesù accoglieva i peccatori e i pubblicani e mangiava con loro. Gesù dice, non vuole convertirsi. La comunità cristiana ha un potere immenso con la preghiera. Può chiedere a Dio la conversione di quella persona. E quando noi chiediamo questo insieme, Gesù garantisce la sua presenza in mezzo a noi. È una preghiera che facciamo insieme con Lui, purché la facciamo. E circa il perdono, non c'è problema. Se tu devi trattarlo come un peccatore, un pubblicano, nel tuo mondo interiore tu lo hai già perdonato. Il problema di convertirsi è suo, non è più tuo. Verrà perdonato. Gesù garantisce che in mezzo alla comunità ci sono delle persone che hanno il potere di legare e di sciogliere. Hanno cioè questo potere di perdonare. Questo Signore che ha sbagliato, che tu hai tentato di correggere, ma il tuo tentativo non è riuscito, da parte tua sarà destinatario dello stesso atteggiamento che Gesù aveva verso i pubblicani e i peccatori, sarà destinatario delle preghiere della comunità perché si converta, e se vuole convertirsi, ci sono coloro che lo possono assolvere dal suo peccato. Tu hai fatto quello che ti era possibile. E come al solito, Dio non chiede di più.

0: cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria l'annunzio celeste ascoltò, e il Figlio di Dio in lei si incarnò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Padre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre del piene grazie,
1: prega per noi.
0: La madre beata nel seno adagiò il verbo divino e poi lo adorò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

0: Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù, fra i maestri del Tempio,

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva. A te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, madre delle grazie, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazie. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

Carissimi fratelli e sorelle, siamo arrivati al nono giorno della novena di Maria Santissima delle Grazie di Pordenone. E in questo giorno vogliamo pensare proprio all'evento meraviglioso della sua natività. Si racconta un giorno che un uomo, mentre pregava, sentiva venire dal cielo una dolce melodia, come un canto angelico. Poi basta. Passato un anno, la sentì di nuovo nello stesso giorno. Allora questa persona chiese al Signore che gli rivelasse il significato di questo evento. E gli fu risposto che in quel giorno era nata Maria e che in cielo gli angeli cantavano a Dio le lodi per la sua natività. Ecco perché oggi noi festeggiamo questa nascita così gloriosa, che è importante per noi. Difatti, la nascita di Maria Santissima illumina tutto il mondo. Perché? Perché lei è l'aurora della salvezza, no? Prima che nascesse Maria, il mondo era coperto da una caligine, dall'ombra di morte. Invece nasce Maria e subito contempliamo questa stella del mattino in mezzo alle tante nubi. Questa stella del mattino è la Madonna, che è nata nell'oscurità della nube, che lei stessa toglie questa caligine da questo mondo. E coloro che stavano nelle tenebre guardano questa stella che diventa veramente che cosa? Un annuncio della grazia del Signore. Vi ricordate ciò che diceva il santo Giobbe, no? Quando si rivolgeva a Dio: sei tu che fai spuntare a suo tempo la stella del mattino. E in questa frase i santi padri hanno sempre visto un annuncio della gloriosa natività della Madonna, di questa stella che Dio ha fatto sorgere su tutti i popoli. Ecco perché noi sempre attraverso la Divina Scrittura diciamo: il Signore ti ha benedetta con la sua potenza, perché per mezzo tuo ha annientato i nostri nemici. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio l'Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra. E benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Oggi Egli ha esaltato il tuo nome in modo che la tua lode non cesserà mai della bocca degli uomini. Questa frase presa dal libro di Giuditta, no? E che i santi padri hanno sempre riferito come annuncio profetico della Vergine Maria. Ed ecco quindi, Maria nascendo fu come la stella del mattino. Bella questa visione, no? Perché stella? Perché anche quando fa notte, quando sembra che tutto sia tenebra, quando sembra che la nostra vita sia tutta male o vada tutto male, tu vedi sempre questa stella nel cielo che brilla. È la stella di Maria. E difatti ancora dice il profeta Isaia, no? Un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Quindi la Vergine Maria è paragonata proprio a un germoglio, a motivo,
a motivo di che cosa? Che vediamo che questo germoglio diventa per noi la nostra salvezza. Quanto è bello, no? Contemplare tutto questo nella nascita della Beata e sempre Vergine Maria. Questo germoglio particolare che è dono grandissimo di Dio. E vediamo, no? Che cosa sta alla base di questa radice? Vi ricordate, no? Salirà dalle sue radici questo germoglio del tronco di esse. Alla base di tutto ciò c'è sempre, miei cari, l'umiltà. Nel germoglio la completezza della confessione e l'impegno della riparazione, nel fiore la speranza di questo Gaudio eterno. Pensate, Maria che ci aiuta con la sua presenza ad avvicinarsi vicino a Dio, ad essere contriti dei nostri peccati per poi goderla nel paradiso. Allora vediamo che la festa di oggi è un anticipo di questa gioia che noi un giorno potremo avere in cielo, no? Perché Maria è nata, perché Maria è in mezzo a noi e perché da Maria verrà il Salvatore. È bello, no? Che noi in questo giorno già potremmo dire contempliamo il nostro futuro riposo, no? Maria è nata e allora un giorno anch'io sarò con lei. Qual è quindi la preghiera che noi innalziamo alla Madonna, no? Diceva il grande dottore Antonio da Padova: ti preghiamo dunque, o Nostra Signora, perché tu, che sei la stella del mattino, scacci con il tuo splendore la nuvola della suggestione diabolica che copre la terra della nostra mente. Tu, che sei la luna piena, riempi la nostra vacuità, dissolvi le tenebre dei nostri peccati, affinché meritiamo di giungere alla pienezza della vita eterna e alla luce della gloria infinita. E conclude il santo dottore: ce lo conceda colui che ti ha creata perché tu sia la nostra luce, colui che oggi ti ha fatta nascere per poter egli stesso nascere da te. A lui sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ebbene, fratelli e sorelle, abbiamo concluso questo nostro piccolo cammino in preparazione a questa festa così solenne. Ma che cosa noi ne riportiamo a casa? Dopo l'8 settembre, cosa porteremo a casa ai nostri cari, ai nostri defunti? Porteremo un pezzetto di paradiso. Ecco la grandezza di Maria, ci permette di portare a casa con la sua presenza materna un pezzetto di paradiso. Ma ci pensate com'è importante che noi diventiamo veramente profeti di speranza? Perché questo mondo forse ci dà speranza? No, questo mondo, nel senso proprio biblico, ci dà un senso così profondamente materiale della nostra vita. Se noi non portassimo nelle nostre case questo pezzetto di paradiso che Maria ci dona proprio preparandoci alla festa della sua natività. Il mondo ti dà solo qualcosa di materiale, di effimero, che finisce. Maria ti dà un pezzetto di paradiso. Pensiamo ai nostri bambini che portano a casa dopo l'incontro con Maria un pezzetto di paradiso. Pensiamo ai genitori, pensiamo agli anziani, pensiamo ai malati. A tutti Maria dà un pezzetto di paradiso. Facciamo in modo che ogni qualvolta che noi visitiamo la sacra immagine di Maria Santissima delle Grazie di Pordenone, entrando nella sua chiesa e uscendo dal suo santuario,
anche noi portiamo via un pezzetto di paradiso. Amen.

Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi sparla del fratello o giudica il fratello, parla contro la legge e giudica la legge. E se tu giudichi la legge, non sei più uno che osserva la legge, ma uno che la giudica. Ora, uno solo è legislatore e giudice, colui che può salvare e rovinare. Ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo?

Benedetto sii tu, Signore, che a prezzo del tuo sangue ci hai riscattati dalla schiavitù del peccato. Donaci la libertà e la gloria dei tuoi figli.

dona la tua grazia al nostro Papa e a tutti i vescovi della Chiesa, perché dispensino i tuoi misteri nella letizia e nel fervore dello Spirito.

0: Dio, eterna luce e giorno senza tramonto. Guarda i tuoi figli raccolti nella lode della sera. Illumina le tenebre della notte e perdona le colpe dei tuoi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.

Nel Vangelo di Luca, al capitolo 4, leggiamo: «Lo Spirito mi ha preso e mi ha mandato per annunciare gioia, per liberare, per dare luce, per portare liberazione». Ecco i quattro perché di Dio: gioia, libertà, luminosità, liberazione. Questo è il regno. Questi sono i quattro nomi del regno di Dio. Il regno non è un Dio che riprende il potere su di una umanità scapestrata, recalcitrante, indifferente, che finalmente ubbidisce. Ma il regno di Dio è una storia che non produce più poveri, prigionieri, ciechi e oppressi. Il regno che Gesù inaugura non è qualcosa che ha come fine Dio. Anzi, il Vangelo, la lieta notizia, la gioiosa notizia è che Dio non ha come fine se stesso, ma ha come fine un uomo gioioso, liberato, veggente, non oppresso. In Gesù la causa di Dio si identifica con la causa dell'uomo. Dio ha tanto amato il mondo da dimenticare se stesso. Dio non dà amore per riavere amore. Sarebbe il grande narcisista, bisognoso come noi di gratificazioni. Dio ama in perdita, sempre. Con un paradosso luminoso si potrebbe dire che non è l'uomo che esiste per Dio, ma è Dio che esiste per l'uomo. Sono venuto per servire voi, non per essere servito da voi. Allora non può non nascere la lode, la canzone della gratitudine, l'inno del Magnificat, il poema degli uomini liberi e amanti, perché questo è un Dio prodigioso e il regno è prolungare il fascino di un tale stile di vita. Il regno è opporre la seduzione alla logica, opporre la seduzione di questo amore alla logica del potere. Eppure Gesù dice cose contraddittorie sul regno. Un regno piccolissimo come un seme, grande come un tesoro, comune come un granello, raro come una perla. Un regno che è di quelli che sono come i bambini, di cui solo i violenti si impadroniscono. Il regno è già in mezzo a noi. E poi dice: pregate perché il regno venga.

ciò che è nuovo in Gesù è questo. Egli non promette, come Isaia, come tutti gli altri profeti prima di lui, che il regno verrà, ma dice che il regno si è fatto vicino. E da allora in poi il regno è un avvenimento che continua ad approssimarsi, a farsi sempre più vicino, che continua ad avvenire per l'uomo. Il regno non è confinabile nel passato dei fatti conclusi. Anche dal punto di vista linguistico e grammaticale, i verbi che Gesù impiega, con il tempo al perfetto, indicano un passato che lievita nel presente. Il regno è giunto, che il regno venga. Queste due parole in sé contraddittorie rappresentano invece sia il presente sia il futuro dell'uomo. I giorni ultimi sono iniziati, ma come l'albero è iniziato nel granello di senape, che è il più piccolo tra i semi e crescerà fino a diventare albero gonfio di vita. L'abbiamo udito dalla bocca di Gesù. Oggi per voi si avvera questa parola. Il futuro si è fatto oggi. Il presente di Gesù apre un futuro diverso, un futuro pregato. Venga in fretta, prenda forma compiuta e pubblica ciò che è venuto in maniera nascosta e segreta, ciò che è creduto già pulsa nel profondo, ciò che è sperato già appare in penombra nell'esistere dei seguaci del Signore. Che il seme diventi tesoro, che il granello diventi perla preziosa. Gesù non ha mai spiegato, non ha mai dato una definizione del regno. Lo ha raccontato in parabole. Avviene nel regno come avviene nel seme. Avviene nel regno ciò che avviene per chi trova un tesoro. Il regno non è un'ipotesi, è un avvenimento dove Dio trasforma il vecchio in nuovo, il caos in armonia, l'ingiusto in giusto, il malato in sano. La rivelazione del regno è che non esiste nulla di superiore alle persone e alla comunione delle persone. Giustizia, verità, amore, bellezza cessano di essere leggi per diventare energie vitali, o meglio ancora, per diventare la nostra partecipazione, mediante l'umanità di Cristo, alle energie divine corrispondenti.

0: ecco alcune caratteristiche del regno. Il regno è di Dio per l'uomo. Significa che Dio è in cerca di uomini per costruire un mondo diverso. Significa che Dio è intento all'umanità, è intento ancora e sempre a fare l'uomo come all'origine. L'ideale di Dio è l'uomo. E poi il regno è un regno di persone dove non contano i ruoli o la nascita o il denaro o la cultura, e si rivolge ai poveri, ai piccoli, ai prigionieri, non perché siano più buoni o più meritevoli, ma perché lì l'uomo è sfigurato e quindi Dio è profanato, perché lì la creazione geme il suo pianto e la vita è un grido. È un regno di servizio reciproco che accende libertà e amicizia tra le persone con i simboli allietanti del banchetto, della festa, dell'allegra canzone. E questa è l'immagine più frequente: una casa lieta di pane, lieta del vino di parole nuove, lieta di amicizia, lieta di uomini lieti. Costruire il regno è creare questo tipo di relazioni tra gli uomini. E per ottenere questo, Gesù insegna a preferire i piccoli, quelli che non ce la fanno da soli, che non contano. A Gesù interessa la vedova con i suoi due spiccioli gettati in offerta, molto di più che i re della terra. E questo è rivoluzione.
1: Il regno di Dio è un regno non di santi, non di puri, non di eroi, ma di peccatori perdonati. E caratteristico della vita di Gesù è il suo totale disinteresse per il passato di male e di peccati di un uomo. Gesù è per il futuro, scommette sul futuro mio, tuo, di chiunque. Nessuno è mai perduto per sempre.

Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

0: lingua viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Sognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo La fede, risposta al mondo di oggi. Buon ascolto.

0: questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Questo versetto è tratto dalla prima lettera di San Giovanni, Apostolo, capitolo 5, versetto 4. Si parla di vittoria sul mondo. E già questo ci piace, già ci piace. E qui si parla di vittoria, non si parla di forze, cioè quando uno inizia una guerra non sa se vince, se inizia una partita non sa come finirà. Invece qui sappiamo come finirà. Già questa è una consolazione. Vediamo allora che cosa succede tra il regno di Dio e il mondo, perché se si parla di vittoria si parla anche di una guerra. E in effetti ci sono due realtà, sono due eoni, due zone, e si chiamano regno di Dio e mondo, il mondo. Sant'Agostino parla di due città, vabbè, due città, due regni, come volete. Comunque interessante che sono due e non tre, va bene? Quello di Satana, quello del mondo, il mondo, ha un capo, come tutti i regni, no? Qui non siamo in democrazia, nella Chiesa non c'è democrazia, c'è monarchia, bene? Viva il re, Gesù Cristo. Tu sei re, lo dici, io sono re, quindi io sono monarchico. Piaccia o non piaccia, perché sono il regno di Dio, e il regno di Dio comanda Gesù Cristo. Va bene? È il mio re. Ma anche nel mondo c'è, non lo chiama re, lo chiama principe, è un pochino meno del re, però il principe comanda. Satana viene chiamato principe del mondo, quindi del mondo comanda Satana. Lo dice Gesù nel Vangelo, capitolo di Giovanni, capitolo 14, versetto 30. Non vi parlerò più a lungo, perché viene il principe del mondo. E addirittura San Giovanni, nella prima lettera, al capitolo 5, al versetto 19, vediamo chi lo sa a memoria. Da 50 euro se sa. Non andate a vedere sul telefonino, subito andate, oggi funziona così. Però imparatelo a memoria. 1 Giovanni 5, 19. Tutto il mondo è posto sotto il potere del maligno. Va bene? Tutto il mondo è posto sotto il potere del maligno. Addirittura San Paolo, questo principe, lo chiama Dio. È forte questa espressione. Naturalmente con la D minuscola. Cosa dice San Paolo? Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, versetto 4. Se il nostro Vangelo rimane velato, lo è per coloro che si perdono, al quale il Dio di questo mondo ha accecato la mente incredula. Ma pensate, il Dio di questo mondo, San Paolo lo eleva anche di più di principe, naturalmente con la D minuscola. Però questo per dire, non scherziamo col mondo, perché il mondo ha dalla sua un potere, una forza, un duce che non è una persona da nulla. Se Paolo stesso lo chiama Dio minuscolo, vuole il dominio assoluto su tutto. Quindi non è un mondo che sta lì in pace e ci guarda, no, ci vuole dominare. Lo dice Satana a Gesù nelle tentazioni del deserto, no? Ci citavo ieri l'incontro sull'Eucaristia. Cosa dice nel Vangelo di Luca? Satana, cioè il diavolo, lo condusse in alto e, mostrandogli tutti i regni della terra, Milano compreso, gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata posta nelle mie mani e io la do a chi voglio. E domandavo ieri: ma se Satana gli è stato posto nelle mani tutto questo potere, chi gliel'ha dato? Vi rispondo subito: noi. Se vogliamo dire gli ha dato Adamo ed Eva, così ci chiamiamo un po' di responsabilità, perché in effetti col peccato Adamo ed Eva consegnano il regno, consegnano il luogo dove erano e se stessi a Satana, si consegnano, cambiano il padrone. È mica bello questo. Quindi, ma però non andiamo troppo a poco, cioè ce l'hanno, però sono anch'io lì dentro. Una volta che pecco, volontariamente, passo il padrone. Va bene? È il peccato che dà il potere a Satana. E d'altra parte però c'è il regno di Dio. Bisogna che siamo chiari su questo concetto. Dio regna, Dio è re, lo dice chiaramente davanti a Pilato. Dunque tu sei re, cosa risponde di Dio a Pilato? Tu lo dici, io sono re. E per essere più chiaro dici, ma c'è un ma, il mio regno non è di questo mondo. Non confondiamo Pilato, perché se il mio regno fosse di questo mondo, il padre mio mi avrebbe già dato 12 legioni di angeli e tu a quest'ora saresti sottoterra. Io non avrei risposto così, scusa, però non era il momento, sono altre cose, io sono un povero uomo, vedete, appunto, se il mio regno fosse di questo mondo, tu questo, con un soffio saresti sottoterra. Il mio regno non è di questo mondo. Bene, questi due regni, dicevo, non stanno fermi, non sono l'uno davanti all'altro a contemplarsi, ma si danno guerra, si combattono. L'uno tende a scacciare l'altro, l'uno tende a dominare l'assoluto. Perché se è vero che Satana vuole dominare tutto, vuole anche Dio. Scusa, che re sarebbe se fosse fermo lì a dire ma vediamo come va a finire? No, non è così. L'uno vuole che l'altro sia distrutto, che finisca. Lo dice Gesù, lo dice San Paolo nelle sue lettere, adesso non ho la citazione, in uno dei discorsi di Paolo dice Dio è venuto per distruggere le opere di Satana, distruggerle. Quindi il regno di Dio non è calmo, accomodante, no, ma nemmeno Satana è calmo e accomodante, addirittura è dipinto come un leone. Avete mai incontrato un leone? Non allo zoo, che lì era da niente. Il leone della foresta, mi dicono, io non l'ho mai sentito, per quanto ci sono stato vicino, perché ero in Africa, abbiamo una comunità lì, questa è una zona di leoni, beh, io sto in casa, perché mi dicono che la cosa più spaventosa è sentire il ruggito del leone libero vicino a te. Che non è un abbaiare del cane, mi dicono, è un ruggito che ti fa capolare la pelle. Se tu leone ha fame, cioè sempre, bisogna stare attenti, è un animale aggressivo. Bene, cosa dice San Pietro nella lettera, paragonandolo, Satana è un leone che ruggisce. Avete mai sentito il ruggito? Perché abbiamo le orecchie fuderanti di prosciutto, ma se lo sentiamo, oh mia, deve scappare gambe levate. Bene, cosa fa Gesù? Lo dice San Pietro nel discorso a Cornelio e gli Atti degli Apostoli. Gesù passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo. Tant'è che il primo potere che Gesù dà agli apostoli qual è? Quando li manda, adesso tocca a voi, io ho fatto tutto io, adesso tocca a voi, aiutatemi, datemi una mano. Appunto, non dice semplicemente andate e annunciate il Vangelo, andate e cacciate i demoni, è quello che dovrebbe dire il vescovo a ogni prete. Quando lo fa prete, nel giorno in cui lo istituisce prete, eccellenza, cosa devo fare? Vai, caccia i demoni. Non l'ho mai sentito questo discorso. Ma Gesù è pure molto chiaro, va, cacciate i demoni. Poi cosa dice? Fate una cosa peggio, resuscitate i morti, guarite i malati, predicate la buona novella, ma è al quarto punto. Prima bisogna fare piazza pulita, per predicare bisogna pulire l'aria con la ramassa, va bene? Cacciare i demoni. Voi dovete chiamare il vostro parroco e dirgli, padre mi cacci i demoni che sono in casa, ma non è mio marito il demonio. Vicini a casa, venga a cacciare i demoni, stanno al piano di sopra, no, venga a cacciare, quindi sono in casa tua, oh, in casa mia non ci sono,
1: ti faccio sentire che è ruggito.
0: Come lo faccio sentire?
1: Ma c'è.
0: Che credete di essere immuni voi?
1: No. Anzi, è proprio contro di voi che ruggisce più potentemente, perché siete apertamente di Cristo, siete nemici dichiarati da quelli che sono un po' alleati suoi, non ha bisogno di ruggire, miagola, sono già suoi, non c'è bisogno. Ma andate nel deserto, andate dai padri del deserto, conoscete i padri del deserto? Ci fu Sant'Antonio che vide una grotta di un padre totalmente circondata da demoni, vedeva. Andò ad Alessandria, la grande città, Sant'Antonio lo racconta, e vide un demonietto piccolino seduto che dormicchiava sulla porta della città, la grande città, e gli disse: cosa fai qua? Sant'Antonio è un demonio, sto avvicinando su quelli che sono qua dentro, perché dormi? Ma sono già tutti miei. Ecco, quindi se sentite il ruggito oggi tornando a casa è un buon segno, però va cacciato, perché fa paura, perché ci vuole insegnare, ci vuole portare al mondo, e lo fa attraverso la paura e il peccato. Dunque questa è una guerra, ma il verdetto è già scritto. Ah, che bello, giocare una partita di cui so già come finire. Tu dici, ma non c'è emozione? No, non c'è emozione. C'è emozione, perché so già come finirà, ma io devo sottostare le regole. Bene, questa vittoria è ottenuta, dice chiaramente tutto il Nuovo Testamento, attraverso che cosa? Quel segno meraviglioso che Costantino, imperatore, vide nel cielo. Da una casa della comunità in Australia, da una comunità in Australia. Quando siamo andati in questa canonica che il vescovo ci ha gentilmente offerto, in mezzo alla lampada solitaria, quando sono arrivato lì, ho visto per prima cosa questa canonica e c'era una croce sul muro, un ferro battuto con la scritta "In hoc signo vinces". Abbiamo detto, questa la prendiamo subito. Non importa neanche vedere dentro com'è. Io arrivo in una canonica, un prete, c'è scritto "In hoc signo vinces", una croce grande come questa, benissimo. È quasi un segno distintivo, no? C'è la lotta, ma io vincerò questo segno. Quindi questo è il tema della lettera agli ebrei. Capitolo 12, versetto 28, cosa dice? "Perciò, poiché riceviamo in eredità un regno incrollabile, conserviamo questa grazia". Bene, il regno è incrollabile, il regno di Dio è eterno e definitivo, ma dobbiamo starci, perché questa guerra continua nella Chiesa, non è finita con la resurrezione del Signore, continua nella Chiesa. Lo dice l'Apocalisse, capitolo 12, versetto 17: "Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio", cioè voi. Il demonio, la donna non può fare niente, ci ha provato, non si tocca, e allora va dalla sua discendenza. Questo vuol dire che il demonio è a ridosso delle anime, e dobbiamo dirlo, il demonio ci odia, scusate se lo dico con fermezza, non lo fa perché è il suo mestiere, che deve farlo. È scritto. Quando io odio uno, spero che voi non abbiate questo sentimento, ma mettiamo che l'abbiate, voi volete che sparisca, che gli venga tutto il male possibile, o no? Questo è l'odio. Che ti venisse, sì. Ci sono anche i salmi pregatori, no? Conoscete i salmi? Che tua moglie, dice il salmista, che tua moglie rimanga vedova. Come a dire, voglio che tu muoia. È un salmo, ti può dire. Andiamo. Ma questa è la battaglia del demonio contro noi. Ci odia. E vabbè. Ma Dio ci difende. Quindi la nostra lotta è con il demonio. Quindi si dice poco oggi, si dice poca notizia di questo, e si sembra che il problema numero uno sia la nitride carbonica. È la nitride carbonica. Quanto io non mi ho, nitride o non mi frega, vero, non è ci pensano, pazienza. Gesù dice, stolto, questa notte stessa ti verrà richiesta l'anima. Sì, il demonio gira, io penso alla raccolta differenziata. Con tanto di documenti, ma no, io, cioè, il demonio è lì fuori dalla mia porta che suona il campanello e io devo combattere. Scrive Divo Bazzotti, e qui veniamo al grande uomo di Dio, a proposito del combattimento, dei due regni. La più alta testimonianza di Dio che si può dare è una vita che ci faccia estranei alla terra. Con questa frase si è giocato l'episcopato. Qualora avessero avuto delle idee che ci andò vicino. Quando sentirono che la vita cristiana è essere estranei alla terra, su questo ci sentiamo un'altra volta, scegliamo un altro candidato. Poi dice, non la santità, dice Bazzotti, che sia come il fiore delle virtù terrestri, no, ma l'apparizione di colui che è assolutamente altro. Solo la povertà, solo la mortificazione, solo l'umiltà e il silenzio rendono testimonianza di Dio. Io vi devo insistere. La vita religiosa, concepita come un perfetto umanesimo, come un equilibrio perfetto, è un controsenso e porterebbe alla morte. Noi dobbiamo essere uomini dell'altro mondo, testimoni dell'invisibile. O siamo questo o non siamo nulla. Questo è Bazzotti. Noi siamo uomini dell'altro mondo. Avete finito il detto, roba dell'altro mondo, sì, noi siamo uomini dell'altro mondo, non di questo mondo. E veniamo allora alla vittoria, perché a oggi la gran vittoria non è che la vedo. Voi la vedete la vittoria della Chiesa, di Gesù Cristo, sulla società, sul diavolo, eccetera. Anzi, vi sembra di vedere la sconfitta, o no? Voi uscite di casa, uffici, scuole, strade, fornaio, idraulico, eccetera, e vedete? È la vittoria del mondo, per non parlare delle leggi, degli stati, quello che promulgano. Allora mi dite, ma qui sono tutte utopie, qui tutti i discorsi che fai, allora non c'è sta vittoria. Oh, allora è vittoria o non è vittoria? Quello che adesso cercherò di dimostrare. Nell'Apocalisse viene descritta continuamente la vittoria della Chiesa, che è fede e martirio. Piacciono queste parole? La sua fede sì. E martirio vuol dire testimonianza. La parola greca vuol dire testimonianza. Fede e martirio. A un certo punto il veggente, che è Giovanni, dice all'angelo, quelli che seguono l'agnello, chi sono? Noi. Risposta, sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide, non con detersivo, lava come lava. Presenti Calimero, io sono di quella generazione di Carosello, la mamma ha letto dopo Carosello, per noi Carosello era il top della giornata, sono i bambini, era il top, erano cinque Caroselli, ricordate? Che bei tempi, eh? Lava come lava, Calimero sono piccolo e nero, tornando a noi, quelli che lavano le loro vesti rendendole candide, col sangue dell'agnello. Il sangue è uno stranissimo, tra virgolette, detersivo. Non sembra che lavi, ma lava. Cioè rende la veste bianca. Bene, oggi il diavolo ha cambiato tecnica, ha cambiato tattica. Qui sì, cerco di spiegare. È la mia idea, non è mica un dogma di fede. La mia idea. Nella Chiesa ci sono sempre state eresie, eresie. Ma quando c'erano le eresie, anche gli eresiarchi non si sognavano di cancellare l'immagine mondo e regno, interpretavano male il regno. Per esempio, le due grandi eresie sono state nella storia della Chiesa, sono tante, l'arianesimo, il quarto secolo, e il protestantesimo. L'arianesimo, Gesù non è Dio, Gesù è un uomo ispirato da Dio, quanto volete, ma loro credevano che dire che Gesù è Dio non si toccasse il fatto dell'unità di Dio, abbiamo due divinità, cioè qual è. Però anche gli ariani, che pure credevano che Gesù non fosse Dio, avevano bene l'idea, regno di Dio, mondo di Satana. Anche Lutero, Martino Lutero, il danno che ha fatto.
2: Devo provare il microfono.
1: Tutto quello che ha fatto, comunque ha un'idea di Chiesa che è contro Satana. Quindi vedete che questi due regni rimangono nel pensiero, chiamiamolo cristiano. Adesso invece non è più così. L'opera del demonio è di fare cambiare l'idea di regno al regno, cioè cambiare i connotati della fede, indebolire il regno. Avete preso il cavallo di Troia che entra nella cittadella e libera poi i soldati. Cambiare i connotati della fede, cioè staccare la fede dal riferimento ultimo, che è salvezza eterna, che è la vita in Dio, che è la virtù, che è la lotta con il maligno. Rinunciando alla croce, ma scusate, se abbiamo detto in oxio vinces, cadi signo non vinci più. Quindi rinunciando alla croce di Cristo, come, ma scusate, se abbiamo detto in oxio vinces, cadi signo non vinci più. Quindi rinunciando.

un filosofo russo della fine dell'Ottocento, quando scrive Il racconto dell'Anticristo, un librettino che Cardinal Biffi ha meravigliosamente commentato, in cui dice: ma l'Anticristo non è il diavolo con le corna, la coda, il forcone e il odore di zolfo. L'Anticristo è colui che, grande uomo politico, grande organizzatore, riesce a mettere il mondo in pace, non ci sono più guerre, non c'è la giustizia sociale, diamo da mangiare a tutti, diamo il lavoro a tutti, diamo la pensione a tutti, e arriva alla fine con le religioni e dice: facciamo un'unica grande religione, perché se no siete sempre in guerra, facciamo una cosa che vada bene un po' a tutti, essere buoni, e la giustizia, quello che volete, e chiede al Papa, del racconto, un racconto, di rinunciare a Cristo. Perché il Papa si alza e dice: tu sei l'Anticristo, eccetera. Cioè, il governatore del mondo nel racconto vuole governare il mondo, vuole prendere il posto di Dio, vuole governare il mondo al posto di Dio. E ci riesce. E diventa la statolatria, l'idolatria dello Stato. Lo Stato dice e tutti obbediscono. Anche se dice che puoi colpire, che puoi negoziare, che puoi ammassare il vecchietto, che puoi fare una fecondazione in vitro tenendo gli embrioni conservati nelle celle frigorifero, per quanto tempo, per quanti stanno lì e che fine fanno? Se stacco la spina della corrente muoiono tutti, ma sono persone quelli. E ormai, siccome è entrato nel sentire comune, non ci fa più nessun effetto. Non ci fa più nessun effetto. Ci fa effetto invece la guerra, la bomba, che ne so, in Iran, che io non leggo mai, quasi mai i giornali, quindi mi dicono: c'è l'Iran, ma l'Iran c'è sempre stato, le guerre ci sono sempre state, ma questo affare qui, con la parola magica, i valori, sostituiscono Dio. Guardate, i valori, tra virgolette, quando sono staccati dalla fonte che è Cristo, muoiono. La rivoluzione francese non c'ha questo trittico: egalité, liberté, fraternité, fraternità, uguaglianza. Chi non la vuole la libertà, chi non la vuole la fraternità. Però se non adori Gesù Cristo, o meglio, se non metti la croce. Qui siamo allora di fronte a una statolatria. Io sono ben lungi da fare politica, ma lo Stato comanda, l'ordine mondiale della sanità comanda. Comanda, devi prendere questo, se no sei un nemico del genere umano. Io nemico del genere umano. Devi prendere questa pasticca, se no sei nemico del mondo. Ma quanto mai? Io la pasticca non la prendo e divento un nemico. Io non ho fatto esperienza, abbiamo vissuto tutti un po' la stagione, facciamo un intro, e mi ha buttato giù da un treno, si è fermato il treno e mi ha fatto scendere. Mi sono trovato nella stazione di Florinopoli, dovevo andare a Pesaro e mi sono trovato a Florinopoli. Cosa hai fatto a Florinopoli? Ho preso un altro treno. Mi sono infilato, dove lo fai? Devo stare lì a aspettare il destino eterno. Bene, oggi abbiamo queste parole magiche dalle quali noi non possiamo venire. La parola democrazia non voglio entrare, però è una parola magica, no? È più sacra la democrazia o domina di Dio? Ma non so. Democrazia, io una volta cosai dire, è una forma di governo come le altre. Cioè, in Africa ci sono delle tribù che hanno il re. Ma se vogliono il re, ma perché devo portare la democrazia? Se vogliono il re e lasciare. Beh, chiuso il discorso, non c'entra questo fatto. Però vedete come ci sono, ci spingono a sostituire, questo è il punto, sostituire la città eterna, Dio, il richiamo, la salvezza dell'anima, con il benessere di qualcuno. Il filosofo tedesco Joseph Pieper scrive, e tra l'altro non è neanche un cristiano, ma uno scrivo anche cristiano: i grandi mezzi impiegati dall'Anticristo sono la mondializzazione del potere politico e la costituzione di una superchiesa che neutralizza le diverse confessioni. Lo vediamo sotto i nostri occhi.

vediamo, c'è bisogno che spieghi. Un papa credente, Pio XI, Achille Arti, milanese. Nell'enciclica Divinis Redemptoris, nel 1937, scrive: per la prima volta nella storia vediamo con immenso dolore una rivolta metodicamente calcolata e organizzata contro tutto ciò che è divino. Questa è una ciclica, cioè una, per la prima volta, lì si è fatta, quindi un esagero, leggo, passo più in ciclica, per la prima volta tutto il mondo è organizzato contro tutto ciò che è divino, tutto il mondo è organizzato. Quindi l'apostasia è prevista. Allora le eresie si chiamano eresie, il cambiamento della fede si chiama apostasia. Bene, questa è prevista. È penetrata sottilmente sotto la porta. Ma la Chiesa non può avere interessi mondani. La Chiesa deve illuminare le menti sulle verità della fede per il bene comune. Papi e vescovi hanno sempre detto agli imperatori quello che devono fare. Poi magari ci hanno rimesso la vita, va bene lo stesso, però hanno detto fate così, fate quella, sui principi della fede. Quindi la Chiesa non deve governare il mondo, deve illuminare, deve dire questo è giusto e questo è sbagliato, fate e non fate. Anche Gesù vuole un solo gregge e un solo pastore. Anche Gesù è un mondialista, scusatemi l'espressione, un solo gregge e un solo pastore, ma al momento questo regno viene dall'alto, viene da Dio. La Chiesa quindi vuole che tutto il mondo entri nel regno, ma attraverso che cosa? Attraverso la singola conversione, attraverso i singoli che fanno il passo verso Cristo. Se togli questo fine celeste, la salus animarum, togli il senso non alla Chiesa, ma alla vita. Quindi tutto ciò che rende migliore il mondo, progressi della medicina, eccetera, chiediamoci, ma questo ha migliorato la qualità della vita o no? Ma la qualità della vita spirituale, perché il vero progresso è la qualità morale, è l'essere in Cristo, è l'essere in Dio. Bene, il mondo pagano fu civilizzato dalla Chiesa, gli ospedali, la cura dei bambini, la dignità della donna, tutto quello che volete, viene da Cristo, da Dio, e quindi va sul mondo. Questa è la vera ecologia di San Francesco. San Francesco vede un filo d'erba e dice laudato sì mi signore per sora erba, vede l'acqua e dice laudato sì mi signore per sora acqua. Quindi vuol dire che tutto è in ordine a Dio. Bene, leggiamo oggi il tempo che viviamo. Questa apostasia sembra inarrestabile, ma Dio continua a santificare la Chiesa. Dio continua a portare nella Chiesa, come dire, il segno e la vittoria della sua croce, perché Satana continua a essere vinto, continua a essere incatenato, anche se il mondo sembra totalmente posseduto dal maligno. Ciò non impedisce a Dio di esercitare la sua funzione, la sua vittoria. Il vincitore è l'agnello, ma domanda, vincitore su chi? Su che cosa? Nell'Apocalisse il vincitore, la vittoria di Dio è la presenza di Dio negli eletti, li chiama eletti proprio, e gli eletti sono coloro che hanno fede. Questo è il centro della nostra riflessione. Gli eletti non sono i santi che fanno tutto bene, sono coloro che hanno fede, come Abramo. Conoscete Abramo? Sul piano morale qualche pecca ce l'aveva, ma sua fede di Abramo. Sapete quale fu la pecca di Abramo? È scritta nel libro della Genesi. Vanno in Egitto, Abramo c'ha la moglie Sara, è molto bella, dice guarda facciamo così, tu devi dire che sei mia sorella, perché se dici che sei mia moglie a me mi fanno fuori, mi tagliano la cabeza, la testa, e prendono te, visto che sei vedova e libera,
ti prendono in moglie del faraone, perché il faraone vedeva una bella, la pigliava, sono tanti discorsi. Allora, se dici che sei mia sorella, sei una donna libera, quindi se il faraone ti piglia, se io rimango vivo, sono fratello. Allora, ma se voi foste state sa, voi donne, un marito vi dice una fare così, non mi torna mica tanto sul fatto. Ma Sara fu virtuosissima, perché andò in Egitto e disse: sì, siamo qui sotto tua sorella. Ma io, se fosse stata lei, lo schiaffi e la roba. Questo è di fatto che il faraone la prende in moglie e Abramo rimane lì. Ma Abramo, cosa fine? Dopo la storia finì come finì, nel senso che poi il faraone si accorse che era la moglie e gli espulse dall'Egitto, ma nel viaggio di ritorno un berandello Sara sarebbe stato male. Sì, se questo fece Abramo, ma voi avete la fede di Abramo quando gli disse: lascia tutto e vai 800 km a fare la vita nuova? Avete la fede di Abramo quando a 100 anni gli disse: diventerai padre di un bambino? Cosa avreste detto voi? This is impossible. Missione impossibile. Cent'anni. Sara ne aveva 90. Ma peggio. 110 anni, questo bambino, che aveva 10 anni, adesso vai sul monte e uccidilo. E cosa fa Abramo? Ci va. Non tocchiamo Abramo, non tocchiamo. Una fede straordinaria. Ecco, questa è la vittoria. Questo non vuol dire che sul piano morale potete fare quel che volete, assolutamente, ma mettiamoci sul piano della fede, che adesso viene richiesta come ad Abramo. Ci vuole la fede di Abramo. L'Unione Montfort chiama questi uomini di fede gli apostoli degli ultimi tempi, che non hanno paura di nessuno, che affermano il nome di Gesù contro tutti e contro tutto, affermano la potenza e la croce di Cristo. Ammazzatemi o non ammazzatemi, e vi faccio il nome di un santo laico che aveva 8 figli, ma da allora San Thomas More, Tommaso More, era il cancelliere, era il primo ministro, era la Meloni allo schiller. Quando deve firmare il decreto di divorzio del re, dice: non firmi. Ma quando dice: non firmi, tagliamo la testa. Come poteva dire? Tengo famiglia. Tant'è che la moglie cercò in tutte le maniere di convincerlo, e anche la figlia. Oh, firma, ma che ti prega. Ma no, non firmi. Fu martire, fu ucciso. Ecco la vittoria di Cristo. Lui muore, la fede rimane. La fede in Inghilterra viene professata e si condensa tutta in quell'uomo. La fede, Thomas More, è la sua vittoria. Come dite, ma è morto. Ma ragazzi, è in paradiso in prima posizione. Tanto poi sarebbe morto lo stesso. Quindi meglio morire martire che morire 10 anni dopo con la macchia di aver firmato un documento a favore del divorzio. Ma mille volte tanto si muore. Quindi non si muore, di fare 10 anni, 30 anni, muore. Se mi dessero l'occasione a Thomas More, come facevo voi, va? Se mi dessero l'occasione di essere nella torre d'Inghilterra a dire: se non firmi, t'ammazziamo, cosa faresti? Firmereste tu? Nessuno firmerebbe, perché siamo la vittoria che vince il mondo, l'affermazione del primato di Dio. Quello che viviamo nella Chiesa oggi è nuovo, te lo dico io. Sono tempi in cui c'è una manifestazione dell'apostasia eterna, mai vista prima. Qual è allora il nostro ruolo? E vi dico la mia, vediamo se siete d'accordo. Papa Ratzinger, nel XVI, e anche Diego Barsotti dicono che la Chiesa storica ripercorre nella storia la vita di Gesù. Bellissima questa visione, anche padre Calmel, non so se conoscete, è un domenicano che scrisse, bellissimo libro, La teologia della storia. Dice che la storia del mondo
e ripercorre la vita pubblica di Gesù. Cosa vuol dire? Nasce e nessuno se ne accorge. Grotta di Betlemme. La Chiesa nasce a Gerusalemme, nessuno se ne accorge. 12 uomini in un cenacolo, c'era uno spirito, se ne è accorto l'imperatore romano? No. Se ne è accorto Ponzio Pilato o chi per lui? No. Nasce, la Chiesa nasce nel silenzio. Poi Gesù cosa fa? Cresce nel silenzio, cresce nel nascondimento. La Chiesa fa così. San Paolo, i suoi viaggi, senza mezzi, senza strumenti, la Chiesa cresce. Asia Minore, Macedonia, Impero Romano, cresce, cresce, cresce, cresce, ma senza confusione, senza guerre, senza rumori. Va bene? Ed è la vita di nascosta di Gesù. Poi Gesù esce dalla casetta di Nazareth e comincia la vita pubblica. All'inizio, grande successo. Miracoli, la gente gli correva dietro, guarigioni. La Chiesa ha avuto un grande successo? C'è stato un periodo in cui la Chiesa ha avuto successo, ma non so se è una forzatura la mia, ma nel Medioevo, la chiamano secoli bui, come i secoli luminosi. Andate in un qualsiasi paese, anche vicino a voi, della Brianza, se volete, in un paesello di 4.000 anime ci sono 18 chiese, e sono tutte chiuse. Ma se erano costruito 18 chiese nel Medioevo, vuol dire che le 18 chiese in quel tempo servivano, cioè erano piene, cioè la gente andava a messa la domenica. Quindi tutti i santi no, no, c'erano i peccati, ma sacralizzati, cioè il potere della Chiesa, la parola del Papa, chi volete voi, creava la civitas cristiana. Ecco, nella vita pubblica di Gesù, dopo questo successo, comincia il decadimento, o meglio, il tradimento. Cominciano ad abbandonarlo, cominciano a dubitare, cominciano, quando Gesù dice chi non mangia il pane della vita non è in sé il pane, non è. Volete andare anche voi? Pian piano lo abbandonano. Ed ecco nella storia della Chiesa, l'illuminismo, l'umanesimo ateo, i vari movimenti filosofici che negano Cristo, negano Dio, negano la Chiesa. 68, no? Quindi qualcuno di voi ha fatto il 68. Andavate in piazza, vero? Anche Gianluigi, quando andavi in piazza da studente. Ma io c'ero, sono del 60, per cui mi ricordo, no? Tutti andavano in piazza, studenti, eccetera, femministe, io sono mia, della frase peggiore che si può pensare. Io, se sono mio, sono finito. Io spero di essere di Cristo, non mio. Va bene, comunque, di fatto, allontanamento progressivo della Chiesa dalla Chiesa. Lo vediamo. Poi cosa c'è nella vita di Gesù? Questo allontanamento anche dai dodici, che non lo capiscono più, ha il suo vertice nei giorni della passione. Getsemani e passione. Sono pochissimi giorni, ma vedete c'è un progresso di allontanamento. In quei pochissimi giorni tutti lo abbandonano, ma tutti, i dodici apostoli, uno lo tradisce, gli altri si allontanano e Gesù rimane solo. C'è la madre, ma lasciamo stare in questo momento la madre. Siamo nel mondo. Che cosa succede? Cosa c'è in questa passione? Ecco, secondo me, la mia idea, le figure che noi dobbiamo prendere come riferimento nella Chiesa oggi. Le pie donne e il cimeneo. Le pie donne cosa fanno? Accompagnano Gesù nella morte. Non vanno da Pilato a dire ma cosa stai facendo? Avrebbe potuto farlo perché tra le pie donne c'era anche la moglie di Pilato. Lo dice il Vangelo. La moglie di Pilato dice non avere a che fare con questo giusto. E comunque le pie donne c'erano anche donne facoltose, dice il Vangelo. Avrebbero potuto tranquillamente, mentre Gesù saliva, lasciare lì correre da Pilato e dire ferma tutto, è ingiusto. Non lo fanno, stanno lì, piangono con lui. Le pie donne vedono che Gesù sta per morire, vedono la passione di Cristo, e mi riesco al nostro tempo, vedono la passione della Chiesa. Ma stanno lì, piangono, ma sono lì. Cosa fanno?
danno la loro compassione a Gesù. L'unico conforto che possono dare è il pianto, cioè la compassione. E chi soffre, almeno uno che soffre con me, mi ha reso Dio, o no? Morire da soli in un ospedale quando nessuno ti considera è una pena. Morire con qualcuno vicino, mano nella mano, muore lo stesso, ma è già una pena minore. Cioè le donne consolano Gesù con quello che possono fare, con la loro fedeltà. E il cimeo cosa fa? Il cimeo è un estraneo, viene preso all'ultimo momento, porta tu la croce per Gesù, perché non ce la fa. Allora il cireneo prende la croce di Cristo e lo aiuta. Gesù avrebbe potuto fare tutto da solo, il Padre Eterno avrebbe potuto dargli un surplus di energia, ma non gliela dà. Perché la passione ha quell'1% dell'opera umana, il 99% la fa lui, va bene? La sofferenza, la flagellazione, tutto. L'1% lo fa un uomo. Che gli porta la croce, ma quell'uomo è necessario. Bene, questa è la partecipazione alla passione, perché Gesù deve soffrire. Lo dice agli apostoli di Emmaus. Stolti e tardi di cuore, perché non bisognava che Gesù patisse la passione per questo, per entrare nella gloria, cioè doveva soffrire, doveva morire sulla croce. Allora adesso, se noi andiamo a dire a Gesù, guarda, non morire sulla croce, se andiamo a dire alla Chiesa attuale, no, guarda, non va bene, non devi morire sulla croce, no, non va bene, perché morirà sulla croce. Se quello che vi ho detto è vero, la Chiesa a un certo punto sembrerà che sia finita. Dove sono le pie donne? Lì. Dov'è il cireneo? Beh, ha portato la croce, ma è lì. Ma la Chiesa sembrerà finita. Viviamo questo? Oh, sento di dire di sì. Voi no? Facciamo questo parallelo. Allora, qual è la nostra reazione? Alzare la voce, dire è ingiusto, non dobbiamo farlo, non dovete farlo, è tutto sbagliato, eccetera. Anche. Ma se io vi dico che deve essere così, tanto meglio allora andare dalla parte delle pie donne. E che cosa fare? Piange. Poi mi dico, ma questa serve alla Chiesa? Sì, è il pianto dell'uomo di fede, è il pianto consolatorio, è il pianto della fedeltà assoluta. Quindi quello che richiesto a noi oggi, e che chiedo quindi anche a tutti voi e a me, è di rimanere fedeli e dire a Cristo, la Chiesa, quella che è, quella che è sempre stata, 100.000 anni, abbiamo tutto, abbiamo i documenti, abbiamo il catechismo, abbiamo i sacramenti, però abbiamo altrimenti siamo fedeli a questo. Questo è quello che il Signore ci chiede. Possiamo intervenire in tante maniere, ma l'intervento maggiore, Dio Barsotti, a me ha insegnato questo, la fede. L'esserci, la proclamazione davanti a tutti, vescovi, preti, parroci, mariti, figli, nuore, quello che volete, a tutti i costi, la fede. Mia mamma è una donna di fede, santa donna. Mi ricordo, si sposò suo figlio, adesso un figlio, suo nipote, in comune, e mia mamma disse, un nipote amato, un bravissimo ragazzo, ma zia mi sposo in comune, ah, non vengo, come viene zia, mi sposo in comune, cioè. Mia mamma vedere un uomo con la faccia tricolore, che dice vi dichiaro marito e moglie, piuttosto si sarebbe buttata giù dalla finestra. Dice, madre, io ti voglio bene, dopo un po' di lì a casa mia non è che finito per sempre, ma lì non vengo. Ecco, si sposò lo stesso, dopo continuò, tutti a dire a mia mamma, ma esagerato, ma come fai, non devi andare, ma cosa ti interessa, eccetera. Poi alla fine questo ragazzo si sposò in chiesa, dato io, venuto dopo un po' di tempo, si sposò in chiesa, va bene? Però adesso con la mia mamma, però, mettiamo, questa fermezza in degenere, un momento, quasi. Non ti dico mica, guai a te, anatema sit. O come diceva Guareschi, non muoio nemmeno se mi ammazzano. Bene, questa fede non scorridere. Perseguire Dio
ci vuole una dose di rischio. Se fosse tutto lineare, semplice, facile, non sarebbe fede. Affidarsi a uno di cui sai già tutto non sarebbe fiducia. Io do fiducia a uno per il quale non so come mi andrà a finire, va bene? Ma non mi interessa, perché la fede è la mia grandissima testimonianza. È il compito nostro, secondo me, della Chiesa oggi. Quindi chi ha fede diventa martire. Quando gli ho detto fede e martire, loro sono attaccati l'uno con l'altro, non mi dite fede sì, martirio no, sono uguale, fede uguale martirio. Non mi ammazzeranno forse, forse sì, ma io sarei felice. La Chiesa non piange i suoi martiri, li celebra. Sapevate? La Chiesa non piange i suoi martiri, li celebra. Volesse il cielo che tra di noi qui un domani ci fosse qualche martire, e voi mi dite, padre, cominci lei. Però mi dite questo, cominci lei. E va bene, se succede, la portano via. Adesso vi leggo, siamo in fondo, scusate, ho già passato l'ora, ma vi leggo, ho preparato 200 copie di questo foglio, e alla fine chi le vuole le venga a vendere. Adesso io faccio una carrellata finale, quindi prendiamo un po' di respiro, c'è un po' di stanchezza, caldo, tutto quanto, su cosa dice Vivo Bersotti della fede. Va bene? Meditate, gente, meditate. Volevo magari lascio il testo. Carrellata. Sono 8 pensieri che hanno questi titoli: fede, fede come eroismo, fede come missione, fede come martirio e fede come salvezza. Capite subito che parliamo di cose, non lo so. Fede uguale credere in Dio. Il mondo non è più. L'anima sprofonda in uno stupore muto. Basta con la psicologia. Basta con l'analisi psicologica. Tutto qui deve finire. La fede non porta sentimenti o emozioni, porta Dio. Vita di fede vuol dire una vita incomprensibile, perché è divina. Non è un'emozione, la fede è un'illuminazione, è una elevazione, è una trasformazione. Di più, è Dio che vive in te, quindi non temere. Secondo, mi torna su quello che sto dicendo, fede come eroismo, e qui va bene oggi. La vita di fede è il più grande eroismo per l'uomo. Oh, piace, io voglio essere un eroe. La fede è un martirio quotidiano, conosciuto solo a Dio. L'uomo deve disporsi all'unione divina, assaporando sempre più in sé la morte del proprio io. L'uomo che vive di fede è ridotto alla sua povertà, di creatura sospesa perennemente sull'abisso del nulla. Non conosce più sostegni umani e si affida a uno che non conosce, a uno che non sente, a uno che è lontano, a uno che non può in nessun modo avvicinare o piegare a sé. All'uno che rimane immobile e puro. Questo per dire Dio è trascendenza assoluta, ma io ci credo. 4 pensieri sulla fede come missione. Questo va bene per tutti noi oggi, eh? Tutto è possibile. La fede in un Dio che ci ama e si è incarnato per noi è una forza che vince ogni ostacolo. È una forza che rende possibile l'impossibile. Per uno che veramente possiede questa fede, l'impresa più eroica diventa normale. Riesci? Oh, mi piace questa cosa. La fede più eroica è normale. Nulla come la fede abitua l'anima alla grandezza, dilata gli orizzonti, apre le ali al volo. Nulla come la fede.
missione. È come se Dio operasse per mezzo tuo. Dio ti chiede solo ciò che la sua onnipotenza può compiere. Poi Dio ti chiede solo ciò che la sua onnipotenza può compiere. Cioè, se ti chiede di andare a lavorare, non ti chiede una cosa della sua onnipotenza. Se ti chiede di fare la buona mamma, non ti chiede niente speciale. Dio ti chiede solo quello che lui riesce a fare, che può fare con la sua onnipotenza. Nulla di determinato, nessuna opera particolare, ma un amore capace di compiere tutte le opere. Un amore potente a tutto, dal momento che raggiunge Dio. Ma vedete che grandezza che la fede? Terzo, sempre siamo fede come missione. Spogliati di tutta la tua umana sapienza e di tutta la tua prudenza. Bellissimo, persona, sii prudente. Vuota l'anima da tutti gli idoli umani, getta via tutto. La fede nel Figlio di Dio basta a riempire tutta l'anima e a rinnovare la tua vita. Gli apostoli non avevano che questa, la loro forza fu la loro povertà. Anche oggi vi è bisogno di questa povertà, perché la forza della fede ci investa. La fede sola, non la cultura, non la ricchezza, non la dignità e nemmeno la perfezione morale. La fede, una fede assoluta, piena, che domini da sola dentro l'anima e la riempia tutta, che non conosca patteggiamenti, che non conosca compromessi umani, che non sappia più nulla se non questo, che Dio si è fatto uomo e vive in mezzo a noi. Questo è Dostoevskij, è il linguaggio di Dostoevskij. Importa solo che Dio si è fatto uomo e vive in mezzo a noi. Quarta sulla missione: quanto più va avanti, tanto meno ci capisco. Questo anche per me. Succede anche a voi? La certezza di un disegno divino aumenta, e c'è la certezza di un disegno divino, ma quale sia questo disegno non lo so. Quindi dici, meglio così. Le nostre vedute non devono costringere nella nostra mediocrità la forza di Dio che vuole operare in noi. L'importante è l'abbandono a questo amore. Se attraverso di noi sarà l'amore di Dio operare, nulla ci sarà impossibile, niente fallirà, perché l'amore è onnipotente. Questo lo dico alle mamme che mi dicono: mio figlio, una chiesa convivente, ha 50 mogli, vive. Perché le mamme, quando parlano con me, cominciano a tessere l'elogio dei figli. Hanno figli trentenni, no? Quando comincio, mio figlio è un bravo ragazzo, mio figlio è la... Io mi aspetto sempre il ma. Quindi sto zitto, vanno avanti, vanno laureato, studio, ma ecco, arriva sempre, convive. Cara signora, mi eviti tutto il precedente. E va bene, entriamo subito nella questione. Cosa possiamo fare per un figlio che si è allontanato da Dio? Leggete fede come missione, pensiero numero 4. Credere all'amore di Dio, non capire cosa devo fare, ma lo dico io, lasciare che Dio operi in noi attraverso l'amore. L'amore per questi figli o per quello che volete voi, alla fine raggiunge il fine, lo scopo. Dobbiamo credere, nulla ci sarà impossibile. Ultimi due pensieri: fede come martirio, qua ci siamo. Scrive Bersotti: la fedeltà di Dio è un vero martirio. Com'è terribile credere, bellissimo questo, la terribilità della fede. Che cos'è mai tutta la grandezza delle conquiste umane? Oh, questo è utilissimo oggi, intelligenza artificiale compresa. Che cos'è mai tutta la grandezza delle conquiste umane in paragone a un solo atto di fede? Lo stupore e l'esaltazione per quello che l'uomo può intraprendere ha qualcosa di demoniaco. Ripeto questa
Allora dice Marcel, lo stupore per tutte le opere che l'uomo intraprende ha qualcosa di demoniaco, cioè distrae da Dio, non ci fa più conoscere l'immensità dell'atto di fede. Poi scrive, perché scrive questo pensiero una settimana prima di andare a fare gli esercizi spirituali al Papa Paolo VI con la Curia Romana, scrive questo pensiero e conclude questo pensiero che vi ho letto, e distrae da Dio, non ci fa più conoscere l'immensità della fede. La prima meditazione che farò al Papa sarà proprio questa, la terribilità della fede. Ultimo, fede come salvezza, e qui è top, chiudiamo in bellezza. Anche se l'umanità dovesse precipitare nel caos e non vi fosse più spazio per la speranza e non vi fosse più luce, tu dovresti emergere dal caos. Tu parla a se stesso, cioè non dovresti rovinare nell'abisso, ma conservare la tua fede, affidarti a un Dio che in te solo, solo nella tua fede, si farebbe presente, e rimanere nella pazienza e nell'umiltà. In questo tuo atto, nonostante tutto, il mondo sarebbe salvato. Ora dice Vivo Varsotti, questo pensiero, tutti perdono la fede, tutti, basta che la mantenga uno solo, siamo 8 miliardi sulla terra, magari tu, la Chiesa è salva. Allora, tornando al discorso di prima, questo è già avvenuto. Ci fu un momento nella storia della Chiesa in cui tutti avevano perso la fede, tranne uno. Chi? Chi? Maria Santissima, nei 3 giorni dalla morte alla resurrezione. Qui erano andati via tutti, Pietro, Giovanni. Come mi dite, ma Giovanni e la Maddalena avevano fede? Non c'è scritto che erano sotto la croce. Allora, dice Vivo Varsotti, ma se in quei 3 giorni tutti avevano perso la fede, tranne la Madonna, vuol dire che tutta la Chiesa era presente nella Vergine Maria. Ed ecco, poi, siamo ancora qua. In un momento tutta la fede la mantiene una sola. Allora dice Varsotti, ma se anche tutti perdessero la fede nel mondo, tutti, e io la conservassi, la Chiesa sussisterebbe. Stiamo arrivando a questo? Non so se numericamente si arriverà a questo, ma mettiamo nel vostro entourage, nel vostro ambiente, famiglia, palazzo, lavoro, tutti perdono la fede. Bene, cosa dovete fare? Lamentarvi? Scrivere al giornale, presentare, voi avete perso la fede? No, la Madonna non risulta che fa sempre questo. Fermo, contiene la fede. Allora io vi dico, vedo finalmente, veramente per voi, perché non cambio qui, mantenete la fede, la Chiesa sarà salva, andiamo avanti, non fatevi preoccupazione, fatevi distrarre, non guardate troppi telegiornali, non fate i commenti, mantenete la fede, chiudete le orecchie e gli occhi al mondo, mantenete la fede. È il momento in cui il Signore ci chiede l'eroismo dentro.

0: Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia, sulle rive del fiume Adda, alla scoperta di Brivio in provincia di Lecco. Il comune si trova a 208 metri sul livello del mare e conta circa 4.400 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino, a voi Brivio! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Federico Airoldi. Allora, ci presenti il comune di Brivio.
2: Innanzitutto buongiorno e ringrazio voi per questa grandiosa opportunità che avete dato a Brivio, ai nostri cittadini, di farvi conoscere. Brivio è un paese, un borgo che sorge nel Vallivo dell'Adda. È un paese che ha la sua origine importante, un'origine storica fondamentale e che è anche contenuto il nome, Briva. Cosa significa Briva? Sponda, significa ponte. Brivio è un luogo di unione di due territori, il Ducato di Milano, la Repubblica Venezia, un luogo che ha fascino, che ha storia ed è stato luogo di importanti commercio.
1: Un luogo che parte da lontano, perché qui abbiamo anche una piccola mostra di reperti di epoca romana.
2: Assolutamente, su tutto il territorio di Brivio abbiamo avuto numerosi ritrovamenti, il più importante è la cosiddetta capsella, che è un reliquiario che tuttora è custodito nel Museo del Louvre a Parigi. Ne andiamo assolutamente fieri.
1: Con un castello che si specchia sull'Adda.
2: Il castello è il nostro simbolo, con il ponte chiaramente. Il castello di Brivio nasce come fortificazione per difendere i commercianti, per difendere il territorio, perché il fiume stesso rappresentava un confine naturale contro l'invasione. E il castello fu posizionato in quel luogo proprio per questo motivo. Da castello militare di difesa divenne poi un castello con una finalità più commerciale, perché lungo quel tratto si svolgeva la commercializzazione di merce, di materiale, di vino, di materiali edili, di legname provenienti dalle Alpi. E questo l'ha reso assolutamente importante ed è il nostro emblema.
1: Ci sono anche dei motivi architettonici importanti come la filanda, l'antica fornace.
2: Sì, l'architettura industriale a Brivio è assolutamente significativa. Lei ha elencato due degli elementi fondamentali: la filanda Carozzi, che si sviluppa sul lungo fiume, oggi riconvertita ad abitazione di pregio, bellissima, con una facciata a un fronte nord che porta ancora ad oggi una raffigurazione un po' persa nel tempo ma significativa. E poi chiaramente abbiamo tutta l'architettura industriale legata anche alla produzione di mattoni, che era parte fondamentale dell'economia del territorio.
1: Brivio è anche il paese natale di Cesare Cantù.
2: Sì, ne andiamo assolutamente orgogliosi, per noi è motivo di vanto. A Brivio troviamo la casa di Cesare Cantù, è una casa museo dove praticamente è possibile visitare grazie anche alla collaborazione della Proloco. Cesare Cantù sappiamo tutti che è stato storico, letterato, intellettuale, che ha dato un contributo importante al risorgimento lombardo.
1: Entrando a Brivio ho letto lungo lago, così viene chiamato l'Adda, no?
2: Sì, ecco, questa è una curiosità. I briviesi lo chiamano lago. Perché lo chiamano lago? Perché la conformazione dell'alveo una volta era quella molto più ampia, sembrava un lago, e per noi briviesi è rimasto questo retaggio storico, il lago di Brivio. Ancora ad oggi noi diciamo andiamo al lago, non al fiume. Nel tempo poi dopo ci furono dei lavori che hanno previsto la modifica della conformazione dell'alveo fino a quello che vediamo oggi, per dare all'argine diciamo uno sviluppo urbano un po' più costruito.
1: Molto bello il centro storico, ma senz'altro uno dei punti di forza poi è la natura.
2: La natura a Brivio è essenza, la natura a Brivio è vita. Un paese che si è sviluppato lungo il fiume ha saputo valorizzare quelli che sono gli elementi emblematici. Il paesaggio, la natura, il fiume, la flora, la fauna sono elementi che ci caratterizzano e al quale noi ci teniamo assolutamente. E il nostro costruito, il nostro urbanizzato, volge tutto attorno a questo sistema in modo molto equilibrato.
1: Qual è l'invito del sindaco in chiusura?
2: Io invito tutti coloro che ci ascoltano a venire a trovarci a Brivio, perché a Brivio il tempo scorre lentamente come il nostro fiume, è possibile venire e stare a contatto con la natura, stare a contatto con le bellezze storiche, con le bellezze architettoniche, vivere la storia del nostro paese, ma soprattutto godersi una giornata di relax e una giornata nel quale è possibile vivere la felicità di un ambiente vero e sincero.
1: E con gioia incontriamo il parroco Don Ottavio Villa. In realtà prima aveva il titolo qui di prevosto, perché questa era una chiesa prepositurale, e quindi presentiamo la comunità cristiana di Brivio, ma qui poi abbiamo anche un'altra parrocchia, quindi presentiamo questa comunità cristiana.
0: Sì, sono due parrocchie dello stesso comune, corrispondono a due frazioni. Brivio in quanto tale comprende anche la frazione di Beverate. Le parrocchie sono dedicate a Brivio, ai santi martiri annuensi Martirio, Sisinio e Alessandro, e a Beverate Santa Margherita martire e San Simpliciano vescovo. È una parrocchia, quella di Brivio, legata a tante tradizioni. Ogni rione, basta pensare che ha la sua chiesetta e quindi la relativa festa. Comunque quella di Brivio è la comunità nella quale maggiormente il paese si riconosce, non che non ci sia anche Beverate, però insieme a Beverate stiamo completando il cammino di una comunità pastorale dedicata alla Beata Vergine Maria. Entrambe le comunità sono ricche dal punto di vista della tradizione. Io sono parroco di entrambe da settembre dell'anno scorso e sto ancora conoscendo un po' la realtà. Il primo riscontro è stato quello, appunto, di una presenza di fede ancora incisiva dentro le persone, le famiglie e anche il paese stesso, tanto che la festa della Addolorata, no, qui a Brivio, che si festeggia la terza domenica del mese di settembre, prevede appunto ancora la manifestazione di una processione molto partecipata. A Beverate si festeggia invece Santa Margherita e San Simpliciano vescovo. Simpliciano fu il successore di Sant'Ambrogio e quanto così risulta un po' da una documentazione storica, sembra proprio che abbia avuto i natali in Beverate, quindi abbiamo un legame anche con la diocesi di Milano molto stretto dal punto di vista di questi santi, sia i martiri di Brivio che il vescovo di Beverate.
1: Un legame che poi si riscontra anche con San Vittorino.
0: San Vittorino è un martire del secondo secolo che ha molta devozione qui in Brivio in modo particolare, tant'è che molti anziani hanno ricevuto come nome di battesimo appunto Vittorino. Abbiamo qui le reliquie che il cardinale Schuster nel 1930 ha voluto donare alla parrocchia di Brivio e le abbiamo depositate sotto l'altare dedicato alla Vergine Maria.
1: E poi c'è anche una beata del posto.
0: E poi abbiamo Beata Maria Anna Sala, una suora delle Marcelline, nativa di Brivio, è stata beatificata negli anni 70, riveste anche qui un ruolo particolare, la si ricorda proprio come insegnante religiosa innanzitutto, ma come appassionata al mondo dell'educazione, e quindi ha insegnato parecchi anni nell'Istituto del Marcelline qui a Milano, e la festeggiamo con una celebrazione particolare il giorno della sua memoria.
1: E nel centro storico, oltre alla prepositurale, abbiamo altre belle chiese.
0: Abbiamo sì la chiesa innanzitutto di San Leonardo con l'altare dedicato appunto alla Vergine Addolorata, raffigurata in un'effigie, in una statua molto bella e alla quale la devozione è ancora molto viva tra le persone. Poi abbiamo Sant'Antonio, abate, del 19 di gennaio, la sua festa per una settimana con il triduo, la preparazione e altre manifestazioni anche civiche, viene ricordato poi al termine degli otto giorni c'è la processione con la statua di Sant'Antonio. Poi abbiamo nel rione Foppaluera la chiesa dedicata alla Madonna della Neve, 5 di agosto c'è appunto la festa ricorrente e anche qui riveste un grande prestigio insomma per tutta la popolazione.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla comunità cristiana?
0: Come dicevo, sono qui da pochi mesi, meno di un anno, e valorizzando un po' tutta la tradizione e la ricchezza della fede che ho riconosciuto, ho ritrovato, stiamo camminando all'interno del percorso che la diocesi ci ha affidato, che è quella della comunità pastorale, le due parrocchie in un cammino comune per riscoprire appunto quell'unità della fede che lega al di là a volte delle varie località o delle specifiche caratteristiche di ogni parrocchia, unendole è un arricchimento vicendevole.
1: E
3: sono tanti gli itinerari da percorrere a Brivio e adesso con lo chef Vincenzo Tripicchio percorriamo quello del gusto. Innanzitutto qui ci troviamo all'interno di un locale che ha un nome affascinante.
4: La Taverna di Leonardo, che è nata 40 anni fa e che abbiamo portato un percorso di vita con piatti della cucina lombarda e anche mediterranea, tra cui abbiamo degli antipasti con un carpione di agoni, degli agoni fatti alla griglia con un'assassina particolare.
3: Questi vengono proprio dal fiume Adda, no?
4: Questi vengono dal lago di Lecco, che comunque è combacia con il fiume Adda. Abbiamo il risottino col pesce persico, che è una tradizione di Brivio che sono più di 100 anni che si propone, e poi abbiamo portato dei piatti aggiunti mediterranei.
3: Anche perché lei arriva da Cetraro, che è in Calabria.
4: Calabria,
3: no?
4: Sì.
3: E quindi abbiamo portato il pesce di mare.
4: Ma
3: anche
4: pesce di mare, la crudite di mare, lo spaghetto con l'astice.
3: Vedo qui anche la polenta.
4: Anche
3: poi
4: la polenta con l'anguilla, che a Brivio ed era tra i piatti della domenica, dove si mangiava l'anguilla con la polenta o risotto con pesce persico. Fantastici.
3: Poi vedo anche tanti salumi,
4: gli affettati,
3: no?
4: Di salumi, tra cui il salame brianzolo, il guanciale, la bresaola e tante altre cose che oggi non presentiamo.
3: Diciamo che questo locale è portato avanti a carattere familiare.
4: Attualmente a carattere familiare, sì.
3: Noi abbiamo presentato soltanto alcuni piatti. Poi ci sono tanti altri piatti.
4: Certo,
3: qui, no?
4: certo.
3: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato: ma che cos'è Brivio per lei?
5: Brivio per me è quello che il mio paese non mi ha dato.
3: In conclusione, allora, facciamo un invito a venire a visitare qui Brivio.
4: E di venire a provare i nostri piatti, che sono fantastici, e per dirlo bisogna provarli, no?
3: Poi l'accoglienza conta, so che qui siete molto accoglienti.
4: È grandissime, sì.
3: Nostra passeggiata a Brivio con Lorenzo Cantini, ci parlerà delle iniziative di comunità. Lei tra l'altro è un professore del Politecnico di Milano, quindi magari possiamo cogliere anche qualche altra caratteristica di Brivio più dotta, diciamo. Allora, innanzitutto so che ci sono tante iniziative proprio proposte dall'associazione Prologo.
6: È vero, per me è un piacere poterle introdurre. Effettivamente abbiamo delle associazioni in questo piccolo paese, è un paese che ha questa grande caratteristica di avere un fiume, per cui abbiamo delle associazioni legate alla pesca. Abbiamo anche un'associazione Proloco che promuove diverse attività, sicuramente ricreative, abbiamo dei mercatini lungo l'argine, abbiamo le feste comandate con delle iniziative di piazza, e ultimamente la Proloco ha tentato anche di introdurre la possibilità di avere dei gruppi di cammino. Legato al gruppo di cammino, a volte c'è l'attività che prevede di attraversare il borgo storico, con la possibilità anche di entrare in alcune corti e sensibilizzare la popolazione su quella che è la storia di questa cittadina. Abbiamo questo castello vicino al fiume, tutti lo chiamiamo castello, poi c'è la possibilità di comprendere che era una piazza forte e che all'interno di questo recinto c'era un'antica chiesa matrice, per cui una pieve storica molto importante che addirittura aveva un controllo sul territorio sia sulla sponda comasca che quella bergamasca, oggi una cosa impensabile. Per cui queste occasioni servono per sensibilizzare i nostri cittadini sulla storia locale, ed è bello vedere che anche molte persone arrivano dal circondario, perché è un paese che ha la fortuna di avere un certo pregio ambientale e questo favorisce diverse iniziative. Appunto la Proloco ne sta promuovendo diverse, tra cui anche a Spasso per Brivio. Visto il successo, abbiamo anche rinnovato la cartonellistica turistica vicino ai punti di attrazione del paese. Abbiamo anche un'altra importante associazione, GEB, Gruppo Escursionisti Briviesi. Grazie a loro è possibile anche avere delle escursioni sul fiume, fare lezioni di canoa e anche concordare con alcuni pescatori la possibilità di andare ad esplorare le diverse zone del fiume, perché la nostra sponda è caratterizzata da una bonifica avvenuta per la famosa battaglia del Grano, che ha modificato l'assetto naturale di questo territorio. Sulla sponda bergamasca insiste invece una grande palude, una grande area umida, ed è molto interessante entrare in questi piccoli rii. Abbiamo estesi canneti, zona di nidificazione, ed è una zona molto molto preziosa per la biodiversità.
3: e ci sono degli abitanti che hanno proprio una piccola imbarcazione per queste visite in palude.
6: Confermo, è vero, era un paese di pescatori, non ci sono più i veri pescatori che lo fanno di professione, però è rimasta la passione per questo fiume. È un fiume navigabile e bene o male tutti gli abitanti del centro hanno ancora una barchetta. Adesso ci sono diverse tipologie di barche, sono arrivate anche dei piccoli gozzi, quindi con un motore entrobordo molto comodi, si può salire rapidamente, partire, e so che avrete l'occasione con uno dei miei concittadini che vi ha organizzato un piccolo tour appunto tra le cannette della palude di Brivio. Pietro Saldarini è molto noto in paese, ha dato vita a questa iniziativa di traghettare turisti e abitanti da una sponda all'altra del fiume, come si faceva anticamente quando ancora non esisteva il ponte. Qui avevamo un traghetto e i briviesi avevano le barche per andare da una parte all'altra del loro fiume, e Pietro Saldarini diciamo che è tornato molto attivo sul fiume e sono sicuro che vi farà vedere alcuni dei punti più pregevoli della nostra palude.
3: Comunque un po' tutti gli abitanti hanno una piccola imbarcazione.
6: Sì, effettivamente io stesso lavoro a Milano, però amo tornare sempre in paese quando c'è questa stagione, le serate sono ancora lunghe, c'è il sole fino a tardi, è molto piacevole prendere la barca o a remi o col motore e perdersi all'interno di questo ambiente naturale. A poca distanza c'è Milano, c'è una città tecnologicamente molto avanzata, uno non se l'aspetta. Le nostre sponde invece fanno sì che una persona venga isolata in un ambiente ancora molto selvaggio, quasi. È molto molto interessante questo.
3: Sicuramente a Brivio è passato anche Leonardo.
6: È vero, abbiamo delle fonti che ci dicono che il Duca di Milano era interessato alla navigabilità del fiume Adda. Sappiamo da fonti storiche che si fermava qui il traffico delle merci dal lago di Como. L'Adda era selvaggia, c'erano le rapide da Brivio in poi, per cui le merci arrivavano al porto di Brivio e poi dovevano proseguire con un calesse lungo la via per Imbersago e poi Milano. E Leonardo sappiamo che viene in paese, studia questa zona, diciamo, del Ducato di Milano, perché affronta il tema della navigabilità del fiume. Tant'è vero che in paese abbiamo un po' questa memoria, abbiamo un locale che è intitolato alla memoria di Leonardo, e diciamo che, essendo in centro paese, è il locale che ancora mantiene una certa memoria su quelli che sono i piatti un po' tipici di questa zona.
3: Ma che cos'è Brivio per lei?
6: Diciamo che sicuramente è un contesto di una certa qualità. Una certa qualità per la vita. È una dimensione umana che si è persa in altre realtà. Siamo in un territorio che è quello della Brianza, è un distretto famoso per la produttività. Qui abbiamo tantissime piccole e medie aziende e c'è una certa frenesia legata al commercio, al mondo del lavoro. Questo paese si distingue. Qui abbiamo ancora un centro fatto di case che erano di pescatori. Abbiamo ancora un ambiente naturale che, una volta che viene conosciuto, sviluppa una grande passione da parte di chi lo vive e quindi lo difende, e per cui questo trovo che sia un valore aggiunto che questo paese può offrire a chi lo viene a visitare.
3: E allora facciamo un invito.
6: Volentierissimo. Noi siamo in provincia di Lecco, siamo nell'ambito di un territorio che viene definito il Meratese, con Merate un po' capoluogo di questa zona. Sono tanti piccoli comuni tra di loro frazionati, ma che offrono l'ambito di un territorio che è definito il Meratese, con Merate un po' capoluogo di questa zona. Sono tanti piccoli comuni tra di loro frazionati, ma che offrono delle realtà

0: sentire anche il dialetto locale con un invito proprio telegrafico a venire qui a Brivio.
1: Dunque, avete preso quello sbagliato, perché purtroppo ho perso la parlata. Il dialetto locale briviese è difficile, è un misto tra brianzolo e bergamasco. Chi viene da Bergamo non lo capisce, chi viene da Milano non lo comprende, per cui non avete preso la persona giusta.
0: Ad esempio, comunque, venite a Brivio, che ci sono tante cose belle da vedere.
1: Vi posso dire questo, voi venite a Brivio la terza settimana di settembre, abbiamo la festa patronale dedicata alla Madonna Addolorata, e anticamente questo era il Burg de Balos. Era il borgo che si animava con i giocattoli per i bambini. Non vi spingo oltre, perché offenderei i miei compaesani con un dialetto non corretto.
2: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

Come Gesù ha scelto il pane, cosa tanto comune, così deve essere la mia vita, comune, accessibile a tutti e in pari tempo umile e nascosta, come è il pane. Queste parole di Eugenia Picco scaturiscono da una lunga contemplazione di Gesù, pane di vita, spezzato per tutti. A questa contemplazione Eugenia arriva dopo lungo e sofferto cammino. Nasce a Crescenzago, Milano, l'8 novembre 1867, da Giuseppe Picco e Adelaide Del Corno. Il padre è un valido musicista della Scala di Milano, cieco. La madre è una donna frivola che non ama il marito, ma ama il denaro, il successo e i viaggi. Eugenia è spesso affidata ai nonni e incontra i genitori solo nelle brevi soste che si concedono tra una tournée e l'altra, fino a quando un giorno la madre torna sola, senza il marito, facendolo credere morto.

Del padre Eugenia non saprà più nulla. Da questo momento la madre costringe la figlia ad andare ad abitare con lei e con il suo convivente, dal quale in seguito avrà altri due figli. Eugenia cresce in un ambiente religioso e moralmente guasto, dovendo fare i conti con i desideri mondani della madre, che la vuole cantante di successo, e con il convivente della madre, che la molesta e infastidisce spesso.

Pericoli e occasioni in casa e fuori, dirà Eugenia, ricordando quei tribolati anni e quell'istintiva forza di pregare, di sollevare lo sguardo in alto, nel silenzio dell'austera basilica di Sant'Ambrogio di Milano, dove ogni giorno si reca ad invocare Dio, quasi senza conoscerlo. È una sera del maggio 1886, Eugenia sente in sé la chiamata alla santità e da quell'istante mirerà, con alacrità e fedeltà, non mai smentite, alla perfezione.

20 anni, Eugenia decide di volere Gesù, la santità. Entra nell'ancor giovane famiglia religiosa delle piccole figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, fuggendo da casa il 31 agosto 1887. Subito accolta, compresa e amata dal fondatore, il venerabile Agostino Chieppi. Il 26 agosto 1888 inizia il noviziato e il 10 giugno 1891 emette la prima professione religiosa nelle mani dello stesso fondatore. Fa la professione perpetua il 1 giugno 1894.

semplice e umile, fedele e generosa, senza riserve si dona alle alunne del convitto, delle quali è insegnante di musica, canto e francese, alle novizie di cui è madre e maestra, alle consorelle attraverso il servizio di archivista, di segretaria generale e di consigliera. Nel giugno 1911 viene eletta superiora generale e rimane in carica fino alla morte.

donna coraggiosa, fa voto di compiere con perfezione serena e tranquilla i doveri di superiora, e questo per il compimento della volontà di Dio. Animatrice saggia e prudente della congregazione delle piccole figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, durante il suo governo svolge un'azione illuminata e prudente per una definitiva sistemazione dell'istituto, proponendosi di fissare gli indirizzi che erano stati trasmessi dal fondatore.

è madre per tutti, specialmente per i poveri, per i piccoli, per gli emarginati, che serve con carità generosa e instancabile. Il bisogno e i drammi dei fratelli durante la Grande Guerra del 15-18 le aprono ancor più il cuore per farsi accoglienza di ogni gemito, dolore, preoccupazione sociale o privata. Il suo sostegno principale, il fulcro vitale della sua vita interiore e di tutta l'opera e l'azione apostolica è per suora Eugenia l'Eucaristia, suo grande amore, centro della sua pietà, cibo, conforto e gaudio delle sue giornate dense di preghiera e di fatica. Il Cristo infonde in lei il suo zelo per la salvezza delle anime, il suo fervente desiderio di ricondurre tutti alla casa del Padre, ed è nel suo ardente amore per Cristo che si trova la spiegazione della sua incessante attività caritativa.

di salute debole in un corpo minato dalla tisi ossea che nel 1919 la porta all'amputazione dell'arto inferiore destro, suora Eugenia si offre disponibile al compimento del disegno del padre, pronta ad ogni immolazione, dimostrandosi sempre l'amica sorridente di Cristo, dei fratelli e del mondo. Questo dinamismo, che concentra tutti i suoi desideri, tutta la sua volontà in Dio, questa risoluzione decisa di tendere alla perfezione, espressa da una vita di mortificazione, di purezza, di obbedienza, di eroismo, di opere virtuose, vivendo l'ordinario più umile in modo straordinario, è il clima in cui si svolge l'esistenza di suora Eugenia Picco. Nella malattia e nella morte, dà compimento alla sua totale consacrazione a Dio. Suora Eugenia muore santamente il giorno 7 settembre 1921.

La sua fama di santità si conserva, anzi andrà aumentando dopo la morte. Ovunque si sentono espressioni di devota ammirazione e venerazione per Suora Eugenia, vista da tutti come esempio di straordinaria virtù e come modello di pietà, di zelo, di prudenza, di spirito di sacrificio e di saggezza. Iniziato il processo di beatificazione nel settembre 1945, il 18 febbraio 1989 fu riconosciuto l'esercizio eroico delle virtù. Il 20 dicembre 1999 fu pubblicato il decreto sul miracolo, attribuito alla sua intercessione, e che riconosce la guarigione prodigiosa di Camillo Talubingi Kingombe, della diocesi di Uvira, ex Zaire, avvenuto il 25 agosto 1992. Il 7 ottobre 2001 Giovanni Paolo II la proclama beata.

La luce che ha accompagnato i passi di Eugenia bambina, guardata solo da Dio. La luce balenata all'improvviso nei giorni della sua giovinezza. La luce che l'ha condotta alla santità. La luce che attraverso lei ha raggiunto la vita di tanti fratelli e tante sorelle disorientati e confusi, diventa messaggio per l'oggi, dove si insiste tanto sui condizionamenti psicologici negativi che possono provenire da situazioni difficili, senza forse tener conto adeguatamente di quello che può la grazia accolta e assecondata.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, credo sempre.
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, adesso
2: è l'ora
4: della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
2: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
2: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende, il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: per noi peccatori,
1: adesso
0: è
1: l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo questa Santa Messa all'inizio di questa settimana. Siamo in comunione di preghiera anche con quanti partecipano con noi. In modo particolare siamo vicini agli ammalati, a coloro che sono soli, a coloro che hanno subito un lutto in famiglia, e con voi vogliamo pregare e portare tutta la mensa del Signore per chiedere quella misericordia che deve accompagnarci nella nostra vita, ma chiedere anche la guarigione non solo del corpo ma anche dello spirito. Nel riconoscerci peccatori invochiamo il perdono del Signore per tutti i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, si sente dovunque parlare di immoralità tra voi e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre. E voi vi gonfiate di orgoglio, piuttosto che esserne afflitti, in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un'azione simile. Ebbene, io, assente con il corpo, ma presente con lo spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del spirito del Signore nostro Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana, a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. Non è bello che voi antiate, non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Parola di Dio.
2: Guidami, Signore, nella tua giustizia. Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne. Sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Proteggili perché in te si allietino quanti amano il tuo nome. Guidami.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise ad insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzato: «Alzati e mettiti qui in mezzo». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: «Domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male? Salvare una vita o sopprimerla?» E guardandoli tutti intorno disse all'uomo: «Tendi la tua mano». Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Parola del Signore.
1: Carissimi fratelli e sorelle, ecco, nella prima lettura San Paolo Apostolo scrive alla comunità di Corinto, una città molto corrotta, dove c'è anche una comunità cristiana. Ma questa comunità cristiana a un certo punto presenta un caso di incesto, quindi un uomo che convive con la moglie del padre e non è conforme a chi vuole seguire Gesù Cristo. E allora ecco che San Paolo rimprovera questa comunità nel dire: non conformatevi alla mentalità di questo mondo o al lievito vecchio, non possiamo dirci cristiani e comportarci come prima di essere cristiani, secondo la mentalità del mondo. E allora ecco che con il battesimo, che siamo stati innestati in Cristo Signore, diventati figli di Dio, liberati dal peccato originale, noi siamo chiamati ad essere testimoni della luce che è Cristo Signore in noi. E allora da qui anche per noi come comunità cristiana del nostro tempo necessitiamo di un esame di coscienza: come stiamo vivendo la nostra vita cristiana, la nostra testimonianza? Sempre più forse la mentalità del mondo entra anche nel nostro modo di pensare e di agire. Quindi dice anche San Paolo che a un certo punto l'iniquità può fermentare questa pasta che porta al male e non al bene. Noi invece, come figli di Dio, non siamo migliori degli altri, ma abbiamo fatto una scelta, quella di seguire Gesù Cristo. E Gesù ci dà la grazia, attraverso anche i sacramenti e la preghiera, di essere alla sua sequela, per divenire testimoni del Vangelo, della misericordia e della carità di Dio, che è prima per noi, per ciascuno di noi. E allora da qui anche il brano del Vangelo che è stato proclamato ci presenta un qualcosa che deve andare oltre, un momento che deve andare oltre. Gesù non è venuto ad annullare la legge, ma a completarla nell'amore e nella misericordia. Ecco che il Signore si trova di sabato nella sinagoga e c'è un uomo con la mano paralizzata e la mano destra, e quelle che normalmente forse tutti utilizziamo per lavorare, per scrivere, per mangiare, per le attività quotidiane. Pensate per un attimo se ognuno di noi, ecco, succede che per ognuno di noi che si blocca la mano destra, si paralizza. È un'angoscia, è un dolore, è un tormento che non solo colpisce la persona interessata, ma anche tutta la famiglia, tutta la comunità. Davanti a questo grande dolore, anche a questa difficoltà, cosa fanno gli scribi e i farisei? Osservano Gesù, dice: ecco, vediamo adesso cosa fa. E Gesù a un certo punto pone a loro una domanda, Domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male? Salvare una vita o sopprimerla? E la domanda è anche per noi. Il bene è per tutti i giorni. Adoperarci in favore della vita, non solo della vita nascente, ma accompagnare anche in modo particolare la vita nella sua ultima fase, soprattutto gli ammalati, le persone moribonde, persone che hanno esigenza di essere accudite, sostenute, non solo tante volte fisicamente, ma anche moralmente, anche con una buona parola, con una carezza, con un bacio. Perché non è solo il servizio da fare a chi ne ha bisogno, ma è donare il cuore. Ecco, Gesù a un certo punto questa domanda la pone anche a noi. Come noi ci adoperiamo ogni giorno nel fare il bene ai fratelli che ne hanno bisogno? E come ci disponiamo anche ad accogliere questo bene? Ecco, allora che Gesù a un certo punto a questa domanda, se è lecito o meno, non rispondono. Ma già in cuor loro stanno formulando una condanna di Gesù, non guardando al bene del fratello. E Gesù va oltre. E anche noi dobbiamo andare oltre il formalismo, oltre l'ipocrisia, oltre gli schemi che a volte ci impediscono di amare e di sapere accompagnarci tra di noi con l'aiuto di Dio. E Gesù gli dice a quest'uomo: tendi la tua mano, e lo guarisce. Tendiamo, fratelli e sorelle, il nostro cuore a Dio, quella nostra mano inaridita, quella nostra vita forse spenta, e chiediamogli: Signore, guariscici, perché ciascuno di noi possa continuare ad essere testimone nel mondo del tuo amore e della tua misericordia. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione rese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

nello stesso modo dopo aver cenato. Allo stesso

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti e defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donati di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Virgine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il Signore, non sono degno di partecipare alla

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.

Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

rapiña. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, ora ci affidiamo a Maria, madre della vera speranza, che veneriamo in questo santuario del convento San Vito di Marigliano. È lei che intercede per tutti noi, tanti di voi anche qui presenti, ma anche voi che ci seguite, in particolare gli ammalati. Vi portate tante cose nel cuore, avete tante richieste, tanto dolore, tante aspettative, e a volte sembra che il Signore si dimentica di noi, ma non è così. Abbiamo visto anche nel Vangelo, ecco, quest'uomo inaspettatamente viene guarito dal Signore. Il Signore passa e guarisce ciascuno di noi. È passata ancora una volta attraverso la sua parola, l'Eucaristia, ma la sua Chiesa, nella vita di ciascuno di noi, anche di voi che ci seguite da casa, o dagli ospedali, o dalle case di cura. E allora non ci abbandona. Ecco, una cosa che è certa: Dio non ci abbandona, non si dimentica di noi. Se anche tua madre che ti ha partorito ti dimenticasse, io non mi dimenticherò mai di te, dice il Signore. E quanto più anche la madre sua e madre nostra, la Vergine Maria, alla quale, ecco, ci affidiamo con la preghiera che recitiamo insieme. Supplica la Madonna della Speranza. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore. Invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli. Madonnaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Nell'augurare a tutti voi una santa giornata, invochiamo su tutti la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: La preghiera mariana di Leone, il Papa Genazzano celebra la messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio, la vigilia della festa della Natività di Maria, un luogo al quale il pontefice da sempre è legato. Missione fallita, nessun risultato per la visita a Mosca e Kiev degli inviati di Trump, Wyckoff e Kushner. Il presidente americano chiama Putin e Zelensky in Medio Oriente, nuovi raid di Israele sul Libano. Folla per Mladic a Belgrado, migliaia di persone, i funerali dell'ex generale condannato per crimini di guerra per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90, è morto all'Aia. Prima campanella, al via oggi il nuovo anno scolastico, i primi a tornare in classe, gli studenti di Bolzano entro il 17 settembre, quando toccherà la Puglia, torneranno sui banchi quasi 8 milioni di studenti. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Papa Leone a Genazzano celebra una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio alla vigilia della festa della Natività di Maria, un luogo al quale il pontefice è da sempre legato. Sentiamo in diretta da Genazzano Cristiana Caricato. Buonasera.
3: Sì, buonasera. Tutta Genazzano si è riversata per le strade raccogliendosi nelle piazze per dare il bentornato a Papa Leone XIV per la seconda volta nel Borgo Lassiano e per rendere omaggio alla Madre del Buon Consiglio, l'icona custodita dal 1356 dall'Ordine degli Agostiniani nella Basilica che Prevost ha visitato più volte da studente, priore dell'Ordine degli Agostiniani, vescovo, cardinale e infine da Papa. È anche vivida la memoria della visita a sorpresa due giorni dopo la sua elezione, era il 10 maggio scorso. Oggi il nuovo incontro del Papa con la popolazione di Genazzano, l'arrivo alle 17.04, il cambio macchina per percorrere le stradine fino al santuario, cuore del paese, e poi la preghiera mariana davanti all'icona della Madre di Dio che la tradizione vuole sia stata trasportata dagli angeli dalla città di Scutari in Albania. In omaggio il Papa ha portato una rosa d'oro per la Vergine, per lui invece la sua effigie impressa sulle pareti della cappella dell'icona della Vergine, un affresco che lo coglie in preghiera. Ora, come abbiamo detto, è in corso la celebrazione eucaristica, la vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria, poi il Papa si intratterrà con la comunità agostiniana e infine il ritorno a Castel Gandolfo. E per ora è tutto da Genazzano, linea allo studio.
2: Grazie a Cristiana Caricato. Andiamo in Germania, la CDU è scossa dalle fondamenta, così il cancelliere tedesco Merz commenta i risultati delle elezioni di ieri in Sassonia che hanno visto trionfare con il 44% dei consensi l'estrema destra dell'AfD. Fabio Bolzetta.
4: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto profondamente scioccato, ma ha escluso cambi di rotta e ha respinto le dimissioni. Il giorno dopo il voto in Sassonia, Anhalt, uno dei 16 stati federali della Repubblica di Germania, che ha sancito la più grave sconfitta degli ultimi decenni della CDU, l'Unione Cristiano-Democratica, con consensi quasi dimezzati, scesi al 17,2%, e soprattutto la vittoria netta del partito di estrema destra, Alternative Für Deutschland, AfD. Il partito fondato nel 2013 ha guadagnato il 43,8% dei consensi, con un programma di forte riduzione dell'immigrazione molto critico verso l'euro e l'Unione Europea. L'AfD, che diviene così il primo partito in Sassonia-Anhalt, si fa strada nel paese. L'AfD, tuttavia, non disponendo della maggioranza assoluta, dovrà avviare un dialogo per formare il governo regionale, un lavoro in salita in un contesto in cui gli altri partiti continuano a escludere possibili collaborazioni. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, terminata la missione degli inviati di Trump, Wyckoff e Kushner, prima a Mosca e poi a Kiev, il presidente americano dovrebbe sentire al telefono Putin e Zelensky. Vito De Torre.
5: Ci sono stati progressi sostanziali, i mediatori inviati da Trump commentano così gli incontri a Kiev e Mosca. Per la prima volta Kushner e Witkoff non tornano a Washington a mani vuote. Il Cremlino avrebbe dato la propria disponibilità a colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, soprattutto dopo le elezioni politiche russe tra 10 giorni. Nelle prossime ore è previsto un primo contatto telefonico fra Trump, Putin e Zelensky. Il portavoce del Cremlino non ha rivelato i contenuti della proposta americana, ma ha parlato di un piccolo passo verso la pace. Mosca sembra dunque più disponibile ad una soluzione diplomatica, ma da Washington arrivano valutazioni più caute. Secondo l'agenzia Bloomberg, i colloqui non avrebbero prodotto una svolta. Putin resterebbe determinato a conquistare il Donbass e convinto di poterci riuscire entro 6 mesi. Vito De Torre, linea allo studio.
2: Tensione in Medio Oriente, nel sud del Libano. Oggi nuovi raid israeliani hanno provocato 11 vittime, 5 feriti, uccisi 2 neonati e 2 soccorritori. Elena Seno.
6: Gli attacchi attribuiti all'esercito israeliano sono avvenuti in piena notte. Prima è stato colpito un edificio residenziale a Kfar Reman, tra le vittime 2 bambini di pochi mesi, e poi un drone ha preso di mira un veicolo a bordo del quale c'erano 2 soccorritori rimasti uccisi. Sempre nel sud del Libano, 2 soldati israeliani sono invece rimasti leggermente feriti in uno scontro con un membro di Hezbollah, poi morto raggiunto da colpi di arma da fuoco. A riportarlo le forze di difesa israeliane, che sui raid compiuti hanno rivendicato di aver colpito infrastrutture del gruppo sciita in risposta al lancio di droni. Il presidente libanese Aoun ha condannato gli attacchi israeliani, crimini ingiustificabili, ha detto incontrando oggi il ministro della giustizia francese. Già ieri Aoun aveva chiesto l'intervento degli Stati Uniti e della comunità internazionale per fermare la pericolosa escalation in corso, nonostante la tregua raggiunta a giugno. Elena Seno, linea allo studio.
2: Folla a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, il criminale condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. In Bosnia e Erzegovina, dove l'apologia di criminali di guerra è un reato penale, presentate già 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic. Marino Galliero.
7: Una grande folla ha accompagnato al cimitero il feretro di Ratko Mladic e almeno un migliaio ha assistito al suo funerale. Quello che è conosciuto con il soprannome di macellaio della Bosnia e condannato per genocidio per il massacro di Srebrenica del 1995 è invece riconosciuto per i nazionalisti serbi come un eroe. La scelta di una cerimonia pubblica con tutti gli onori di Stato non lascia indifferente la comunità internazionale, in particolare in Europa, che deve considerare l'ingresso della Serbia nell'Unione. La cerimonia religiosa si è tenuta presso la chiesa belgradese di San Luca Apostolo. Erano presenti persone di tutte le età, tra questi numerosi ex combattenti e 3 ministri del governo serbo, quello della giustizia, della cultura e dei trasporti. Il presidente serbo Vucic non era lì per altri impegni improrogabili. Mladic è morto il 27 agosto nel carcere dell'Aia nei Paesi Bassi, dove scontava la pena dell'ergastolo inflittagli dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Marino Galdiero, linea allo studio.
2: Una mail inviata da una consigliera comunale allertava il comune di Crans-Montana che il Costellation era a rischio incendio. La consigliera 17esima indagata nell'inchiesta avvisava in particolare del fatto che la schiuma fonoassorbente fosse pericolosa. Bisogna fare piena luce su ciò che è accaduto e capire perché quel pericolo non sia stato affrontato. Noi familiari abbiamo bisogno di sapere la verità, dice Andrea Costanzo, papà di Chiara, 16enne morta nel rogo di Capodanno. Si indaga per far piena luce sull'omicidio-suicidio della scorsa settimana su un cavalcavia della 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Oggi le autopsie disposte dalla Procura di Firenze sui corpi di Lorena e dell'ex compagno Federico. Monica Di Loreto.
8: Aggredita nel garage di casa, sequestrata nel bagagliaio, trascinata in una corsa sulla 1. Sono gli ultimi minuti di Lorena Iscere, uccisa dall'ex compagno Federico Vella, poi suicida dal viadotto del Mugello. La procura ha disposto l'autopsia per stabilire l'ora del decesso e capire se la donna fosse ancora viva al momento della caduta. Sul corpo dell'uomo verranno eseguiti esami tossicologici per accertare se avesse assunto droghe o altre sostanze. Nell'auto fascette, forbice e nastro adesivo, elementi che rafforzano l'ipotesi della premeditazione. Ieri sera una fiaccolata ha riunito centinaia di persone sotto casa della vittima. Un messaggio netto: mai abituarsi alla violenza. Monica Di Loreto, linea allo studio.
2: Al via oggi il nuovo anno scolastico. I primi a tornare in classe sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Entro il 17 settembre, quando il calendario dei rientri sarà chiuso dalla Puglia, torneranno sui banchi quasi 8 milioni di studenti. Alessio Orlandi.
9: Tra aule roventi, caro libri e la carenza di insegnanti è partito il nuovo anno scolastico in Italia con Bolzano a fare da apripista. Nella provincia autonoma è suonata la prima campanella per oltre 85.000 bambini e ragazzi. Il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso i sindacati, con la CGIL che parla di lavoro precario, mentre per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori calcolano circa 1.300 euro a studente tra libri e materiali scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Con salari più alti, l'83% dei giovani che lavorano all'estero tornerebbe in Italia, un dato che emerge da un'indagine promossa dal CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Franco Rossi.
10: I giovani che lavorano all'estero sono per lo più in possesso di un titolo di studio come laurea, magistrale o master e quasi il 60% ha lasciato l'Italia appena terminati gli studi. Retribuzioni e merito spiegano la fuga. Le basse retribuzioni sono estremamente rilevanti per 4 giovani su 5, seguiti dalla cultura del lavoro giudicata arretrata e della scarsa valorizzazione delle competenze. 1 su 2 dei giovani intervistati indica poi la lentezza della burocrazia e il peso di clientelismo e raccomandazioni, quota che cresce tra chi è partito soprattutto dal mezzogiorno. Il CNEL fotografa una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di oltre 61.000 unità nel solo 2024. Il valore del capitale umano perso è stimato in quasi 160 miliardi di euro nel periodo sempre 2011-2024. Franco Rossi, linea allo studio.
2: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,25%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo spettacolo prosegue la mostra del cinema di Venezia, oggi in concorso Le Strane di Paolo Strippoli, un thriller dietro il quale si può leggere una riflessione sul rapporto tra genitori e figli. Sentiamo le protagoniste, Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi, al microfono di Fabio Falzone.
11: Tratta molti temi dell'oggi che comunque riguardano tante persone, penso in qualche modo anche tante famiglie, cioè questa ansia di piacere a tutti i costi, socialmente, l'aspetto fisico, il rapporto tra genitori e figli.
12: Beh, tutte le prigioni della contemporaneità, no? L'ipocrisia, come dici tu, l'apparenza, la smania di controllo sulla vita di noi stessi e anche degli altri, no? Che poi il ruolo proprio principe dei genitori in alcune famiglie borghesi hanno veramente questo sguardo determinante, no?
11: E poi penso che questo ci sia un po' dappertutto ora, non solo qui borghese, ma insomma ora come ora, no? Questo fatto dell'aspetto.
13: Però nella borghesia c'è un'autosoddisfazione molto molto sgradevole e penso che sia un film che punisca un po' questa autosoddisfazione.
2: L'estate 2026 ha battuto il record dell'estate 2003 ed è stata la più calda in Italia dal 1950, lo rileva il CNR spiegando che la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo contro la media di 23,6 gradi dell'estate 2003. Intanto da martedì sono attesi temporali e un brusco calo delle temperature. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pierachille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Meditazioni di Monsignor Lucio Sembrano, proposti al microfono da Rosario Tronnolone. In studio l'autore.
1: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento quotidiano con la meditazione nell'ambito dei Orizzonti Cristiani. Il nostro ospite è Monsignor Lucio Sembrano, ufficiale del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, con il quale stiamo percorrendo in questi giorni una sorta di percorso biblico sulla via della misericordia, prendendo spunto da un testo appunto di Monsignor Sembrano dal titolo Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Intanto benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno, oggi.
1: Oggi parleremo del Libro della Sapienza, in verità. Ne ascoltiamo quindi subito un brano.

Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. Né un re, né un sovrano potrebbero affrontarti in difesa di quelli che hai punito. Tu, essendo giusto, governi tutto con giustizia. Consideri incompatibile con la tua potenza condannare chi non merita il castigo. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti.

mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento.

0: Qual è la caratteristica, Monsignor Sembrano, peculiare del Libro della Sapienza?
1: Il Libro della Sapienza è forse l'ultimo libro del Primo Testamento. È stato scritto nel 50 a.C. ad Alessandria d'Egitto e ha questa caratteristica di essere stato scritto direttamente in greco, perché l'autore, un ebreo colto di Alessandria, aveva questa straordinaria preoccupazione di mediazione culturale. Si rendeva conto che i giovani non comprendevano più la lingua dei padri e vuole comunicare il messaggio biblico in termini nuovi, accessibili appunto alle nuove generazioni. Il tema che tratta è fondamentale, è quello della educazione alla giustizia, alla pace, sono termini che ci suonano molto familiari oggi, e in questo modo allora lui mostra quali sono le conseguenze riservate a chi percorre la via della violenza, della malvagità, dell'odio che conduce alla morte.
0: Nel brano che abbiamo ascoltato è molto forte, è molto ripetuta la parola giustizia. Come si inserisce questo nell'ambito appunto di questo nostro percorso della misericordia? Anche Papa Francesco ha spesso fatto, no, un legame tra giustizia e misericordia.
1: Nel contesto del Libro della Sapienza Dio viene chiamato spesso despotes, che vuol dire sovrano. Dio è onnipotente e il suo potere su tutte le creature è fuori discussione, ma nel senso che è accolto universalmente. Ma il termine che Dio preferisce usare è proprio quello della mitezza. Noi abbiamo la traduzione indulgenza, ma il testo greco originale usa il verbo pheidomai, che vuol dire piuttosto essere reticente, astenersi dal fare qualche cosa, esercitare il proprio potere con misura, con moderazione, per non nuocere agli altri. In qualche modo è la delicatezza di Dio, che è così attento alle sue creature che vuole risparmiare loro qualunque genere di fastidio.
0: E poi è un amore che è per tutti gli uomini, non soltanto per Israele.
1: È un amore universale che è per tutte le creature. In effetti il senso di questo brano è proprio la conclusione. Dio con il suo agire vuole insegnare la filantropia, uno dei temi che attraversa tutto il Libro della Sapienza. Dio è filantropo, cioè è amico dell'uomo, e come Dio dona a tutti, e Gesù dirà farà piovere sui buoni e sui cattivi e manda il sole sui buoni e sui cattivi, così il giusto deve amare gli uomini. E concretamente questo che cosa vuol dire? Fare del bene a tutti, rinunciando appunto alla tentazione della violenza. Dicevo che nel Libro della Sapienza è molto forte questo tema delle due vie. Il giovane deve essere motivato a scegliere ogni volta la via del bene, perché la tentazione del farsi giustizia da sé, la tentazione della malvagità, dell'impietà, come si usava dire un tempo, è molto ricorrente, ma porta unicamente alla morte. D'altronde la malvagità è segno di debolezza e di insicurezza, e quindi uno che non è sicuro di sé ricorre alla forza per farsi giustizia, mentre colui che veramente è sovrano sa anche esercitare la bontà e la mitezza. È di grande attualità questo messaggio, perché oggi noi vediamo che c'è un intreccio perverso di interessi a livello planetario. Da un lato i mercanti d'armi, dall'altro i trafficanti di droga, dall'altro quanti abusano della religione per seminare l'odio, la violenza o per arrivare ad altri vantaggi personali.
0: La filantropia che Dio ha dimostrato nei confronti anche degli altri popoli, appunto, non dicevamo non soltanto di Israele, deve diventare in qualche modo un esempio per
1: uno stile di vita per tutti i credenti. E in particolare nel libro della Sapienza la filantropia si manifesta concretamente nei confronti degli altri popoli con il tempo che viene dato per cambiare atteggiamento, per convertirsi. La conversione e il tempo che viene dato all'uomo per riflettere è visto come un segno della misericordia di Dio. Dio, non, anche quando deve agire in base alla giustizia, e nella letteratura rabbinica Dio ha questi due bastoni, da un lato il bastone della giustizia, dall'altro quello della misericordia. Dio fa molta attenzione ad usare quello della giustizia trattino castigo. Lo fa proprio con reticenza, perché vuole che l'uomo si penta, si converta ed abbia la vita. È il grande messaggio dei profeti anche questo.
0: Ma perché il castigo non è sufficientemente efficace? Qual è la ragione?
1: Il castigo è esercizio di giustizia, ma non arriva fino in fondo, non ottiene il cambiamento dell'uomo. E la misericordia, il perdono, il dare tempo perché la persona o il popolo, in questo caso nemico di Israele nel cammino che lo conduce alla terra promessa, perché questo è poi l'esempio di base che usa l'autore del libro della Sapienza: i giusti sono gli israeliti, i popoli che gli sbarrano la strada sono i malvagi. A questi popoli viene dato tempo proprio perché possano loro stessi aprirsi al dono di Dio. Se non lo fanno, ecco che Dio agisce col castigo, ma l'ottica è sempre pedagogica. Dio vuole la salvezza di tutti i popoli, è un vero sovrano, è un vero despotes, è un termine che ricorre molto nelle invocazioni della liturgia orientale. Noi l'abbiamo un po' perduto di vista perché a noi suona male, viene associato con despota.
0: Il despota, ma, certo, quindi
1: despotes vuol dire sovrano, lui che può esercitare il potere sugli uomini e si astiene dal farlo. Un po' è la via che è stata indicata anche dalle Nazioni Unite, quando nello statuto delle Nazioni Unite si dice che si ripudia l'uso della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Lì però è rimasto purtroppo soltanto a livello di statuto. Dio, che invece è onnipotente, questo lo mette in pratica.
0: Grazie Monsignor Lucio Sembrano di essere stato in nostra compagnia. Stiamo continuando in questi giorni queste riflessioni tratte dal volume Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto, un percorso biblico sulla via della misericordia. Grazie di essere stato con noi.
1: Grazie Rosario.

Rosario Tronnolone ha proposto: il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Meditazioni di Monsignor Lucio Sembrano. In studio l'autore.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: detto che abbiamo tutti un debito da assolvere, ed è quello dell'amore vicendevole. Nessuno di noi può dirsi così fortunato da non vivere questo dono e questo impegno. Dio ci ha tanto amato perché anche noi sappiamo costruire relazioni nuove. E oggi il Signore ci invita a coltivare le relazioni, i rapporti di ogni giorno. Tutto incomincia da un io e da un tu che diventano un noi. E ciascuno offre se stesso all'altro per costruire una nuova grande famiglia, quella che Dio ha sognato e ha preparato nel dono di Gesù Cristo. C'è tanto individualismo che minaccia questa apertura del cuore verso l'altro. Ognuno pensa a sé. C'è anche tanta diffidenza. Non si accettano facilmente le osservazioni, i punti di vista degli altri, tantomeno quando qualcuno ha la pretesa di correggere il nostro comportamento. Provate a pensare oggi i nostri vescovi, come vengono attaccati da quella che è chiamata la stampa laica, il pensiero laico. Parlino sì i preti e i vescovi, ma dentro le chiese, nelle sacrestie, non prendano mai la parola in pubblico. Si vorrebbe allora dei cristiani ammutoliti anche davanti alle espressioni più brutali, a quel cammino storto dell'umanità che la porta all'autodistruzione quando non si rispettano le regole della vita. Ci è chiesto oggi di diventare, come il profeta Ezechiele, sentinelle. Uno dei nostri peccati, di cui spesso dovremmo confessarci, è che noi abbiamo dormito, abbiamo tirato avanti senza accorgerci dei contrasti, del male che è sempre in agguato. Essere sentinella vuol dire essere desti, con gli occhi ben aperti, capaci di segnalare il pericolo che si avvicina. Ma perché abbiamo tanto a cuore la sopravvivenza delle persone che stanno accanto a noi, il Signore chiede ai Suoi figli di avere questo sguardo attento, e allora il nostro compito è rassicurare, ma mettendo in guardia dal pericolo che avanza. E il pericolo oggi passa attraverso idee, comportamenti, modi, stili di vita che contrastano con la proposta cristiana. Ma Gesù va un po' più a fondo e dice: oltre che sentinella per l'altro, cerca di essere fratello, di sentirlo carne della tua carne, perché assieme a Lui ti nutri dello stesso Gesù. Vedete, noi questa sera siamo qui e non abbiamo dei menù distinti secondo le nostre possibilità. Abbiamo l'unico cibo che è Cristo a nutrire la nostra debolezza. Ebbene, nel volto dell'altro noi vogliamo davvero vedere Cristo come Lui ci ha insegnato. Questo ci darà il coraggio, quando lo vediamo sbagliare, di andargli accanto, perché gli vogliamo talmente bene che non vogliamo vederlo rotolare nel fango, che non vogliamo vederlo andare contro la volontà di Dio. E oggi purtroppo questa che è chiamata la correzione fraterna si fa fatica a viverla, proprio per quella mentalità che fa dire ognuno si arrangi, io non mi permetto di dire qualcosa. È vero, si può cadere nel pericolo di giudicare l'altro che potrebbe risponderci: togliti la trave dall'occhio prima di venire a liberarmi dalla pagliuzza. Ma quello che dice oggi Gesù è una cosa seria. Tu vedi il fratello, la sorella che zoppica, che sta prendendo una strada sbagliata, che diventa sempre più insensibile alla voce di Dio, che non si accorda con te. Abbi il coraggio e l'umiltà di segnalare questa debolezza. Certo, non avvicinarlo con arroganza, con spirito di superiorità. Mettiti quasi in ginocchio davanti a lui, ma digli che continuando per la strada sbagliata si fa del male a tutta la comunità, a tutto il corpo di Cristo che noi formiamo insieme. E allora non circola più buon sangue, ma circolerà veleno dentro le vene della comunità. Umiltà in chi corregge, umiltà e sincerità in chi riceve la correzione, magari con l'aiuto, la testimonianza, dice, di altre persone, accordandoci soprattutto nella preghiera, mai senza l'altro, neppure quando ci rivolgiamo a Dio. Se due o tre persone si accordano per domandare al Signore una grazia particolare, Lui ci viene incontro. Vorremmo essere concordi nella nostra preghiera, un cuore solo, un'anima sola, come in questi giorni stiamo pregando per i fratelli della Chiesa che vive in India, perseguitata orribilmente dagli induisti che intendono difendere le posizioni della casta. Ma queste sofferenze le dovremmo sentire nostre. I sacerdoti bastonati, uccisi, le chiese distrutte, le scuole devastate. Vorremmo che ci togliessero un po' la nostra quiete, soprattutto quando ci lamentiamo sempre e non pensiamo quanti nostri fratelli, membri della stessa famiglia, si trovano in prima linea a soffrire persecuzione, a subire oltraggi e violenze. Allora una preghiera che si accorda, che si eleva a Dio con tutto il cuore, con i sentimenti che aveva Gesù quando invocava dal Padre il perdono, la consolazione, la sua presenza. Una liturgia, quella di oggi, che ci invita a prendere sul serio ogni persona umana. Il fratello che è nell'errore, per vedere anche in lui il volto di Cristo che aspetta il nostro servizio, che vuole la nostra consolazione. Nessuno può vivere da solo. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, ma benedetto l'uomo che confida nel Signore che passa attraverso le nostre iniziative di bene e soprattutto il nostro impegno nell'amare come Lui ci ha amato. Così cresca la Chiesa come comunità di fratelli, così aiutiamoci a correggerci dal male, perché c'è un grande pericolo, quello di diventare insensibili. Ormai si sbaglia, ci si allontana dalla strada indicata da Gesù, diventando sempre meno sensibili. Non ci sentiamo provocati da Lui, almeno la vita dei santi, almeno la vita della Vergine Maria venga a stimolarci da quella sonnolenza spirituale che crea divisioni e che ci mantiene nemici l'uno nei confronti dell'altro.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel Deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

Amici ascoltatori, a voi tutti una buona sera e bentrovati. È lunedì 7 settembre 2026. Tra due minuti alle 20:30 ci mettiamo in collegamento con il Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone per la chiusura della novena con la Santa Messa della Natività della Beata Vergine Maria, all'interno della quale saremo in compagnia di Monsignor Orioldo Marson della parrocchia di San Marco di Pordenone. Quindi auguriamo a voi tutti una buona preghiera per quest'ultimo appuntamento. Qui su Radio Voce nel deserto da Pordenone in diretta.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa celebrazione, questa solenne concelebrazione che ci introduce ormai nella solennità della Natività della Beata Vergine Maria. Un saluto alla parrocchia di San Marco, presente questa sera con il proprio parroco, Monsignor Rioldo Marson, con Don Riccardo, con Don Dario, e abbiamo anche l'onore del sacerdote novello Don Michael, originario proprio di San Marco. Concelebra con noi anche Don Sagì, che è della nostra comunità. Un saluto anche a tutti quelli che ci stanno seguendo via radio grazie al collegamento con Radio Voce del Deserto. Ci disponiamo a celebrare l'Eucarestia mettendoci in devoto raccoglimento e ascoltando la parola del Signore per condividere poi anche il suo corpo e il suo sangue.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Siamo contenti di trovarci insieme stasera, lodiamo il Signore e guardiamo a Maria, nostra sorella e nostra madre, che ci indica Gesù, suo Figlio, via, verità e vita. Con questi sentimenti ci disponiamo a celebrare i santi misteri, riconoscendo e confessando i nostri peccati. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
1: Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Concedi, o Signore, ai tuoi servi il dono della grazia celeste, e poiché la maternità della Beata Vergine ha segnato l'inizio della salvezza, la festa della sua nascita accresca in noi la pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del profeta Michea. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere tra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire, e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si lederà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande, fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace, parola di Dio.
1: Gioisco pienamente nel Signore. Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, conserva la luce ai miei occhi. Io nella tua fedeltà ho confidato, esulterà il mio cuore nella tua salvezza, canterò al Signore che mi ha beneficato.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.

Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamarsa, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Nason, Nason generò Salmo, Salmo generò Boz da Raca, Boz generò Obed da Rut, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quello che era stata la moglie di Uria, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asa, Asa generò Giosafat, Giosafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, Ozia generò Ioatam, Ioatam generò Acas, Acas generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Elacim, Elacim generò Ador, Ador generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Elazar, Elazar generò Matta, Matta generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. La somma di tutte le generazioni, da Abramo e Davide, è così di 14. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia è ancora di 14. Dalla deportazione in Babilonia a Cristo è infine di 14. Ecco, come avvenne la nascita di Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe e suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che è generato in lui viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che chiamò Gesù. Parola del Signore.
1: L'8 settembre, festa della Natività di Maria, il Vangelo che abbiamo appena ascoltato riporta la genealogia di Gesù. È un testo molto faticoso da leggere e da ascoltare, anche per il lettore, il diacono, oltre che per gli uditori, con tutti quei nomi difficili da pronunciare e da sentire. Per mezzo dell'elenco degli antenati, l'evangelista Matteo racconta alle comunità cristiane delle origini chi è Gesù e come Dio agisce in maniera sorprendente per compiere le sue promesse. Sulla nostra carta d'identità c'è il nome e poi anche il cognome, che ricorda la storia familiare. Poi quando ci parliamo, per dire chi siamo, magari ricordiamo anche i nomi dei nonni o delle nonne o degli antenati. Altri si vergognano, si nascondono dietro apparenze. La carta d'identità di Gesù viene da lontano, abbiamo sentito. Elaborando l'elenco degli antenati di Gesù, Matteo adotta uno schema, 3x14, da Abramo a Davide, poi dopo la deportazione in Babilonia. In quel tempo era cosa comune interpretare o calcolare l'azione di Dio servendosi di numeri e di date, che hanno più un significato simbolico e teologico che non storico o cronologico. Con la sua venuta, con la venuta di Gesù, la storia raggiunge il suo pieno compimento. Nell'elenco dei nomi, non so se avete fatto caso, c'è una novità che colpisce. Ci avete fatto caso? In quel tempo le genealogie indicavano solo il nome degli uomini, così più o meno sempre. Per questo sorprende che Matteo, l'evangelista, inserisca anche 4 nomi femminili, 4 donne più una, più Maria, la Madonna, tra gli antenati di Gesù. Magari si è capito poco. Tamar, Rahab, Ruth, poi la moglie di Uria e Maria. Gesù, certo, è la risposta di Dio alle aspettative del popolo ebraico e dell'umanità, ma in maniera, ripeto, sorprendente. Nelle storie di queste 4 donne, non so se l'avete già sentito altre volte, c'è qualcosa di sconcertante e di meraviglioso nello stesso tempo. Queste 4 donne sono straniere, non ebree. Non solo, hanno concepito i loro figli fuori dagli schemi ordinari, più o meno corretti dell'epoca. Sì, nella genealogia di Gesù non ci sono solo santi ed eroi, e non solo fra le donne, anche fra gli uomini naturalmente. C'è l'umanità, un'umanità reale, con le sue luci e le sue ombre, di donne e di uomini. Tamar, una cananea, cioè straniera, odiata, vedova, rimasta vedova, si veste da prostituta per costringere il suocero Giuda a darle un figlio. Rahab, un'altra cananea, prostituta di Gerico, aiuta gli ebrei ad entrare nella terra promessa. Betsabea, una ittita, moglie di Uria, ittita, fu sedotta e messa incinta dal re Davide, ancora non proprio santo, che oltre a ciò ordinò anche di ucciderle il marito, Uria appunto. Ruth, moabita, altra straniera, vedova povera, questa è una storia molto bella, credo l'abbiate sentita, scelse di restare con la suocera Noemi e aderire al popolo di Dio. Dalla relazione con Boaz nasce Obed, il nonno del re Davide. Queste 4 donne escono dunque dai comportamenti della società patriarcale e le loro iniziative così poco convenzionali danno continuità alla discendenza e porteranno a Gesù. Attraverso di loro Dio realizza il suo piano. Può sembrare singolare, ma è così. Veramente il modo di agire di Dio sorprende e fa pensare. E poi Maria, Maria rappresenta il vertice della genealogia, colei che collabora pienamente con Dio nel mistero della redenzione e dell'incarnazione. In lei si compie la nuova creazione, non più generare solo attraverso la carne, ma secondo lo spirito. Credo abbiate sentito anche il testo preciso. Maria si trovò incinta prima che andassero insieme per opera dello Spirito Santo, e poi nella discendenza è scritto: Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale, non da Giuseppe, dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo. Solo allora un pensiero, anche guardando a lei, a Maria, pensiero che mi sta a cuore. Maria, è lo spunto che prendo dalla seconda parte del Vangelo, ha generato tre volte Gesù dentro di lei e per tanti, per tutti, per noi, per l'umanità intera. Lo ha generato dandolo alla luce a Betlemme, però poi l'aveva perso. Gesù se n'era andato dalla sua famiglia, dalla sua casa, dal suo paese. Si fa sua discepola per ritrovarlo. La madre si fa discepola. Credo di aver ricordato un'altra volta, non so se anche l'anno scorso, un testo originale di Sant'Agostino. Gesù, 30 anni, se ne va da casa. Maria, la madre, l'aveva perso, perché doveva seguire la sua strada. Scrive Agostino: ecco, fratelli miei, ponete attenzione, ve ne scongiuro, a ciò che dice Gesù Cristo stendendo la mano verso i suoi discepoli quando erano venuti i suoi parenti. Sono questi mia madre e i miei fratelli. Se uno fa la volontà del Padre mio che mi ha inviato, egli è per me fratello e sorella e madre. E allora Santa Maria, sempre Agostino che parla, il grande Agostino, fece la volontà del Padre e la fece interamente. E perciò vale di più per Maria essere stata discepola di Cristo anziché madre di Cristo. Vale di più, sto sempre citando il grande Agostino, e vale di più, è una prerogativa felice essere stata discepola anziché madre di Cristo. Bello. Madre che si fa discepola. Poi Gesù muore, un tragico venerdì in croce. Maria l'aveva perso di nuovo e sembrava per sempre. Non si parla di apparizioni a Maria nei Vangeli di Gesù risorto, mai, non se ne parla. E noi non possiamo violare questo silenzio. Lo ritrova di nuovo, lo genera di nuovo, potremmo dire, facendosi sorella degli apostoli e dei credenti. Troviamo Maria nel cenacolo insieme ai dodici, nell'attesa dello Spirito Santo, per accogliere nuovamente il Figlio risorto, per ritrovare un nuovo rapporto con Lui, per generarlo ancora una volta anche per la comunità. Si coinvolge insieme alle sorelle e ai fratelli, si fa sorella senza privilegi speciali, e poi scompare. L'ultima fotografia di Maria è nel cenacolo insieme agli apostoli. Questa immagine è l'ultima istantanea della madre di Gesù, nostra madre, che la prima generazione cristiana ci ha conservato. Dopo la sua, la resurrezione di Gesù, non sappiamo nulla di lei, eccetto che pregava, che stava insieme, che condivideva la vita degli apostoli. Questo è il ricordo che ci rimane, il più limpido, il più incoraggiante e consolante. E allora Maria, madre, discepola e sorella, così la onoriamo e la veneriamo, così la amiamo e la seguiamo.

0: Professiamo la fede cristiana nel mistero dell'incarnazione. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. La nascita di Maria è la risposta di Dio alle attese e alle preghiere dei popoli. Sicuri di essere esauditi, rivolgiamo al Padre le nostre invocazioni. Diciamo insieme: vieni Signore e salvaci. Vieni Signore e salvaci.
1: Per Papa Leone e tutti i pastori, perché guidino i fedeli verso un amore più profondo per Maria, Madre di Dio e Madre nostra, preghiamo.
0: Vieni, Signore, e salvaci.
1: Perché i leader mondiali, ispirati dalla purezza e dall'umiltà di Maria, governino con giustizia e promuovano la dignità di tutti, preghiamo.
0: Vieni, Signore, e salvaci.
1: Perché le nostre vite siano colmate dalla gioiosa speranza annunciata dalla nascita di Maria, la venuta del nostro Salvatore Gesù Cristo, preghiamo.
0: Vieni, Signore, e salvaci.
1: Per la nostra parrocchia, perché la nostra devozione a Maria ci conduca a un'unione più stretta con suo Figlio e a una vita di discepolato più fervente, preghiamo.
0: Vieni, Signore, e salvaci.
1: Per la nostra città di Pordenone, che venera Maria, Madonna delle Grazie, come sua compatrona, perché sotto il suo sguardo materno cresca nella concordia e nella fraternità e diventi sempre più una casa accogliente, dove nessuno sia lasciato indietro e ciascuno concorra al bene di tutti. Preghiamo.
0: Vieni, Signore, e salvaci. Dio nostro Padre, per la mediazione di Maria ti presentiamo la nostra vita. Donaci fede, pazienza e forza, perché sappiamo camminare sulla via che ci hai preparato da sempre, per godere con te la gioia eterna. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
2: Canto di offertorio numero 361, dal tuo celeste trono.

pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare le gioie, le fatiche e le speranze della nostra vita, possiamo offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore,

0: ci soccorra, o Signore, l'umanità del tuo Figlio unigenito, che nascendo dalla Vergine non diminuì ma consacrò l'integrità della Madre, perché liberandoci dalle nostre colpe ti renda gradita la nostra offerta. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e benedirti, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella natività della Beata sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore, a te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i nostri Santi Patroni, San Benedetto, San Giovanni Gualberto, Santo Stefano, San Marco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
3: a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
0: Eleviamo la nostra voce che sale dal cuore verso il mistero di Dio e insieme diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Cambiate il dono della pace.
0: Pace a te.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Prepariamo il canto di comunione numero 378, O Santissima.

0: Preghiamo. Esulti, o Signore, la tua Chiesa che hai nutrito di questi santi misteri nella gioiosa celebrazione della nascita della Beata Vergine Maria, speranza e aurora di salvezza per il mondo intero. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Ancora un grazie a Don Oriolda, a tutti i concelebranti, al coro e a tutti i lettori che hanno animato questa celebrazione. Un grazie anche a chi ha offerto l'addobbo floreale. Ancora un grazie a Don Oriolda, a tutti i concelebranti, al coro e a tutti i lettori che hanno animato questa celebrazione. Un grazie anche a chi ha offerto l'addobbo floreale.

0: l'autorizzazione della soprintendenza e poi speriamo entro quest'anno di provvedere, perché se arriva l'inverno che si brucia qualche altra lampada dovremmo celebrare con le candele, quindi c'è bisogno, quindi sappiate che un euro si vince un bel premio e in ogni caso questo diciamo è lo scopo per cui verrà allestito il banco di beneficenza quest'anno. Ricordo solamente domani gli orari, li sapete, la messa col vescovo alle ore 9, poi alle 17 la benedizione dei bambini e alle 20:30 la grande processione che partirà da qui, andremo direttamente in San Marco, entreremo per la preghiera della Madonna delle Grazie e ritorneremo qui, poi è la processione veloce quest'anno, quindi non c'è il giro in quartiere, quindi potete farcela tutto il tempo, dovrebbe reggere perché le previsioni parlano che dovrebbe cominciare a piovere nella notte, ecco, che nessuno manchi la processione. E poi ricordiamoci dei nostri defunti, quindi giovedì sera alle 20:30 celebreremo qui un'eucaristia in suffragio di tutti i defunti.
1: Grazie Don Giovanni, grazie a tutti voi. Ci affidiamo al Signore attraverso anche l'intercessione di Maria. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Maria, sempre Vergine, Madre di Dio e Madre nostra, Regina delle Grazie, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
3: Canto di congedo numero 363, Immacolato.

Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone. Abbiamo concluso così la novena per la Natività della Beata Vergine Maria, quest'oggi in compagnia di Monsignor Oriol Tomasson della parrocchia di San Marco in Pordenone. Vi diamo l'appuntamento a domani alle 8 settembre, quando alle 9 del mattino trasmetteremo in diretta la Santa Messa presieduta dal Vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini alla presenza delle autorità civili e militari. Appuntamento quindi a domani mattina alle ore 9, sempre su Radio Voce nel Deserto in diretta. E quindi auguriamo a voi tutti una buona continuazione di serata e un buon ascolto in compagnia della nostra programmazione.

0: Strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il cammino di San Vili prende il nome da San Vigilio, il vescovo e patrono di Trento, che secondo la leggenda lo percorse nella sua opera di evangelizzazione nel IV secolo d.C. Il cammino costeggia lo spettacolo mozzafiato delle Dolomiti di Brenta. Incontra paesaggi naturali meravigliosi, dove l'acqua dialoga con la roccia, attraverso affascinanti paesi, con antiche tradizioni e gustosi prodotti tipici. Il cammino attraversa Val Rendena, Giudicarie, Valle dei Laghi e la città di Trento, meta finale. Il percorso si snoda su piccole strade e sentieri minori, regalando panoramiche e scorci inediti su paesaggi alpini e piccoli borghi. Iniziamo a conoscere meglio questo cammino con Alessandro Armani di Nowtourism, tra i referenti del cammino di San Vili, appunto. Alessandro, benvenuto a Strada Facendo.
5: Buongiorno a tutti, grazie per averci ospitato per questa puntata e per averci dato lo spazio di presentare il cammino San Vili. Buongiorno.
4: Ecco, il cammino può essere percorso in entrambe le direzioni, ma si consiglia da Madonna di Campiglio verso Trento. Dal punto di vista tecnico, cosa cambia tra le due opzioni?
5: Sì, noi consigliamo di percorrere il cammino da Madonna di Campiglio a Trento perché è la direzione più accessibile dal punto di vista fisico. Infatti si parte dai 1500 metri di Madonna di Campiglio per arrivare a 200 metri circa della città di Trento, quindi il dislivello è più favorevole. Poi anche dal punto di vista logistico è più opportuna questa scelta, infatti noi consigliamo di arrivare a Trento con i mezzi, con l'automobile e poi di prendere l'autobus extraurbano e salire a Madonna di Campiglio in circa 2 ore per poi iniziare la discesa verso Trento. Tanto per dare un'idea, farlo, percorrerlo da Trento a Madonna di Campiglio è molto più impegnativo e lo consigliamo solo chi cerca delle sfide più importanti, perché il dislivello sulla variante alta in quella direzione è di circa 4700 metri di dislivello positivo, quindi assolutamente consigliabile da Campiglio verso Trento.
4: E il percorso alterna sentieri, strade forestali, piste ciclabili e tratti asfaltati. Ecco, quindi anche per chi tra i nostri ascoltatori poi volesse prendere parte a questo cammino, che tipo di preparazione è necessaria per affrontarlo ovviamente in tutta sicurezza?
5: Sì, il cammino è un percorso mediamente impegnativo, quindi sicuramente è richiesto un minimo di allenamento fisico e una certa attitudine al cammino, soprattutto su più giorni. Per dare dei riferimenti numerici, sulla variante bassa, sulle 5 tappe, il dislivello tendenzialmente si aggira tra i 200 e il massimo 800 metri di dislivello. Poi, come diceva, il terreno è piuttosto vario, infatti si percorrono strade asfaltate, sterrate, sentieri, ciottolati, quindi consigliamo di avere una buona scarpa da trekking. E inoltre sul nostro sito, nella sezione dedicata, noi presentiamo uno zaino ideale con dei consigli utili sull'abbigliamento e su tutto il necessario per partire preparati.
4: Attraversando zone come la Val Rendena e la Valle dei Laghi, qual è secondo lei, anche da un punto di vista personale, il tratto più rappresentativo dal punto di vista paesaggistico ed emotivo anche?
5: Sì, il Cammino San Vili ha una grandissima varietà paesaggistica che di fatto lo contraddistingue. A mio avviso uno dei tratti che forse racchiude meglio tutte queste varianti è il tratto che va da Moline di San Lorenzo in Banale fino a Ranzo, perché è un tratto che unisce molto bene la componente storica, paesaggistica, spirituale. Infatti Moline fino alla metà dell'Ottocento era un villaggio paleoindustriale molto attivo, con mulini, fucini e botteghe. Poi una volta che si supera questa parte si arriva alla località di Deggia, dove è presente il santuario della Madonna di Caravaggio, che fu costruita dalla comunità locale a seguito di un ex voto legato all'epidemia di colera del 1855. Poi il paesaggio cambia ancora e si entra nella parte più naturalistica. Infatti qui si cammina sopra la forra del Limarò per poi arrivare a Ranzo, che è un piccolo borgo con una comunità molto, molto vivace, che si mette proprio in luce la capacità delle popolazioni locali di resistere allo spopolamento, che purtroppo è una caratteristica che contraddistingue molti borghi a livello italiano in generale.
4: E questo percorso, lo sappiamo, è legato alla figura di San Vigilio e al suo viaggio. Ecco, quanto si percepisce oggi questa dimensione storica ma anche spirituale proprio percorrendo il cammino?
5: Le dimensioni storiche e spirituali contraddistinguono il cammino, e lungo il percorso ci sono molte testimonianze legate a San Vigilio, con chiesette e santuari, ma anche altri segni forti legati alla storia, alla spiritualità di queste valli. Per esempio posso citare la danza macabra di Pinzolo, che richiama il tema della transitorietà della vita, oppure tutto il tema legato all'immigrazione della Varrendena, legata per secoli alla figura dell'Arrotino. E a questo si aggiungono tutta una serie di castelli, tra cui Castestenico, Toblino, poi naturalmente Trento col Castello del Buon Consiglio, la Tridentum Romana e il Duomo, dove il cammino si conclude e dove sono custodite le spoglie del santo. Quindi ecco perché San Vigilio diventa davvero un filo che tiene insieme storia, territorialità e spiritualità.
4: E per salutare Alessandro Armani, anche per introdurre il nostro prossimo ospite, che è Demis Lorenzi, presidente del Parco Fluviale della Sarca, ente capofila del progetto Cammino San Vili, chiediamo ad Alessandro di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri ascoltatori per introdurre il nostro prossimo ospite.
5: Sì, noi avremmo pensato alla cura di Battiato.
4: E allora ci lasciamo con Alessandro sulle note di Franco Battiato e continueremo a conoscere questo cammino di San Vili. Grazie Alessandro per essere stato con noi.
5: Grazie a voi.

0: E dopo aver ascoltato l'intervista con Alessandro Armani, ci colleghiamo adesso con Demis Lorenzi, che, come anticipavamo prima, è presidente del Parco Fluviale della Sarca, che è ente capofila del progetto Cammino di San Vili, che è appunto il cammino che stiamo imparando a conoscere durante questa puntata di Strada Facendo. Diamo quindi il benvenuto a Demis e grazie per essere qui con noi.
1: Buongiorno a tutti e ringrazio di questa opportunità di poter parlare del nostro Cammino di San Vili.
0: Ecco, appunto, questo cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, dalla Varrendena fino alla città di Trento. Quanto è importante e quanto conta questa varietà paesaggistica nella costruzione dell'identità di questo cammino?
1: Ma la varietà paesaggistica è uno degli elementi più forti del cammino, perché in pochi giorni si passa dall'alta montagna, dalle Dolomiti e dal gruppo Adamello Brenta, dove si trova Madonna di Campiglio, alla Valle dei Laghi, fino ad arrivare alla città di Trento. Per noi del Parco Fluviale, capofila della Convenzione, questo significa valorizzare territori diversi in un'unica narrazione coerente che percorre diversi territori del nostro bellissimo Trentino.
0: Questo percorso ideato dalla Società degli Alpinisti Tridentini nel ormai lontano 1988 è oggi anche uno strumento di, potremmo dire, valorizzazione territoriale. Ecco, quindi, che ruolo ha nello sviluppo del cosiddetto turismo lento in Trentino?
1: Il cammino è sicuramente uno strumento concreto di turismo lento. Permette di vivere il territorio in modo sostenibile, distribuendo i flussi e valorizzando anche le aree meno conosciute delle nostre zone. È una direzione in cui noi del Parco Fluviale crediamo molto e penso che anche le persone si stiano avvicinando sempre più a questo modo di visitare i luoghi e di fare turismo. In questo senso il nostro cammino non è solo un prodotto turistico, ma anche un modello di sviluppo che valorizza il territorio in modo molto equilibrato.
0: E è un cammino che unisce borghi, tradizioni e prodotti locali. E quindi quanto è centrale il coinvolgimento delle comunità che puntellano tutto il percorso?
1: Ma sicuramente il coinvolgimento delle comunità è fondamentale. Un cammino, secondo noi, funziona solo se è vissuto da chi lo abita, per cui con strutture, produttori e associazioni sono parti integranti dell'esperienza del cammino. Cammino San Vili è anche una rete di relazioni dove ogni territorio contribuisce con la propria identità, tradizione e accoglienza.
0: E dal punto di vista organizzativo, quanto è importante il lavoro dei soci della già citata Società degli Alpinisti Tridentini nella manutenzione dei sentieri, ma anche della segnaletica e della sicurezza?
1: Ma sicuramente il lavoro della SET è essenziale. La manutenzione, la segnaletica e la sicurezza rendono il cammino percorribile e affidabile. Si tratta di un impegno continuo, spesso svolto da volontari, rappresentano un valore enorme per tutto il sistema escursionistico del nostro Trentino.
0: E infine una domanda che può in fondo unire vari ambiti, perché come ultima cosa le vorremmo chiedere che tipo di esperienza volete offrire oggi a chi sceglie di intraprendere questo cammino, più spirituale, naturalistica o culturale? Ma io penso, ecco, insomma, e come abbiamo potuto conoscere questo cammino, penso che queste tre virtù, appunto spiritualità, natura e cultura, si uniscano e si fondano molto bene nel Cammino San Vili. È un'assunzione corretta?
1: Assolutamente sì, l'obiettivo è offrire un'esperienza completa. Il cammino può essere vissuto spiritualmente, dal punto di vista naturalistico e culturale, a seconda della sensibilità di chi lo percorre. Quello che cerchiamo di fare è creare le condizioni perché ciascuno possa trovare il proprio significato lungo il percorso.
0: E allora ringraziamo Demis Lorenzi, ricordiamo presidente del Parco Fluviale della Sarca, che è ente capofila del progetto Cammino San Vili, e quindi invitiamo i nostri radioascoltatori appunto a prendere parte a questo cammino con le informazioni pratiche forniteci da Alessandro e anche, ecco, appunto quest'ultima chiosa di Demis su un cammino che unisce spiritualità, natura e cultura in un unico grande percorso. Grazie Alessandro, grazie Demis, e appunto rinnoviamo l'invito ai nostri radioascoltatori.

0: perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì.
1: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: stesso canto. Alleluia.
1: Grazie, Signore, per i canti e per te, che nel canto sei la musica. Quando canto per te, sei presente nella mia capacità di cantare. Alleluia.

0: Imbarcazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Vocazioni, con me c'è Samira Rocchetti in regia e con Samira in regia vi racconteremo la storia di un sacerdote che la terra l'ha conosciuta prima attraverso i campi che attraverso la preghiera, originario di Faenza, un passato da agrotecnico che non ha mai rinnegato, anzi ha portato quella concretezza nel suo ministero, diventando un punto di riferimento non solo spirituale ma umano per la sua comunità. Che si tratti di indossare gli stivali per spalare il fango o di accompagnare i pellegrini nei silenzi della Terra Santa, oggi credo scopriremo con il nostro ospite il concetto più profondo di vocazione, quella capacità di restare curiosi verso il futuro, lasciandosi sorprendere da un Dio che non ti chiama dove sei comodo, ma dove c'è bisogno di te. Non voglio svelarvi troppo, perché la storia di Don Tiziano Zoli merita di essere ascoltata dalla sua stessa voce, una voce che sta di Romagna, ve lo dico subito. Ben arrivato Don Tiziano a Vocazioni.
2: Grazie Daniela, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Allora, Don Tiziano mi ha autorizzato a dargli del tu, quindi non è che sono maleducata, d'ora in poi passo al tu Don Tiziano. Dove ti ho raggiunto? Dove vivi?
2: Io vivo a Solarolo, in provincia di Ravenna, diocesi di Faenza Modigliana, in Romagna, nel cuore della Romagna mia, diciamo così.
1: Una terra meravigliosa che ha passato anche dei momenti non facili, ne parleremo insomma sicuramente nei prossimi minuti. Però intanto io leggevo una frase che spesso torna quando parla Don Tiziano, cioè il fatto che il Signore con Don Tiziano si è divertito spesso a mescolare le carte, no? Spesso usi questa espressione, perché? Raccontaci un po' quante carte ha mescolato il Signore con te.
2: Ne ha mescolate tante. Beh, e dunque intanto l'esempio delle carte, perché qui in Romagna, come penso un po' in tutta Italia, ma qui in Romagna il gioco delle carte soprattutto è qualcosa di identitario, tra la briscola, il 3-7 e altri giochi. Com'è si è divertito a mescolare le carte? Perché non ho fatto studi classici, ho fatto studi professionali, sono un agrotecnico, un perito agrario, quindi nel vero senso della parola le mie sono braccia rubate all'agricoltura, peraltro ho anche lavorato 2 anni. Poi dopo ho cominciato col servizio civile presso un oratorio con la Caritas diocesana, poi sono entrato in seminario e poi inaspettatamente gli anni della formazione si sono conclusi a Roma. Da Roma, quindi dal cuore della cristianità alla periferia della bassa Romagna, ad Alfonsine, dove oltre il 40% non è battezzato, almeno ai miei tempi. Adesso sono a Solarolo, ma prima sono stato in una parrocchia di campagna, sono stato viceparroco in 2 parrocchie, insomma è stato proprio bello, è bello insomma questa cosa del mescolare. È un po' problematico quando è ora di fare un po' il trasloco, però insomma pazienza, se riesci. Le cose si sistemano, ecco.
1: Mi piace molto anche il modo in cui lo racconti Don Tiziano, si sente proprio che sei felice di tutto quello che finora è arrivato, grato di tutto quello che è arrivato, chissà poi le carte come si mescoleranno in futuro, quello non lo sappiamo.
2: Io ogni post che faccio il 13 di settembre, che è l'anniversario della mia ordinazione, lo concludo quasi sempre con questa espressione, che sono grato per quello che è stato e tremendamente curioso per ciò che sarà.
1: 13 settembre 1997 ho studiato, sono 28 anni.
2: Esattamente, 28 anni e mezzo.
1: Qual è stato il momento, diciamo, della tua vita un po' spartiacque, no? Tra la vita di prima e quella di dopo, cioè la vocazione, no? Nella tua vita, com'è arrivata, quando?
2: Allora, intanto diciamo che io non ho mai, io vengo da una famiglia credente, praticante, che però al suo tempo fece un po' fatica ad accettare subito, immediatamente la cosa, e diciamo che il momento spartiacque è stato proprio l'anno di servizio civile con i ragazzi. Parlo del 1990-91, ero in questa parrocchia della nostra diocesi, ma facevo vita di comunità insieme a un diacono che stava per essere ordinato prete, assieme a altri due obiettori di coscienza in servizio civile e poi alcuni sacerdoti che venivano a dare una mano in fine settimana, la comunità della canonica vecchia la chiamavamo. E lì dopo, attraverso anche l'esperienza con i ragazzi, ho cominciato a interrogarmi, come dico anche qui con i miei ragazzi, se devo dire di aver sentito la vocina, fatti prete, mai sentito una vocina, e spero che non sia un requisito, altrimenti cioè, penso di aver preso un abbaglio. Io invece ho cercato di capire quello che il Signore mi diceva e mi chiedeva in quel momento e anche adesso, attraverso i segni che mi mandava, che non dobbiamo pensare a segni clamorosamente grandi, ma semplicemente a piccole cose. Un bambino che aveva una grave, diciamo, difficoltà familiare, che un giorno alla fine del centro estivo viene da me sulle mie ginocchia e mi dice: Tiziano, fammi tu da papà, perché io di papà ne ho due, ma nessuno mi vuole bene come te. Ha detto: oi, attenzione, qui c'è qualcosa che mi interpella. E quindi ho cominciato a fare un po' di discernimento, aiutato anche da alcuni sacerdoti, e poi a settembre del 91 sono entrato in seminario a Bologna, e non ho mai detto mi faccio prete, mai. Ho sempre detto: beh, adesso cominciamo questo itinerario, e come il Signore mi ha fatto capire che ero al posto giusto, al momento giusto, in quel momento, se è ora di cambiare posto o se ho sbagliato, avrà il modo lui sicuramente di farmelo capire. E siamo qui.
1: Mi è piaciuto molto quando hai detto che anche adesso, no, ti fermi spesso a pensare, no, a chiedere, anche ad ascoltare quello che il Signore ti dice, cioè non ci si ferma mai anche da questo punto di vista.
2: No, a me ha colpito da sempre una frase del Cardinale Martini, che in una delle sue lettere pastorali alla Chiesa di Milano a un certo punto dice che il credente, ecco, è un non credente che tutte le mattine, quando si alza, prova a ricominciare a credere. E questa è un po' la sfida che io mi ritrovo, perché sai, quando tutte le cose vanno bene, hai la gente, o hai delle liturgie ben curate, o hai la chiesa piena, ti senti accolto, è entusiasmante essere sacerdote, essere parroco, ma quando ci sono i momenti di solitudine, i momenti di incomprensione, i momenti difficili, le preoccupazioni normali, anche per quello che è un po' la mia famiglia di origine, insomma è una bella sfida, insomma veramente ogni mattina ti alzi e dici: Signore, siamo qui, ricominciamo questo pezzo di strada insieme.
1: Quando hai raccontato di questo episodio, no, con questo bambino, e poi ecco della scelta anche di entrare in seminario, anticipavi che la tua famiglia non è che fosse proprio entusiasta, quantomeno non se lo aspettava.
2: No, non se l'aspettava, anche perché purtroppo questo è un problema che mi è capitato. Il mio sacerdote di riferimento mi aveva detto di tacere, di continuare questo percorso un po' in maniera riservata, però evidentemente lui non era capace di tacere allo stesso modo, e quando mia madre andò dal parroco a dirgli questa cosa, dopo che glielo avevo annunciato, il parroco gli disse: ah, ma lo sapevo già. Come lo sapevo già? Ma una famiglia, voi, mio padre poi si arrabbiò anche con il vescovo, voi che dite tanto la famiglia, il dialogo, genitori, figli, poi quando... E il vescovo dice: guardi, la chiesa non sono solo io, non è solo quel prete, ma siamo tutti, quindi c'è anche chi sbaglia, anche in buona fede. Poi grazie al cielo tutte le cose si sono rimesse a posto, grazie a un'altra bellissima esperienza che mi ha segnato, che è stata l'esperienza in parrocchia da seminarista nella comunità di parrocchiale di San Giuseppe Artigiano a Faenza, con un sacerdote che solo a ricordarlo mi commuovo, perché mi ha insegnato cosa vuol dire essere con le braccia aperte. Noi, per dire un piccolo segno semplice, tutte le domeniche, io ho cominciato il tirocinio pastorale alla fine del secondo anno di seminario, e l'ho concluso lì quando sono stato assegnato ad Alfonsine, quindi dopo 5 anni e mezzo. E tutti i giorni con i ragazzi d'estate, no? È stata un'esperienza bellissima. Ma la domenica noi andavamo, dopo la messa, la prima messa del mattino, andavamo insieme a fare colazione, e andavamo in due bar diversi, e lui mi diceva: io vengo sempre a fare colazione qui, ma non perché non voglia prepararmela, ma semplicemente perché io qui incontro quei ragazzi che in parrocchia non vengono, quei giovani che ho aiutato e quelle famiglie che sono in difficoltà. umana più che economica. E quindi non abbiamo, in 6 anni io non ho mai avuto, e neanche lui, modo di poter pagare la colazione. Un piccolo gesto, però è segno proprio dell'accoglienza verso tutti, dell'apertura, anche del non avere paura, come diceva San Giovanni Paolo II, di aprire le porte a Cristo e di aprire le porte anche a chi ti interroga. Bello, questo per me è stata una cosa meravigliosa.
1: Bello davvero. Don Tiziano è anche un appassionato di musica.
2: Assolutamente sì. Per me un mondo senza musica è un mondo veramente complicato da vivere. Io ascolto musica. Se uno prende la mia playlist con tutte le mie musiche, si va dal gregoriano ecco, l'hard rock non mi piace, la musica techno non mi piace, vado più sul melodico, però insomma c'è una bella fantasia, ecco.
1: E allora ci ascoltiamo una canzone. La prima scelta di Don Tiziano può sembrare inusuale. Cosa ci ascoltiamo?
2: È La vita è bella di Cocchi e Renato, o Enzo Iannacci a seconda delle attribuzioni, perché davvero io sono contento di vivere, e davvero la vita è bella, ma proprio bella, sorprendente, a volte problematica, però è bella, anche solo per il fatto di poter incontrare le persone. Ma che bello è! E quindi ho scelto questa canzone anche perché è una delle prime canzoni che mi ricordo quando ero bambino, e che vedevo in braccio quando c'era la trasmissione, mi sembra, Il poeta e il contadino sulla Rai. Io mi ricordo che ero con la mia nonna in braccio e ascoltavo questa canzone, e così anche c'è un po' di nostalgia.

0: Ed è stato bellissimo riascoltare questa canzone di Cochi e Renato. Grazie, grazie Don Tiziano, perché era da tanto che non la sentivo.
1: Ma ci mancherà,
0: è stato proprio proprio bello. Abbiamo un po' raccontato il tuo percorso, no? Poi c'è appunto questo presente pieno di cose. Ho visto peraltro che tra le tante cose di cui ti occupi, ti sei occupato, ci sono anche i viaggi. Sei stato o sei ancora, questo non lo so, guida in Terra Santa, cioè il viaggio comunque anch'esso è qualcosa di importante.
1: Il viaggio non è solo la metafora della vita, ma è anche la possibilità di incontrare, di aprire la tua mente, arricchire la tua formazione. Cioè, per uno come me che non ha ad esempio la formazione classica del liceo, ma appunto, come ho detto, una formazione prettamente tecnico-professionale, poter arricchire la propria cultura, la propria anima, anche con la conoscenza, la visita, le tradizioni dei paesi più o meno vicini o più o meno lontani, diventa una cosa molto, molto importante per me, senza considerare poi il fatto che incontri le persone. Tra tutto questo, ovviamente, la cosa più importante secondo me è il pellegrinaggio in Terra Santa. Io sono stato 31 volte, adesso al prossimo mese di marzo sarà la 32esima, vado con un gruppo, anzi ne approfitto per incoraggiare ad andare. La situazione, almeno al momento mentre siamo in trasmissione, è tranquilla, non c'è nessun pericolo, e invece i cristiani, i nostri fratelli cristiani hanno bisogno della nostra presenza lì a Gerusalemme, a Betlemme, nei luoghi santi, della nostra vicinanza, prima ancora dell'aspetto economico. E lo considero anche questa dell'esperienza della Terra Santa una benedizione, perché ho potuto capire, a proposito del rimescolare le carte che dicevamo all'inizio trasmissione, di come però il Signore le cose le prepara per tempo. Avendo una preparazione appunto tecnico-professionale, concreta, pragmatica, vedere i luoghi di Gesù, riesci a capire meglio anche le piccole rifiniture, sfaccettature che ha il Vangelo, che ha la parola di Dio. E poi c'è l'incontro con le persone anche lì, veramente, che ti apre il cuore, ti apre veramente il cuore e la mente, ovviamente.
0: Comunque la parola incontro è un'altra parola importantissima nella tua vita, Tiziano, ma nella vita di ciascuno di noi. Facevo cenno, quando abbiamo iniziato la nostra chiacchierata, appunto parlavamo di Solarolo, e tutti insomma ricorderanno che ci sono stati dei momenti davvero molto molto difficili, no, con l'alluvione, e ho visto, insomma, se ricordo bene, la parrocchia è stata un po' anche il punto di riferimento.
1: È stato il punto di riferimento perché ci siamo un po' interrogati. Non sarà un caso che ad esempio il primo luogo a essersi liberato dalle acque e dal fango sia stata la chiesa. Ci sarà un motivo per cui le altre chiese della campagna non sono state toccate dall'alluvione, dal fango? Ci sarà un motivo per cui ad esempio io sono stato risparmiato? È una domanda che io queste cose, in quelle notti tra il 17 e il 18 di maggio del 2023, me la sono fatta più volte. Ma perché io sono stato risparmiato mentre noi avevamo il 90% delle case con almeno un metro e mezzo d'acqua in casa e fango? E io mi sono detto perché, e qualcuno mi è venuto a dire, ha detto: beh, non ti ricordi di Mosè? Ha detto: ascolta, lascia perdere, ma cosa c'entra Mosè con me? Mosè è stato salvato per salvare il suo popolo, tu probabilmente sei stato risparmiato perché tu ci devi aiutare. E a quel punto io mi sono rimboccato le maniche, abbiamo trasformato le chiese di campagna in magazzini dove poter stoccare insieme al comune gli elettrodomestici, gli aiuti che arrivavano, il cibo, il vestiario e tutto. E poi ci siamo messi in gioco e abbiamo cominciato alla distribuzione. Poi la scuola materna parrocchiale l'abbiamo messa a disposizione di tutti, in maniera tale che i bambini potessero venire a scuola, a stare lontano da casa mentre i genitori erano impegnati a pulire, a rimettere a posto e a toglierli un pochettino da questo incubo. Io ricordo un bambino che mi disse: Don, aveva 5 anni, Don, io sono troppo piccolo per morire. Queste sono cose che ti segnano, però alla fine ce l'abbiamo fatta. E qui credo che la cosa, al di là dei disagi che ci sono, delle polemiche che inevitabilmente di fronte a ogni situazione ci possono essere, però noi come parrocchia ci siamo messi in gioco in sinergia con tutte le altre realtà del territorio, piccolo o grande che sia. In fondo noi siamo chiamati alla condivisione come cristiani. E, però la cosa più bella secondo me non è il fatto degli aiuti, è che questa sinergia fra amministrazione, associazioni e parrocchia ha fatto sì che comunque la comunità rimanesse compatta, coesa in un momento davvero complicato come quello che abbiamo vissuto in quei due mesi.
0: Non era scontato, poteva avvenire il contrario.
1: No, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Però insomma dai, siamo qui e lo possiamo raccontare.
0: Per sdrammatizzare un attimo, me la deve concedere questa parentesi leggera, cioè Solarola, tanto ho già capito dove vado a parare, perché Solarola a me dice qualcosa, ma c'entra nulla con Laura Pausini?
1: Come non c'entra nulla, c'entra, come? Laura ha cominciato a cantare nel ruttamento.
0: Tanto ho già capito dove vado a parare, perché Solarola a me dice qualcosa, ma c'entra nulla con Laura Pausini?
1: Come non c'entra nulla, c'entra, come?

0: della notte di Natale, vede l'offertorio Servo per amore. Dico, ma e tutti i bei canti di Natale che ci sono, deve andare a fare proprio Servo per amore. E una delle sue migliori amiche, non potevo ovviamente dire che arrivava Laura, se no si scatena una balada, gli dà una gomitata e mi dice: Don, cerca di capire, indovina chi viene. Ok, ho capito, ho detto va bene, facciamo Servo per amore. E adesso ogni volta che c'è Servo per amore fra Natale e Pasqua capisco che c'è qualcuno in arrivo, diciamo. Ma Laura è molto legata al nostro paese in maniera incredibile, non c'è volta che non ne parli.
1: Sì.
0: E poi quando arriva qui, Laura è Laura, non è la Laura Pausini, cioè, no, molto, una persona proprio molto, molto tranquilla, molto. È proprio la ragazza. Una di noi.
1: Bellissima questa cosa. Ma noi adesso non ascoltiamo Laura Pausini, perché la prossima scelta musicale era banale, ma certo, ma ovviamente. Tra l'altro, la prossima canzone che hai scelto da Tiziano è bellissima, ed è bellissimo anche il motivo per cui ascoltiamo questo brano. Raccontacelo tu.
0: Questo brano è perché secondo me è una delle canzoni più belle che io abbia mai sentito, in cui rende concreto la necessità di un dialogo tra le generazioni, soprattutto quando le generazioni invecchiano, e soprattutto quando davvero, come dice il testo, hai la rabbia di doverlo, di vederti cambiare, e la fatica di doverlo accettare. E questo secondo me esprime in maniera splendida e incredibile quello che è veramente anche il messaggio che ogni persona vive quando i propri familiari invecchiano, e a volte la gratitudine viene sommersa un pochettino da quello che è anche un po' sia la nostalgia, sia appunto questa fatica di accettare il tempo che passa.
1: Lui è Simone Cristicchi. Quando sarai piccola.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: E sicuramente più di qualcuno si sarà emozionato a riascoltare.

0: questa canzone di Simone Cristicchi. Don Tiziano, noi siamo...
1: Io quando la sento mi emoziono ancora.
0: È così poi la magia della musica. Infatti, noi siamo praticamente in chiusura, però le voglio chiedere altre due cose. Allora, una, non so se riesce a definirci, ma lei che tipo di prete è? Cioè, che prete è, Don Tiziano?
1: Sono l'ultima persona che può dire che tipo di prete sono.
0: Giusto. Devo venire a Solarolo e fare un'indagine sul posto.
1: No, meglio di no, anche perché può darsi che, cioè, per fortuna non si hanno giudizi univoci, anche perché, come si dice, guai quando tutti diranno bene di voi, quindi quando c'è qualcuno che dice male, meno
0: certo.
1: Male, no, vuol dire che sono sulla strada giusta, per paradosso. Io cerco di essere un prete contento, gioioso. Penso anche di essere un prete come tutti gli altri, cioè, parafrasando George Bernanò nel diario di un curato di campagna all'inizio, quando dice la mia parrocchia è uguale a tutte le altre, io dico, ma io penso di essere un prete normale, ecco, ammesso che ci sia la normalità di un prete, ecco. Non sono un prete da manuale, sono un peccatore, però sono perdonato e quindi questo mi manda avanti.
0: E poi un'altra domanda, la faccio ogni settimana perché è difficile definire la vocazione, ognuno ha una propria definizione di vocazione. E secondo lei c'è un modo per definirla, la vocazione?
1: Allora, dunque, qui in Romagna abbiamo un intercalare che un altro grande romagnolo, che è Fabio De Luigi, ha avuto modo di sintetizzare. E l'intercalare è allora, dove ci sta dentro, bene, allora cominciamo, cosa dici, come va, tutto bene, insomma vuol dire tutto. Allora secondo me la vocazione è Dio che alla mattina, quando ti svegli, ti dice allora siamo pronti a ripartire.
0: Mi piace, bellissimo.
1: Così, mi viene da dire questo.
0: È stato proprio tanto bello chiacchierare questi minuti, grazie mille.
1: Grazie a voi di cuore, e non dimenticate di pregare per i preti, perché i preti pregano per gli altri, ma bisogna pregare per i preti, sia quelli bravi, anche quelli un po' più in crisi, un po' più in difficoltà, perché c'è bisogno.
0: Lo faremo.
1: Ne abbiamo bisogno. Grazie davvero.
2: Vocazioni.
0: Ancora grazie a Don Tiziano Zoli, devo dire è difficile non farsi contagiare dal suo entusiasmo, ci lascia con un'immagine potente, quella di una parrocchia che diventa punto di riferimento e rifugio durante i momenti difficili dell'alluvione, e questa gratitudine profonda che lo porta a dire sempre grazie per quello che è stato. Forse la vocazione è proprio questa, lasciarsi salvare per salvare gli altri. Io ringrazio Don Tiziano Zoli, ringrazio Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia, tutti voi per averci seguito. Se vorrete, la prossima settimana ci ritroviamo qui per un'altra puntata di Vocazioni.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. E io saluto chi ci accompagnerà in queste nostre trasmissioni, Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto Don Salvatore, grazie per essere con noi.
1: Bentrovato Federico e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, tu sarai con noi fino a ottobre perché faremo delle puntate particolari, diciamo così, dedicate a tutti e sette i sacramenti. Sai che Don Salvatore, noi abbiamo qui una grande possibilità di ascoltare i nostri radioascoltatori tramite il WhatsApp 335 12 43 722. Nel tempo, Don Salvatore, sono arrivate delle richieste perché ci hanno detto: ma perché non ci spiegate i sacramenti, chi prima il battesimo, chi poi il matrimonio, eccetera? E noi abbiamo pensato con te, Don Salvatore, di sistematizzare un po' tutte queste nostre chiacchierate, no? E di cominciare appunto a spiegare, a cominciare dal battesimo, tutti e sette i sacramenti. Io ti farei spiegare in 5 minuti come abbiamo pensato un po' di coordinare queste trasmissioni insieme.
1: Io intanto raccolgo con gratitudine la proposta di poter offrire ai nostri radioascoltatori la possibilità di approfondire meglio quelli che sono veramente i fondamenti della nostra dottrina cristiana, quindi la parte sacramentale. E affronteremo i sacramenti introducendoli con oggi e dando una visione d'insieme, per poi entrare in maniera sempre più profonda all'interno di tutti e sette i sacramenti, che sono, così come sappiamo e come il Catechismo ci ricorda, divisi in tre gruppi: i sacramenti della iniziazione cristiana, battesimo, confermazione e eucaristia, i sacramenti della vocazione cristiana, che sono ordine sacro e matrimonio, e poi alla fine i sacramenti della guarigione, che sono la penitenza e l'unzione degli infermi. E quindi affronteremo uno ad uno, partendo dalle basi bibliche, quindi dai principi fondazionali che nella Sacra Scrittura tradizionalmente leggono la fondazione di Cristo di tutti e sette sacramenti, per poi brevemente accennare a quella che è la dottrina e qualche risvolto pastorale liturgico.
0: Perfetto, e questo è molto interessante perché ci caleremo poi anche un po' nella vita pastorale quotidiana dei nostri radioascoltatori. Senti, cominciamo subito con il battesimo, che è il primo di questi sacramenti, toglie il peccato originale e fa diventare figli di Dio. Io potrei sintetizzarla così, ma ti lascio a te l'onere di iniziare a spiegare.
1: Sì, assolutamente. Io darei una panoramica iniziale su quello che rappresenta un sacramento all'interno della vita di un credente, perché sappiamo che i sacramenti, a differenza dei sacramentali, sono stati istituiti da Cristo e sono appunto sette, e i sacramentali invece sono quelli che sono stati istituiti dalla Chiesa e sono le benedizioni, gli esorcismi, sono segni che non danno la grazia attraverso una promessa di Cristo, ma predispongono alla grazia i sacramentali, mentre i sacramenti, dice la Chiesa nella sua dottrina, offrono al credente che riceve con le buone disposizioni il sacramento la grazia direttamente, perché legati questi ad un'azione di Cristo che ha strettamente congiunto l'azione sacramentale con il dono della grazia. Per sintetizzare, la teologia ha utilizzato una espressione latina un po' complessa, che però spieghiamo subito. Si dice che il sacramento concede la grazia ex opere operato, cioè direttamente, indipendentemente da quanto è degno colui che lo amministra e da quanto è degno anche colui che lo riceve. In qualche modo viene data questa grazia perché c'è una promessa, la promessa di Gesù. I sette sacramenti istituiti da Cristo sono, così come li abbiamo elencati, dei segni anche visibili, sono accompagnati da segni visibili, ed è molto interessante la parola che noi utilizziamo, che è una traduzione dal latino, no? Sacramento è traduzione da sacramentum, però il sacramentum ancora a sua volta è una traduzione di un termine greco che la Chiesa ha poi tradotto con sacramentum. Qual è il termine greco? È il termine mysterion, che è un termine che già all'interno della Sacra Scrittura è presente. Il mysterion greco è ciò che viene presentato attraverso un simbolo, perché porta e consegna qualcosa di inesprimibile, di misterioso appunto, ma perché è interessante, molto interessante la radice onomatopeica che in mysterion è nascosta, la radice appunto miuo, che è una parola che in qualche modo indica il tentativo del muto di voler parlare. Quando il muto vuole parlare ma non riesce a farlo, non riesce ad esprimersi, emette un suono consonantico di una M prolungata, una M prolungata, da lì miuo, mysterion, sacramentum. Quindi il sacramento, attraverso un simbolo, l'acqua, l'olio, il pane, il vino, eccetera, rende visibile una realtà invisibile, è la realtà della grazia che si affaccia all'interno della vita del credente. E detto questo, come ecco introduzione generale, arriviamo adesso al sacramento, al primo sacramento, quello che Sant'Agostino chiama la porta di tutti i sacramenti, appunto il sacramento del battesimo. La ritualità battesimale in realtà non è stata inventata con il cristianesimo, molte religioni avevano e hanno questa prassi di lavaggio, no? Anche per esempio nei musulmani e nell'ebraismo antico ci sono i riti di abluzione, di purificazione. La differenza è questa però, che Gesù ha elevato a sacramento questo rito battesimale. Anche per esempio Giovanni Battista appunto, no? E celebrava all'interno del Giordano il battesimo, e lo stesso Gesù ha ricevuto un battesimo che però non era il sacramento, perché lui non poteva ricevere il sacramento del battesimo, in quanto, come hai detto Federico, il battesimo perdona il peccato originale, tutti i peccati che ciascuno ha commesso, ma Cristo non aveva né peccato originale e né nessun peccato commesso. Quindi il battesimo di Gesù era soltanto un segno preparatorio, così come lo erano tutti i battesimi che Giovanni Battista ha amministrato nel fiume Giordano. Ma oltre al battesimo nel Giordano c'erano tante altre prassi battesimali presso gli ebrei. C'erano questi grandi battisteri che erano chiamati mikve, che erano frequentissimi. Con la scoperta degli scavi archeologici di Qumran sono venute fuori queste interessantissime vasche battesimali, dove gli Esseni, una comunità monastica del primo secolo, era solita utilizzare questo rito. La comunità di Qumran si battezzava frequentemente, però erano riti che si auto celebravano, cioè ognuno si battezzava, si immergeva, no? Perché battizzo dal greco significa immergersi, ecco, è questa la realtà dell'immersione. E Gesù ha preso questa consuetudine, questa ritualità molto diffusa al suo tempo e l'ha elevata a sacramento e l'ha comandato agli apostoli. Ci sono chiare tracce di questo comando in Matteo 28:16 e in Marco 16:14. Gesù dice: andate, battezzate tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È il Cristo risorto che chiede ai suoi discepoli di andare in tutto il mondo e di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ed è interessantissimo ciò che Gesù chiede, perché andando un po' ad indagare il testo greco, Gesù non dice battezzate a nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè in nome di Dio, no? che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ma nel nome, e qui il greco ce lo fa comprendere bene, perché si utilizza eis e non ein, cioè in greco significa all'interno, nella persona, cioè immergete tutti gli uomini nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè battezzateli, calateli. Questo significa un qualcosa di molto interessante. Il nome nel linguaggio ebraico indica la persona, no? L'identità di una persona, e battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, secondo il linguaggio del tempo, significava proprio questo: immergete tutti gli uomini nella realtà di Dio. Ed è questo sacramento che ci consente, ecco, di sperimentare l'amicizia, la figliolanza, ecco, si diventa, lo dicevi tu, no? Figli di Dio, si diventa figli nel Figlio, cioè in Gesù noi diventiamo anche noi figli di Dio, perché in qualche modo il Signore ci immerge in sé, ci dà la possibilità di rinascere a questa vita totalmente nuova. E poi ecco, sì, tu hai detto giustamente, così come ecco, il catechismo e la dottrina tradizionale sempre ci ricorda, che nel battesimo viene cancellato il peccato originale, e ci sarebbe anche qui, ci manca il tempo perché occorrerebbe una forse lezione per spiegare in maniera sufficiente, non pochi minuti, quello che è il peccato originale. Ma intanto come possiamo sintetizzarlo? Cos'è il peccato originale? Questa, ecco, questa ferita misteriosa con la quale ogni uomo nasce, una ferita che ci fa comprendere che c'è qualche rottura misteriosa che l'uomo ha provocato nei confronti di Dio. E questa misteriosa rottura, questa incapacità piena a comunicare con Dio, è espressa all'interno della dottrina del peccato originale, che fa riferimento molto spesso al brano di Genesi 3, quando nel peccato l'uomo, i nostri progenitori Adamo ed Eva, commettono appunto il peccato raccontato attraverso un racconto che è misto anche di letteratura, di simbologia, no? Ma in quel racconto viene fuori un messaggio molto preciso che va al di là della, del dettaglio storico, no? Che dobbiamo in qualche modo rileggere, ma c'è molto di simbolico in quel racconto. Cosa accade in quei due uomini? Perché compiono quella disobbedienza che, dalla quale poi la Chiesa comprende il peccato originale? Perché quegli uomini pensano di non potersi fidare di Dio, perché credono tutto sommato che con quel comando, tentati dal serpente, Dio voglia tenerli soggiogati: non mangiate del frutto, perché in qualche modo voi potrete in questo modo essere sottoposti, sottomessi a Dio e non avere la sua pari dignità. E il serpente fa comprendere, con una menzogna, che invece mangiando di quel frutto loro potranno essere come Dio. Ma in realtà questo non accade, non diventeranno come Dio, si aprono gli occhi ma non diventano come Dio, no? Ma quello che è interessante capire è che quel peccato li pone in uno stato di sfiducia nei confronti del Signore, cioè non si fidano di Dio, non si fidano del suo amore, non credono che Lui realmente sia Padre. E cosa cambia nel battesimo? Perché in qualche modo il battesimo ci risolve, ci cancella questo peccato originale? Perché in realtà a noi che non crediamo a questa figliolanza, all'uomo che tante volte non si fida di Dio perché crede che ci sia un despota che dall'alto ti guarda in maniera accigliata e quasi forse rispettosa, all'uomo che crede in tutto questo, il battesimo mostra una cosa precisa: tu pensi che Dio non ti ama? Immergiti nell'amore di Cristo, che ti ha amato fino a dare la sua vita in croce, che ha donato tutto il suo sangue per te, e allora comprendi quanto Dio ti ama. Ecco perché il battistero è, nella simbologia cristiana, anche il luogo della morte. Anticamente i battisteri venivano sempre creati e costruiti con tre gradini ai quali che si percorrevano per entrarvi all'interno. I tre gradini rappresentavano l'ingresso di Gesù nella sua tomba e nella sua morte, perché dopo tre giorni lui risorge. E il catecumeno, che si era preparato per lungo tempo a vivere il battesimo, si spogliava degli abiti vecchi e nudo entrava nel battistero, entrando anche in questa morte, perché immergendosi sotto l'acqua in qualche modo si mimava un po' la morte. Sotto l'acqua si muore, no? non c'è possibilità di respirare, e si risorgeva uscendo da altri tre gradini ad una vita nuova, e ci si rivestiva di abiti nuovi, e questo normalmente veniva officiato sempre nella notte di Pasqua, perché era quella per antonomasia la celebrazione dalla quale rinascevano i nuovi cristiani. Nella veglia pasquale la madre di tutte le celebrazioni, di tutte le veglie, la Chiesa apriva il suo grembo. Ecco perché anche il battistero era considerato il grembo della Chiesa, l'utero dal quale il credente viene fuori e rinasce a vita nuova. Ecco, era la tomba ma anche l'utero, il grembo della Chiesa. E normalmente poi quella veste bianca che veniva indossata dai nuovi battezzati, cioè i neofiti, veniva portata per tutta la settimana perché i credenti potessero guardarli come i nuovi fratelli all'interno della comunità. E quella settimana, appunto dopo Pasqua, viene ancora oggi chiamata la settimana in bianco, la settimana appunto in albis, per indicare questi nuovi credenti che entravano nella vita cristiana. Ecco, quindi il battezzato riceveva questa nuova dignità, la dignità filiale, diventava figlio di Dio nel figlio Gesù e finiva per vivere questa esperienza di riconciliazione con Dio. Quella misteriosa ferita che in qualche modo esercita una sfiducia, un'incomunicabilità, una frattura tra te e Dio, viene sanata non per i tuoi meriti, ma per i meriti di Cristo attraverso la sua morte e la resurrezione. E sai che di quel Dio ti puoi fidare, perché quel Dio ti ama fino a dare la sua vita sulla croce. Ed ecco, sintetizzando al massimo, abbiamo in qualche modo espresso questa dottrina. Ma all'interno della teologia cristiana nel corso dei secoli, il battesimo è stato da Sant'Ambrogio, da Sant'Agostino, dai padri della Chiesa fino ai tempi nostri, meditato, riflettuto e portato l'attenzione di tutti i credenti, perché ciascuno, anche già battezzato, potesse in qualche modo ritornare alla radice del proprio essere credente, perché lì abbiamo ricevuto questa grande dignità. Nel giorno del nostro battesimo il Signore ha donato quella sua vita divina a ciascuno di noi, perché in realtà, così come espresso anche nel racconto di Genesi, questo desiderio di essere come Dio, di essere di più, di essere grande, no? È un desiderio che in qualche modo Dio stesso ha messo nel nostro cuore, e qualche volta l'uomo lo confonde. Allora pensa all'uomo di poter essere più grande avendo più soldi, pensa all'uomo di poter essere più grande apparendo maggiormente di più, avendo più successo, più potenza, più visibilità, più follower, no? Pensa all'uomo di poter essere più grande in questo modo, e invece Dio scende sull'uomo e gli fa comprendere che questo suo desiderio di essere di più è proprio messo da lui, perché lui vuole elevare la nostra natura umana a questa dignità superiore. Questo di essere di più, in realtà, Federico e cari radioascoltatori, è un desiderio che già prima del cristianesimo era in qualche modo rappresentato attraverso anche la mitologia greca. Tutti quelli che hanno fatto studi classici si ricorderanno del famoso mito di Prometeo, che osa carpire il fuoco divino sull'Olimpo degli dei, e Zeus, arrabbiato per tanto ardire, finisce per punirlo miseramente, no? Prometeo aveva cercato di rubare il fuoco sacro della divinità, di poter essere come Dio. E qui nel cristianesimo c'è questa notizia sconvolgente: non è l'uomo che vuole e che deve raggiungere la divinità con un suo sforzo e con un suo ardire, ma è Dio che si china a donarci la sua natura umana. Dio, la sua natura divina, Dio entra nella nostra natura umana per elevarla alla sua natura divina, perché in Cristo siamo stati fatti eredi di questa natura e di questa chiamata. Ecco, quindi ciò che nel battesimo viene operato è proprio questo grande dono. L'uomo può compiere questo passaggio ulteriore, diventare figlio di Dio e sentirsi parte, inserito all'interno di questa comunione trinitaria straordinaria. Ecco perché poi il comando di Cristo è molto chiaro: battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E normalmente, ecco, l'acqua, che è un segno poliedrico all'interno della Sacra Scrittura, no? È un segno di vita, lo sapevano bene coloro che avevano familiarità con i territori aridi di Israele e coloro che avevano compiuto in Israele il cammino dell'Esodo, e camminando nel deserto l'acqua era segno, era possibilità di sopravvivenza, ma è anche simbolo di morte. Ci ricorderemo il diluvio universale, ci ricorderemo il Mar Rosso che si chiude sopra gli egiziani. Ecco, è simbolo poliedrico di vita, di morte, ma anche un simbolo di purificazione. Naaman il Siro, immergendosi per 7 volte nel fiume Giordano, finisce per essere guarito dalla lebbra. Quindi questa simbologia così ricca e poliedrica viene presa da Gesù, già eloquente, forte nell'Antico Testamento, e viene fatta risuonare con potenza all'interno di questa celebrazione liturgica. E ciascun credente che vuole ricevere, che ha in qualche modo incontrato Dio e vuole avvicinarsi alla fede, può chiedere il sacramento e ha il diritto di poterlo ricevere, perché c'è un comando di Cristo, no? Di donarlo. La Chiesa ha il dovere di dare a tutti quelli che vogliono avvicinarsi alla fede di Cristo il sacramento, no? Ed è molto interessante anche quello che sta accadendo oggi. Abbiamo chissà quante volte sentito queste notizie così incoraggianti, che anche in Occidente tanti giovani, in Francia per esempio, vivono un ritorno alla fede cristiana.
0: Sono aumentati, no? Sono aumentati completamente, diciamo, no? E questo è, appunto, come dicevi tu, un segno molto molto positivo. Senti, ci sono 9 minuti ancora, no?
1: Sì.
0: Per ragionare su questa. Io ti avrei da farti due domande, che poi sono due domande che sono arrivate qui nel tempo. Una riguarda il fatto che, come dicevi tu, lo hai accennato, si diventa figli di Dio ma anche membri della Chiesa. Molti mi hanno chiesto nel corso di queste trasmissioni: ma cosa vuol dire che diventiamo membri della Chiesa e corpo mistico di Cristo con il battesimo? E poi l'altra domanda, so che è un po' ostica, non Salvatore, ma te la faccio lo stesso, riguarda i padrini e le madrini. Questo è un po' un aspetto spirituale, perché molte diocesi, come tu saprai, li hanno aboliti o li hanno sospesi per via del fatto che sono diventate mere figure sociali e non hanno più quei requisiti che forse avevano prima. Ti chiederei, ecco, di rispondere a queste due questioni che sono nel tempo state sollevate, non, se è possibile.
1: Molto molto volentieri rispondo alle due domande. Allora, la prima, in che senso si entra all'interno della Chiesa? Questo è molto chiaro già all'interno del Nuovo Testamento. Nel battesimo si viene incorporati non soltanto a Cristo, ma anche alla Chiesa. San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, ha questa teologia chiara del corpo di Cristo che si realizza attraverso l'azione battesimale. Tant'è che nella celebrazione dei battesimi anticamente si usava mettere il battistero, porre il battistero all'ingresso della Chiesa, nella parte iniziale, perché indicava anche visibilmente con la sua posizione l'ingresso all'interno della vita cristiana, all'interno dell'aula liturgica. E perché si entra a far parte della Chiesa? Perché si diventa figli di Dio nel figlio Gesù, e quindi fratelli tra di noi, parte di quella chiamata alla vita cristiana, alla vita santa che ciascun battezzato riceve, e quindi tutti impegnati all'interno della stessa famiglia che è la Chiesa, nella quale dovremmo sempre di più respirare questo ambiente di famiglia, di casa, sentirci realmente fratelli tra di noi battezzati, e sentire realmente questa grande unione attorno al parroco, ma insieme ai sacerdoti, attorno al vescovo, che crea l'unità visibile in una chiesa particolare, e tutti attorno al Papa, che è il vicario di Cristo in terra e quindi il successore vescovo di Roma, dell'Apostolo Pietro. Quindi avere questa grande compattezza, questa grande unità. La Chiesa sente molto questa chiamata a vivere insieme, e Gesù stesso lo lo disse agli apostoli, che saranno riconosciuti i credenti da questa unità, da questo amore che circolerà tra i credenti. Ecco, quindi questo è il primo elemento, è importante sentirci parte della Chiesa, uniti a tutti gli altri battezzati, come all'interno di una grande famiglia. Dunque, la seconda domanda che mi ponevi era, ricordami un attimo,
0: relativamente ai padrini e alle madrine, che nel tempo anche molte diocesi italiane sono stati, ecco, diciamo, aboliti o sospesi.
1: Questo è un altro punto interessante, e, diciamo che la Chiesa dovrebbe un po' interrogarsi, perché molti, anche alcuni vescovi, stanno facendo la scelta di tralasciare la consuetudine di far accompagnare un nuovo battezzato da un padrino, perché effettivamente ha perso il suo antico significato. Io penso che più che abolire il ministero, chiamiamolo così, no? E il servizio che un padrino o una madrina fa, bisognerebbe riportarlo alle origini, come spesso è stato fatto in questi ultimi decenni, con la riforma liturgica. Perché? Perché il padrino e la madrina avevano un significato molto preciso nei primi secoli della cristianità. Era un altro padre, un'altra madre che ti aveva generato e ti ha accompagnato alla vita di fede. Normalmente era il catechista che ti preparava e ti accompagnava nel percorso di formazione, e quel catechista poi ti presentava al vescovo. Ecco perché quel gesto, che non è soltanto una posa fotografica, perché tutto sia più bello, la mano sulla spalla, no? Del padrino che accompagna alla cresima o accompagna al battesimo, ma era un segno di accompagnamento e di presentazione. Pensa che addirittura in alcuni rituali antichi il battezzato andava verso il vescovo appoggiando il suo piede sul piede del padrino, per indicare che si faceva insieme un pezzo di strada, si faceva insieme un percorso. Quindi il padrino aveva un chiaro ruolo, quello di accompagnatore nella nostra fede. Oggi comprendiamo che è importante questo, è importante che anche il cristiano si senta in qualche modo accompagnato, individuato. Sarebbe bello fare una trasmissione solo su questo, sulla direzione spirituale, sulla paternità spirituale, su quanto è importante questo ministero da ritrovare. E allora io dico spesso, più che fare il padrino che è lo zio, oppure il nonno, oppure quello che in qualche modo mi potrà far comodo da riferimento per la vita, eccetera, oppure in maniera ancora un po' più squallida, diciamolo pure, come è accaduto spesso nel nostro meridione, pesarlo un po' sul livello del regalo, del presente che potrà essere consegnato nel giorno del sacramento. E più che scegliere il padrino su questi elementi veramente molto puerili, sceglierlo sulla capacità di formare. E questo potrebbe essere fatto, potrebbe essere affidato, io credo, e lo dico spesso anche in classe ai futuri sacerdoti, ai miei studenti in facoltà, potrebbe essere affidato dal vescovo o dal parroco ai catechisti. Quindi potrebbe essere bello che questo ministero sia fatto proprio dai catechisti.
0: Assolutamente sì.
1: Una persona che è molto avanti nel cammino di fede.
0: Assolutamente sì, ti fermo qui, ma insomma continueremo con i sacramenti, sette sacramenti la prossima settimana. Intanto io ringrazio Don Salvatore Giugnano. Don Salvatore, alla prossima.
1: Grazie a te, buona giornata a tutti i radioascoltatori.
2: #PopTheology

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Pietro è nostro amico, lo capiamo bene, perché ha degli slanci di amore verso Gesù e poi delle retromarce incredibili. Subito dopo aver ricevuto questa parola magnifica da parte di Gesù, beato te Simon Pietro, perché hai ricevuto una rivelazione dal Padre, ecco che Pietro non comprende il destino di Gesù, la missione di Gesù. Nel Vangelo che stiamo per ascoltare, Pietro prende in disparte il suo maestro che ha esplicitato ai suoi discepoli la sua missione: andare a Gerusalemme, patire, morire, ma risuscitare. Ecco, Pietro, davanti a questa prospettiva di perdere il maestro, di assistere alla fine ingloriosa del suo Signore, si affretta a prenderlo da una parte, cercando di dissuaderlo. Ecco, cerca di dissuadere Gesù dalla sua missione. Non può capire che sta facendo il lavoro del diavolo e viene immediatamente rimesso al suo posto, che vedremo quale sia questo posto. E questo però permette a Gesù di dire a ciascuno di noi e in ogni tempo quale sia la propria missione, la missione di perdere la vita, di consegnare la propria vita al Padre in una obbedienza amorosa al Padre, che è anche un amore infinito per ogni uomo e ogni donna che da questa passione morte riceve la vita, e la vita in abbondanza. Perdere e guadagnare. Ascoltiamo.
2: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
1: Ricordate il Vangelo di domenica scorsa, quando Pietro, mosso da Dio, riesce a dire quello che nessun uomo avrebbe potuto mai pronunciare: Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E riceve parole di apprezzamento: beato te, Simone, figlio di Giona. Ecco, subito dopo questo momento, potremmo dire, di gloria di Pietro, ecco che Pietro ritorna uno di noi. Cioè, le forze di Pietro sono le stesse nostre forze. Questa domenica è la domenica nella quale noi scopriamo Pietro, mi viene da dire, uno di noi. Perché subito dopo aver ricevuto le chiavi, il potere delle chiavi e il potere di Pietro, ecco che Pietro ne combina, mi viene da dire, una delle sue. Perché il Vangelo è davvero anche la storia di questo uomo così innamorato di Gesù, pieno di slanci incredibili, ma anche fortemente pauroso, fortemente infermo, proprio perché un uomo come noi. Dopo questa professione di fede, diciamo così, ecco che Gesù comincia a distruire i suoi sulla sua missione, sulla vera natura della sua missione. Da allora Gesù cominciò a dire ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Adesso si gioca a carte scoperte, viene da dire. Ora qui cioè l'annuncio esplicito della sua missione di servo sofferente. Cioè ora qui c'è l'annuncio esplicito di ciò che dovrà compiersi a Gerusalemme. Gerusalemme là dove tutti i profeti trovano la morte. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i tuoi profeti, piangerà Gesù proprio nella città santa. Va a Gerusalemme e dovrà soffrire molto da parte degli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo è il programma messianico. Che cosa potevano comprendere? Che cosa Pietro poteva comprendere? Sì, certo, del patire e del morire poteva comprenderlo bene, perché quella è un'esperienza umana, è un linguaggio universale. Ma la risurrezione no. La risurrezione non è esperienza umana. Lo diventerà per dono divino, lo diventerà perché Gesù ci unisce a sé, Gesù risuscitato ci unisce a sé nel battesimo, nella sua vittoria, ci rifà divini e quindi diventa esperienza umana, esperienza universale, ma solo per grazia, solo perché siamo uniti a Gesù, il risorto. Pietro non poteva comprendere, ma del resto, guardate, anche noi abbiamo facilità appunto a comprendere la passione, il dolore, la morte, ma la risurrezione è sempre un'esperienza di fede. Cioè io credo la risurrezione ultima perché nella fede posso riconoscere le esperienze di risurrezione, che sono esperienze di perdono, di misericordia, legate ad una parola divina che mi ha trafitto, al sacramento che mi ha risollevata. E allora nella fede io sono capace di riconoscere nel mio cammino gli anticipi della risurrezione, che sono gli interventi divini nella mia vita. Ma altrimenti la esperienza della risurrezione resta ostica tuttora. Pensiamo al povero Pietro. Così Pietro, amico di Gesù, si sente in dovere di fare quello che ciascun amico avrebbe fatto: prendere da una parte Gesù. Io lo vedo, sembra di vederlo Pietro, che prende sotto braccio Gesù, lo porta in disparte. Lo facciamo sempre, no? Quando dobbiamo dire qualcosa di particolare a qualcuno con il quale abbiamo una confidenza diversa rispetto a quella che hanno gli altri, allora lo prendiamo sotto braccio, andiamo in disparte. E così fa Pietro con Gesù, conscio di un rapporto differente, poteva permetterselo in qualche modo. E allora ecco, gli dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E la risposta di Gesù è la risposta che Pietro non si aspettava certamente. Voltandosi disse a Pietro: è importante la postura del corpo di Gesù. Si volta e dice a Pietro: va dietro a me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Il fatto che Gesù si volti e dica a Pietro: stai dietro di me, nella vecchia traduzione va de retro, no? Cioè stai dietro di me, cammina dietro di me, ci fa comprendere il vero significato della parola di Gesù. Gesù è il maestro. E il discepolo è tale perché non va davanti al maestro, non vuole insegnare la strada al maestro, va dietro a lui, perché il discepolo non conosce la strada. La strada è il maestro stesso. Gesù infatti dirà: io sono la via. Il segno del discepolo è che mette i suoi piedi là dove li ha messi il maestro. Noi non sappiamo la via, dicono i libri sapienziali, molti sono i pensieri nella testa dell'uomo, ma una sola è la via di Dio. Satana è colui che rifiuta la condizione di creatura e vuol farsi Dio indicando la strada. Ecco perché ogni volta che noi vogliamo farci maestri di Dio, diventiamo alleati di Satana, cioè di colui che rifiuta l'umiltà, l'obbedienza del cammino dietro al maestro. Noi pensiamo di sapere la strada, noi pensiamo di essere maestri a noi stessi, questo è il nostro dramma, la nostra autonomia. Invece siamo solo delle povere creature smarrite se non riconosciamo il vero sentiero di Dio, la via di Dio, che è il figlio suo Gesù. Questa parola risuona con chiarezza nella storia della salvezza. Israele è il popolo che nel deserto mormorava, cioè contestava, metteva in dubbio la signoria di Dio, perché contestava la strada che Dio aveva scelto. E così Pietro contesta la strada che Dio aveva scelto per il figlio suo. E così anche noi siamo chiamati a una conversione continua, ad uscire dalla mentalità diabolica, dalla mormorazione, dal peccato di mormorazione, per entrare nell'atteggiamento dei figli che si fidano della strada che il Padre ha segnato per loro. E allora, una volta che Gesù ha messo in chiaro le cose, che bisogna camminare dietro di lui, e allora bisogna capire qual è la strada. Gesù indica la strada, che è la sua stessa storia. Gesù ce la spiega molto molto bene: se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In realtà, cioè, se qualcuno vuole seguire le mie orme, pensi meno a se stesso, prenda la sua croce, cioè viva con la stessa logica con cui sono vissuto e morto io, e mi segua. Seguire Gesù è seguirlo lungo il cammino che lo porta a Gerusalemme a dare la vita. Del resto qui c'è un gioco, il gioco tra salvare e perdere, guadagnare e perdere. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, cioè chi con le proprie forze, con i propri pensieri vuole, si ostina, ecco, a pensare che la vita dipenda dalla propria fatica, dai propri beni, da quanto si riesce ad accaparrare in beni, in affetti, ad arraffare in qualche modo. Ecco, chi pensa che la vita sia stringere il tempo con il terrore del tempo che passa, e quindi cercare di masticare tutto, di mangiare tutto e tutti, la perderà, perché alla fine quello che resta è l'amore. Chi invece perderà la propria vita, chi accoglie questo amore, che è amore che dà la vita, amore che considera l'altro superiore a se stesso, amore che accoglie con fiducia ogni volontà che Dio esprime, ecco, allora la guadagnerà, perché non c'è nessuna scintilla di carità che non ci venga restituita, centuplicata, fin da ora, sì, in mezzo a persecuzioni, in mezzo a sofferenze, ma che fanno parte ordinaria della vita di tutti, ma che poi ci venga restituita anche nel regno dei cieli in maniera piena. Insomma, il gioco è proprio questo, se posso usare questo termine del gioco, però si tratta proprio di capire che perdere si guadagna e guadagnando si perde. Ecco allora che cosa potrà dare un uomo in cambio della propria vita? In fondo si tratta di acquisire questa saggezza, la saggezza di chi sa che la vita non gli appartiene. Cioè, tutto questo, se noi ci fermiamo un attimo a pensare, è molto semplice ed è molto logico. Quante volte dopo una malattia che ha messo una persona in pericolo di vita, ecco, questa persona guarita magari dice che la scala, la gerarchia dei valori della sua vita è cambiata, che ha capito ciò che era davvero importante. Ecco, forse tutti noi avremo bisogno di trovarci al limitare della morte per renderci davvero conto che cosa resta, che la vita non è nelle nostre mani, ma è nelle mani di Dio, che con abbondanza ce la vuole non solo custodire, ma restituire centuplicata, secondo la porta stretta e la logica della croce, perché la salvezza è giunta a noi attraverso la mitezza, la mite obbedienza, la mite confidenza di Gesù al Padre. Di questo tutti noi siamo debitori e da questa tutti noi siamo nati.

maestro che vuole impedire al maestro di compiere la propria missione è anche una tradizione che nei Vangeli apocrifi noi troviamo posteriore alla risurrezione di Gesù. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato abbiamo visto come Pietro non comprende le parole del Signore e pensa alla maniera umana. Dopo la risurrezione di Gesù e l'invio dello Spirito Santo, troviamo Pietro missionario a Roma. Ma c'è una tradizione che vede Pietro fuggire da Roma a causa della persecuzione di Nerone. Durante questa fuga, la tradizione, gli apocrifi Atti di Pietro, lo troviamo lì, racconta di come Pietro incontrò Gesù. E da questo incontro, ecco, noi possiamo contemplare un dipinto che vuole, con il linguaggio appunto dell'arte, raccontare che cosa accadde nel famoso Quo Vadis. Questo dipinto si intitola infatti Cristo appare a San Pietro sulla via Appia. Domine, Quo Vadis è stato dipinto intorno al 1600-1602 dal pittore Annibale Carracci. Lo possiamo ammirare, questo dipinto, oggi alla National Gallery di Londra. Che cosa contempliamo? Beh, contempliamo Gesù che va nella direzione opposta di Pietro ed indica con il braccio, con l'indice, la direzione verso la quale va. Pietro invece è girato con le spalle, evidentemente alle spalle di Pietro c'è Roma. Pietro sta scappando, preso dal timore del martirio. Riconosciamo essere Pietro perché vediamo alla cintura appese le chiavi. Pietro è l'uomo delle chiavi, a te affiderò il regno dei cieli, quello che tu legherai sarà legato, quello che tu scioglierai sarà sciolto. Legherai sarà legato, quello che tu scioglierai sarà sciolto.

andò a Gerusalemme per compiere la propria missione, e in maniera molto decisa il Carracci lo ha dipinto molto bene, questo gesto di Gesù che indica a Pietro che sta tornando a Roma. Infatti Pietro chiede: Domine, quo vadis? Signore, dove vai? E Gesù risponde a Pietro: secondo la tradizione, torno a Roma per morire. Ecco, da questo incontro la direzione di Pietro cambia, cioè Pietro compie una conversione. Conversione è la traduzione del termine metanoia, che indica proprio l'atteggiamento dell'uomo che cambia il suo modo di pensare e di vivere dopo l'incontro con il Signore. E quindi Pietro si converte, cioè cambia la direzione, torna a Roma perché interiormente ha vissuto una conversione, ha compreso ancora una volta, ha dovuto comprendere ancora una volta che la vita la si guadagna donandola, e quindi va liberamente, spontaneamente a Roma, dove poi di fatto subirà il martirio. Quindi questo incontro col Signore produce una conversione in Pietro che cambierà la direzione e seguirà il proprio maestro, che secondo questa tradizione apocrifa decisamente torna a Roma per indicare al suo amico, a Pietro, la via della vita.

Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Oggi dobbiamo riflettere sulla missione e in ordine al peccato del mondo, cioè un processo di riconciliazione, ma come soggetto comunitario, perché il Ministero della Riconciliazione è un ministero ecclesiale, come lui sicuramente, come vede continuando la nostra riflessione. Ma questo è un punto particolare, specifico proprio della spiritualità cristiana, quello cioè di portare il peccato del mondo, di redimere o di espiare, ma vedremo il senso di questa formula, di questo termine, perché ha cambiato senso oggi, per capire bene questo compito, come richiamare la natura del peccato. E in che consiste la riconciliazione? Lo richiamiamo proprio nell'aspetto sociale, perché il peccato è, abbiamo visto, resistere alla forza della vita, non accogliere l'energia creatrice. Il Concilio Vaticano II, nella Gaudium Spes, nella Gaudium Spes numero 13, la Costituzione Pastorale, definisce il peccato la limitazione dell'uomo stesso, cioè l'impedimento che l'uomo pone impedendogli di conseguire la propria pienezza. Utilizza questa forma, cioè l'uomo si svuota, nel senso che non accogliendo la forza di vita non raggiunge quella pienezza che ogni giorno gli è necessaria per vivere, disperde la forza vitale. Ora, questo vale non solo a livello personale, ma a livello sociale, cioè una comunità, un gruppo, un popolo intero si svuota interiormente, pratica l'ingiustizia, pratica la violenza, cioè non cresce nella dimensione spirituale corrispondentemente. Cioè il peccato ha sempre una dimensione sociale, non è mai solo qualcosa di... Anche se noi per esempio pensiamo male degli altri, noi diffondiamo dinamiche negative. Quindi il peccato ha sempre un riflesso comunitario. Non è mai... Perché noi viviamo in rete, siamo in connessione continua. Partiamo appunto dal presupposto chiarito della comunità, della comunione, della relazione che precede. Quindi le relazioni sono inquinate, c'è violenza, c'è sospetto, c'è egoismo che si diffonde e quindi c'è un degrado progressivo della comunità e quindi della società. Sono fenomeni anche rilevabili socialmente. Per questo, vedete, è un errore pensare, diceva, io penso male ma non lo dico, ma c'è il tuo pensiero che incide nel tuo atteggiamento attorno a te, è una propagazione, un'induzione, è come un contagio. Noi abbiamo difficoltà, resistenze a pensare in questo modo per il semplice fatto che siamo stati educati individualisticamente nella nostra cultura, soprattutto occidentale. Abbiamo accentuato fortemente l'aspetto individuale e abbiamo trascurato completamente il valore della relazione, almeno nei secoli scorsi. Oggi c'è un recupero anche da un punto di vista culturale, ma non sempre da un punto di vista operativo e pratico. Noi siamo nati in una relazione, ci sviluppiamo e pensiamo per le relazioni, e quando le relazioni sono inquinate, necessariamente non c'è pienezza di vita, c'è degrado, c'è. Quindi il male è contagioso in questo senso. Anche il bene, anzi il bene è molto di più, però quando il bene non c'è è il male più grave. Il male è una rassinta, perché il male non esiste in sé. Il male è la mancanza del bene possibile e soprattutto del bene necessario. Quei beni che ci sono necessari e quei beni che possono essere accolti per la pienezza di vita, quando mancano, producono un vuoto. Per questo appunto il peccato è la limitazione dell'uomo stesso, impedendogli di conseguire la propria pienezza. Bene, chiarito questo punto, già l'avevamo sottolineato, ma lo riprendo proprio perché per accentuare questo aspetto sociale. Passiamo al secondo concetto chiarito e quindi da riprendere, in che consiste il perdono. Non è un atto giuridico, in che consiste la riconciliazione. Non è un atto giuridico, un'assoluzione, dire che ti ristabiliamo nell'ordine, no, è il comunicare vita, perché chi ha fatto il male possa riprendere il proprio cammino, possa uscire dalla propria condizione. Per cui riparare il peccato non significa compiere un atto giuridico o chiedere l'assoluzione. Riparare il peccato vuol dire riempire il vuoto prodotto dal peccato. Vuol dire offrire e mettere in moto dinamiche nuove di vita per ristabilire la pienezza, per riprendere il cammino. È un ambito vitale. Noi diciamo sempre categorie giuridiche nella tradizione ecclesiale, mentre non è sufficiente per capire. È importante che si sottolineano, si intravedono le dinamiche vitali che è necessario mettere in moto per riparare il peccato, no? E come se uno, per esempio, ha un guasto una macchina e va dal meccanico e pensa che risolve il problema chiedendo scusa al meccanico che ha trattato male la macchina e ha utilizzato, ma non serve niente. No, dice, c'è il pezzo da cambiare, c'è da mettere qualcosa di nuovo. Questo è il riparare il peccato. Anche vedete, voglio dire che tutta la pratica, no, della riparazione a volte viene intesa in senso giuridico. È come dire, io soffro per gli altri, oppure offro a Dio questo sacrificio in modo che Dio perdona. Non è questo il meccanismo. Perché si è diffuso questo meccanismo? Perché, riprendiamo un momento perché ho detto prima, vale proprio a livello sociale, quindi serve a capire bene i processi. Perché si era diffusa l'interpretazione della redenzione di Gesù, l'interpretazione di tipo giuridico, della soddisfazione, oppure della espiazione, ma nel senso attuale giuridico del termine, non nel senso vitale. Allora precisiamo questo punto, che non avevo ancora chiarito, ma secondo il livello sociale questo senso è più importante, capire bene questo processo. Allora lo chiariamo. Allora, Gesù come si è salvato? Partiamo dall'azione che Gesù ha compiuto. Ci sono diverse interpretazioni, ci sono state nella storia diverse interpretazioni. E quella che è prevalsa a un certo momento è stata quella appunto di tipo giuridico, cioè della offerta fatta a Dio di qualcosa, della propria sofferenza, per ottenere da Dio il perdono. In questo modo si è considerato Gesù in opposizione a Dio. Per cui si è interpretata l'azione di Dio in lui come un'azione punitiva, del peccato degli uomini, quindi che proprio capovolto tutti i processi. Si è cercato di raffinare questa interpretazione, ma si sono complicate le cose al punto che a un certo momento si è parlato di Dio in modo blasfemo, come se Dio aspettasse la morte di Gesù per pacificarsi, per vedere il rato, e allora bisognava fare dei discorsi, per esempio di Bossuet, che è un grande oratore, arcivescovo, che era la corte delle persone, andava a fare i quaresimali, sono dei discorsi che oggi appaiono blasfemi, come se Dio fosse irritato e aspettava la sofferenza, la morte di Gesù per pacificarsi, che sono cose assurde, no? Era sorto tutto questo da quella interpretazione della soddisfazione che Sant'Anselmo aveva dato nel Cum Deus Homo, è un opuscoletto diciamo del 1200, alla fine del 1100, all'inizio del 1200, alla fine no, del 1100. Sant'Anselmo di Aosta, che era stato monaco a Bec nel nord della Francia, poi aveva fatto arcivescovo di Canterbury, quindi aveva avuto una funzione storica notevole, aveva studiato a Padova diritto, per cui conosceva bene il diritto romano e il diritto germanico e applica le categorie giuridiche all'evento dell'avvento della passione della morte di Gesù. Dice così, se lo fanno il libretto culto, lo so, perché Dio e cerca di spiegare l'incarnazione. Lo fa superando delle categorie che erano ancora più rozze di quelle che lui cerca di introdurre. Come per esempio quella del prezzo offerto al demonio per liberare l'uomo, no? Perché dicevano quel peccato l'uomo era diventato schiavo del demonio. Allora, per liberare lo schiavo c'erano diversi mezzi, o vincere in battaglia o pagare un prezzo di riscatto. Allora dicevano, siccome è stato utilizzato questa categoria anche del riscatto, loro dicevano che Gesù aveva pagato un prezzo del riscatto al demonio, perché era lui che era diventato padrone dell'uomo con il peccato. E che cos'è il prezzo del riscatto? Era il suo sangue. Però il demonio non lo doveva sapere. Come il demonio aveva ingannato l'uomo con l'albero della vita, del bene e del male, anzi, nel paradiso terrestre. Così il demonio è stato ingannato sotto l'albero della croce, per questa analogia, sapete, questi giochi anche letterari, e su cui si divertivano. Per cui il demonio è stato ingannato. Infatti c'era una rappresentazione medievale di Gesù in croce e c'erano due angeli che raccoglievano col calice il sangue che cadeva e accanto lì c'era un demonietto e aspettava per prendere questo, perché era il prezzo del riscatto, ma lui non sapeva che era il prezzo del riscatto, perché se lo avesse saputo non avrebbe accettato di perdere il 2000. Per cui e allora è stato ingannato. Una volta però che aveva il prezzo del riscatto l'opera libera, questi giochi così. Allora contro queste interpretazioni morose, allora Sant'Anselmo dice no, l'uomo non è mai stato schiavo del demonio, è stato sempre sotto il dominio di Dio. Però col peccato si era reso, aveva offeso Dio e doveva riparare. Questo era l'inizio, come e tutti i codici del diritto imponevano la riparazione, se uno offendeva un altro doveva poi darlo al giudice e il giudice imponeva due cose proprio: la ritrattazione dell'accusa la ritrattazione dell'accusa, dell'offesa, uno che ha detto stupido ad un altro, se per esempio l'aveva detto a me, c'è il ministro della pena di morte, se l'aveva detto al ministro, insomma, dipendeva dalla persona offesa. Questo è importante anche questo per il ragionamento successivo. Allora dice, c'è due cose che qualcuno, il diritto imponeva, ritrattare l'offesa. Il secondo, imponeva di dare un compenso per la sofferenza provocata, che il diritto romano chiamava satisfazio, il diritto germanico chiamava Fergeld, quindi denaro, denaro di compenso, denaro di soddisfazione, così. Bene, allora Sant'Anselmo, che aveva studiato il diritto appunto a Palma, applica queste categorie alla lettura di Gesù e dice l'uomo aveva offeso Dio, l'offesa doveva essere riparata. La riparazione c'ha due componenti, la ritrattazione dell'offesa, e questo l'uomo lo poteva fare, fin lì ci arrivava, ma poi bisognava dare la satisfazione, cioè il compenso a Dio per l'offesa ricevuta. E tra l'altro questo era di valore quasi infinito, anche San Tommaso utilizza questa forma, perché Dio è infinito, quindi offendere Dio vuol dire che ci vuole. Allora, occorreva un compenso, cioè questa soddisfazione dare a Dio. L'uomo che cosa poteva offrire a Dio? Poi dice, devo prendere i frutti delle alberi, perché se ne fa Dio, poi sono già di Dio, quindi che so, cosa prende? Allora dice, c'è qualcosa però che l'uomo può offrire che non è dovuto, ed è la sofferenza di un giusto. Per cui se noi troviamo un giusto che è disposto a soffrire, per offrire a Dio il compenso della allora questo tra gli uomini funziona, no? Perché molte volte vedete anche quando c'è qualche delitto, allora scoprono l'autore e viene condannato, allora i parenti dice bene, almeno abbiamo la soddisfazione, è stato trovato, viene punito, sta in prigione, e se poi la pena non è proporzionata secondo il loro giudizio, protesta, anche in questi giorni c'è nel giornale la protesta di qualcuno, non so per quale delitto che è successo, che hanno cambiato la pena, l'hanno ridotta, allora i parenti delle vittime protestano, no, perché non sono punire. Allora è questo ragionamento, dovrebbe una riparazione infinita. Allora dice, ecco il perché dell'incarnazione. Quindi l'incarnazione era motivata dalla riparazione, perché ci fosse un uomo che fosse in grado di offrire una sofferenza di valore infinito, perché era anche Dio, era figlio di Dio, e allora di offrire una sofferenza di valore infinito, e così veniva ristabilita l'ordine, cioè con la soddisfazione la giustizia veniva aperta. Questo era l'amico del conte Rousseau, questo librettino, e ci sono anche l'edizione italiana, c'è ancora anche l'edizione, la traduzione di questo libretto, è avuto un'incidenza notevole nella storia, perché questa spiegazione e qui è stata completata, è stata ha continuato a svilupparsi ed è giunta anche a delle forme di esasperazione estrema, soprattutto nel 1700-1800, fino all'inizio del 1900. Poi dopo ha cominciato un teologo a criticare una posizione di questo tipo, perché non ha senso, proprio perché il Vangelo rivela un Gesù, che non un Dio che attraverso Gesù chiede riparazione, ma che offre gratuitamente misericordia. Questo è il punto, di offre gratuitamente per grazia. Paolo dice, ma a parte Gesù continuamente mi date le parole, ecco, il figlio del prodigo, oggi c'era la parola, Padre Misericordioso, non chiede nulla, anzi, offre il vestito di donna, tanto vero che il fratello maggiore riprova e dice: come, io ti ho servito sempre per lottare con la cosa di Dio. E quando il capovolgimento, che lascia le 99 pecore nell'insegnamento di Gesù, è chiarissimo, è questo che scandalizzava. Però questo non veniva tenuto presente per nulla, no? E si applicava anche perché Paolo, nell'Epistola ai Romani, al capitolo 3, dice: tutti hanno peccato, capitolo 3, 25. Allora dice, era qui nell'altra edizione di qua, che adesso l'altra parte, allora dice 24, perché tutti hanno peccato, 23, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, 24, ma sono giustificati gratuitamente per sua grazia per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù, no? Gratuitamente per sua grazia. Invece questo veniva completamente da uomo. Poi dopo vedremo il termine espiazione, però capite che questa prospettiva della riparazione e soddisfazione, cioè per dare un compenso, è insensato, è contro il Vangelo. E infatti pian piano nel secolo scorso è avvenuto un cambiamento, ci sono ancora, vedete, ancora alcuni divisioni queste formule per il peso di una tradizione secolare, però qui proprio dobbiamo essere radicali, dobbiamo dire chiaramente: Dio non chiede di riparare il peccato, chiede di perdonare il peccato, di offrire perdono, ma non nel senso di esigere una soddisfazione, di offrire doni di vita perché possa uscire dal suo mano. E questo vedeva a livello sociale è importante. Ma questo è il primo aspetto, cioè la teoria della soddisfazione, che non era biblica, però valorizzava alcuni aspetti, alcune formule bibliche, come quella del prezzo. Come quella del prezzo, che veniva inteso proprio nel senso letterale, ed è una metafora. Che dire, è come, vedete, se una madre, per mettere al mondo un figlio, per farlo nascere, abbia avuto difficoltà, ci sono alcune madri, alcune circostanze, ci sono difficoltà. Vedete che abbia sofferto molto, che ha dovuto stare per mesi immobile, non so, tutto. Allora, che un giorno questa madre dica al figlio: sapessi a quale prezzo ti ho messo al mondo, no? E il figlio non può pensare che è andato a comprare al mercato o che ci sia la vendita dei bambini, no? Solo perché hai detto: sapessi a quale prezzo, è una metafora. Allora, anche quando nel Nuovo Testamento si parla, come sapete, quale prezzo siete state redenti, non dire che di fatto la missione che Gesù ha compiuta l'ha compiuta passando attraverso una situazione di ingiustizia, di dolore, di violenza che non era voluta da Dio. Questo è il punto, perché si pensava che ciò che era accaduto era stato stabilito da Dio, alcune posizioni già Gesù sapeva, mentre sono state tutte proiezioni. Non è che Dio aveva stabilito che Gesù doveva morire, perché sono gli uomini che hanno deciso, non accogliendo il progetto che Gesù presentava. Solo che Gesù allora si è trovato nella condizione di decidere cosa fare, tornare indietro, rimandare, rinunciare, che qui ci ha deciso, come abbiamo visto qua, di salire a Gerusalemme, cioè di andare a portare fino in fondo la sua missione, disposto a tutto, pur di rivelare l'amore di Dio. Poi quello che sarebbe successo, lo vedeva, sappiava Dio, ma è andato avanti fino in fondo, sicuro che anche quando gli uomini avevano impedito la sua missione, l'azione di Dio era tale che avrebbe in un modo o in un altro continuato il suo cammino, quindi il regno, l'inizio della nuova alleanza. Quindi, vedete che la prospettiva è completamente diversa. Bene, credo sia chiaro questo discorso, perché vedete, questo ha una incidenza notevole nella missione della riconciliazione a livello sociale. Cosa vuol dire allora a livello sociale riparare il peccato? Cosa vuol dire redimere il peccato? Vuol dire mettere in moto dinamiche opposte a quelle del male. Per cui se c'è un atto di violenza, per esempio, un atto di giustizia, allora sociale che pare che un politico che si comporta male, oppure un gruppo di violenti che uccidono altri per sottrarre i beni, ma come è successo lì vicino a Santa Maria Maggiore, di un assalto a un furgone di preziosi, no? È morto uno appunto dei assalitori, poi si ferite. Quindi se avete violenza di fronte a queste notizie, come agire? Perché se noi agiamo disprezzando quelle persone, dicendo devono essere punite, no? Andiamo male, cosa facciamo? Moltiplichiamo il male, cioè mettiamo in moto dinamiche di violenza, di giudizio negativo, mentre certo dobbiamo riconoscere il male, ma quando riconosciamo il male dobbiamo mettere in moto dinamiche opposte, cioè la comunità si impegna a vivere in una fraternità più profonda, in una gratuità maggiore, nell'accettazione dei difetti, dei limiti, le sopportazioni reciproche, cioè proprio per annullare le spinte negative che quell'evento ha introdotto nella società. Cioè, questo è riparare il peccato, è mettere in moto dinamiche opposte a quelle del male. Per cui se succede un atto di violenza, la comunità si impegna a diffondere dinamiche di mansuetudine, vivendole e diffondendole nella comunità, nella società in cui si trova. In un certo momento c'è un atto di ingiustizia, allora la comunità si impegna ad un rigore di giustizia, a osservanza delle leggi, proprio per annullare la spinta negativa che viene dal male. Capite, non è qualcosa di teorico, di mentale, è qualcosa di vitale, perché noi siamo inseriti in una rete di vita e diffondiamo secondo lo stile che noi abbiamo di vita. Beh, allora capite che non consiste nel dare a Dio qualcosa per compensare delle offese degli uomini, ma è dare da parte di Dio qualcosa agli uomini, inserire da parte di Dio nella storia. Questo Gesù ha fatto. Gesù non ci ha salvato perché ha sofferto. Gesù ci ha salvato perché ha continuato ad amare quando gli uomini lo conducevano al mondo. Ha continuato a esprimere la misericordia di Dio e il suo perdono quando gli uomini conducevano, erano violenti nei suoi confronti. Questa è stata la dinamica che ha messo in moto. Questo significa portare il male del mondo, redimere il peccato. Non sono cose, non è che non è un atto giuridico, non è che chiediamo a Dio che perdoni. Dio opera già, siamo noi che dobbiamo mettere in moto dinamiche nuove di perdono, di misericordia, di attenzione, di vigilanza, così. Beh, credo sia chiaro, no, questo discorso. Adesso facciamo la stessa riflessione in rapporto all'altro termine, espiazione, quello che prima ho utilizzato, cioè quella della soddisfazione, era un termine di tipo giuridico che era entrato nella teologia e abbiamo avuto molta influenza proprio. Questo della soddisfazione, noi si parla della soddisfazione vicaria, no? Al posto degli altri, quindi c'è tutta una teologia che si è sviluppata fino al secolo scorso della soddisfazione. E anche la spiritualità della riparazione spesso veniva vissuta e sviluppata e anche vissuta in questa prospettiva: offrire a Dio qualcosa per compensarlo delle offese degli altri. Non è questo, non è offrire a Dio qualcosa, è offrire agli uomini qualcosa da parte di Dio. In questo senso, certo, la preghiera e diffondere insieme, vivendo secondo questo stile, diffondere nel mondo uno stile nuovo di vita. Il termine adesso invece che stiamo, che vogliamo seminare, è il termine espiazione. Quindi che è biblico, è biblico. E il termine ebraico è kippur. Voi sapete che anche oggi gli ebrei hanno il giorno dell'espiazione, Yom Kippur, che celebrano, anzi è il giorno più solenne della loro liturgia. Il giorno della festa per loro non è la Pasqua, è lo Yom Kippur. Però bisogna capire bene cosa significa, perché oggi il termine espiazione ha cambiato significato rispetto al termine antico. Già vi avevo già detto che ci sono dei, che i termini cambiano di significato. Ora in questo senso c'è stato un cambiamento profondo. Oggi quando noi parliamo di espiazione nelle lingue moderne, noi intendiamo pagare il fio del proprio delitto, no? Dice uno, ah, quello è, adesso sta espiando la sua colpa, sta in prigione espiando la sua colpa. E quindi è una cosa che il peccatore subisce come conseguenza, la conseguenza di tipo giuridico del suo errore, della sua colpa, del delitto che ha commesso. Il senso biblico è completamente diverso. Allora, partiamo prima dai testi e poi spieghiamo il significato. Partiamo dai testi del Nuovo Testamento, perché questo termine si trova anche nel Nuovo Testamento. Tre volte si trova nel Nuovo Testamento, cioè a parte la lettera degli ebrei, che di per sé imposta tutta la riflessione attraverso il richiamo allo Yom Kippur, che dopo vedremo. Ma ci sono tre formule che si trovano nella lettera ai Romani 3.25, il proseguo di quello che abbiamo detto prima, lettera ai Romani 3.25, prima lettera di Giovanni 2.20 e 4.10, due volte nella prima lettera di Giovanni, 2.20 e 4.10, e nella lettera ai Romani di Paolo 3.25. Leggiamo le tre formule. E poi chiariamo i significati. Allora, partiamo dal 23 della lettera Romani che abbiamo già letto, così vediamo il procedimento. Perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi il peccato priva l'uomo della gloria, cioè della manifestazione dell'amore di Dio, della sua forza di vita, ma sono giustificati gratuitamente per sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. 25. È Lui che Dio ha stabilito apertamente, cioè pubblicamente, ha stabilito come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, a manifestazione della sua giustizia per la remissione dei peccati passati. Dunque, qui Gesù viene chiamato strumento di espiazione. Vedremo cosa significa. Leggiamo adesso i testi di Giovanni. Giovanni, prima lettera di Giovanni, 2.2 e 4.10. Giovanni dice, 2.2, figli miei, vi scrivo queste cose, comincia il capitolo 6, figli miei, vi scrivo queste cose, perché non pecchiate? Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Questo è il secondo. Versetto 2. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati. Non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Questo aspetto sociale che per cui anche la nostra azione ha 4.10. 4.10 con Paolo, cioè Giovanni, riprende la riflessione e dice: in questo sta l'amore, non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi, vedete che è frutto da noi, è rivelazione del suo amore, no? È lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Allora, queste formule richiamano la Yom Kippur, come con tutta la lettera degli ebrei, che adesso non riferiamo perché sarebbe troppo lungo, ma dunque richiama il giorno dell'espiazione. È tuttora, viene celebrata non più in tempio, come allora, ma oggi viene celebrata nelle sinagoghe. Non c'è un sacrificio, come c'era allora, ma oggi fanno preghiere e invocano l'espiazione da Dio. Proprio ho chiesto ad un amico ebreo consultare la preghiera che la invocano l'espiazione da Dio. Proprio ho chiesto ad un amico ebreo consultare.

e sangue di nuovo, attraverso il quale Dio esprimeva la potenza della vita, comunicava la vita all'uomo. Attraverso il sangue purificava i peccati dell'uomo. Per cui era un'azione compiuta da Dio. Nel giorno solenne, appunto, della prima figura, un'azione per cui purificava l'uomo, espiava il peccato, cioè toglieva il peccato dall'uomo, purificava l'uomo. Se voi vedete il catechismo della Chiesa, non della Chiesa, il catechismo degli adulti della Chiesa italiana, La verità mi farà liberi, c'è una pagina in cui raccoglie tutta la terminologia della salvezza e lo spiega, cioè proprio una pagina riassuntiva. Allora c'è il termine espiazione e c'è scritto da intenderci come purificazione da parte di Dio. Quindi è Dio che purifica l'uomo, questo è il senso attivo dell'espiazione, non è l'uomo che espia di fronte a Dio, è Dio che purifica l'uomo dal peccato. Certo, oggi il termine espiazione ha un altro significato, ma allora prima, e gli ebrei lo utilizzano ancora nella liturgia in questo significato, cioè è l'azione con cui Dio purifica attraverso il sangue. Il rito che facevano al tempo di Gesù, era un rito che si era configurato nel post-esilio, quindi era un rito giudaico. Cioè, il giudaismo è il periodo della vita, della spiritualità, della vita della religiosità ebraica, centrata sul Tempio, cioè quando la Giudea, per questo il giudaismo, la Giudea è diventata la tribù centrale era l'unico tempio. C'era già un tempio in Egitto per gli ebrei, era l'unico tempio a Gerusalemme, che era appunto la capitale della Giudea. Ora, dopo l'esilio, nella riforma di Ezra Nehemia, si legge anche nella liturgia il grande giorno della inizio appunto dell'alleanza che viene ripresa attraverso la lettura della scrittura che avevano trovato nel fondamento, cioè nelle cantine, nei sotterranei del tempio, almeno così appunto dicono, probabilmente poi l'avevano redatto in quel tempo, raccolto tutti gli elementi, allora leggono la scrittura, non ricordate, leggono le libro di Nia, cioè leggono la scrittura e poi dice no, vi fate festa, tornate nelle vostre case. Lo Yom Kippur viene stabilito proprio in questo periodo della riforma, dopo l'esilio, e confluiscono due tradizioni liturgiche, cioè la tradizione del capo espiatorio e la tradizione dell'espiazione, cioè c'erano due momenti nella Yom Kippur antico, quello del Tempio. Per il primo c'era l'invocazione della misericordia di Dio, venivano raccolti i peccati del popolo, dei sacerdoti, dei sacerdoti e del popolo, venivano raccolti e gettati simbolicamente sul corpone di un capro che veniva lanciato nel deserto, che era il luogo del male, il luogo dove stava il Dio. Allora il caprone veniva gettato, veniva inviato nel deserto, e proprio come simbolo della liberazione dal peccato. E poi c'era il momento solenne quando il sacerdote faceva un sacrificio, sono sacerdote, raccoglieva il sangue dell'agnello o del capro che aveva ucciso, entrava, questo è un momento unico dell'anno, entrava nel Sancta Sanctorum pronunciando il nome impronunciabile, con una particolare cadenza, si preparava tutto l'anno per questa cerimonia, perché entrava nel Sancta Sanctorum dove era Dio, cioè, e doveva pronunciare il nome santissimo, il nome impronunciabile, perché, e loro proprio si allenavano perché dovevano farlo con una particolare cadenza.

sofferenza. Gente, visto che morisce se non faceva le cose per bene. Avevano queste concezioni, no? Anche il popolo era in attesa se faceva bene, se lo sacerdote quello faceva. Perché entrava, versava il sangue sul caporetto, su, ecco, lo strumento di espiazione. Cos'era lo strumento di espiazione? Era la lastra d'oro che copriva l'arca quando c'era. Quando era stata portata via, era la lastra d'oro, versava il sangue sulla lastra d'oro per potenziarne la potenza purificatrice nel ricordo degli eventi dell'esodo e quindi della fedeltà di Dio. Portava il sangue fuori e spingeva l'altare, forse anche il popolo, con il soppo, con punto per per indicare la purificazione che Dio offriva attraverso il sangue. Questa era la loro concezione, un po' rossa se volete, ma questo è il modo, perché il sangue era il luogo dove Dio esprimeva la sua potenza di vita e quindi di purificazione. E questo è il senso, quindi era Dio che purificava attraverso il simbolo del sangue. Allora capite perché Paolo qui richiama, dice perché tutto lo creato è lui che Dio ha stabilito come strumento di espiazione, cioè come attraverso il sangue, nella fede, qui alcuni esegeti dicono che questa è la fede di Gesù. Noi in modo molto secolare, perché sono problemi, cioè ci sono 8 testi di Paolo, 7 che però possono essere 8 perché c'è un frammento che riporta anche un'altra forma, no. 7 testi delle lettere pauline in cui si parla della fede di Gesù, che viene però sempre tradotto dalla fede in Gesù. Ma questo è un problema e qui anche qui dicono che qui si tratta della fede di Gesù, ma questo è per noi secondario. Quello che è importante è il significato dello strumento di espiazione, e cioè è l'ambito dove l'azione di Dio si esprime come potenza di purificazione. Non capite in che senso per cui Gesù è strumento di espiazione? Perché rivela l'amore misericordioso di Dio, perché si sono continuato ad amare sino alla fine, per cui ha continuato ad amare anche quando gli uomini lo conducevano alla morte, per cui è diventato strumento di espiazione nel sangue, mentre di per sé lo sarebbe stato strumento di espiazione, cioè di purificazione nell'amore che esprimeva, nel cammino che faceva nell'annuncio del regno, ma non è stato accettato, per cui è diventato nel sangue. In questo allora coglievano il significato dei sacrifici che avevano compiuto precedentemente. La lettera degli ebrei gioca tutto su questa analogia. Credo sia chiaro, no? Allora capite che espiare in questo senso, espiare i peccati del mondo, non vuol dire soffrire perché così Dio fa qualcosa ai peccatori. Significa mettere in moto dinamico anche nella sofferenza, certo, perché allora l'amore vuol dire che è più fedele, perché certo amare, continuare ad amare nella sofferenza vuol dire che l'amore è più forte anche del male in cui ci si trova, ma è l'amore, cioè è la dinamica positiva che noi mettiamo in moto che sa. Per cui se c'è una violenza, noi, come ho detto prima, se c'è una violenza, cosa vuol dire riparare una violenza? Vuol dire vivere con mansuetudine, accettare con pazienza le difficoltà e diffondere insieme nella società dinamiche di questo tipo. Questo è riparare, espiare. Ecco, credo sia chiaro, no, il discorso. Adesso ci fermiamo. E poi nel pomeriggio continuiamo un momento a individuare appunto come quindi concretamente vivere questa situazione. Però credo che già ci sono gli elementi
Allora, primo, chiedetevi se utilizzate queste categorie, perché vedete anche nella vita spirituale noi abbiamo, ciascuno di noi ha dei modelli. Chiedete quali sono i vostri modelli. Cioè, in che modo voi pensate alla storia di Gesù, alla redenzione che Gesù ha realizzato? In che modo voi pensate al senso della riparazione dei peccati? Chiedetevi proprio così, proprio per individuare i vostri modelli. Secondo esercizio, chiedetevi se vivete con responsabilità questo compito di riparazione dei peccati del mondo. Se avete il senso, che non consiste, vedete, nell'andare in giro a annunciare questo può essere una cosa buona, ma consiste nel vivere consapevolmente i rapporti, così da diffondere dinamiche purificatrici o dinamiche riparatrici che sollevano la comunità, la società, che introducono dinamiche nuove di fraternità, di accoglienza reciproca, di rispetto, di giustizia, di pace, così. Ecco, cercate proprio di dire e chiedete in che misura vivete questo ministero come comunità e come persone. Questo è un punto in cui io credo la nuova evangelizzazione deve puntare fortemente, perché ci sono ancora categorie molto rose a proposito appunto della salvezza, della redenzione operata

stati insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che recentemente si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

ho avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

giardino è il luogo degli inizi. È più di un semplice scenario in cui muovono i primi passi i nostri progenitori. Il giardino, nella sua bellezza e ricchezza di ogni specie di piante e animali, è il progetto originario del Creatore, opera di Dio, in cui le diversità non sono percepite come problema, ma convivono insieme in armonia. Il racconto biblico ci dice che è stato Dio stesso a piantarlo e a collocarvi l'uomo che aveva plasmato. Questo dettaglio mi rimanda all'immagine di un Dio che non sta con le mani in mano, distante e appagato nella sua irraggiungibile santità, ma piuttosto a uno che ama sporcarsi le mani. Già nella creazione dell'uomo aveva trafficato con la polvere del suolo, con ciò che è talmente leggero, a tratti inconsistente, da essere considerato senza alcun peso, senza valore. Eppure, tra le sue mani, quel pugno di terra trovò una forma, una consistenza, un peso e una dignità fino ad allora sconosciuti. Mentre Dio plasmava dalla terra l'uomo, egli soffiava un alito di vita, la sua vita, nelle narici. Si stabiliva tra il Creatore e la sua creatura una relazione unica, senza pari. Quel pugno di polvere tratta dal suolo da quel momento respirava della stessa vita di Dio, ma anche la terra da cui aveva formato l'uomo era ormai indelebilmente legata al Creatore. Per quanto si provi a ripulirsi dalla terra, ne resta sempre qualche traccia tra le pieghe e il cavo delle mani. E così, ogni volta che mi sento perso, smarrito e senza una strada, ripenso a quelle mani da cui tutti siamo nati, quelle mani da cui veniamo e alle quali un giorno torneremo. Non sapendo come siano le mani di Dio, guardo le mie e penso che forse non saranno poi così diverse dalle sue. Guardo le mie mani, sporche e con qualche ferita, e mi ripeto che fallire è solo di chi ci ha provato. E penso che Dio non si sia mai lavato le mani dopo averci fatto e plasmato dalla terra, che non si laverà mai le mani di questa umanità, al contrario di quello che faremmo noi al suo posto. E so che soltanto chi non si lava le mani di me, chi non decide di disinteressarsene, di gettare la spugna e fuggire lontano dopo l'ennesimo mio fallimento, mi ama davvero e non smetterà mai di farlo. Solo se si è amati è possibile riconoscere e attraversare le proprie paure. Ma il giardino è anche un luogo recintato e sorvegliato in cui tutto è permesso, o quasi. Dio, infatti, aveva dato all'uomo un comando, uno solo, un limite, oltre il quale non era consentito spingersi. Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Sembra assurdo che l'essere umano non sia contenti di vivere in un luogo così, in un'isola felice, in cui ha tutto, quasi, e persino un Dio a sua disposizione che provvede a ogni suo bisogno. L'albero interdetto dal Creatore diventa allora un limite, un confine, attraversato il quale non si torna indietro. Prima di varcare quel confine, prima di disubbidire al comando di Dio, l'uomo e la donna non sapevano nemmeno che potesse esistere la paura. Solo dopo la trasgressione, per la prima volta, si affaccia nel testo sacro l'esperienza e l'espressione che indica l'avere paura. Secondo la Bibbia, dunque, la paura è immediata conseguenza del peccato. Ma occorre fare un passo indietro. Come si è arrivati al peccato? I progenitori sono sedotti e ingannati da chi
insinuandosi tra di loro e nelle loro teste, ma anche facendo leva sull'unico comando, proibizione, da parte di Dio, arriva a suggerire loro che forse il Creatore non corrisponde all'immagine che si erano fatti di Lui. Il cosiddetto peccato originale non è questione di gola o di ingordigia, di mele o di qualunque altro frutto o ortaggio presente in natura. Si tratta di un sospetto su Dio, sulla sua identità, sulla bontà del suo agire e delle sue intenzioni. Alla base di quello che conosciamo come peccato originale ci sono un'incredulità e un travisamento su Dio che hanno delle conseguenze su di noi, facendoci pensare: Dio non è padre come dice di essere. Dio è un padrone, geloso delle sue cose e dei suoi segreti. Dio non si fida di noi, altrimenti non avrebbe messo dei limiti, non ci avrebbe interdetto quell'unico albero nel giardino. Perché allora dovremmo fidarci di Lui? Forse ha ragione il serpente. Dio non vuole che, mangiando dell'albero proibito, i nostri occhi si aprano alla conoscenza del bene e del male e diventiamo come Lui. Sì, Dio ha paura che diventiamo come Lui. Quella folla indisciplinata di pensieri e ragionamenti si era ormai fatta strada nella mente e nel cuore di Adamo. Le azioni vennero di conseguenza. Il danno era fatto. Ai progenitori si aprirono gli occhi e così conobbero di essere nudi, fragili, esposti, e provarono a coprirsi alla meglio. Intanto Dio passeggia nel giardino alla brezza del giorno. Non avanza con il passo pesante e rumoroso di un regolatore di conti, di un temibile tiranno vendicatore. Il suo è lo stesso passo di sempre, quello di chi va a trovare un figlio, un amico. Eppure l'uomo percepisce il rumore di quel passo, al punto da provare paura e cercare un nascondiglio tra gli alberi per non essere visto dal Creatore. La paura amplifica, distorce la realtà. E così il passo di Dio, che fino a quel momento aveva il suono dell'avanzare di una presenza attesa, diventa improvvisamente rumoroso, al punto da incutere paura e far sentire ai progenitori la necessità e l'urgenza di trovare un nascondiglio di fortuna.

Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare. Allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, me li presentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a questo riso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: «Ormai mi salvo anch'io», perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. Nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro, ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme parteciparono alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile, e tutti guardavano l'altare ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Goretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Goretti, ed è nata anche la storia del perdono di Maria Goretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Cioè il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi analfabeta, non riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria
1: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: En ocho su.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, adesso en el hora de la nuestra muerte. Amén.
0: Ave María, piena de gracia, el Señor es con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
2: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
2: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
2: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
2: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
0: Madre della Fiducia. Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine Vergine degna di onore,
2: prega.
0: Vergine degna di lode,
2: prega.
0: Vergine potente,
2: prega.
0: Vergine clemente,
2: prega.
0: Vergine fedele,
2: prega.
0: Specchio della santità divina,
2: prega.
0: Sede della sapienza,
2: prega.
0: Causa della nostra gioia,
2: prega.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega.
0: Rosa mistica,
2: prega.
0: Arca dell'Alleanza,
2: prega.
0: Porta del Cielo,
2: prega.
0: Stella del mattino,
2: prega.
0: Salute degli infermi,
2: prega.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega.
0: Conforto dei migranti,
2: prega.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega.
0: Regina degli angeli,
2: prega.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega.
0: Regina dei profeti,
2: prega.
0: Regina degli apostoli,
2: prega.
0: Regina dei martiri,
2: prega.
0: Regina dei confessori della fede, Regina delle Vergini,
2: prega.
0: Regina di tutti i Santi,
2: prega.
0: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega.
0: Regina della famiglia,
2: prega.
0: Regina della pace,
2: prega.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega.
0: Vergine lauretana,
2: prega.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa volta diceva Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento. Aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre, sempre.

0: per la tua nascita, o Immacolata, Gioacchino ed Anna furono liberati dall'obbrobrio della sterilità e Adamo ed Eva dalla corruzione della morte. Il tuo popolo, riscattato dalla schiavitù dei peccati, festeggia la tua nascita, acclamando a te. La sterile partorisce la madre di Dio e nutrice della nostra vita.
1: Così canta Romano il Melode nel IV secolo in onore della Natività di Maria. Natività peraltro taciuta dai Vangeli, ma raccontata già dal II secolo nel Protovangelo di Giacomo, come scrive Don Corrado Maggioni nel suo libro Benedetto il frutto del tuo grembo, 2 millenni di pietà mariana. L'origine della commemorazione liturgica della Natività di Maria, continua Don Maggioni, è legata alla chiesa edificata nel V secolo a Gerusalemme, nelle vicinanze della piscina probativa, luogo in cui la tradizione sosteneva esserci stata la casa di Gioacchino ed Anna. Dal VI secolo la Natività di Maria fu festeggiata anche a Bisanzio. Dalla prima metà dell'VIII secolo, in Oriente, fissata al 9 dicembre, si festeggiava la concezione di Sant'Anna, madre della Theotokos. Si celebrava appunto il prodigioso concepimento di Anna, moglie sterile di Gioacchino. Ascoltiamo come parla di questa straordinaria coppia di genitori San Giovanni Damasceno.
2: Gioacchino ed Anna, coppia castissima di tortore spirituali, per aver rispettato la legge della natura, la castità, vi siete dimostrati degni di ciò che è al di sopra della natura. Avete messo al mondo, infatti, una madre di Dio senza marito. Dopo aver vissuto in pietà e purezza nella natura umana, avete generato una figlia che è al di sopra degli angeli e che regna adesso sugli angeli. O sacra coppia, Gioacchino ed Anna, accogli da parte mia questo discorso di anniversario. O figlia di Gioacchino ed Anna e regina, accogli la parola di un servo peccatore, ma che arde d'amore e ha in te la sola speranza di gioia, la protettrice della vita, e presso tuo figlio una mediatrice e una caparra sicura di salvezza. Possa tu disperdere il fardello dei peccati e dissipare la nube che ottenebra il mio spirito e la sporcizia che si è accumulata. Possa far cessare le tentazioni, guidare felicemente la vita e condurmi per mano verso la beatitudine celeste. Possa concedere al mondo la pace.
1: 8 settembre, Natività di Maria. La data sembra derivare dal giorno della dedicazione di quella primitiva chiesa del V secolo a Gerusalemme, senza tuttavia escludere che la memoria natalizia di Maria, aurora del tempo della salvezza, sia stata apposta all'inizio di settembre in quanto è il mese che apre l'anno liturgico bizantino. L'8 settembre è servito qualche secolo dopo a determinare il giorno celebrativo della Concezione Immacolata di Maria. In Occidente la festa fu accolta dalla Chiesa di Roma nel corso del VII secolo, ultima delle quattro feste mariane di provenienza orientale: la Purificazione, l'Annunciazione, la Dormizione e appunto la Natività. E fu arricchita da Papa Sergio I nell'VIII secolo con la processione che si concludeva con l'Eucaristia nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Diffusa in tutta Europa con l'espansione della liturgia romana, divenne una festa molto sentita.

0: Prima che nascesse Maria, il mondo era nelle tenebre del peccato. Nata Maria, spuntò l'aurora. Chi è costei che viene quale aurora che sorge? Siccome quando nasce l'aurora si rallegra la terra, poiché l'aurora è foriera del sole, così la nascita di Maria rallegrò tutto il mondo, poiché ella fu foriera del sole di Gesù Cristo. Sicché, nascendo Maria, nacque il nostro rimedio, la nostra consolazione e la salute nostra, perché per mezzo di Maria abbiamo ricevuto il Salvatore. Essendo dunque destinata questa fanciulla ad essere madre del Verbo Eterno, Iddio l'arricchì di tanta grazia che sino dalla concezione immacolata, la di lei santità, avanzò la santità di tutti i santi ed angeli insieme, poiché ricevette ella una grazia di ordine superiore, corrispondente alla dignità di madre di Dio.
1: O santa bambina, o piena di grazia, vi saluto e vi adoro, io, misero peccatore. Voi siete la diletta, la delizia di Dio. Abbiate pietà di me, che per i miei peccati sono l'oggetto dell'odio e dell'abominio di Dio. Voi, o purissima Vergine, avete saputo fin dalla vostra infanzia talmente guadagnarvi il cuore di Dio, che Egli niente vi nega e fa tutto quanto voi gli cercate. In voi, dunque, stanno le mie speranze. Raccomandatemi al vostro figlio e sarò salvo. Oh mia regina, o mediatrice dei peccatori, deh, fate il vostro ufficio, intercedete per me. Non voglio che i miei peccati mi impediscano di confidare in voi, o gran madre di Dio. No, io confido e confido tanto che se la mia salute fosse in mano mia, pure tutta, la riporrei in mano vostra. O Maria, accettatemi sotto la vostra protezione e ciò mi basta.

0: festa dell'8 settembre divenne molto sentita nel Medioevo, tanto che Innocenzo IV nel 1243 la dotò di un'ottava e Gregorio X dispose nel 1378 la celebrazione della Vigilia. Tra le celebri cattedrali medievali dedicate alla Natività di Maria ricordiamo il Duomo di Milano e la Cattedrale di Chartres. Secondo il manoscritto di Chartres del secolo XI, la Beata Vergine e Gloriosa Sempre Vergine Maria di stirpe regale e della famiglia di David nacque a Nazareth e fu allevata a Gerusalemme nel Tempio del Signore. Suo padre si chiamava Gioacchino e la madre Anna. La famiglia paterna era della Galilea e della città di Nazareth, la materna invece era di Betlemme. La loro vita era semplice e retta davanti a Dio, irreprensibile e pia davanti agli uomini. Dividevano in tre parti ogni loro proprietà: una parte al Tempio e ai servitori del Tempio, la seconda parte la davano ai pellegrini e ai poveri, la terza la riservavano al proprio uso e a quello della loro famiglia. Costoro, così cari a Dio e pii verso gli uomini, per circa 20 anni si mantennero in un matrimonio casto, senza procreazione di figli. Fecero però voto che, qualora Dio avesse loro concesso discendenza, l'avrebbero offerta al servizio del Signore. In occasione delle festività solevano perciò frequentare il Tempio ogni anno. Ed avvenne che per la festa della dedicazione del Tempio Gioacchino salì a Gerusalemme con alcune persone della sua stessa tribù. Ma il sacerdote disdegnò le sue offerte perché non aveva prole, e soltanto quando Gioacchino avesse avuto una discendenza avrebbe potuto presentarsi davanti al Signore con le offerte. Onde, pieno di grande vergogna, Gioacchino se ne andò nei suoi pascoli con i pastori che custodivano il bestiame, né voleva più tornare a casa. Piantò una tenda e digiunò per 40 giorni e 40 notti, dicendo tra sé: non scenderò né per cibo né per bevanda fino a quando il Signore non mi abbia visitato. La mia preghiera sarà per me cibo e le lacrime mi saranno bevanda. E così sua moglie innalzava due lamentazioni:
1: piangerò la mia vedovanza e piangerò la mia sterilità.
0: Su invito della sua ancella, però, quando venne il giorno del Signore, Anna si spogliò delle sue vesti di lutto, si lavò il capo, indossò le sue vesti di sposa e verso l'ora nona scese a passeggiare nel giardino. Si sedette ai piedi di un alloro e supplicò il Signore dicendo:
1: «O Dio dei nostri padri, benedicimi e ascolta la mia preghiera. Come hai benedetto il ventre di Sara, dandole un figlio, Isacco».
0: Vedendo poi un nido di passeri, compose in se stessa una lamentazione:
1: «Ahimè, a chi somiglio io mai? Non somiglio agli uccelli del cielo, poiché anche gli uccelli del cielo sono fecondi dinanzi a te, Signore. Non somiglio alle bestie della terra, poiché anche le bestie della terra sono feconde dinanzi a te, Signore. Ahimè, a chi somiglio io mai? Non somiglio a queste acque, poiché anche queste acque sono feconde dinanzi a te, oh Signore. Ahimè, a chi somiglio io mai? Non somiglio certo a questa terra, poiché anche questa terra porta i suoi frutti secondo le stagioni e ti benedice, oh Signore».
0: Ed ecco, un angelo del Signore apparve dicendole:
2: «Anna, Anna, il Signore ha esaudito la tua preghiera. Tu concepirai e partorirai. Si parlerà in tutta la terra della tua discendenza».
1: «Com'è vero che il Signore mio Dio vive, se io partorirò, si tratti di un maschio o di una femmina, l'offrirò in voto al Signore mio Dio e lo servirà per tutti i giorni della sua vita».
0: L'angelo quindi apparve anche a Gioacchino in una grande luce. questa vista Gioacchino si era spaventato, ma l'angelo del Signore fugò la sua paura dicendo:
2: non temere, Gioacchino, non turbarti alla mia vista. Io infatti sono l'angelo del Signore. Egli mi manda da te per annunziare che le tue preghiere sono state esaudite e le tue elemosine sono salite al suo cospetto. Ha ben visto la tua vergogna e ha udito come ingiustamente ti sia stato rinfacciato il disonore della sterilità. Dio è vindice del peccato, non della natura. Or dunque, Anna, tua moglie, ti partorirà una figlia, alla quale porrà il nome Maria. Come avete fatto voto, dalla sua infanzia sarà consacrata al Signore e sarà riempita di Spirito Santo fin dall'utero materno. Col progredire dell'età, come essa nascerà miracolosamente da una sterile, così, in una maniera incomparabile, restando vergine, genererà il Figlio dell'Altissimo, che sarà chiamato Gesù, che vuol dire Salvatore di tutte le genti. Questo sarà il segno della verità di quanto ti annuncio. Quando giungerai a Gerusalemme, alla Porta Aurea, ti verrà incontro tua moglie Anna, che mentre ora è impensierita per la tua lunga assenza, allora ti si presenterà davanti, allegra.
0: Detto questo, l'angelo si allontanò da lui e si ripresentò ad Anna, ripetendole quanto aveva detto a Gioacchino. Terminò con queste parole:
2: alzati dunque, sali a Gerusalemme. E giunta alla porta, detta Aurea, perché dorata, in segno della verità di quanto ho detto, tu troverai tuo marito, che ti viene incontro e per la salute del quale sei in pensiero. Quando avverranno queste cose, sappi che si avvererà senza dubbio alcuno quanto ti ho annunciato.
0: Dunque, conformi all'ordine dell'angelo, entrambi si mossero dal luogo in cui si trovavano e salirono a Gerusalemme. Giunti al luogo designato dal vaticinio angelico, andarono incontro l'un l'altro. Lieti allora della reciproca visione e sicuri della promessa di prole, ringraziarono il Signore che dà sollievo agli umili. Dopo aver adorato il Signore, se ne tornarono a casa sicuri e allegri, aspettando la realizzazione della promessa divina.
3: Confortati dal ciel, seguiron l'orme Gioacchino ed Anna, pieni di caritade e divo amore, che sollega gli amanti e cui trasforme, intanto puote l'infinito ardore, ogni concupiscenza ed ogni male, da lor sospinte, reagendo il core. Commisti insieme, quanto è il naturale, l'antica legge fu da lor precisa: nulla ne puote il vincolo carnale. Concetta è quella ove grazia divisa mai non si vide senza alcun peccato. Divin fu il modo e non l'umana guisa.
4: La man ritrasse e sbigottì natura. Ah, quest'opera è del ciel, disse, non mia. Ristette alquanto ed aspettò che pria grazia compisse l'immortal fattura. Poi sottentrò al lavoro e fu sua cura di purissima salma ornar Maria.
3: Al divin cultor, l'arbor diletta, Maria tu sei, dei suoi favor sì piena che sembra ogni altra al paragon negletta.
4: La pietà, l'umiltade e l'innocenza, la speranza e la fede, con carità fervente in don ti diede l'eterna sapienza.
3: Oggi è quel dì che da Gioacchino ed Anna concetta fu la madre, figlia e sposa de Dio, unica vergine gloriosa, per cui canta la Chiesa: Osanna, Osanna. concetto fu d'ogni fidel la manna, e senza spin di Erico la rosa. Di questa concezion miracolosa, chiarirse indarno, ogni mortal si affanna.

0: quanto bella doveva apparire agli occhi di Dio e degli angeli questa celeste pargoletta. Che avranno detto gli angeli al mirarla come un'aurora sorgente, circondata di tanti splendori e adorna di tanti gioielli? L'avranno certo riconosciuta per la madre del loro Salvatore e, pieni di gaudio, avranno fatto a gara per venerarla e corteggiarla.
1: Tanto che in paradiso Michele, Gabriele e Raffaele si presentano a Dio per chiedere di essere eletti ad angelo custode della Bellissima. Dio trova che un angelo è indegno di tale anima e accontenta i tre affidando a ciascuno un compito. Raffaele, medicina di Dio, asciugherà le lacrime di lei, che saranno farmaco per l'umanità. Gabriele le recherà il grande messaggio dell'incarnazione. Michele difenderà con le sue schiere la novella Sion, ond'ella è madre. Poi Dio derime secco la questione. Niun di voi, no. Proteggitor son io, che sol di lei, degno custode, è Dio.
0: Noi oggi celebriamo con gioia la natività della Beata Vergine Maria. Da lei è sorto il sole di giustizia, Cristo, nostro Dio. Questa festività mariana è tutta un invito alla gioia, proprio perché con la nascita di Maria Santissima Dio dava al mondo quasi la garanzia concreta che la salvezza era ormai imminente. Possiamo quindi concludere che la nascita di Maria è un invito alla rinascita spirituale e alla conversione. È invito a crescere nella fede e nell'amore, come ha insegnato Papa Benedetto XVI, oggi Papa Emerito.
2: Cari fratelli e sorelle, veneriamo Maria Santissima. È il legame che unisce Maria, lo vediamo anche qui, allo Spirito Santo. Fin dall'inizio della sua esistenza, quando nella sua concezione lo Spirito, l'amore eterno del Padre e del Figlio, prese dimora in lei e la preservò da ogni ombra di peccato. Poi, quando il medesimo Spirito fece nascere nel suo grembo il Figlio di Dio, e poi ancora per tutto l'arco della sua vita, lungo la quale, con la grazia dello Spirito, si è compiuta in pienezza la parola di Maria: eccomi, sono la serva del Signore. E finalmente, quando nella potenza dello Spirito Santo Maria è stata assunta con tutta la sua umanità concreta accanto al Figlio nella gloria di Dio Padre, Maria, così ha scritto nell'enciclica Deus Caritas Est, è una donna che ama, in quanto credente, che nella fede pensa con i pensieri di Dio e vuole con la volontà di Dio. Ella non può essere che una donna che ama. Sì, Maria è il frutto e il segno dell'amore che Dio ha per noi, della sua tenerezza e della sua misericordia. Rinnovo dunque l'invito che ho formulato nell'enciclica Deus Caritas Est: viviamo l'amore e così facciamo entrare la luce di Dio nel mondo.